0: A Radio Logos sono le ore 2 e 6 minuti.
1: Collegamento con Cristiano Online, questa sera Paolo Moretti ci tratterà il tema che siano tutti uno. Quali tutti? Paolo Moretti, lasciamo a lui la parola.
0: A Radio Logos sono le ore 2 e 6 minuti.
1: Collegamento con Cristiano Online, questa sera Paolo Moretti ci tratterà il tema che siano tutti uno.

l'opportunità che mi dà di conversare con voi e di trasmettervi alcune riflessioni, che per la verità sono riflessioni che ci fanno tornare abbastanza indietro nel tempo. Infatti, le avevo preparate per condividerle con voi per la sera dell'8 ottobre. Il 7 ottobre, come sapete, c'è stato il drammatico evento dell'attacco dei terroristi di Hamas al kibbutz di Israele al confine con la striscia di Gaza, e quindi il Signore mi ha guidato ad avere altro tipo di riflessioni dalla sua parola la sera dell'8 ottobre. In realtà avevo preparato una riflessione per quella serata su un evento che era accaduto una settimana prima, e precisamente il 30 settembre. Quindi vi costringo a fare un leggero passo indietro con la memoria, anche se, come vedrete, l'argomento che sarà oggetto delle mie riflessioni continua ad essere di stringente attualità, perché coinvolge in modo serio la visibilità, la credibilità della nostra fede nell'autorità sovrana della parola di Dio. Che cosa è successo il 30 settembre 2023? Leggo dalla cronaca di un quotidiano. Un'intensa preghiera ecumenica ha anticipato l'inizio dei lavori del Sinodo dei Vescovi, che si aprirà il 4 ottobre in Vaticano. Ieri sera, 30 settembre, a Piazza San Pietro si è infatti celebrata la veglia Together, raduno del popolo di Dio, presieduta da Papa Francesco. Una folla proveniente da diversi paesi e appartenente a molteplici tradizioni cristiane si è riunita per invocare lo Spirito Santo in vista di questo importante appuntamento ecclesiale. Come ha sottolineato il Pontefice, l'essere insieme, together, rappresenta il senso profondo della sinodalità, parola chiave di questa assemblea. Citando l'Apocalisse, Papa Francesco ha descritto i presenti come fratelli e sorelle di ogni nazione, tribù, popolo e lingua, figli e figlie dello stesso Padre, animati dallo Spirito ricevuto nel battesimo, chiamati alla medesima speranza. La condivisione della fede in Cristo è ciò che unisce nella preghiera comune al di là delle differenze. Il Papa poi ha riflettuto sul valore della fraternità, e non sto ad andare oltre nella lettura di questo quotidiano. Del resto, una notizia di cronaca relativa a questo avvenimento, chi di voi desidera approfondirla, la può trovare cliccando su Google attraverso internet e consultando i quotidiani del giorno 1 ottobre, quindi del giorno successivo. Allora, una preghiera ecumenica. Già, è un linguaggio che è difficile, cioè, accettare, nel senso che non l'ho mai trovata questa espressione, questo aggettivo nella parola del Signore. La preghiera è un colloquio personale, con il Signore. Si è spettacolarizzato la preghiera laddove il Signore esorta i suoi discepoli nel sermone sulla montagna a non pregare agli angoli delle piazze, o peggio ancora, come in Piazza San Pietro, in mezzo alle piazze per essere visibili dagli uomini. Ma la preghiera, quella che ha valore, è quella intima che rivolgiamo al Signore. Ma ci sono altre considerazioni che sicuramente lasciano perplessi. Lì c'erano i cosiddetti leader, già questa espressione, i capi, le guide ecclesiastiche di tanti movimenti cosiddetti cristiani, quindi protestanti, di liberali, cioè quelli che non credono più nell'autorità della parola di Dio, cattolici, ortodossi, anglicani,
ahimè.

0: Erano anche, ho letto, degli evangelici, il segretario generale dell'Alleanza Evangelica Mondiale, che la dice lunga sul valore sicuramente limitato di queste organizzazioni umane che si creano nella speranza di unire i cristiani, quando in realtà, come sappiamo, l'unico strumento per l'unità è la fede comune nel Cristo Salvatore, nel Cristo Redentore. È la fede comune nell'autorità unica, insostituibile, insurrogabile della sua parola. Laddove si aggiungono altre autorità, laddove si aggiungono altri leader al posto dell'unico vero leader che è il Signore Gesù, capo della Chiesa, non possiamo che esprimere la nostra perplessità, la nostra diffidenza, in alcuni casi addirittura la nostra contrarietà. Nella foto di copertina avrete visto come al centro di tutti questi esponenti mondiali delle diverse chiese cosiddette cristiane vi sia il Papa. Questo è un evidente rendere in qualche modo omaggio implicitamente, riconoscerlo come quasi rappresentante universale della cristianità. Ma noi non abbiamo nessun rappresentante, non abbiamo nessuno che ci rappresenti, non abbiamo delegato nessuno a rappresentarci davanti a Dio. Noi abbiamo una responsabilità personale nei confronti di Dio, responsabilità che dobbiamo trasmettere poi, trasferendo l'amore che abbiamo ricevuto da Dio, che abbiamo conosciuto in Lui, trasferendo questo amore al nostro prossimo, ma non ingannandolo con delle illusioni, con delle menzogne, ma trasmettendo e testimoniando la verità dell'Evangelo. Pregare insieme, nel nome di chi? Se, come è evidente dalla cover del programma di questa sera, dietro il Papa sulla sinistra è ben visibile un ritratto di Maria. Pregare nel nome di chi? Io mi ricordo che anni fa fui invitato a partecipare alla cosiddetta settimana per l'unità dei cristiani, ad Arezzo. E quando eravamo lì pronti ad iniziare l'incontro, arriva il vescovo di Arezzo, se ricordo bene il suo nome era Telesforo Cioli, e questo vescovo dice: preghiamo, e recitò l'Ave Maria, una vera sfida, una vera offesa non a noi come evangelici, perché sapeva benissimo quale valore noi diamo, ben diverso, sulla base unica della parola di Dio alla figura di Maria, ma un'offesa al Signore Gesù, un'offesa alla parola. Allora, come è possibile questo miscuglio? Come è possibile poter approvare di ritrovarsi insieme per pregare nel nome di chi? Per pregare chi? Per poi sentire il Papa che invita ad invocare lo Spirito Santo ricevuto nel battesimo. Allora, certo, lo Spirito Santo si riceve, ma prima del battesimo, al momento della conversione, al momento della nostra nuova nascita, al momento in cui lo Spirito Santo, operando in noi, ci convince di giustizia, di giudizio, di peccato, e ci porta ai piedi della croce per arrenderci a Cristo. Il battesimo viene poi dopo, come testimonianza di questo straordinario evento prodotto in noi dallo Spirito Santo attraverso l'ascolto sempre della parola di Dio. Certamente il desiderio, e qui vengo alla parte più importante delle riflessioni di questa sera, il desiderio di vivere l'unità dei cristiani è un desiderio non soltanto legittimo, ma un desiderio bello, un desiderio buono, un desiderio che dobbiamo ricercare e dobbiamo vivere. Ma E mi chiedo, quando il Signore Gesù ha chiesto al Padre, come leggiamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 17, un capitolo sul quale ci soffermeremo a lungo fra poco, quando il Signore chiede che siano tutti uno, come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Quando Gesù prega che tutti siano uno, chi vuole indicare con questo pronome indefinito, cioè che non definisce specificamente degli individui, delle persone. Chi vuole indicare il Signore Gesù? Se usa un pronome, perché evidentemente prima aveva utilizzato anche il nome. Il Signore Gesù vuole indicare in modo particolare i suoi discepoli, ma vuole indicare, come ricordano nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, le parole del versetto di uno dei versetti successivi, vuole ricordare che lui sta pregando perché siano uno anche coloro che avrebbero creduto in lui nel futuro. Quindi ecco il desiderio del Signore, vedere l'unità fra i discepoli che lui aveva lì. Sicuramente accanto, perché Giovanni non avrebbe potuto trascrivere questa preghiera se non l'avesse udita pronunciare ad alta voce dal Signore Gesù, non soltanto quindi per quei discepoli, ma anche per i discepoli che avrebbero creduto in lui successivamente. Che tutti siano uno, una parola tanto preziosa se consideriamo che il Signore Gesù ha rivolto questa preghiera al Padre alla vigilia della crocifissione, alla vigilia cioè del momento in cui avrebbe donato la sua vita per le pecore. Il peso di queste parole diventa allora ancora più notevole. E Gesù, come buon pastore che si accinge a donare la sua vita per le pecore, intercede in quel momento per il suo gregge presente, i discepoli accanto a lui, e futuro, coloro che avrebbero creduto negli anni successivi in lui, nel dono perfetto, unico, irripetibile, insostituibile del suo sacrificio sulla croce. Anche per me ha pregato il Signore Gesù, anche per ciascuno di noi che ha creduto. Io mi ritengo, per la mia fede personale in Cristo, di essere annoverabile, cioè di poter essere compreso fra quei tutti per i quali il Signore prega. Allora, vediamo un po' chi sono questi tutti. Il Signore vuole l'unità di tutti, ma cosa copre Gesù? Chi vuole indicare con il pronome indefinito tutti? Questa è la chiave per capire che cosa significa ancora oggi l'unità dei cristiani. Allora, scorro con voi le parole del capitolo 17 di Giovanni. Io me le sono trascritte in un foglio, so che voi avete la possibilità di vederle scorrere in video grazie al servizio egregio del nostro caro fratello regista. Al versetto 2 di Giovanni 17 leggiamo, possiamo leggere dal versetto 1. Gesù disse queste cose. Le cose sono contenute nei capitoli 14, 15 e 16, i grandi discorsi di Gesù intorno al tavolo dell'ultima cena. Poi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, l'ora è venuta, l'ora della crocifissione, l'ora in cui il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Glorifica tuo figlio, affinché il figlio glorifichi te, poiché gli hai dato autorità su ogni carne, perché egli dia vita eterna a tutti tutti quelli che gli hai dato. Allora, il primo criterio per individuare chi sono i tutti uniti in Cristo, uniti da Cristo, è quello di riconoscere che questi tutti sono coloro che il Padre ha donato al Figlio e dai quali ha donato la vita eterna. Il Padre ha donato al Figlio attraverso l'azione della parola, attraverso l'azione dello Spirito Santo. Proseguo al versetto 3. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Quindi i tutti uniti da Cristo in Cristo sono coloro che hanno conosciuto il vero Dio e hanno conosciuto colui che ha mandato. Quindi una fede personale, non una fede delegata attraverso dei riti religiosi tipo i sacramenti, non una fede delegata attraverso autorità sacerdotali religiose, una fede personale. I tutti sono coloro che hanno conosciuto il solo vero Dio e colui che egli ha mandato. Versetto 6. Scusate, sarebbe molto bello studiare tutto questo testo, ma probabilmente qualcuno lo ha già fatto nei mesi, negli anni passati, proprio su questo stesso programma di Cristiani Online. Io leggo soltanto i testi che sono più pertinenti per le nostre riflessioni. Versetto 6. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Due realtà per identificare ancora i tutti. Sono stati tolti dal mondo e hanno osservato la tua parola. Ora, io mi chiedo, quante persone che si dicono cristiane oggi si sentono separate dal mondo in cui vivono, separate non tanto culturalmente, ma separate moralmente, separate spiritualmente, separate nei valori e negli ideali? E soprattutto, quante persone sedicenti cristiane basano la loro fede sull'ascolto e sull'osservanza della sua parola? Proseguo, perché il testo è piuttosto lungo ed impegnativo. Versetto 8. Le parole che tu mi hai date, le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute, ed hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. La fede dei tutti, per i quali Gesù invoca che siano uno, è una fede precisa, una fede che è conseguenza, effetto delle parole date dal Padre a Gesù e che essi hanno accolto ed hanno ascoltato. Una fede che attraverso l'ascolto della parola li ha portati, come abbiamo letto, a credere che davvero Cristo è il Figlio proceduto dal Padre, che è il Figlio di Dio. Mi chiedo, anche fra i leader ecclesiastici che erano lì in una parata clericale accanto a Papa Francesco, quanti credono davvero nella divinità del Signore Gesù? Quanti credono davvero nell'autorità della sua parola, nella ispirazione della sua parola, nell'inerranza della sua parola? Ecco, una delle basi dell'unità è proprio questa: credere che il Figlio è proceduto dal Padre, è l'eterno Figlio di Dio, è divino, è diventato uomo per essere il nostro buon pastore che ha donato alla croce la sua vita per noi. Versetto 11. Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo. E io vengo a te, Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati affinché siano uno come noi. Che bello, ma che tristezza. Gli uomini cercano attraverso le trattative fra le varie confessioni, trattative dottrinali, trattative teologiche, trattative filosofiche, permettetemi senza offesa per nessuno, trattative anche di carattere politico, cercano di costruire l'unità. Ma che cosa dice Gesù? Qual è la preghiera di Gesù? Padre, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dati affinché siano uno come noi. Qual è la causa che ci permette di essere uno? Essere conservati nel nome del Padre, avere una comunione intima con la persona del Padre. Non andare a cercare trattative a Roma, a Canterbury, a Mosca, a Costantinopoli o in altri luoghi dove hanno sede le leadership religiose dei protestanti europei ed americani. L'unico modo per essere uniti è quello di vedere la nostra vita conservata nel nome, nella persona di Dio, e ritrovarsi in Dio attraverso il sacrificio di Cristo. Versetto 12. Mentre io ero con loro e li conservavo nel tuo nome, ecco il mediatore, ecco chi ci conserva nel nome del Padre, ecco chi permette a noi di vivere una comunione intima con il Padre. Mentre ero con loro, li conservavo nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi, e nessuno di loro è perito tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Quanto è bello! Conservati nel nome del Padre attraverso chi? Attraverso l'opera di Cristo. Ecco chi sono questi tutti. Scorro ancora, versetto 14. Io ho dato loro la tua parola e il mondo l'ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono nel mondo. I tutti ai quali voleva riferirsi Gesù, i veri figli di Dio, quelli che hanno creduto in Lui, quelli che testimoniano di Lui, quelli che hanno scelto la sua parola come unica luce, come unica lampada per la propria vita e per il loro cammino, non sono applauditi dal mondo, non sono osannati dal mondo, sono odiati dal mondo. Il mondo odia chi parla davvero nel nome di Cristo, nella verità di Cristo. Forse la parola odio potrebbe sembrare troppo forte, ma in questa parola è contenuto anche proprio non soltanto il senso di disprezzo. Mi ricordo che qualche anno fa, quando avevamo aperto un nuovo locale di culto nella piccola realtà del paese di Anghiari, una nostra cara sorella ha invitato una sua vicina ad entrare. Vieni, entra, vedi il locale. E questa donna, proprio con un'espressione di ribrezzo, ha detto: ma neanche per sogno. Chi si sforza per proclamare la verità dell'Evangelo non è applaudito. Oggi purtroppo, qui ci sarebbe un capitolo a parte da fare, stiamo soffrendo di applaudite acuta. Si applaude ai funerali, si applaude ai sermoni, si applaudono i predicatori, si applaudono tutti, ma non si avverte più, proprio perché probabilmente noi cristiani ci stiamo adeguando al mondo, purtroppo. Non si avverte più la differenza fra coloro che ascoltano e vivono la parola di Cristo e coloro che ascoltano il mondo. I tutti per i quali Gesù pregò perché siano uno, e che sono uno perché conservati nel nome del Padre, si distinguono dal mondo e non sono certo applauditi dal mondo quando parlano di peccato, quando parlano di inferno, quando parlano di giudizio, quando parlano e denunciano l'immoralità ormai dilagante nel mondo in cui viviamo. Poi versetto 17: santificali i tutti nella verità, la tua parola è verità. Non è possibile, davanti alla scelta fra dottrine degli uomini, tradizioni degli uomini, parola di Dio, come è possibile poter dire di essere santificati nella verità se noi consideriamo verità le tradizioni umane, le dottrine umane, anche quando queste sono in piena contrapposizione e contraddizione con l'autorità della parola di Dio? Ecco, la vita di tutti, dei discepoli veri di Gesù, è vissuta in stretto rapporto con la verità che santifica. E la verità che santifica è contenuta solo nella parola di Cristo, non nelle tradizioni, nei catechismi, nelle dottrine degli uomini. Al versetto 18, e concludo questo breve excursus del capitolo 17 di Giovanni: come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Gesù è stato mandato nel mondo per dire che cosa al mondo? Per dire che cosa agli uomini? Ravvedetevi, riconoscete la vostra condizione di peccato e credete nel Vangelo. E riconoscete, accettate, fate vostra la buona notizia secondo la quale Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, non sia giudicato, non vada all'inferno, non vada a vivere un'eternità lontana da Dio, non perisca, ma abbia la vita eterna. Questa è la missione dei veri cristiani: denunciare la condizione di peccato di ciascuno di noi e fare nostra la buona notizia dell'Evangelo che ci annuncia che Cristo è morto al nostro posto in sacrificio unico e irripetibile per soddisfare la giustizia di Dio, annuncia che Cristo è risorto, annuncia che Cristo sta per ritornare. Allora, questi versetti, queste parole che abbiamo letto, che non sono mie, sono parole pronunciate dal Signore Gesù che per lo Spirito Santo l'Evangelista Giovanni ci ha riportato. Queste parole ci aiutano a comprendere l'identità di coloro che sono inclusi nel tutti. Il Signore non ha previsto, e lo dico con forza e con convinzione, il Signore non ha evidentemente previsto l'unità di diverse confessioni religiose, di diverse chiese, di diverse denominazioni. Ma molto più semplicemente, e aggiungo, molto più meravigliosamente, il Signore ha aggiunto l'unione di tutti i Suoi discepoli. E i Suoi discepoli, e lo ripeto concludendo, sono coloro che hanno ricevuto il dono della vita eterna e che ne hanno la certezza, coloro che hanno esercitato la fede in Cristo in modo personale, intimo, responsabile, coloro che sono impegnati in un cammino di ubbidienza alla parola di Dio, coloro che sono impegnati in un cammino di santificazione, di servizio, seguendo la verità di questa parola. Ecco, senza dubbio, l'unione di questi discepoli si concretizzerà nell'appartenere ad una chiesa locale, ad una famiglia spirituale che si riunisce nel luogo dove queste persone abitano. Ma quello che li unisce non è ritrovarsi in un luogo particolare, quello che li unisce è il loro essere in Cristo. E concludo ricordando questo. Dal momento che il padre ascolta sempre le preghiere del figlio, io sono convinto, ricordando le parole che abbiamo letto qualche momento fa, che quel che siano tutti uno è una preghiera già esaudita, perché i veri figli di Dio sono già uno. Gesù lo aveva detto nelle parole precedenti che abbiamo ricordato, quando ci ha sottolineato con forza che sono conservati nel suo nome, nel nome del Padre, attraverso il nome di Gesù, i veri discepoli. Questa unità spirituale fra i figli di Dio non va richiesta, non dobbiamo invocarla, pregarla. Questa unità spirituale già esiste, non è un'unità da fare, da costruire, è una unità che già esiste. Tutti i veri cristiani, tutti i veri discepoli, ovunque si trovino e qualunque siano anche le loro etichette religiose, ma etichette che sono poste da parte perché abbandonate dopo aver conosciuto l'unicità di Cristo e l'unicità della parola di Dio. Tutti questi sono uniti in Cristo, da Cristo. Questa realtà purtroppo oggi è imperfettamente visibile, non è visibile a causa del peccato e delle visioni degli uomini, ma sappiamo che un giorno sarà manifestata nel cielo. E allora davanti al trono dell'agnello, a cantare l'inno dell'agnello, saranno gente di ogni razza, di ogni popolo, di ogni paese, di ogni lingua, di ogni tribù, perché allora vi sarà l'unità perfetta. Ma non dobbiamo attendere quel momento. Sarebbe troppo comodo dire l'unità perfetta ora non è possibile raggiungerla, aspettiamo che il Signore ritorni o che il Signore ci chiami alla sua presenza per viverla nel cielo. Non è una scappatoia da discepoli di Cristo questa. Da discepoli di Cristo noi siamo chiamati a ricercare oggi l'unità con tutte le donne, con tutti gli uomini che sono compresi in quel tutti, che hanno le caratteristiche di quel tutti che Gesù cita e ricorda in Giovanni 17, che io possa ricercare e vivere nel paese dove vivo, che tutti noi che abbiamo creduto in Cristo, osservandola e ascoltando la sua parola, che possiamo vivere questa unità, conservati nel nome del Padre, attraverso il nome del Figlio, e avendo la certezza che questa unità non la dobbiamo fare né costruire noi. Questa unità già è, esiste. È lo Spirito Santo, la presenza di Cristo, che la crea fra i veri figli di Dio. Amen.
1: Paolo Moretti, da Anghiari Arezzo, nel collegamento con Cristiano Online, ha trattato il tema che siano tutti uno. Ma quali tutti? Noi ringraziamo ancora tutti voi per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione con Cristiano Online.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 47 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme. Questo fatto rallegra molto i nostri cuori, perché vogliamo occuparci della parola del Signore, leggendo e meditando dal capitolo 9 del Vangelo di Giovanni, il versetto 17.

Essi dunque dissero di nuovo al cieco: «Tu che dici di lui, poiché ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta».

0: Il cieco guarito continuò ad essere interrogato. Prima spiegò ai farisei come era avvenuta la sua guarigione. Poi gli chiesero la sua opinione intorno alla persona del guaritore, cioè intorno a Gesù. Con la stessa franchezza usata per raccontare il miracolo avvenuto, quell'uomo espresse il suo parere circa Gesù. È un profeta. Chiamando in causa il miracolato, è possibile che le parti avverse cercassero di ricevere dal suo parere qualche ulteriore elemento per un giudizio onesto e giusto. Ma certamente coloro che erano ostili a Gesù tentavano di trovare una testimonianza che li aiutasse a condannarlo. Però furono sconfitti dalle semplici parole di quel povero uomo. È un profeta. È un profeta. Con questo si vuol significare un uomo al servizio di Dio, un uomo suscitato da Dio per compiere le sue opere. E fra queste si poteva porre benissimo la guarigione, riconoscendo in lui lo strumento per il quale Dio lo aveva guarito, raggiungendolo là dove si trovava, là nel suo bisogno, essendosi inchinato fino a lui per risollevarlo dalla misera condizione in cui si trovava, fornendogli una speranza, una prospettiva sul futuro e facendolo sentire amato, quel cieco rese una testimonianza a Gesù che superava di molto le sue laconiche parole. Certamente quell'uomo guarito parlava sulla base della sua personale esperienza. Non tendeva a farne una questione teologica. Non voleva parlare per il popolo in un discorso dal carattere generale, né varcava i confini del suo piccolo mondo. Espresse ciò che lui, proprio lui, solo lui, aveva conosciuto della grazia guaritrice e dell'amore di Dio. Le sue parole erano la logica conseguenza di un'esperienza diretta, di un'esperienza personale, intima e riservata al suo cuore, all'interno del suo cuore. Sappiamo benissimo che Gesù è il Figlio di Dio venuto in terra per salvare l'umanità attraverso il suo sacrificio sulla croce. Sappiamo che la grazia divina è rivolta a tutti gli uomini. Sono questi dati molto importanti per la nostra conoscenza. Ma quanto è più prezioso capire, sentire, credere che Dio ama, ama me, proprio me, ed è pronto a raggiungermi nella mia miseria, nel mio bisogno, per farmi del bene. Che Dio ami tutti è una grande verità. Ma se realizzo che ama me, diviene attualità quotidiana che trasforma la vita. Cari ascoltatori, realizzate individualmente di essere oggetto del tenero amore di Dio.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 59 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Ieri, come ricorderai, abbiamo cominciato ad affrontare il tema del dolore e fra l'altro ti avevo letto una lettera scritta da un ragazzo di 21 anni a uno psicanalista in cui confessava che non riusciva, nonostante la terapia seguita con appunto uno psicanalista di fiducia, non riusciva a staccarsi dal suo dolore al quale si sentiva molto legato, forse perché, diceva, è tutto ciò che ho. Allora, Claudio Risé, psicanalista e scrittore, che cura una rubrica sul settimanale Io Donna, in risposta a questa lettera, fra l'altro, dice che il dolore è qualcosa che arricchisce, e su questo sono anche d'accordo. Dice che nel dolore attraversato c'è un valore, quello di una prova che è stata superata, visto che siamo ancora vivi. La felicità reale, sostiene Risé, dipende innanzitutto dalla capacità di riconoscere i dolori attraversati come un aspetto straordinario, anche se terribile, della bellezza e ricchezza della nostra vita. Non si può dunque lasciare il dolore per entrare nella felicità. La felicità è un sentimento totale che comprende il dolore. Questo in sostanza è quello che dice Claudio Risé. La mia domanda è questa, e la rivolgo a te. Per quanto ti riguarda, tu ritieni che il dolore sia un elemento integrante della tua ricchezza personale? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore, e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca, capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.
1: A Radio Logos sono le ore 3 e 12 minuti.
2: Eccoci ancora una volta insieme a Gabbie Vuote, e in particolare abbiamo con noi ancora una volta Elena Corna, che abbiamo già intervistato la settimana scorsa. Buongiorno Elena, bentrovata.
3: Buongiorno a tutti.
2: Allora, la volta scorsa abbiamo parlato di gatti, sì. E credo che sia normale a questo punto parlare di topi, mi sembra.
3: Ma sì, dai, parliamo di topi.
2: Croce delizia dei gatti, che amerebbero ogni tanto acchiapparne qualcuno. Però i topi ce ne sono in abbondanza. Non hanno una buona stampa i topi, per la verità.
3: No, ma infatti,
2: portatori di

0: malattie, numerosissimi.
1: La paura del topo è classificata come una vera e propria fobia, e quando si dice fobia non è solo il disgusto, la paura del topo, ma proprio una fobia grossa che addirittura può spingere le persone a non andare in campagna o a evitare i luoghi, a paralizzarsi in presenza di un topo, eccetera. Ed era, se vi ricordate, una caratteristica stereotipata delle donne in epoca prefemminista, no? Nelle barzellette, nei film, si vedevano queste donne isteriche urlare, salire sulle sedie o sui tavoli alla vista di un topo.
0: Beh, a me è successo con mia moglie qualche anno fa.
1: Davvero?
0: Sì, è successo davvero. Quindi non è solo uno stereotipo, almeno nel caso familiare.
1: Perché
0: diciamo così. Vabbè.
1: In realtà pare che la musofobia colpisca anche gli uomini.
0: Anche gli uomini.
1: Kafka era terrorizzato dai topi, lo scriveva nel 1917, diceva: è purissimo terrore quello che sento, ed esplorarne le origini è un lavoro da psicanalisti. Ma in realtà poi la psicanalisi la fa molto più complicata di quel che è, perché interpreta questa paura come risultato di ansie represse, conflitti che risalgono all'infanzia, oppure pone enfasi sul meccanismo della proiezione, per cui un individuo attribuisce le proprie qualità considerate inaccettabili ai topi, quindi sentimenti repressi che vengono proiettati su questi animali. In ogni caso è una paura che c'è. Pensate che negli Stati Uniti hanno fatto una statistica da cui risulta che il 73% delle persone intervistate pone fra le prime 5 paure, pensate che roba assurda, fra le prime 5 mettono l'ipotesi di essere aggredite da un topo che sguscia fuori dalla tazza del water quando ci si sta seduti. Che è pazzesco.
0: È la variante del serpente, che a volte invece è il serpente che esce da lì, insomma, no? Invece
1: questa volta è il topo.
0: Ecco, ma tutto questo che è veramente atavico, è qualcosa che viene da lontanissimo.
1: Una ragione c'è, perché i topi davvero sono stati vettori di malattie letali come la peste bubbonica, no? La morte nera nel Medioevo, e quindi questo legame storico tra topi e malattie, che purtroppo esiste davvero, ha lasciato un'impronta nell'immaginario collettivo, perché in effetti oltre alla peste i topi possono portare leptospirosi, che è causata dai batteri presenti nell'urina del topo, o la salmonellosi, eccetera, anche questa è trasferita attraverso le feci. Inoltre forse i movimenti rapidi e imprevedibili dei topi possono scatenare risposte di allarme nel sistema nervoso umano.
0: Poi la notte li senti rovistare tra la roba, insomma, a me è successo.
1: Infatti,
0: non è un bel sonno, ecco.
1: Le loro abitudini notturne, sì. La tendenza a nascondersi negli angoli bui possono essere percepiti come minacciosi. E c'è chi ne ha appunto una paura spropositata. L'ipotesi appunto più banale di questo terrore è di solito che ci sia stata un'esperienza traumatica associata ai topi, ma in realtà questa paura è diffusa anche tra persone,
0: certo,
1: che non hanno mai incontrato un topo,
0: certo,
1: in vita loro. Probabilmente appunto c'è un aspetto evolutivo che gioca un ruolo in questa fobia, cioè è possibile dal punto di vista evoluzionistico, che è il paradigma principale per interpretare queste cose, è possibile che una certa dose di paura sia appunto un carattere vantaggioso verso un essere che poteva veramente rappresentare una minaccia di malattia o di pericolo, quindi questa paura si è sviluppata come carattere vantaggioso.
0: Poi naturalmente possiamo anche pensare a diciamo la necessità in una società contadina agricola di preservare le proprie risorse,
1: certo,
0: il grano, quindi
1: infatti,
0: i topi erano una minaccia costante.
1: Questa paura ultimamente è alimentata dalle notizie sulla quantità,
0: ecco,
1: di topi nelle città.
0: Pare che a New York ci sia più topi che gente, insomma.
1: Sì, ma in quasi tutte le città ci sono più topi che gente. Londra, Parigi, New York e Chicago sono tra le città con le più alte popolazioni di topi al mondo. A Londra ce ne dovrebbero essere 20 milioni, a Parigi 6-7 milioni, ma anche a Roma l'ultimo dato dice 7 milioni più o meno, ma fino ai 10 milioni ce ne possono essere.
0: Comincia a diventare difficile la convivenza.
1: Sì, ecco. Ma infatti ci sono varie operazioni di monitoraggio, derattizzazione, attraverso trappole conesche.
0: Però non è che funzionino in maniera meravigliosa.
1: Ma no, perché ci sono dei fattori che giocano contro, e le cause dell'infestazione urbana sono prima di tutto la gestione dei rifiuti, perché è chiaro che l'accumulo di spazzatura e residui alimentare fornisce cibo costante.
0: Poi se c'è gente che addirittura lascia i sacchetti al di fuori del bidone della spazzatura, per i topi è una meraviglia.
1: L'odore lo sentiamo anche noi, figuriamoci l'olfatto di un topo.
0: Certo.
1: E poi il clima, pare che le temperature più miti di questi ultimi anni favoriscano la riproduzione durante tutto l'anno, quindi ci sono più topi. E questo è uno studio serio fatto dalla Richmond University, che ha coordinato appunto lo studio dei topi in relazione all'aumento delle temperature globali. Insomma, questi inverni più miti allungano la stagione riproduttiva dei topi.
0: Il che naturalmente crea tutta una serie di difficoltà nelle nostre città. Ne parliamo fra poco, dopo una canzone, e poi torniamo a parlare con Elena Corna dell'associazione Gabbie Vuote. Ricordo che siamo in compagnia di Elena Corna dell'associazione Gabbie Vuote, e questa volta stiamo prendendo in considerazione un animale che, preso singolarmente, può anche essere un animaletto persino simpatico e carino. A me è successo in campagna di trovarmi con un topolino che esteticamente era anche molto molto carino, poi naturalmente ci creava delle difficoltà perché di notte insomma faceva i suoi viaggi in mezzo alle buste della spesa, non era proprio una gran bella vacanza. Poi abbiamo a che fare anche con dei topi di una stazza superiore che possono obiettivamente diventare pericolosi, e soprattutto un numero fuori controllo. Ecco, tutto questo ci pone il problema: è possibile una convivenza? Cosa fare? Ecco.
1: Sì, nelle città mi sa che la battaglia è abbastanza persa, perché appunto abbiamo detto le temperature più calde, molta spazzatura in giro e anche la crescente densità della popolazione umana. Più abitanti nei centri urbani significa più rifiuti lasciati in giro, e poi c'è il fatto che il loro habitat si è ridotto.
0: Perché?
1: Quindi la distanza tra l'habitat degli animali e l'habitat dell'uomo si è ridotta. Il calcolo dei danni è piuttosto considerevole, perché soltanto negli Stati Uniti i topi causano danni per quasi 27 miliardi di dollari all'anno. Perché? Perché a parte i danni alle colture, ma poi rosicchiano le infrastrutture, rosicchiano i cavi, e quindi i danni sono questi. Ed è un peccato, perché ultimamente appunto sono molto studiati, perché sono anche animali molto intelligenti.
0: Molto,
1: e anzi,
0: certo,
1: i topi di città risultano più intelligenti dei topi di campagna, perché probabilmente perché sono costretti a sviluppare una capacità di problem solving superiore rispetto a quella che normalmente serve in natura.
0: A questo proposito devo dire che abbiamo cercato anche di venire a capo in quella famosa vacanza col topolino che ci girava per casa. Non era facile, perché era estremamente intelligente e capiva quando c'erano delle esche che eventualmente avrebbero potuto metterlo in difficoltà. Quindi
1: infatti,
0: sono dei mammiferi intelligenti. E un'altra notizia che non so se tu ne sei a conoscenza: ci sono quelle ditte che si propongono di attirare con del cibo, però loro dicono attenzione, perché non puoi utilizzare come esca un'esca universale. Se hai a che fare con i topi di New York, devi mettere qualche cosa che abbia a che fare con il fast food oppure il cibo tipico americano. Se sei in Italia è un'altra storia, quindi
1: è vero,
0: sviluppano gusti diversi, no? I topi hanno
1: perché hanno sviluppato gusti diversi,
0: sì.
1: E qui viene il paradosso, perché se ci pensate, i topi sono i personaggi più amati nelle narrazioni. I topi sono spesso protagonisti delle favole, no? La favola del topo di campagna, del topo di città.
0: Poi abbiamo Topolino anche,
1: appunto,
0: Mickey Mouse.
1: E fra l'altro, dato che sono favole che si traducevano dal latino, e dato che il topo è mus muris, una parola molto simile al muro, mi diceva una mia collega che in una versione lei aveva tradotto il topo sempre come se fosse un muro, e si è accorta poi a un certo punto che qualcosa non andava, perché questi muri si sono messi a saltellare qua e là.
0: Ecco. La traduzione.
1: E poi naturalmente, come dicevi tu, c'è Topolino. Disney nel 1932 ha preso un Oscar per la creazione di Topolino, che è una narrazione paradossale, perché Gambadini è un gatto, quindi qui abbiamo un topo che dà la caccia a un gatto. Topolino è stato molto molto amato. E poi c'è Topo Gigio.
0: Certo, quindi c'è una tradizione proprio.
1: Pensa che io non li conosco perché sono per bambini, però c'è un topo investigatore, Geronimo Stilton, e pare che i suoi libri siano secondi in classifica subito dopo Camilleri, quindi un topo molto amato. Negli Aristogatti è il topolino a risolvere la situazione, e in Cenerentola abbiamo Jack e Gus, che sono i due topi che la aiutano, e questa coppia di topi ha avuto così successo che poi sono stati esportati in altre storie, per esempio quelle di Nonna Papera. E poi c'è il topo Ratatouille, che anche ha avuto molto successo, Bianca e Bernie, e poi c'è Jerry di Tom e Jerry.
0: Insomma,
1: e ti ricordi di Gonzales?
0: Certo, una situazione in cui noi vediamo da una parte una sorta di odio implacabile, no? Da parte del genere umano nei confronti dei topi, e dall'altra invece una accoglienza nell'immaginario collettivo come anche animali intelligenti
1: amabili.
0: Come si risolve questo paradosso?
1: È un paradosso, io me ne sono resa conto sentendo lì nel giardino una nonna, ma ce ne sono che chiamano i nipotini topino, vieni topino, ma si sente spesso, e poi è la stessa persona, questa donna, che ha una grande paura dei topi.
0: Quindi è un paradosso che non si risolve, è lì a testimoniare un rapporto complicato, diciamo.
1: Ma infatti, perché anche tanti uomini chiamano la ragazza topolina o micina, ecco, e questo è anche buffo, perché dire che una donna, ora se posso permettermi, è una topa è un complimento.
0: Sì.
1: E il cane
0: siamo
1: è
0: un po' borderline, diciamo, va bene, okay.
1: Ma non è che un uomo chiama la propria donna cagnolina perché... No. Perché è un insulto.
0: Allora, il problema è, come abbiamo già detto, che è una convivenza molto difficile nelle grandi città soprattutto. Qual è il suggerimento che un animalista come te darebbe, ammesso che esista una soluzione?
1: Dunque, non so se certo i consigli sono i soliti: non avere troppa paura, perché alla fine è solo il contatto con l'urina o con le feci o col morso che può causare malattie, e poi chiudere, se uno non vuole i topi, chiudere fori, crepe, fessure nei muri, nelle cantine, ma soprattutto mantenere puliti gli ambienti, rimuovere i resti di cibo, insomma chiudere i bidoni, mettere l'immondizia dove va messa.
0: Quindi è una sorta di igiene elementare, ecco, direi.
1: Ma sì, al di là da quello non saprei che dire, anch'io in campagna i topi nelle cantine, e quindi non ci metto niente, se no mi mangiano tutto. Per ora sto pensando di appunto chiudere i buchi nei muri e cambiare la porta, così almeno ci potrò mettere qualcosa.
0: Rimane il fatto, come tu accennavi, che possono essere dannosi anche per le infrastrutture, cioè insomma, a partire dai cavi.
1: I cavi elettrici, per esempio. Se loro vogliono aprirsi una strada sanno come fare. Ecco, però la cosa curiosa è proprio questa convivenza nell'immaginario collettivo di una grande paura, ma tutto sommato di una simpatia che si ha verso il topo, perché appunto sembra che sia l'animale più amato nelle narrazioni.
0: Che stranezza.
1: Ecco.
0: Vabbè, comunque diciamo che per gli amanti dei gatti fate in modo che eventualmente facciano anche il loro dovere, tra virgolette.
1: Alla fine il gatto è sempre il miglior deterrente.
0: Quindi la cosa un po' che magari può lasciare perplesso qualcuno è che il gatto, anche come atto di riconoscenza, di cortesia e di affetto, vi lascia il topolino morto davanti alla porta di casa. Ecco, questo è un poco...
1: No. Va bene, ma si rimuove, insomma,
0: non è un grande problema, d'accordo. Allora Elena, abbiamo fatto un po' di conversazione sui topi e insomma ci rendiamo conto che i problemi ci sono e rimangono, e forse la nostra società così profondamente urbanizzata è all'origine di tanti problemi, anche se per la verità anche la storia dell'agricoltura che ci è preceduto nei secoli non è che appunto avesse rapporti splendidi con i topi, quindi rimane un rapporto di odio e amore nei confronti di questi animali molto intelligenti.
1: È proprio così. È
0: qualcuno
1: proprio
0: dice
1: così.
0: Troppo intelligenti.
1: Siamo noi la specie più diffusa, ubiquitaria del pianeta, e noi anche il topo, abbiamo questo in comune.
0: Va bene, speriamo di fare ancora tanta strada insieme, di non essere folli da mettere fine a tutto in maniera, magari in maniera strana. Ecco, poi abbiamo paura dei topi e ci armiamo di bombe atomiche. Grazie, certo, grazie davvero Elena per essere stata in nostra compagnia, a risentirci presto.
1: Grazie Roberto, a presto, arrivederci a tutti, ciao.
2: Ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. 348 222 72 94, il numero WhatsApp di RWS al quale potrete inviare un messaggio o un vocale come preferite per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico Scegli Gesù, e qualora non abbiate ancora una Bibbia potrete riceverne una sempre in maniera gratuita. E andiamo avanti con la nostra riflessione estemporanea e con il versetto che ci viene dato oggi dal nostro calendario di letture bibliche, Deuteronomio 15, il versetto 7. Se vi sarà qualche tuo fratello bisognoso in mezzo a te, in alcuna delle tue città del paese che l'Eterno il tuo Dio ti dà, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la tua mano davanti al tuo fratello bisognoso. Ecco, è un versetto che è incastonato all'interno di questo capitolo che parla della remissione dei debiti, che veniva celebrata alla fine di ogni 7 anni, per poi fare dopo 7 volte 7 anni il cosiddetto giubileo, l'anno in cui tutte le proprietà che erano state vendute, alienate per motivi di povertà, ad esempio, o anche le persone che si erano dovute vendere a servizio per pagare dei debiti e così via, ecco, tutte queste situazioni estreme venivano risanate proprio alla fine di questi 7 per 7 anni, con l'anno del giubileo in cui tutto ritornava nella sua situazione iniziale di equilibrio. Ma non è questo ovviamente il tema di questo momento di riflessione, quanto il fatto che il Signore aveva ed ha un occhio di riguardo per coloro che sono bisognosi, per coloro che sono poveri, tanto che nel Nuovo Testamento della Bibbia, qui ci troviamo nell'Antico, nel Primo Testamento, ma nel Nuovo Testamento della Bibbia c'è questa frase in una delle lettere apostoliche che dice che la vera religione è aiutare l'orfano e la vedova. Cioè le persone fra le più bisognose, ovviamente se ne potevano aggiungere anche altre, come le persone ammalate, le persone quindi più deboli nell'ambito di quella società, erano, sono anche oggi nelle varie nostre società guardate con un occhio di riguardo da parte del Signore. Tanto da dire che la vera religione non è qualcosa che si fa a parole, non è un bla bla cose spirituali, magari sì, lette perfino dalla Bibbia, ma è amare il prossimo, amare innanzitutto il prossimo più debole, più fragile, e amare tutti in generale. Questo è quello che ha insegnato Gesù. E quindi qui c'è questa prescrizione, cioè se vi sarà qualche tuo fratello bisognoso in qualcuna di queste città, che io in pratica, dice il Signore, io te le ho donate, ti ho donato questa terra, ti ho promesso questa terra e te l'ho data, alla fine ce l'hai e non hai speso nulla, non hai faticato per nulla e hai ottenuto qualcosa per te, E allora, se ci sarà qualcuno che è caduto in disgrazia, che ha avuto dei problemi così gravi da non avere più di che mangiare, di che vestirsi, se c'è qualcuno che soffre per qualche motivo, che soffre in qualche modo, io ti dico: aiutalo. Aiutalo e risollevalo dalla sua situazione di bisogno. Anzi, dice il Signore, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la tua mano, come per voler trattenere per te quello che c'è dentro, no? le monete, le tue finanze, eccetera. Ma apri la tua mano davanti al tuo fratello che è bisognoso. E allora, su questo tema, anche per attualizzarlo e per in qualche modo legarlo alla nostra situazione personale, la mia e la vostra, fra pochissimo, ecco, riprenderemo la riflessione con appuntamento con Mario Calvagno. Riprendiamo la nostra riflessione estemporanea con appuntamento con Dio. 348 222 72 94 è il numero WhatsApp di RWS per contattarci. È disponibile gratuitamente il corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù, ma ce ne sono anche tanti altri di approfondimento biblico, storico, archeologico, ecco, varie tematiche. Sicuramente chiedeteci anche delle delucidazioni attraverso WhatsApp, e per chi ancora non avesse una Bibbia possiamo anche inviarvene una gratuitamente. Quindi scriveteci o mandateci un vocale, ripeto il numero 348 222 72 94. E ritorniamo alla nostra riflessione sul versetto di Deuteronomio capitolo 15 versetto 7, il Signore che dice: se vi sarà qualche tuo fratello bisognoso in mezzo a te in alcuna delle tue città del paese che l'Eterno il tuo Dio ti dà, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la tua mano davanti al tuo fratello bisognoso. Abbiamo già visto qualcosa nel precedente segmento e basterebbe anche continuare la lettura nei versetti successivi per capire ancora meglio, ancora in maniera più approfondita, e io vorrei dire in maniera più umana, perché di questo si tratta, quale debba essere il mio, il vostro rapporto con le persone che si trovano in svantaggio, le persone fragili per un qualunque motivo. Qui al versetto successivo, ad esempio, dice: ma gli aprirai, ecco, non chiuderai la tua mano davanti al tuo fratello bisognoso, ma gli aprirai generosamente la tua mano e gli presterai quanto gli occorre per venire incontro al bisogno in cui si trova. E poi ancora, dagli generosamente e il tuo cuore non si rattristi quando gli dai, perché proprio per questo l'Eterno, il tuo Dio, ti benedirà in ogni tuo lavoro e in ogni cosa a cui porrai mano. Ecco, prestare, donare, dare a chi è nel bisogno, a chi ha qualche problema, dare anche se stessi, la propria opera. Non si tratta soltanto e genericamente di questioni economiche, si può trattare senz'altro anche di aiutare in altro modo. Ad esempio, nella società in cui noi viviamo, quando si parla di povertà, non c'è solo la povertà economica. Dalla povertà economica partono tante altre povertà, tanti altri settori della vita, oltre a quello economico di una persona, vengono toccati dalla povertà. Pensiamo ad una famiglia povera con figli in cui subentra anche la povertà educativa. Ci sono problemi per la scuola, ci sono problemi per l'acquisto di libri, di sussidi di altro tipo per permettere ai figli di studiare. di attività extrascolastiche che non possono essere fatte perché non c'è il modo di poterle pagare e così via. Ma c'è anche una povertà farmaceutica, per esempio. Non ci si può curare spesso proprio per mancanza di medicine nei casi in cui queste debbano essere acquistate in toto oppure si debba pagare un ticket che, per quanto basso in generale possa essere, però incide sicuramente in una famiglia povera in cui ci siano delle persone che sono ammalate e così via. Ecco, l'aiuto, aprire la propria mano, aprire il proprio cuore in questi casi significa anche aiutare in modi diversi, oltre a quello economico sicuramente. E vorrei avviarmi alla conclusione con qualche passo parallelo dal Nuovo Testamento della Bibbia, dove ad esempio Giacomo al capitolo 2, i versetti 15 e 16, scrive: se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Ecco, sono soltanto parole. E anche Giovanni, nella sua prima lettera, capitolo 3, versetti 16 e 17, da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Ecco, l'amore c'è quando c'è anche l'aiuto che viene dato a chi ne ha bisogno, l'andare incontro a chi ha necessità di ogni genere. Non bastano le parole, anzi, non solo le parole in quei casi diventano superflue, ma diventano dannose, diventano paradossali, diventano inutili. Quello che è utile è aiutare. E allora entriamo in questa ottica e che il Signore ci benedica per camminare su questa via. Per oggi concludiamo qui.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

0: Nati per questa missione dallo Spirito Santo e sapevano di averla compiuta con onore e fedeltà. Molti avevano accettato la salvezza e molti l'avevano rigettata, ma l'importante era che tutti l'avessero conosciuta. Aver fatto un buon lavoro e aver obbedito al comando dello Spirito Santo li riempiva di gioia nonostante le apparenze. Dio sceglie chi mandare. E obbedire alla sua chiamata è un onore che nessuno potrà mai toglierci. E dice così il verso di oggi, ma per completezza leggerò anche il verso precedente, il 51, che dice così: essi allora, scossa la polvere dai loro piedi contro di loro, si recarono a Iconio e i discepoli erano ripieni di gioia e di Spirito Santo.
1: La riflessione di oggi ha per titolo Pieni di gioia. La felicità non è come la gioia che Dio ci dà. La felicità dipende da circostanze esterne, successi, beni materiali, relazioni o momenti piacevoli. La gioia di Dio invece non dipende da ciò che abbiamo o da ciò che sperimentiamo, ma da chi Dio è e dalla certezza di essere nel suo proposito. Quando camminiamo nella sua volontà, quando sappiamo di essere dove Lui ci vuole, proviamo una gioia che trascende qualsiasi circostanza. Non importa se affrontiamo momenti difficili, prove o sfide, dentro di noi c'è pace, sicurezza e gioia, perché sappiamo di stare realizzando il proposito di Dio. La gioia dello Spirito Santo non è solo un sentimento, è una forza. Ecco perché la Bibbia dice che la gioia del Signore è la nostra forza. Senza questa gioia diventiamo più deboli e vulnerabili alla tristezza, all'ansia o allo scoraggiamento. Ma quando permettiamo allo Spirito Santo di riempirci, anche nel mezzo delle prove, possiamo sperimentare la gioia del proposito di Dio nella nostra vita. Quando siamo al di fuori della volontà di Dio, invece, siamo esposti al nemico, che cerca di prendere il controllo. Caro amico e cara amica, forse oggi ti trovi ad affrontare situazioni che ti rubano la gioia, problemi, incertezze, delusioni o difficoltà. Ma Dio ti chiama a vivere con gioia, perché anche se le cose non vanno per il meglio, il suo proposito rimane saldo nella tua vita. E cosa fare se non siamo nella sua volontà? Semplice: scegliere di camminare in obbedienza alla sua parola e lasciare che il suo spirito ci riempia di gioia e ci sostenga nelle avversità. Dio ci benedica.
2: Chi l'ha sperimentato sa bene che quando invitiamo Gesù ad entrare nel nostro cuore come nostro Salvatore e nostro Signore, una gioia soprannaturale entra in noi, la gioia della sua presenza, appunto. Una gioia che mette letteralmente in fuga ogni peso e ogni tristezza. Quella gioia è come la linfa dell'albero che non smette di scorrere al suo interno, anche se in autunno l'albero sembra quasi senza vita. Lo stesso è per noi, nei momenti di deserto, di difficoltà. Quando è tutto buio intorno, ci sentiamo privi di forze, ma in realtà quella gioia è la nostra marcia in più e anche se non riusciamo a manifestarla, pure ci sostiene. Questa è la potenza della presenza di Dio in noi. Stiamo attenti però, perché il peccato ci può far perdere la gioia della presenza di Dio, come dice Davide nel Salmo 51. Perciò confessiamo il nostro peccato davanti a Lui e abbandoniamolo. Facciamo stima dei consigli divini perché ci garantiranno una gioia eterna. Se in questo momento c'è qualcuno all'ascolto che vive nella tristezza, oggi è proprio il giorno giusto per conoscere Dio e per lasciarsi riempire dei suoi sentimenti. Vi saluto con un caro abbraccio e vi do appuntamento a domani.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 22 minuti.
1: Siamo in compagnia del pastore Pavel Gajewski, pastore teologo evangelico. Ben trovato Pavel, grazie ancora una volta per essere in nostra compagnia. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutte le persone in ascolto.
1: Allora, su tutti i giornali campeggiano le foto di Trump, di Xi, sorrisi, sfide, ma insomma forse si chiarirà meglio a distanza di qualche giorno o forse qualcosa di più l'esito di questo incontro.
3: Per me è stato un incontro fantastico con Xi, veramente abbracci, sì,
1: ma
3: baci.
1: Mi sembra che hai un accento americano, o sbaglio,
3: sì, Claudio? Sì, certo, molto americano.
1: Vabbè. Allora, quindi vabbè, ce la riserviamo per magari anche per qualche considerazione. Pavel, oggi però è una giornata importante perché è la giornata dedicata alla famiglia, se non sbaglio, dall'ONU. Giornata internazionale della famiglia, istituita dalle Nazioni Unite per rimarcarne il valore quale risorsa fondamentale per la società. Uno potrebbe dire, ma insomma c'era proprio bisogno di una giornata, non è ovvio, evidente che la famiglia è la risorsa fondamentale per la società. Non lo so, qual è la tua impressione? Poi parliamo anche perché noi abbiamo la bellezza della famiglia, ma a volte anche la pesantezza delle famiglie quando sono disfunzionali, insomma. Una tua riflessione.
2: Sì, penso che ci sia bisogno di una giornata particolare all'anno per ricordare che durante l'anno, tutti quanti i giorni dell'anno, alcune questioni, alcuni temi dovrebbero essere sempre al centro della nostra attenzione. Io ho apprezzato molto, lo confesso, la citazione di Tolstoi fatta proprio all'inizio della nostra trasmissione. È chiaro che la famiglia, il nucleo, per così dire, fondamentale della società, che è la principale risorsa, però non dimentichiamo che oggi abbiamo appunto diverse situazioni in cui appunto questa centralità della famiglia non è che sia messa in discussione, ma c'è tanta sofferenza. Io penso anche ad una dimensione molto più ampia rispetto alla nostra occidentale, perché da un lato possiamo, credo, dirlo molto francamente, la famiglia nella nostra società occidentale, la società del benessere totale, penso che sia in crisi. Se guardiamo anche i tassi, la natalità in Italia, in generale nei paesi anche dell'Unione Europea. E d'altra parte vediamo che i continenti come Africa, Asia, continuano in qualche modo anche quel modello che da noi sembra già quasi tramontato, la famiglia in cui convivono diverse generazioni, la famiglia molto anche allargata, dove
1: c'è una rete di solidarietà anche molto
2: una
1: forte.
2: Rete, esattamente, sì, volevo sì. dire questo, una rete di solidarietà, però anche sul piano dell'educazione c'è questa trasmissione molto fluida tra appunto nonni, nipoti, genitori, figli.
1: Senti Pavel, ti interrompo un attimo per chiederti, tu hai detto la famiglia da noi è un po' in crisi, in effetti un matrimonio su due insomma trova grandissime difficoltà, però non è che abbiamo un'alternativa, cioè tutto sommato l'idea di famiglia rimane comunque un'idea ancora centrale, poi magari non ci riusciamo come obiettivo rispetto alle aspettative che abbiamo, ma cosa è? Qual è l'alternativa che anche i ragazzi hanno, insomma? Non lo so, è una mia riflessione. Claudio, voleva aggiungere qualcosa?
2: Io, Roberto, non vedo alternative alla famiglia, perché comunque oggi come oggi, ripensando ai nuovi modelli di famiglia, che non sono modelli, sono situazioni assolutamente reali, abbiamo anche famiglie composte, sembra un'esagerazione, ma composte da una sola persona, che anche dal punto di vista legale e fiscale è in qualche modo riconosciuta come un nucleo familiare, quindi penso che prendere atto, sviluppare la consapevolezza che oggi non esiste un unico modello, certo, che possiamo applicare alla famiglia, quello magari bellissimo, intergenerazionale, multigenerazionale, e su questo bisogna riflettere. Però io penso altresì che ormai in una civiltà che è planetaria, questi scambi, questo confronto tra diversi modelli, confronto non accademico, intendiamoci, qui non parliamo dei teoremi o dei paradigmi, ma proprio questo confronto vissuto nello stesso condominio, nello stesso paese, penso che possa arricchire tutti in modo diverso, però è anche un modo per combattere l'infelicità, quell'infelicità molto personalizzata, molto diversa talvolta. Però ripeto, per me convivere realmente, convivere tra situazioni, nuclei familiari spesso molto molto diversi tra di loro, è sicuramente una via da percorrere, o almeno da sperimentare.
1: La Chiesa è un laboratorio anche da questo punto di vista, dove si incontrano culture diverse,
2: esattamente.
1: E quindi è interessante. Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
3: Dicevo che comunque c'è sempre questa ricerca della famiglia, anche nelle nuove situazioni, come diceva Pave, di famiglie che si sono andate creando, anche che prima non si vedevano, no? Oggi ci sono tante tipologie, però persone che desiderano comunque stare insieme e creare un nucleo, quindi vuol dire che c'è anche qui un cambiamento.
1: Però rimane comunque l'idea di un nucleo che in qualche modo ci accompagna e va bene. Forse un'ultima battuta su questo argomento, tu sei un pastore e c'hai famiglia, tra virgolette. Qualcuno potrebbe dire, ma insomma, chi si occupa delle cose di Dio, tra virgolette, c'ha tempo per dedicarsi alla famiglia?
3: La famiglia ce l'aveva anche Gesù, se no qui sembra addirittura...
1: Sì, è vero, però non si è sposato, neanche... Però Pietro sì, Pietro era sposato. Vabbè, chiusa parentesi. Prego.
2: Sì, ma comunque assolutamente non c'è nessun contrasto, nessuna contraddizione. Anche io direi di più: il fatto che i ministri delle chiese evangeliche in generale sono sposati, o se parliamo delle donne, delle sorelle sono sposate, è proprio per me la principale risorsa anche pastorale. Viviamo la vita in una famiglia normale come tante altre. Poi se qualcuno sceglie un altro stile di vita, decide di non sposarsi, sono scelte assolutamente personali, non c'è l'obbligo, intendiamoci, non c'è nelle nostre chiese l'obbligo di essere sposati e magari con tanti figli. Però io penso che chi si occupa delle cose di Dio deve essere in qualche modo uguale in tutto e per tutto con le altre persone, altrimenti non funziona la relazione di aiuto, non funziona nemmeno il confronto. Perché in qualche modo poi chi magari vive una vita proprio in solitudine, ma non solitudine scelta liberamente, ma talvolta imposta, non credo che abbia le stesse risorse di chi magari con mille difficoltà, ma vive in una famiglia, per così dire, piena, una famiglia in cui ci sono figli, in cui anche ogni giorno bisogna affrontare qualche problema, qualche difficoltà, e questa penso che sia, ripeto, una grande risorsa per il lavoro pastorale, per la relazione d'aiuto.
1: Bene, allora Pavel, a questo punto io direi, Claudio, proprio una battuta, dopo
3: io
1: ascoltiamo...
3: Io aggiungerei a questo tema della famiglia un aggettivo, accogliente, perché questo fa la differenza.
1: Se
3: la
1: famiglia sono anche accogliente, le famiglie anche...
3: non lo è.
1: Certo, giusto. Noi torniamo ai temi dell'attualità insieme al pastore Pavel Gajewski. Oggi grande evidenza il discorso di Draghi che scuote l'Europa. Ora siamo davvero soli. Su Repubblica in prima pagina, un richiamo poi all'interno. Tra l'altro, difesa priorità numero uno. Questo è il tema, è l'Europa e la difesa. Ma sempre su Repubblica c'è un discorso importante del Papa alla Sapienza, all'Università della Sapienza, il quale a un certo punto agli studenti dice: Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo e in particolare in Europa è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Roba da sinistra radicale, qualcuno potrebbe dire, cioè proprio da... beh, insomma, visto che prima si definiva questo Papa sin troppo prudente, mi pare che... Allora, non è la prima volta che affrontiamo questo tema e lo affronteremo anche con altri ospiti, lo annunciamo sin da adesso, insomma. Pavel, però la tua impressione a pelle, diciamo, rispetto a queste due impostazioni molto diverse, Mario Draghi, il Papa, insomma, vediamo un po'.
2: Allora, cominciamo, Roberto, dal Papa. Non è roba da sinistra radicale, è roba da testimonianza cristiana. È veramente... adesso senza nessuna ironia, ma sono parole che dobbiamo fare nostre, che dobbiamo sottoscrivere. E ne abbiamo parlato già diverse volte. Io credo che Leone XIV ha colto veramente il cuore del problema. Io non credo nelle soluzioni militari, ci troviamo pienamente d'accordo, credo nella forza della democrazia, credo nella... negli accordi, credo anche nella necessità di avere una diplomazia, personale diplomatico veramente formato e preparato per i compiti estremamente difficili, però continuo a ripetere la mia convinzione cristiana che con la violenza, con le armi,
1: non si risolve niente.
2: Senti. Non si risolve niente. L'Europa sta commettendo, secondo me, un gravissimo errore se seguirà, sta già seguendo in effetti la linea che è stata teorizzata da ex nostro premier Draghi, comunque un personaggio di grande, grande rilievo nell'Unione Europea, e mi dispiace proprio che sia stato lui a portare avanti discorsi, ripeto, che per me personalmente non sono affatto condivisibili.
1: Allora, noi ricordiamo il nostro numero di WhatsApp, perché su questi temi ci piacerebbe anche sentire l'opinione dei nostri ascoltatori: 348 222 72 94. Chiudiamo però con un appuntamento, che è l'appuntamento che tu hai con la parola del Signore, la tua comunità, la predicazione. Dove predicherai domenica, a chi e su che cosa? In un minuto.
2: Allora, predicherò nella Chiesa Metodista di Portici. La Chiesa Metodista di Portici è una delle nostre chiese storiche, è sempre cresciuta insieme ad una grande opera che adesso ha cambiato radicalmente la sua forma. Casa Materna era un grande istituto, un grande progetto educativo dove sono passati veramente migliaia di bambine, bambini, ragazze, ragazzini, orfani in gran parte o orfani sociali. Oggi è vivo lo spirito di questo grande progetto educativo, sociale. Io predicherò su Geremia 31, in particolare i versetti 31-34, è anche facile da imparare questo riferimento biblico. Qui il profeta riporta la parola del Signore, in cui viene annunciato un nuovo patto, un patto non solo formale, ma proprio io scriverò sul loro cuore questa nuova legge, questo nuovo patto. E quindi una cosa che è anche molto molto sentita nella spiritualità metodista, il rinnovamento del patto, questa categoria biblica così potente nella tradizione metodista all'inizio dell'anno, di solito la prima domenica dell'anno, rinnoviamo questo patto, però così a metà dell'anno non guasta ricordare questo richiamo ad un patto basato su una relazione profonda, intima tra Dio e il suo popolo. Questo sarà il tema della mia predicazione.
1: Grazie Pavel per essere stato con noi, anche per queste belle parole che in qualche modo ci coinvolgono tutti, non solo i metodisti. Abbiamo sempre bisogno di rinnovare questo patto con il Signore. Grazie mille, a risentirci la settimana prossima su Revo S. A presto.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo Gesù ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Siamo in compagnia del pastore avventista Saverio Scucimarri, docente alla Facoltà Avventista di Teologia di Firenze, e vogliamo riprendere un articolo che è apparso sul Corriere della Sera di ieri, 14 maggio. La firma è quella di Renato Brunetta. Io e il body shaming, perché è violenza? E l'articolo inizia proprio così: il body shaming è violenza, violenza psicologica capace di produrre sofferenza misurabile, abbandono scolastico, isolamento, disturbi della nutrizione, depressione, un dolore provocato che può sfociare in conseguenze devastanti per chi le subisce e per i propri cari. Per anni è stato considerato una bizzarria del costume, una rude consuetudine, al massimo una mancanza di tatto. Dal 16 maggio lo Stato lo riconoscerà per quello che è: violenza psicologica, morale e materiale, e gli dedica una giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone. Era ora. Poi l'articolo prosegue, parlando anche della propria esperienza personale. Renato Brunetta parla anche della sua sofferenza, di cui tra l'altro fece partecipe anche i telespettatori il 24 luglio del 2022, ospite di Lucia Annunziata a mezz'ora in più su Rai 3. Poi magari leggiamo qualcos'altro di questo articolo, però Saverio Scucimarri, che emozioni suscita in te, che riflessioni suscita il fatto che lo Stato dedicherà da domani una giornata nazionale contro il body shaming? Sentiamo.
2: Allora, io sono molto contento di questo, devo dire, perché secondo me questa è la via, anche per tante altre cose, più che fare leggi di repressione, che, voglio dire, sì, hanno una certa utilità nel sottolineare la gravità dei comportamenti, però poi alla fine si scontrano con tante questioni pratiche, altre, e anche altre questioni ancora relative all'efficacia della repressione. Invece gli strumenti educativi sono assolutamente la via da percorrere. Istituire una giornata della sensibilizzazione è un modo molto efficace di fare cultura. Io voglio ricordare che, per esempio, dell'autismo non si sapeva quasi nulla prima che fossero indette le giornate sull'autismo il 2 aprile, e da quel momento la conoscenza si diffonde sempre di più. Oggi le persone sono molto più consapevoli di questa realtà, quindi sono strumenti efficaci.
1: Ma basta conoscere il problema?
2: Non basta conoscere, ma conoscere è già metà della soluzione, perché ciò che non si conosce lo si teme, si reagisce in base a pregiudizi, non si è consapevoli nemmeno del male che si fa. Quindi la conoscenza è già un'ampia parte del percorso verso la guarigione.
3: Ma questa affermazione di Saverio è molto importante, perché noi che abbiamo fatto la trasmissione, la rubrica Handicappati in Orbita, tante volte con la disabilità, anche la disabilità di movimento, no? Quella fisica, ma poi legata a quella psicologica, tante volte Mauro Sbrillo, che era praticamente il promotore della trasmissione, il protagonista, diciamo, che è su una carrozzina, tante volte ci ha insegnato questo. Cioè, pensate alle persone disabili o che venivano chiamati proprio gli scemi del paese. Tante famiglie, le persone che quando avevano dei figli o delle persone che avevano una non normalità, le tenevano nascoste, chiuse. Quindi quello che dice Saverio è molto importante, certo. Cioè, prima di tutto rappresentare il problema che esiste, perché l'altra cosa è ancora peggio.
1: Allora, sempre Brunetta nell'articolo del Corriere di ieri scrive: permane in molti, inoltre, l'illusione che la rete, quindi internet, sia un territorio franco dove ogni licenza è concessa perché protetta dall'anonimato. Quell'illusione va smontata. La rete è uno strumento di democrazia e va difesa dalla violenza che vi attecchisce. Educare al rispetto del corpo altrui e della persona significa anche educare alle parole, ai gesti digitali, alla responsabilità di ciò che si scrive credendo che nessuno legga. Per parte mia ho scelto di trasformare quella confessione televisiva del luglio 2022 in un impegno costante. Al CNEL, organo che ho l'onore di presiedere, è stato recentemente istituito un osservatorio permanente dedicato alle condotte denigratorie sull'aspetto fisico. Una sola istituzione però non basta, servono famiglia, scuola, media, sport, terzo settore, corpi intermedi, serve fare rete. Una giornata è un atto simbolico, gli atti simbolici contano nella misura in cui generano comportamenti virtuosi. Mi auguro che il 16 maggio non resti una data sul calendario, che diventi piuttosto un banco di prova quotidiano per chiunque abbia una voce pubblica. Le chiese possono dare un contributo in questo senso?
2: Le chiese devono dare un contributo in questo senso, soprattutto in questo tipo di battaglie, che sono battaglie culturali per l'inclusione, il rispetto, la dignità di tutti gli esseri umani. Cioè, questa è proprio una tematica religiosa in generale, in particolare una tematica cristiana, no? Il tema della diversità, del fatto che Dio ci accoglie nella nostra condizione, qualunque essa sia, insomma, sono tutti approcci che ci devono sostenere in questo. Forse non tutti sanno che il problema, ecco, specifico di Brunetta, ora, della bassa statura, è presente nella Bibbia. È presente. Ora, c'è una norma nel libro del Levitico, dove, diciamo, è un libro di norme scritto 3000 anni fa, d'accordo? E quindi diciamo che, come ci sono norme che in qualche modo vietano l'accesso a determinate funzioni sacerdotali a persone con vari tipi di handicap, riguardano anche le persone con nanismo. Ma a parte questa norma, poi dopo ci sono invece tante storie che superano tutto questo, e in particolare nel caso specifico nella Bibbia ci sono almeno due racconti che affrontano questa questione. Uno è quello dello scontro tra Davide e Golia, no? Dove di Davide viene sempre sottolineata la bassa statura, non solo nello scontro con Golia, che era un gigante, ma anche nel confronto con il re Saul. Il re Saul era il re più alto, la persona più alta di tutto Israele, era più di 2 metri, superava di 2 palmi il secondo dopo di lui, mentre di Davide viene sempre sottolineata la sua bassa statura, e in qualche modo questo invece viene collegato a una predilezione da parte di, come dire, Dio sceglie tra virgolette le cose più piccole, no? Le cose apparentemente considerate più deboli, ultime, perché invece c'è tanto potenziale. Nel Nuovo Testamento, scusa, lo so che stai fremendo perché mi sto prendendo molto spazio, però nel Nuovo Testamento c'è anche un bel racconto, che è quello di Zaccheo, forse questo si conosce un po' meno, ma Zaccheo era un omino, anche lui di bassa statura, e insomma, tra le righe si legge che questa bassa statura in qualche modo, va bene, era motivo anche di discriminazione, di derisione, e Gesù invece si autoinvita proprio a casa sua di questo Zaccheo e ne fa un paladino della conversione, della giustizia sociale. Quindi, insomma, due esempi interessanti per dire come assolutamente, cioè nelle corde della religione in generale, ma soprattutto delle religioni bibliche, quello di evidenziare l'importo a casa sua di questo Zaccheo e ne fa un paladino della conversione, della giustizia sociale. Quindi, insomma,
1: due esempi interessanti
2: per dire come assolutamente, cioè nelle corde del

0: no, per ungerlo
1: c'era
0: come
1: il primo
0: futuro,
1: che era Eliab,
0: futuro re di Israele, e insomma dice no, questo non va bene, questo non va bene. E non c'era Davide, era pascolare.
1: Esatto, lui piccolino. Avevano ritenuto che non fosse necessario, non... cioè lì c'era una festa, sì, sì, una grandissima festa di tutto il villaggio, perché la star del momento, diciamo, il profeta di Samuele, era presente lì a Betlemme, si era raccomandato che tutti fossero presenti, però il piccolo Davide.
0: Il insomma... piccolo Davide era troppo piccolo. Ecco, vabbè, abbiamo capito. E ricordo che siamo in compagnia del pastore avventista Saverio Scuccimarri, che è docente alla Facoltà Avventista di Teologia di Firenze. A questo punto io vorrei chiedere un commento a Saverio a proposito di una cosa che ho trovato sulla prima pagina del Fatto Quotidiano di oggi. È una rivista che ha un argomento monotematico, Millennium, si chiama così, è la rivista, il mensile diretto da Peter Gomez, che nel numero di maggio, leggo, ci accompagna in un viaggio affascinante verso i confini della conoscenza umana. Tutte le prove dell'esistenza di Dio. Ci sono prove? Se ne discute da millenni, ma in quest'epoca tecnologica e materialistica il dibattito è delegato agli addetti ai lavori. Paradossalmente, proprio le scoperte scientifiche più avanzate fanno rientrare Dio dalla finestra. Libri di successo enunciano le nuove prove, tra virgolette, sulla sua esistenza con la, virgolette, benedizione di luminari e premi Nobel. Le traggono dalle nuove conoscenze sul Big Bang, sulla meccanica quantistica, sul passaggio dalla materia inorganica a quella organica, alla vita intelligente. Questo è un testo che si propone di vagliare, insomma, ecco, queste teorie, non so con quale taglio. Però ripropone una vecchia storia, e cioè il bisogno che avremmo, che abbiamo, di poter avere conferme razionali a quello che normalmente è la fede, per cui qualche cosa che, insomma, tu puoi credere in Dio, quell'altro crede in Babbo Natale, eccetera, eccetera, no? Però sono esperienze che uno dice, vabbè, ma non sono normalmente riconosciute come razionalmente attendibili? Ecco, allora qui si gioca anche sulle parole il discorso. Saverio, che impressione hai di queste operazioni, tra virgolette?
1: Allora, se uno mi dovesse chiedere se ci sono delle prove dell'esistenza di Dio, io a pelle direi, bisogna capire che intendiamo per prove. Se per prove intendiamo come sembra l'articolo, no? Da quello, che poi diciamo è un numero, non è solo un articolo, giusto? No, è proprio
0: un mensile,
1: esatto. Sembra proprio che ci si riferisca a prove scientifiche, d'accordo? Quindi, allora, se ci sono prove intese in altro senso, cioè l'essere umano non è solo razionalità e la conoscenza non è solo la conoscenza razionale, esistono altre dimensioni, allora io dico che per me la prova più grande dell'esistenza di Dio è il fatto che miliardi di persone ci credono, per cui per me quella è una prova dell'esistenza di Dio. D'accordo? Se mi si chiede invece, se mi si chiedono delle prove scientifiche, inoppugnabili, eccetera, allora io credo che questa non sia la via. Non sia la via. Primo, per una ragione, diciamo, puramente biblica. No? C'è un bellissimo testo nel Nuovo Testamento che dice così, dice: per fede crediamo che Dio ha creato i mondi. Cioè il fondamento della creazione e quindi dell'esistenza di Dio è la fede, non è la razionalità. Cioè la ragione può essere di supporto, è una dimensione dell'essere umano, ma non è la prova ultima. Nella razionalità e nella scienza possono darci la prova ultima dell'esistenza di Dio, è comunque qualcosa che si vive nell'ambito della fede. E ripeto, secondo me non è questa la via, cioè quella di cercare le prove scientifiche, perché anche a sentire un po', non l'ho letto il libro, il numero, va bene, ma giusto quella piccola recensione che viene fatta, cioè se questa prova sarebbe il fatto che la creazione è così complessa, no? Che ci deve essere per forza un autore che l'ha fatto, perché tutto è ordinato secondo leggi. Allora, questa è una seria argomentazione, va bene? Però alla fin fine non è una prova.
0: Anche perché uno potrebbe dirci anche il disordine oltre che l'ordine.
1: Perché c'è il disordine, ma anche perché se il fatto che c'è tanto ordine e tanta perfezione implica che

0: deve essere un Dio creatore, il problema semplicemente poi si sposta su quel creatore. Quel creatore, chi l'ha creato? Perché anche quel creatore sarà ancora più complesso della sua creazione. Allora come fai tu a dire che si è generato da solo, pur essendo così complesso? Quindi semplicemente noi non facciamo che spostare il problema. Sono, cioè, l'origine delle cose, un qualcosa che noi dobbiamo accettare, che la nostra razionalità può arrivare fino a un determinato punto.
1: Ma il povero Tommaso lo vogliamo in qualche maniera aiutare, ecco, oppure no? O non c'è verso?
0: C'è un vedere nella fede, cioè la fede non è costruzione per chi, ecco, c'è la famosa frase, no? Io credo per conoscere, non conosco per credere, cioè per la persona che come dire, istintivamente sceglie il percorso della fede, poi la fede diventa anche un percorso che ti aiuta a vedere, ti fa vedere tante cose, per cui io non sto dicendo che non c'è niente, tutto costruzione mentale, io sto solo dicendo che non è la via, però, della prova scientifica definitiva, non è quella la via, non c'è stata data da Dio per il semplice fatto che Dio si rende invisibile ai nostri sensi, come dire, impercepibile ai nostri sensi. Se Dio avesse voluto manifestarsi nell'ambito della pura dimostrazione scientifica, si sarebbe reso visibile, a quest'ora non ne staremmo qui a parlare. Quindi noi dobbiamo accettare il fatto che Dio abita in quest'altra dimensione, almeno per il momento è così. Poi noi, la fede cristiana ci dice che un giorno, va bene, anche questa barriera tra il sensibile e il non sensibile verrà rimossa e quindi tutto quanto verrà riportato, diciamo, a un'esperienza più diretta, ma per il momento è così e questo va accettato. Dal punto di vista cristiano noi dobbiamo accettare che per fede noi crediamo che Dio esiste e ha creato
1: noi
0: i mondi.
1: Vediamo come in uno specchio, dice l'apostolo Paolo, solo che lo specchio al tempo dei romani era uno specchio
0: buio,
1: insomma non è che come i nostri specchi, era molto deformante. Va bene Claudio, un'ultima battuta e poi ci dobbiamo lasciare.
2: No, credo che sia interessante questo spunti di riflessione che vengano, no? Però secondo me, quando si parla della fede, di questo grande mistero, bisogna accettarlo proprio in questo, perché è di questo che stiamo parlando, di qualcosa che si presenta così e quindi non è che vuole essere per forza spiegato e non dobbiamo neanche nasconderci di non volerlo spiegare, però sono due piani diversi.
0: Esatto. Bravo, hai usato la parola giusta. Dio abita l'ambito del mistero e quello che noi conosciamo di lui è per rivelazione, perché lui ce lo rivela, quindi non c'è alla base la possibilità né della dimostrazione né dello studio scientifico.
1: Ci ritorneremo anche su questi argomenti, naturalmente, fateci sapere cosa ne pensate, ma intanto Jarvis Camp con Move On. Andiamo avanti.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Oggi vorrei condividere con te una storia che Nick Vujicic ha raccontato quando ha portato un messaggio in Francia ad Havre e che io ho avuto il meraviglioso privilegio di tradurre per lui. Ha detto di essersi immaginato nel giorno del giudizio, dopo la sua morte. Si è visto lì, davanti a Dio, il giudice, e c'erano anche i suoi accusatori, che elencavano tutti i suoi peccati. Oh Dio, Nick è un peccatore e ha commesso tutti questi peccati. Ha peccato per tutta la vita, non merita il paradiso, non merita la vita eterna, è un peccatore, il suo posto è all'inferno. E poi Nick dice di aver visto Gesù al suo fianco. Gesù, rivolgendosi a Dio, gli diceva: «Sì, padre, Nick era un peccatore, ma all'età di 15 anni ha affidato la sua vita a te. Credeva che tu, padre, avessi mandato me a morire per i suoi peccati e mi chiese perdono. Nick ha vissuto, padre, per la tua volontà e ha raccontato al mondo di me. Egli è perdonato. Sono morto per tutti i suoi peccati e poiché Nick ha creduto, Nick è nostro». Allora Dio si rivolse a Nick e disse: «Bentornato a casa». Gesù è al fianco di Nick. Sì, Gesù è proprio accanto a noi. Egli è proprio accanto a te. E anche in cielo, egli sarà di nuovo al tuo fianco per difenderti quando i tuoi accusatori cominceranno a parlare. Poiché credi in Gesù e hai riposto la tua fede in lui e nella sua opera sulla croce per te, un giorno sentirai Dio Padre dirti: «Bentornato a casa». Che grande gioia sarà! Grazie di esistere, Eric Sellerier.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Sono le ore 6 e un minuto.
1: Ed eccolo, eccolo qui, appuntamento con Dio. Un bentrovato a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto del programma, che ci seguite forse da alcuni minuti, da un bel po', oppure vi siete sintonizzati, se siete sulla FM vi siete sintonizzati solo da pochissimo. E leggiamo allora il versetto di oggi, così come ci viene proposto dal nostro calendario di letture bibliche, Apocalisse capitolo 11, versetto 15. Apocalisse 11, 15. Poi il settimo angelo suonò la tromba, e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: «Il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli».

Apocalisse, rivelazione, si può dire altrimenti, la rivelazione di Gesù, è questo la prima frase, la prima scritta, il primo annuncio che viene fatto proprio all'interno di questo libro così particolare, libro profetico unico nel Nuovo Testamento della Bibbia. Rivelazione di Gesù per quanto riguarda il futuro rispetto a Giovanni che la scrive, Giovanni che riceve questa grande visione, questa grande rivelazione, Giovanni l'Evangelista. Rivelazione su tante cose importantissime, ovviamente non ci potremo trattenere sul senso dell'Apocalisse, sul senso di questa rivelazione, di questa grande catena profetica che dura secoli indubbiamente, e molte cose ancora si devono realizzare. È una delle cose che si dovrà realizzare, anzi la cosa ultima che si dovrà realizzare è proprio questa, è il regno del mondo, il regno di questo pianeta che passerà definitivamente nelle mani del Signore, nelle mani anche di Gesù. E ci sarà questo regno che ricorda qui Giovanni in base all'annuncio di queste voci potenti che nel cielo si alzavano, ci sarà questo regno che durerà nei secoli dei secoli, durerà per tutta l'eternità. E quando si parla di regno di Dio si parla sicuramente di tante sfaccettature, di tanti modi di accostarsi a questo concetto. Gesù stesso dice: il regno di Dio è dentro di voi, il regno di Dio è nei vostri cuori. Ma anche Gesù dice: il regno di Dio è in mezzo a voi. E parlava in quel momento in cui si era incarnato come uomo, parlava in quelle circostanze, già in quelle circostanze, fra quella gente, fra quegli ascoltatori, il regno di Dio esisteva, perché c'era Gesù, ma esisteva anche nei loro cuori, nella loro mente, semmai lo avessero voluto, semmai lo avessero accolto, e tanti infatti lo accolsero, tanti infatti in quei giorni accoglievano il regno di Dio.

E sono sicuro che ci stiamo chiedendo, ma in che cosa consiste il regno di Dio? Che cos'è il regno di Dio? Io credo si possa entrare in una risposta a questa domanda, forse e soprattutto per esperienza personale. Ma l'Apostolo Paolo, scrive nella sua lettera ai credenti di Roma, alla lettera ai Romani, appunto, al capitolo 14, il versetto 17, qualcosa di veramente importante. Dice: il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Lui dice questa frase a conclusione di un certo discorso, ma credo sia valida in ogni circostanza, perché ci spiega bene. Il regno di Dio è giustizia, il regno di Dio è pace, il regno di Dio è gioia nello Spirito Santo. Il regno di Dio arriva già oggi, se vogliamo, nel nostro cuore, nella nostra vita, e arriva anche fra di noi uomini, fra di noi persone appartenenti all'umanità. Arriva nel momento in cui noi ci facciamo portatori di giustizia, nel momento in cui noi ci facciamo portatori di pace, artigiani della pace, costruttori pazienti della pace, che guardano le cose piccole, che operano nelle cose piccole per realizzare anche quelle grandi. Il regno di Dio si realizza alla fine con la gioia nello Spirito Santo, con la trasformazione che lo Spirito Santo sa dare alla nostra mente, al nostro cuore, in cui un cuore sfiduciato, una mente sfiduciata, riacquista la fede, riacquista la forza d'animo, in cui degli occhi spenti ridiventano vivaci, perché la speranza ritorna, in cui forse una pelle del viso corrugata, corrucciata, in cui gli occhi accigliati si distendono, ecco, le rughe, gli occhi stretti, le fessure diventate quasi degli occhi diventano invece degli occhi aperti, degli occhi chiari, degli occhi che guardano con sincerità e degli occhi che guardano lontano. Quando accade questo, allora gli occhi stretti, le fessure diventate quasi degli occhi diventano invece degli occhi aperti, degli occhi chiari, degli occhi che guardano

il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno date in più. E ancora Gesù parlerà nel Vangelo di Matteo, nel suo discorso sulla montagna, parlerà, come sappiamo, di beatitudini, o meglio, di persone che sono beate se. E parlerà di questo: beati coloro che sono perseguitati a motivo di giustizia, coloro quindi che non hanno ricevuto la giustizia che era opportuno che ricevessero, coloro che sono stati messi ai margini perché non parlassero, perché non ricevessero ciò che era giusto. Beati loro, perché a loro giustizia sarà fatta. E leggendo le varie beatitudini, i poveri in spirito, beati coloro che si procacciano per la pace, che cercano la pace, beati tutti loro. Ecco, queste beatitudini in qualche modo ci fanno capire che nel momento in cui il regno di Dio arriva, o nel momento in cui noi aspettiamo comunque il regno di Dio e operiamo affinché questo si realizzi, in questo momento stesso il regno di Dio è già in qualche modo realizzato, è già in qualche modo arrivato.

Rileggiamo il versetto di partenza del nostro appuntamento con Dio di oggi, Apocalisse 11:15. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: «Il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli». Ma evidentemente questo è ancora un altro aspetto del regno di Dio. Abbiamo iniziato a parlarne per quanto riguarda aspetti immediati, aspetti attuali, aspetti che possiamo vivere, se vogliamo, già oggi, o forse già li viviamo. Li dobbiamo solo incrementare, li dobbiamo solo rafforzare, dobbiamo solo sublimare forse questi aspetti importantissimi che riguardano la nostra spiritualità, la nostra vita, che riguardano il nostro rapporto con gli altri, con coloro che incontriamo, con coloro che ci stanno accanto. E il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli, dice Giovanni l'Evangelista, riportando questo grido, riportando queste voci potenti, riportando la frase di queste voci potenti che si alzano nel cielo e che vengono udite ovunque.

cosa vuol dire il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Beh, c'è il principe di questo mondo, come è stato definito. Molti di noi, forse tutti, sicuramente, anzi tutti, ricorderemo le tentazioni di Gesù, in cui il nemico di Dio, dopo un digiuno che Gesù aveva fatto, un digiuno di preghiera che Gesù aveva fatto nel deserto, durato ben 40 giorni e 40 notti, il nemico di Dio che porta Gesù in vari luoghi, mostra a Gesù varie cose e gli dice: se tu farai questa cosa, se tu mi adorerai, addirittura arriva a dire: io ti darò, io farò. Il principe di

questo mondo, il principe di questo mondo che ha strappato all'uomo, ai nostri progenitori con l'inganno, l'amministrazione di ciò che Dio aveva creato, che ha fatto cadere i nostri progenitori in un peccato profondo, quello di non avere più fiducia in Dio, non avere più fiducia in ciò che Dio aveva detto, in ciò che Dio aveva promesso, in ciò che Dio addirittura aveva mostrato. Aveva mostrato la sua benevolenza, aveva mostrato la sua paternità, il suo amore paterno nei nostri confronti. Eppure l'inganno ha portato a dubitare, a non credere più in tutto questo. E l'uomo ha perso la sua integrità, ha perso la sua moralità, ha perso la sua innocenza. È entrato il peccato nel mondo e l'uomo ha acquisito varie cose che Dio non voleva che l'uomo acquisisse. Ma al di sopra di queste è entrata la malattia, è entrato il dolore, è entrata la morte. E il principe di questo mondo ha operato in quel mondo che in qualche modo è diventato sotto la sua amministrazione qualcosa di totalmente diverso di quello che Dio aveva stabilito per i suoi figli. Ed è questo il momento, ed è questo il giorno, Apocalisse 11:15, in cui il regno del mondo passa al nostro Signore, che lo ha riconquistato con la sua umanità, al posto di Adamo. Infatti l'apostolo Paolo chiama Gesù in un certo frangente, lo chiama il secondo Adamo, che ha riconquistato tutto con la sua forza umana, anzi con la sua debolezza umana. E dirà ancora Paolo, ha dimostrato Gesù a tutti i principati, a tutte le potestà dell'intero universo, ha dimostrato cosa c'era nel suo piano, qual era l'intento di Dio e quale sarà quindi la realizzazione vera, reale, profonda del piano di amore, del piano diventato poi un piano di salvezza per l'intera umanità. Il regno del mondo è passato al nostro Signore, al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli.

il regno di Dio, che quindi nella pratica si realizzerà rispetto a noi in un certo luogo nel tempo, già focalizzato. Gesù dice: solo il Padre conosce il giorno e l'ora in cui io ritornerò, in cui io ristabilirò il regno. E Paolo Apostolo preannuncia questo momento nel tempo nella prima lettera che scrive ai credenti di Tessalonica, Prima Tessalonicesi capitolo 4. Lui dice, leggo dal versetto 13: fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Gesù riprenderà il regno, Gesù resusciterà i morti, Gesù trasformerà i credenti che saranno trovati in vita, e tutti quanti incontreranno il Signore nell'aria, saliranno con Gesù sulle nuvole. E dice qui Paolo: saremo sempre con il Signore, saremo con Gesù per tutta l'eternità, con Gesù che ha ripreso il regno, con il regno che è passato nelle mani di Gesù per sempre, e non esisterà più la morte, il dolore, il peccato, la malattia. Non esisterà più il pianto, dice altrove la Bibbia. Non esisterà più il fatto che qualcuno abbia costruito qualcosa per sé, per i propri cari, e poi venga a mancare e questo qualcosa non si realizzi. Non esisteranno più degli episodi che sembrano quasi delle beffe nei confronti dell'essere umano. Qualcuno che si prepara perché domani si dovrà sposare e magari perisce in un incidente. Qualcuno che ha studiato, si è preparato per un lavoro, magari andando come apprendista oppure studiando all'università o alle scuole superiori, e poi magari succede qualcosa che lo impedisce, lo impedirà per sempre, una malattia, chissà. Non voglio entrare nei dettagli, nei particolari, perché sono dolorosi forse per diversi di noi che ricordano delle situazioni che sono già accadute a se stesso, a se stessa o a dei propri cari. Non parliamone, pensiamo soltanto invece che tutto ciò non accadrà più, che tutto ciò finirà, perché, come dice Giovanni l'Evangelista nell'Apocalisse, il regno è passato nelle mani di Gesù, è passato nelle mani di Dio, ed egli regnerà nei secoli dei secoli.

Ed è questo è quel giorno. La Bibbia così lo definisce, quel giorno, in quel giorno accadrà questo. Potrebbero essere tanti, credo, i versetti che si riferiscono a quel giorno. Non abbiamo il tempo di vederli, di analizzarli. Sarebbe forse anche un ripetere delle cose che abbiamo già detto nell'ambito di questa puntata di appuntamento con Dio o di altre. Io come esempio vorrei leggervi intanto un piccolissimo brano di Michea, profeta minore, profeta Michea, al capitolo 4, i versetti 6 e 7. Quel giorno, dice il Signore, io raccoglierò le pecore zoppe, radunerò quelle che erano state scacciate e quelle che io avevo trattato duramente. Di quelle zoppe io farò un resto che sussisterà, di quelle scacciate lontano una nazione potente. Il Signore regnerà su di loro, sul monte Sion, da allora e per sempre. Per chi è il regno di Dio? Per chi è preparato il regno di Dio? Non per i perfetti, perché i perfetti non esistono. La Bibbia dice non c'è nessun giusto, neppure uno. E dice anche il giusto pecca 7 volte al giorno. Chi può essere definito giusto allora davanti a Dio? Nessuno. Il regno di Dio è per coloro che credono. Sì, per coloro che credono in Dio, che credono nella sua forza, nella sua potenza, che credono nell'efficacia del sacrificio di Gesù. Per coloro che amano Dio, nonostante le loro imperfezioni, nonostante zoppichino, nonostante siano ai margini, Gesù dice: le prostitute, i ladri vi precedono nel regno di Dio. Lo dice a quelli che si credevano perfetti e che apparentemente forse lo erano perfino, apparentemente. Qualunque sia il nostro peccato, se noi ci pentiamo, se noi crediamo nell'efficacia del sacrificio di Gesù, se noi crediamo che Gesù è il re che viene nel suo regno, noi facciamo già parte oggi di questo regno. Apocalisse 11:15, il versetto di appuntamento con Dio di oggi. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Il re che viene, e ricorderemo sicuramente nel Vangelo una moltitudine di persone che gridava Osanna al figlio di Davide, Gesù che entrava in Gerusalemme su un puledrino d'asina, che veniva acclamato, i mantelli venivano messi sulla strada affinché lui passasse sopra questo tappeto variegato. E il momento in cui Gesù ritornerà a prendere il regno è un momento simile. Osanna, ascoltiamo questa canzone, Gesù re di gloria. Osanna, Signore ti preghiamo, perdonaci. Osanna, Osanna.

Ed era Osanna, Gesù Re di Gloria, Sefora Tripodi, con questa canzone di ispirazione cristiana che ci riportava con la mente, con il cuore a varie parti del Vangelo, a varie parti della scrittura, poi in generale parti che preannunciavano, come nel profeta Isaia, l'arrivo di un figlio che ci è nato, di un figliuolo che ci è stato dato, di un bambino che verrà e su cui riposerà il regno per sempre, lui che verrà per dare la salvezza, o di Gesù stesso che dirà nel Vangelo c'è più gioia nel cielo per un solo peccatore che si ravvede che per chissà quale altra situazione. E nel momento in cui un peccatore, una peccatrice si ravvede, entra a fare parte del regno di Dio. Apocalisse 11:15, ripetiamo in chiusura il versetto di appuntamento con Dio di oggi a cui ci siamo riferiti secondo il nostro calendario di letture bibliche. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Bene, per oggi è veramente tutto. Appuntamento con Dio di oggi finisce qui, ma ne abbiamo un altro domani alla stessa ora. Mi raccomando, un abbraccio da parte di Mario Calvagno e buon proseguimento d'ascolto. Ciao!

0: Sono le ore 6 e 31 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: come prende mai?
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Corrado Grottoli, oggi leggiamo dal libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetto 28. Benché non trovassero in lui nulla che fosse degno di morte, chiesero a Pilato che fosse ucciso. Con queste parole, Paolo esorta i giudei a non ripetere l'errore commesso dal Sinedrio e dagli abitanti di Gerusalemme, che non trovarono colpe in Gesù, ma avanzarono imputazioni sufficienti da costringere i romani a condannarlo. Secondo uno storico, i sacerdoti erano convinti che l'insegnamento di Gesù mettesse in pericolo qualcosa di profondo della religione mosaica di cui essi si ritenevano i custodi. La loro autorità e il potere che gliene derivava erano messi a repentaglio. Normalmente, quando questo accade, prevale l'interesse umano. La verità passa in secondo piano e qualcuno deve essere messo a tacere. Fu così per Gesù di Nazaret. La verità e la luce, spiega l'Evangelista Giovanni, erano venute nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre dell'ignoranza e della menzogna perché le loro opere malvagie non venissero scoperte. Chi invece mette in pratica la verità, conclude l'Evangelista, viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo in Seconda Timoteo capitolo 1 versetto 10 e dice: il Salvatore nostro Cristo Gesù ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. E ancora Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54: la morte è stata sommersa nella vittoria. Perché Gesù è morto? La morte è presente ovunque. Il fatto che ci sforziamo di ignorarla non cambia nulla. Essa riguarda ognuno di noi. È la sentenza di Dio sulla disubbidienza dell'uomo nel giardino dell'Eden. Certamente morrai, ha detto Dio all'uomo, ed è scritto in Genesi capitolo 2 versetto 17. E la morte, dice in Romani capitolo 5 versetto 12, è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. In contrapposizione, Gesù, figlio di Dio, è chiamato principe della vita. Atti capitolo 3 versetto 15. Lui non era assoggettato alla morte, che è il giudizio contro il peccato, perché la Bibbia ci dice ancora che è santo, innocente, immacolato. Ebrei capitolo 7 versetto 26. Perché dunque Gesù Cristo è morto? Lasciamo rispondere la parola di Dio. È scritto in Prima Corinzi capitolo 15 versetto 3: Cristo morì per i nostri peccati. Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo: che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Romani capitolo 5 versetto 8. Gesù doveva morire per riunire in uno i figli di Dio dispersi. Evangelo di Giovanni capitolo 11 versetto 52. Così Gesù, unico uomo perfetto, non avendo fatto nulla di male, lui, che non meritava la morte, ha liberato, come scritto in Ebrei capitolo 2 versetto 15, tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Pertanto, dopo la sua morte, Dio l'ha risuscitato per mostrare che rende giusti tutti coloro che credono in lui e dà loro la vita eterna. Meravigliosa soluzione del Dio d'amore al problema del peccato e della morte. Concludiamo con un versetto che è in Romani, quello al capitolo 6 versetto 23: il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno, ben ritrovati. È il 24 maggio e dal Libro degli Atti leggeremo nel capitolo 13 il verso 52. Quando cerchiamo di portare il messaggio evangelico tra la gente, succede spesso che siamo rifiutati, respinti o derisi o addirittura visti come una minaccia. Tutto ciò ci mortifica profondamente, ci scoraggia e ci rattrista, ma Dio ci sorprende sempre. Infatti il verso che leggeremo mostra due apostoli, Saulo e Barnaba, gioiosi e ripieni di Spirito Santo. Eppure erano appena stati scacciati da Antiochia. Cosa stava succedendo? Voglio precisare che se erano stati scacciati dalla città non era perché avevano fallito, ma perché avevano infastidito i giudei, proprio perché molti avevano ascoltato le loro predicazioni, erano stati colpiti e li seguivano con interesse. Anche alcuni giudei avevano creduto e questo aveva fatto traballare le certezze dei farisei. Addirittura tutta la città si era raccolta il sabato successivo per ascoltarli parlare. I giudei si erano fatti vincere dall'invidia e avevano spinto le donne di alto rango e i notabili della città contro di loro, organizzando addirittura una persecuzione. Ecco che qui dobbiamo considerare la prospettiva di Dio. Tutto questo trambusto non era un fallimento, perché la parola era stata predicata e gli apostoli, lasciando la città, scuotendo la polvere dai loro calzari, lasciavano così a tutti la responsabilità delle loro scelte. Da parte loro Saulo e Barnaba erano destinati per questa missione dallo Spirito Santo e sapevano di averla compiuta con onore e fedeltà. Molti avevano accettato la salvezza e molti l'avevano rigettata, ma l'importante era che tutti l'avessero conosciuta. Aver fatto un buon lavoro e aver obbedito al comando dello Spirito Santo li riempiva di gioia nonostante le apparenze. Dio sceglie chi mandare e obbedire alla sua chiamata è un onore che nessuno potrà mai toglierci. E dice così il verso di oggi, ma per completezza leggerò anche il verso precedente, il 51, che dice così: essi allora, scossa la polvere dai loro piedi contro di loro, si recarono a Iconio e i discepoli erano ripieni di gioia e di Spirito Santo.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Pieni di gioia. La felicità non è come la gioia che Dio ci dà. La felicità dipende da circostanze esterne.
1: Di gioia e di Spirito Santo.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Pieni di gioia.

0: importa se affrontiamo momenti difficili, prove o sfide, dentro di noi c'è pace, sicurezza e gioia, perché sappiamo di stare realizzando il proposito di Dio. La gioia dello Spirito Santo non è solo un sentimento, è una forza. Ecco perché la Bibbia dice che la gioia del Signore è la nostra forza. Senza questa gioia diventiamo più deboli e vulnerabili alla tristezza, all'ansia o allo scoraggiamento. Ma quando permettiamo allo Spirito Santo di riempirci, anche nel mezzo delle prove, possiamo sperimentare la gioia del proposito di Dio nella nostra vita. Quando siamo al di fuori della volontà di Dio, invece, siamo esposti al nemico che cerca di prendere il controllo. Caro amico e cara amica, forse oggi ti trovi ad affrontare situazioni che ti rubano la gioia, problemi, incertezze, delusioni o difficoltà. Ma Dio ti chiama a vivere con gioia, perché anche se le cose non vanno per il meglio, il suo proposito rimane saldo nella tua vita. E cosa fare se non siamo nella sua volontà? Semplice: scegliere di camminare in obbedienza alla sua parola e lasciare che il suo spirito ci riempia di gioia e ci sostenga nelle avversità. Dio ci benedica.
1: Chi l'ha sperimentato sa bene che quando invitiamo Gesù ad entrare nel nostro cuore come nostro Salvatore e nostro Signore, una gioia soprannaturale entra in noi, la gioia della sua presenza, appunto. Una gioia che mette letteralmente in fuga ogni peso e ogni tristezza. Quella gioia è come la linfa dell'albero che non smette di scorrere al suo interno, anche se in autunno l'albero sembra quasi senza vita. Lo stesso è per noi, nei momenti di deserto, di difficoltà, quando è tutto buio intorno, ci sentiamo privi di forze, ma in realtà quella gioia è la nostra marcia in più e anche se non riusciamo a manifestarla, pure ci sostiene. Questa è la potenza della presenza di Dio in noi. Stiamo attenti però, perché il peccato ci può far perdere la gioia della presenza di Dio, come dice Davide nel Salmo 51. Perciò confessiamo il nostro peccato davanti a Lui e abbandoniamolo. Facciamo stima dei consigli divini perché ci garantiranno una gioia eterna. Se in questo momento c'è qualcuno all'ascolto che vive nella tristezza, oggi è proprio il giorno giusto per conoscere Dio e per lasciarsi riempire dei suoi sentimenti. Vi saluto con un caro abbraccio e vi do appuntamento a domani.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve amici. Eccoci giunti ad un altro incontro con Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. La meditazione di oggi ha per titolo «Siamo davvero disposti a vincere?» Leggiamo nella prima lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto alla Chiesa di Corinto, al capitolo 15, al verso 57. E dice così l'Apostolo: «Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo». La Bibbia parla di vittoria, ne parla il Signore stesso e la promette ai suoi figli. La vittoria sull'avversità, sulla persecuzione, sulla malattia, sulle sofferenze, sul peccato. Vittoria. Eppure, nonostante questa parola sia dolce, essa nasconde impegno e virtù che spesso sono poco considerati. Tutti gli uomini vogliono vincere, e nella fattispecie tutti i credenti allo stesso modo vogliono vincere, certo, ma non tutti i credenti, non tutti i cristiani sono poi disposti a pagare il prezzo. Tutti i credenti desiderano avere la vittoria, vittoria sulle prove, sulle circostanze negative della vita, ma poi non tutti sono disposti ad assumersi le proprie responsabilità che queste vittorie comportano. Ci sono vittorie alle quali tutti i veri cristiani sono stati destinati, ma c'è anche un prezzo da pagare affinché queste vittorie si manifestano, un prezzo che tutti, in un modo o in un altro, dovrebbero anche essere disposti a pagare. Attenzione però, non sto parlando e non sto per nulla dicendo che Dio sia a chiedere questi prezzi. No, non è così. Sto semplicemente dicendo che questi prezzi esistono per logica della vita, per conseguenze naturali, che in un modo o in un altro occorre affrontarle. Allora, quale sarebbe il prezzo da pagare? Beh, uno di essi è il sapere rimanere fermi nella fede e non mollare mai. Non mollare mai nella fede quando la malattia o, come dicevo, le avversità sembrano prevalere nella propria vita. Un altro prezzo da pagare può essere camminare in amore, camminare nella piena facoltà di amare gli altri più di se stessi e non cedere alle contese, alle provocazioni. E questo, a mio modesto parere, a mio modo di vedere anche, è parte del prezzo da pagare. Infatti,
se è facile rimanere nella fede quando le cose vanno bene, non lo è per nulla quando invece le circostanze sono avverse e la soluzione sembra tardare. Ed è proprio in quei momenti che la vittoria si costruisce. Spesso si pretende la vittoria, ma poi non si ha la costanza di rimanere fermi durante i momenti di prova. Si cede allo scoraggiamento, si cede alla paura, si cede all'ansia e così via. Ma non possiamo ottenere la vittoria senza la radice che la determina. Cari amici, la vittoria sui problemi, sui persecutori, non viene all'improvviso, come fosse una sorta di magica soluzione, ma è il frutto di un cammino consigliato dal Signore e di una reazione in linea con le promesse di Dio. Vedete, amici, non si vince la battaglia quando le cose vanno bene. Non c'è nessuna battaglia, infatti, quando tutto è tranquillo. La battaglia incalza nel momento in cui ci sono prove, ci sono sofferenze. E la parola di Dio ci sta dicendo che se combattiamo il buon combattimento, seguendo le regole che essa stessa ci consiglia, la vittoria ci viene garantita. E un mio consiglio mi permetto di dare a tutti voi: leggete gli Evangeli, perché dalla conoscenza di essi potete riuscire a comprendere appieno tutto il tesoro contenuto e tutti i consigli che il Signore Gesù vuole dare per la vostra salvezza eterna, ma anche per una vita abbondante sulla terra. Bene, amici, il tempo a nostra disposizione termina qui. Non mi resta che ringraziarvi per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio benedica tutti voi.

0: disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Tu mi risponderai, di Jeremias Bodden. Bentrovati al nostro appuntamento del disco Highlight. Stiamo per ascoltare un brano che è emozionante, di Jeremias Bodden, Es Tu Amor, in lingua nativa del cantante honduregno. Si tratta di un bellissimo brano di adorazione a Gesù, il quale attraverso il suo sacrificio e amore per ciascuno ci ha donato il privilegio di essere suoi, di vivere in comunione con il Dio della Bibbia, e niente, nessuno ci potrà mai togliere dalla sua potente mano d'amore. Ascoltiamo, adoriamo il Dio tre volte santo e cantiamo Es Tu Amor.
2: Cada mañana yo te buscaré, tu misericordia anunciaré, y al amanecer

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: Oggi iniziamo una serie incentrata sul Salmo 94, versetti 18-19, per imparare meglio a lasciare le nostre preoccupazioni ai piedi di Gesù e finalmente trovare la gioia. Quando ho detto, il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, m'ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Quando ho detto, tutti noi parliamo in continuazione a noi stessi. Che mi dici di te? Cosa ripeti di solito a te stesso nel luogo segreto del tuo monologo interiore? Con quali parole nutri te stesso? Alcuni di noi pensano, non ho abbastanza talento. Non sono abbastanza estroverso, non ho abbastanza pazienza, non sono abbastanza intelligente, non sono abbastanza bello, non sono abbastanza per essere amato. Forse hai ripetuto questo genere di cose a te stesso per anni, ma anche Dio ti parla e oggi la sua voce vuole risuonare più forte dentro di te. Vali abbastanza perché il mio unico figlio morisse per te. Vali abbastanza perché il mio amore per te ti insegua instancabilmente. La connessione tra il nostro parlare interiore e la nostra fede è molto chiara. Osserviamo Geremia, che pregava con questa onesta e sentita preghiera quando perdeva la speranza. Io ho detto, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga e dell'assenso e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Ma Dio sa che cambiare le parole che diciamo a noi stessi richiede tempo. Geremia, nella stessa preghiera, dice «Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare». È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Il Signore è dalla mia parte. Io dico «Perciò spererò in Lui». Per lasciare le tue preoccupazioni a Gesù e ritrovare la gioia, inizia ad ascoltare quello che dici a te stesso e a cercare di cambiare il tuo modo di pensare. Dio è paziente e se glielo permetti, ti aiuterà. Con Lui scoprirai che ciò che Dio dice di te è la verità. Grazie di esistere, Eric Sellerie.
0: Appuntamento a domani e buon proseguimento!

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

0: Sono le ore 8 e un minuto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 1, versetto 17. E quando l'ebbi veduto, caddi ai suoi piedi come morto. Anche supponendo che tu conosca Gesù tanto intimamente quanto lo conosceva l'Apostolo Giovanni, se improvvisamente egli ti apparisse non rivestito delle caratteristiche che ti sono familiari, la cosa più naturale che ti succederebbe sarebbe di cadere come morto ai suoi piedi. Vi sono momenti in cui Dio non può rivelarsi in altro modo che nella sua maestà. La visione è così impressionante da suscitare quel sentimento di sollievo che viene al momento in cui si sa che ogni lotta per la speranza è finita. Se qualcuno può risollevarti, non può esserlo che Dio con la sua mano. Ed egli mise la sua mano destra su di me, dice la Scrittura. Sei atterrato dallo spavento, ma una mano ti tocca e sai che è la mano destra di Gesù Cristo, una mano che non giudica, né corregge o castiga. È la mano destra del Padre Eterno. Appena senti il suo tocco, sei pervaso da una pace ineffabile, da un gran conforto, e sai che sotto di te stanno le braccia eterne, le quali sostengono, consolano e danno forza. Quando egli ti tocca, nulla può più farti paura. Dall'alto della gloria alla quale è asceso, egli si abbassa fino a parlare a te, discepolo insignificante, e ti dice: non temere. Il suo amore è dolcezza ineffabile. L'hai conosciuto sotto questi aspetti? Osserva quali sono le caratteristiche della fine della speranza. È una specie di disperazione che non ha in sé nessuna gioia, nessun orizzonte, nessuna visione futura di qualche cosa di più luminoso. Ma la gioia del momento estremo mi pervade quando riconosco che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. Allora mi rallegro, perché so che quello che è in me deve prostrarsi davanti a Dio quando Egli si manifesta. E so che, se devo essere risollevato, devo esserlo soltanto dalla mano di Dio. Egli non può far nulla per me fino a che non sono arrivato al limite di ogni possibilità.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: Sono le ore 8 e 15 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Tu mi risponderai, di Jeremias Bodden. Ciao a tutti, sono Elena Rubino e in questa rubrica, il Disco Highlight, vi presento raccolte di musica cristiana contemporanea. In questi giorni dedichiamo la rubrica a un artista emergente originario dell'Honduras, Jeremias Bodden, che ha ricevuto il premio Nuovo Imaje a J Factor 15. Ora ascoltiamo

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Buongiorno, buongiorno carissimo amico all'ascolto. Il mio nome è Roberto e sono nuovamente in tua compagnia per quest'oggi 24 maggio per iniziare insieme con due brevi riflessioni e tanta buona musica questo nuovo giorno.

Il nostro appuntamento della durata di 10 minuti richiede un minimo di attenzione perché vogliamo sempre trattare tematiche di attualità alla luce della parola di Dio per avere uno spunto positivo per intraprendere questo nuovo giorno nel modo migliore.

E oggi vogliamo parlare di un grande pittore molto conosciuto. Il suo nome è Rembrandt.

Nell'antica Pinacoteca di Monaco è esposto un quadro del grande pittore olandese Rembrandt che ripropone Gesù messo in croce. Su questa tela un uomo che ha in testa un cappello blu aiuta ad alzare la croce sulla quale il Signore è inchiodato, ma a particolare stupefacente l'uomo dal berretto blu non è nient'altro che il ritratto del pittore stesso.

che cosa ha voluto dire il pittore olandese con questo particolare significato? Per capirlo dobbiamo sapere che Rembrandt non era solamente un pittore eccezionale, ma anche un fervente cristiano. Con quel quadro egli cercò di esprimere una verità fondamentale del cristianesimo. Ed è proprio a causa dei peccati dell'essere umano che il Signore Gesù fu messo sulla croce. In un certo senso, sono le nostre colpe che lo hanno elevato sulla croce. La sua morte è la dimostrazione suprema dell'amore di Dio che offre il suo Figlio per espiare i peccati dell'umanità. La stessa parola di Dio, in due differenti passi che vado ora leggendoti, dà una grande conferma. Infatti, se noi andiamo nel libro del profeta Isaia, uno dei libri dell'Antico Testamento, la prima parte della Bibbia, al capitolo 53 e al versetto 5, troviamo scritto questo passo. Egli, cioè il Signore Gesù, è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui noi abbiamo pace è ricaduto su di lui. Il grande apostolo Pietro, invece, nella sua prima lettera, al capitolo 3, al versetto 18, ci ricorda che Cristo ha sofferto una sola volta per i peccati, lui che era giusto per gli ingiusti, al fine di condurci a Dio.

Bellissimo questo spunto di violino di Brahms, ma ritorniamo a quanto stavamo dicendo. L'aspetto essenziale della morte di Cristo Gesù, dunque, è alla base della vita cristiana. Meditando su quella morte sulla croce, che ai tempi era la morte più vergognosa, ma che invece si è trasformata in una liberazione per l'umanità, ed in questo mi allaccio un po' a quanto avevamo detto anche nella puntata di ieri, ebbene, dicevo, meditando su tale morte noi siamo mantenuti nell'umiltà. Da soli, infatti, noi, nonostante tante opere meritorie che potremo fare, non ci potremo autopurificare dai nostri colpi, da quelle che sono i nostri peccati. Neanche le nostre buone opere, dicevo, neanche i nostri buoni proponimenti sono sufficienti. Occorreva la morte di un agnello sacrificatore, Cristo Gesù. Pensando a questo, possiamo capire la gravità dei nostri peccati che hanno reso necessaria la morte del Figlio di Dio, e possiamo anche vedere proprio in quest'ottica il perché Rembrandt si mise al centro del quadro come colui che aiutava Gesù ad alzare la croce. Il Signore è andato fino alla fine perché ci amava. Ha compiuto l'opera che ci salva ed ha trionfato sulla morte con la sua risurrezione. Lui oggi ci ama ancora con lo stesso amore inalterabile e forte. Hai fatto tuo questo amore di Cristo?

Raccogliamoci brevemente in preghiera. Nostro Dio e Padre Celeste, ti ringraziamo perché l'esempio di Rembrandt desideriamo sia anche un esempio nostro da ricalcare, quello di umiliarci, di riconoscerci coloro che hanno piantato figurativamente i chiodi sulle mani di Gesù sulla croce. Ma ti diciamo grazie perché Gesù è sceso da quella croce, è risorto e ha dato la certezza della salvezza per grazia a chi ha creduto in Lui. Ti ringraziamo per tutti quegli ascoltatori che vorranno fare questo passo importante che li aiuterà ancora nell'avere una vita eterna al tuo fianco. Ti ringraziamo e ti elodiamo con tutto il cuore nel nome del tuo Figlio. Amen.

Le dolci note della sigla conclusiva mi ricordano che il tempo a disposizione è volato via. Io invece voglio ricordare a te che al termine della sigla, quindi tra qualche istante, ti daremo quelli che sono i recapiti con i quali metterti in contatto per qualunque domanda, richiesta di materiale, informazioni, se ci vorrai dare anche solo semplicemente i tuoi saluti o le tue impressioni. Io ti ringrazio, so che non dubiterò sul fatto che tu ci chiamerai. Un grazie per il momento e a domani. Ciao.

0: Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No. La grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini. Ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.
1: Sono le ore 9. Buon ascolto!

Notiziario del 24 maggio 2026. Buona domenica a tutti voi. Nonostante la giovane età, solo 21 anni, Basile Bess era già conosciuto dagli agenti del Secret Service e lui l'assalitore che all'esterno della Casa Bianca ha innescato una sparatoria in un checkpoint della sicurezza, ferendo un passante e venendo poi ucciso dagli agenti. Secondo quanto riferito dai media americani, Bess aveva alle spalle precedenti contatti con la polizia e con gli agenti incaricati della protezione del presidente degli Stati Uniti. Se da una parte il presidente Trump ha sottolineato che gli aspetti finali dell'accordo con l'Iran e i dettagli sono attualmente in fase di discussione e verranno annunciati a breve, confermando la riapertura dello stretto di Hormuz, ora il nodo da sciogliere è quello relativo al nucleare. L'agenzia di stampa iraniana, vicino ai Pasdaran, afferma che non è stato preso alcun impegno in merito al programma nucleare di Teheran, questo nonostante fosse una delle condizioni principali e imprescindibili di qualsiasi accordo. Dall'altra parte, secondo il New York Times, che cita due fonti americane, nell'accordo l'Iran si impegna a rinunciare alle proprie scorte di uranio altamente arricchito e le modalità saranno discusse nel prossimo ciclo di colloqui. Nuovo ciclo di negoziati che il Pakistan spera di ospitare molto presto, come detto dal primo ministro Shehbaz Sharif. Inoltre, secondo un funzionario statunitense, nell'accordo che Washington e Teheran starebbero per firmare ci sarebbe anche lo stop della guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Netanyahu. Il presidente Trump ha inoltre affermato che lo stretto di Hormuz sarà riaperto. Trump ha anche parlato con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, è andata bene. L'agenzia di stampa iraniana Fars News però smentisce Trump, sostenendo che lo stretto di Hormuz rimarrà sotto la gestione dell'Iran qualora si raggiungesse un accordo. Saranno sottoposti alla custodia cautelare la madre e il patrigno che avrebbero abbandonato i due bimbi francesi di 3 e 5 anni in un bosco qualche chilometro a sud di Lisbona in Portogallo, dopo averli bendati e averli convinti a giocare a nascondino. I due sono accusati di abbandono ed esposizione al pericolo di due minori. All'uomo la procura portoghese di Setúbal ha contestato anche le lesioni personali aggravate. I piccoli rimangono presso la famiglia affidataria che li ha accolti da qualche giorno in attesa degli sviluppi giudiziari. È atterrato intorno alle 13 di ieri il volo della Turkish Airlines che ha portato dalle Maldive fino in Italia le salme dei quattro sub morti durante un'immersione, dopo che nei giorni scorsi la salma del padovano Gianluca Benedetti era rientrata. Si tratta di Monica Montefalcone, docente di biologia marina all'Università di Genova, la figlia Giorgia Somacal e i ricercatori Federico Gualtieri e Muriel Odenino. Le salme sono state immediatamente composte all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, provincia di Varese, struttura di riferimento per Malpensa. Ha insultato il coach di basket del figlio che in una partita giovanile aveva lasciato in panchina il minore fino alla sirena di fine match, poi è passato alle mani, lo ha spinto a terra facendogli sbattere con violenza la testa e gli è saltato addosso e l'ha addentato ad un pollice. Un 55enne residente a Reggio Emilia è stato condannato in secondo grado per lesioni personali, dovrà pagare 800 euro di multa, 3.000 euro di provvisionale alla parte civile, nonché risarcire le spese legali di entrambi i gradi di giudizio. Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone africano è un po' meno forte al sud. La giornata è contrassegnata da un tempo in gran parte stabile, soleggiato e con caldo estivo. Soltanto sui monti di Calabria e Sicilia orientale ci saranno occasionali temporali pomeridiani anche se rari. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali. I mari risulteranno più mossi quelli meridionali. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario e quindi auguriamo un buon proseguimento di domenica a tutti voi.

L'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza, è il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere, la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: Sono le ore 9 e 33 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Tutti si stupivano, dicendo l'uno all'altro: che cosa significa questo? Atti 2, 12. Senza curarsi della pianificazione ecclesiastica o delle autorità statali, cioè semplicemente in mezzo all'attività umana, Dio diede il suo Spirito Santo il primo giorno di Pentecoste. E così come non si preoccupa di tutto ciò che accade, lascia che il suo Spirito Santo operi oggi. Ogni volta c'è uno sconvolgimento e sorge la vecchia domanda: che cosa significa questo? La Bibbia ci dà una triplice risposta a questa domanda. Il Signore Gesù è reso importante. L'uomo naturale non ha idea di chi sia questo Gesù e non se ne preoccupa nemmeno, perché se la cava abbastanza bene anche senza di lui. Ma quando lo Spirito Santo attraversa la terra, le coscienze si risvegliano, le persone diventano infelici di se stesse e del loro peccato. E allora lo Spirito Santo fa cadere tutta la luce sul Salvatore crocifisso. Ora la gente si precipita verso di lui, crede in lui e lo loda. Le persone nascono di nuovo. Sembra incredibile, ma è così. Ciò che tutte le potenze del mondo non possono fare, lo può fare il potente Spirito di Dio. Egli crea persone nuove. Non abbiamo forse bisogno di queste trasformazioni? La Chiesa del Signore viene radunata. Che cosa significa questo? Chiese la gente il primo giorno di Pentecoste. La sera lo videro davanti ai loro occhi. 3.000 persone credettero in Gesù. E ora erano, come dice la Bibbia, un cuore solo e un'anima sola. La comunità del Dio vivente aveva cominciato a riunirsi. Spirito, tu Spirito degli uomini santi, di re e profeti, di apostoli e proclamatori, anche a noi sii tu rivelato. Amen.

Amici e fratelli all'ascolto, buongiorno da Carmelo. Come sempre, il calendario Il Buonseme ci guida anche oggi, 24 maggio, alla conoscenza della parola di Dio, anche se in tempi ridotti. Oggi siamo guidati alla lettura di alcuni versetti, il primo dal libro di Geremia, al capitolo 17, il versetto 9, che dice: «Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente malato. Chi lo può conoscere?» Ancora andiamo a leggere in Matteo, al capitolo 15, i versetti 19 e 20, che dicono: «Poiché dal cuore provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, maldicenze, queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani non contamina l'uomo».

Daniele è un giovane maestro che lavora con passione. Ve ne potreste convincere entrando nella sua aula. Alle pareti disegni di bambini, naturalmente i più belli, ingenue poesie scritte pure da loro. In fondo, semi di fagioli che germogliano su della bambagia umida. E poi, sulla scrivania del maestro, una scatola con questa scritta: buone azioni. Un'apertura ritagliata nel coperchio permetteva agli alunni di introdurvi i racconti del bene che avevano fatto durante la settimana. Il sabato si apriva la scatola e si leggeva. All'inizio pochi testi. Il maestro spiegava così questa carenza. Di buone azioni ne fanno, ma non piace loro scrivere. Incoraggiò tanto e così bene i suoi scolari che alla fine di ogni settimana la scatola era piena. Veramente c'era di che rallegrarsi. Era una classe di bambini esemplari, ma era troppo. Una piccola inchiesta ed il maestro capì che la scatola delle buone azioni doveva cambiare nome e chiamarsi scatola delle menzogne. Non c'era altro da fare che bruciarla. Ingannevole ed incurabile, tale è il cuore umano, e questo fin dall'infanzia. Ma Dio mette in evidenza il suo amore verso di noi in questo: quando eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Romani 5,8 ce lo dice. Aggiungiamo che, se il Signore ci concede il privilegio di poter essere utili qua o là, il meglio è farlo senza battere la gran cassa. E quindi, cari all'ascolto, noi siamo veramente dei privilegiati ad aver potuto dare il nostro cuore a Gesù, e senza dover battere la gran cassa possiamo testimoniarlo ogni giorno. Con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre, a Dio piacendo, a domani.

0: Una parola per oggi.
1: Con la riflessione curata da Corrado Grottoli, oggi leggiamo dal libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetto 28. Benché non trovassero in lui nulla che fosse degno di morte, chiesero a Pilato che fosse ucciso. Con queste parole, Paolo esorta i giudei a non ripetere l'errore commesso dal Sinedrio e dagli abitanti di Gerusalemme, che non trovarono colpe in Gesù, ma avanzarono imputazioni sufficienti da costringere i romani a condannarlo. Secondo uno storico, i sacerdoti erano convinti che l'insegnamento di Gesù mettesse in pericolo qualcosa di profondo della religione mosaica di cui essi si ritenevano i custodi. La loro autorità e il potere che gliene derivava erano messi a repentaglio. Normalmente, quando questo accade, prevale l'interesse umano. La verità passa in secondo piano e qualcuno deve essere messo a tacere. Fu così per Gesù di Nazaret. La verità e la luce, spiega l'Evangelista Giovanni, erano venute nel mondo. Ma gli uomini hanno preferito le tenebre dell'ignoranza e della menzogna perché le loro opere malvagie non venissero scoperte. Chi invece mette in pratica la verità, conclude l'Evangelista, viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo in 2 Timoteo capitolo 1 versetto 10 e dice: Il Salvatore nostro Cristo Gesù ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. E ancora 1 Corinzi capitolo 15 versetto 54. La morte è stata sommersa nella vittoria. Perché Gesù è morto? La morte è presente ovunque. Il fatto che ci sforziamo di ignorarla non cambia nulla. Essa riguarda ognuno di noi. È la sentenza di Dio sulla disubbidienza dell'uomo nel giardino dell'Eden. Certamente morrai, ha detto Dio all'uomo, ed è scritto in Genesi capitolo 2 versetto 17. E la morte, dice in Romani capitolo 5 versetto 12, è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. In contrapposizione, Gesù, figlio di Dio, è chiamato principe della vita. Atti capitolo 3 versetto 15. Lui non era assoggettato alla morte, che è il giudizio contro il peccato, perché la Bibbia ci dice ancora che è santo, innocente, immacolato. Ebrei capitolo 7 versetto 26. Perché dunque Gesù Cristo è morto? Lasciamo rispondere la parola di Dio. È scritto in 1 Corinzi capitolo 15 versetto 3: Cristo morì per i nostri peccati. Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Romani capitolo 5 versetto 8. Gesù doveva morire per riunire in uno i figli di Dio dispersi. Evangelo di Giovanni capitolo 11 versetto 52. Così Gesù, unico uomo perfetto, non avendo fatto nulla di male, lui, che non meritava la morte, ha liberato, come scritto in Ebrei capitolo 2 versetto 15, tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Pertanto, dopo la sua morte, Dio l'ha risuscitato per mostrare che rende giusti tutti coloro che credono in Lui e dà loro la vita eterna. Meravigliosa soluzione del Dio d'amore al problema del peccato e della morte. Concludiamo con un versetto che è in Romani, quello al capitolo 6, versetto 23. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno, ben ritrovati. È il 24 maggio e dal Libro degli Atti leggeremo nel capitolo 13 il verso 52. Quando cerchiamo di portare il messaggio evangelico tra la gente, succede spesso che siamo rifiutati, respinti o derisi o addirittura visti come una minaccia. Tutto ciò ci mortifica profondamente, ci scoraggia e ci rattrista, ma Dio ci sorprende sempre. Infatti il verso che leggeremo mostra due apostoli, Saulo e Barnaba, gioiosi e ripieni di Spirito Santo. Eppure erano appena stati scacciati da Antiochia. Cosa stava succedendo? Voglio precisare che se erano stati scacciati dalla città non era perché avevano fallito, ma perché avevano infastidito i giudei, proprio perché molti avevano ascoltato le loro predicazioni, erano stati colpiti e li seguivano con interesse. Anche alcuni giudei avevano creduto e questo aveva fatto traballare le certezze dei farisei. Addirittura tutta la città si era raccolta il sabato successivo per ascoltarli parlare. I giudei si erano fatti vincere dall'invidia e avevano spinto le donne di alto rango e i notabili della città contro di loro, organizzando addirittura una persecuzione. Ecco che qui dobbiamo considerare la prospettiva di Dio. Tutto questo trambusto non era un fallimento, perché la parola era stata predicata e gli apostoli, lasciando la città, scuotendo la polvere dai loro calzari, lasciavano così a tutti la responsabilità delle loro scelte. Da parte loro Saulo e Barnaba erano destinati per questa missione dallo Spirito Santo e sapevano di averla compiuta con onore e fedeltà. Molti avevano accettato la salvezza e molti l'avevano rigettata, ma l'importante era che tutti l'avessero conosciuta. Aver fatto un buon lavoro e aver obbedito al comando dello Spirito Santo li riempiva di gioia nonostante le apparenze. Dio sceglie chi mandare e obbedire alla sua chiamata è un onore che nessuno potrà mai toglierci. E dice così il verso di oggi, ma per completezza leggerò anche il verso precedente, il 51, che dice così: essi allora, scossa la polvere dai loro piedi contro di loro, si recarono a Iconio e i discepoli erano ripieni di gioia e di Spirito Santo.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Pieni di gioia. La felicità non è come la gioia che Dio ci dà. La felicità dipende da circostanze esterne, successi, beni materiali, relazioni o momenti piacevoli. La gioia di Dio invece non dipende da ciò che abbiamo o da ciò che sperimentiamo, ma da chi Dio è e dalla certezza di essere nel suo proposito. Quando camminiamo nella sua volontà, quando sappiamo di essere dove lui ci vuole, proviamo una gioia che trascende qualsiasi circostanza. Non importa se affrontiamo momenti difficili, prove o sfide, dentro di noi c'è pace, sicurezza e gioia, perché sappiamo di stare realizzando il proposito di Dio. La gioia dello Spirito Santo non è solo un sentimento, è una forza. Ecco perché la Bibbia dice che la gioia del Signore è la nostra forza. Senza questa gioia diventiamo più deboli e vulnerabili alla tristezza, all'ansia o allo scoraggiamento. Ma quando permettiamo allo Spirito Santo di riempirci, anche nel mezzo delle prove, possiamo sperimentare la gioia del proposito di Dio nella nostra vita. Quando siamo al di fuori della volontà di Dio, invece, siamo esposti al nemico, che cerca di prendere il controllo. Caro amico e cara amica, forse oggi ti trovi ad affrontare situazioni che ti rubano la gioia, problemi, incertezze, delusioni o difficoltà. Ma Dio ti chiama a vivere con gioia, perché anche se le cose non vanno per il meglio, il suo proposito rimane saldo nella tua vita. E cosa fare se non siamo nella sua volontà? Semplice: scegliere di camminare in obbedienza alla sua parola e lasciare che il suo spirito ci riempia di gioia e ci sostenga nelle avversità. Dio ci benedica.
3: l'ha sperimentato sa bene che quando invitiamo Gesù ad entrare nel nostro cuore come nostro Salvatore e nostro Signore, una gioia soprannaturale entra in noi, la gioia della sua presenza, appunto. Una gioia che mette letteralmente in fuga ogni peso e ogni tristezza. Quella gioia è come la linfa dell'albero che non smette di scorrere al suo interno, anche se in autunno l'albero sembra quasi senza vita. Lo stesso è per noi, nei momenti di deserto, di difficoltà, quando è tutto buio intorno, ci sentiamo privi di forze, ma in realtà quella gioia è la nostra marcia in più e anche se non riusciamo a manifestarla, pure ci sostiene. Questa è la potenza della presenza di Dio in noi. Stiamo attenti però, perché il peccato ci può far perdere la gioia della presenza di Dio, come dice Davide nel Salmo 51. Perciò confessiamo il nostro peccato davanti a Lui e abbandoniamolo. Facciamo stima dei consigli divini perché ci garantiranno una gioia eterna. Se in questo momento c'è qualcuno all'ascolto che vive nella tristezza, oggi è proprio il giorno giusto per conoscere Dio e per lasciarsi riempire dei suoi sentimenti. Vi saluto con un caro abbraccio e vi do appuntamento a domani.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Tu mi risponderai, di Jeremias Bodden. Molto curioso è l'aneddoto della partecipazione alle selezioni di J Factor 15, dove Jeremias Bodden si presenta per accompagnare un suo amico. E poi lì, dal sogno alla realtà. Anche lui, appassionato di musica cristiana e cantante, torna a casa da questa esperienza arricchito e con un riconoscimento simbolico, ma importante, il premio Nuovo Emaie. Ascoltiamo ora Nell'Unità, brano che tratta il tema della preziosità di ciascuno e la forza che c'è nell'essere chiesa, comunità, le mani che si incontrano. Ce la canta Jeremias Bodden.

Notiziario del 24 maggio 2026. Buona domenica a tutti voi. Nonostante la giovane età, solo 21 anni, Basile Bessera, già conosciuto dagli agenti del Secret Service, è lui l'assalitore che all'esterno della Casa Bianca ha innescato una sparatoria in un checkpoint della sicurezza, ferendo un passante e venendo poi ucciso dagli agenti. Secondo quanto riferito dai media americani, Bessa aveva alle spalle precedenti contatti con la polizia e con gli agenti incaricati della protezione del presidente degli Stati Uniti. Se da una parte il presidente Trump ha sottolineato che gli aspetti finali dell'accordo con l'Iran e i dettagli sono attualmente in fase di discussione e verranno annunciati a breve, confermando la riapertura dello stretto di Hormuz, ora il nodo da sciogliere è quello relativo al nucleare. L'agenzia di stampa iraniana, vicino ai Pasdaran, afferma che non è stato preso alcun impegno in merito al programma nucleare di Teheran, questo nonostante fosse una delle condizioni principali e imprescindibili di qualsiasi accordo. Dall'altra parte, secondo il New York Times, che cita due fonti americane, nell'accordo l'Iran si impegna a rinunciare alle proprie scorte di uranio altamente arricchito e le modalità saranno discusse nel prossimo ciclo di colloqui. Nuovo ciclo di negoziati che il Pakistan spera di ospitare molto presto, come detto dal primo ministro Shehbaz Sharif. Inoltre, secondo un funzionario statunitense, nell'accordo che Washington e Teheran starebbero per firmare ci sarebbe anche lo stop della guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Netanyahu. Il presidente Trump ha inoltre affermato che lo stretto di Hormuz sarà riaperto. Trump ha anche parlato con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, è andata bene. L'agenzia di stampa iraniana Fars News però smentisce Trump, sostenendo che lo stretto di Hormuz rimarrà sotto la gestione dell'Iran qualora si raggiungesse un accordo. Saranno sottoposti alla custodia cautelare la madre e il patrigno che avrebbero abbandonato i due bimbi francesi di 3 e 5 anni in un bosco qualche chilometro a sud di Lisbona in Portogallo, dopo averli bendati e averli convinti a giocare a nascondino. I due sono accusati di abbandono ed esposizione al pericolo di due minori. All'uomo la procura portoghese di Setúbal ha contestato anche le lesioni personali aggravate. I piccoli rimangono presso la famiglia affidataria che li ha accolti da qualche giorno in attesa degli sviluppi giudiziari. È atterrato intorno alle 13 di ieri il volo della Turkish Airlines che ha portato dalle Maldive fino in Italia le salme dei quattro sub morti durante un'immersione, dopo che nei giorni scorsi la salma del padovano Gianluca Benedetti era rientrata. Si tratta di Monica Montefalcone, docente di biologia marina all'Università di Genova, la figlia Giorgia Somacal e i ricercatori Federico Gualtieri e Muriel Odenino. Le salme sono state immediatamente composte all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, provincia di Varese, struttura di riferimento per Malpensa. Ha insultato il coach di basket del figlio che in una partita giovanile aveva lasciato in panchina il minore fino alla sirena di fine match, poi è passato alle mani, lo ha spinto a terra facendogli sbattere con violenza la testa e gli è saltato addosso e l'ha addentato ad un pollice. Un 55enne residente a Reggio Emilia è stato condannato in secondo grado per lesioni personali, dovrà pagare 800 euro di multa, 3.000 euro di provvisionale alla parte civile, nonché risarcire le spese legali di entrambi i gradi di giudizio. Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone africano è un po' meno forte al sud. La giornata è contrassegnata da un tempo in gran parte stabile, soleggiato e con caldo estivo. Soltanto sui monti di Calabria e Sicilia orientale ci saranno occasionali temporali pomeridiani anche se rari. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali. I mari risulteranno più mossi quelli meridionali. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario e quindi auguriamo un buon proseguimento di domenica a tutti voi.

Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, una buona domenica, oggi è 24 maggio 2026, benvenuti all'ascolto ancora di Radio Logos anche per questa domenica mattina.

0: Spero che abbiate trascorso una buona settimana, quella passata. Quindi ci accingiamo ad iniziare questa nuova settimana. Spero che stiate tutti bene.
1: Uno sguardo.
0: E anche questa mattina siamo in diretta su Radio Logos per trasmettere, come ormai facciamo da diversi anni, il culto evangelico in diretta.
2: I loro sguardi, i loro dubbi, i loro insulti, li farò crollare tutti.
0: Siamo nella comunità evangelica di Foggia e quindi il culto evangelico questa mattina lo trasmettiamo da questa comunità.
2: Non c'è niente di
0: alle ore 10:30 in diretta il culto evangelico. Vi dico già da ora che il messaggio questa mattina sarà da parte di Ciro Colella. Il tema che Ciro tratterà lo sport reale, il calcio, prendendo spunto da 1 Corinzi capitolo 9 versetti 24 a 27. Quindi se volete prepararvi già con le vostre Bibbie, il passo che Ciro tratterà durante il culto, durante appunto il culto, nella parte che è riservata allo studio biblico, 1 Corinzi capitolo 9 versetti 24 a 27. Lo sport reale, il calcio.
2: Ho imparato a perdonare i loro sguardi, i loro dubbi, i loro insulti.
0: Oggi curerò io la parte tecnica perché Deborah non è impegnata nel suo lavoro secolare.
2: E non permetto che dicano il contrario, e non c'è niente di sbagliato in te.
0: E quindi il culto alle ore 10:30 in diretta. Alle 10:25 faremo silenzio, la sala si sta già riempendo e vi ricordo che potete ascoltarci per chi ancora non conosce i nostri i nostri mezzi per poter ascoltare Radio Logos, oltre alla 97.300 MHz che è la nostra frequenza in FM che cura gran parte della provincia di Foggia. Siamo anche in DAB sui canali 5A e 5B. Per quanto riguarda il DAB abbiamo deciso di andare su tutta la Puglia, quindi abbiamo dei ripetitori sparsi un po' su tutta la Puglia, soprattutto per quanto riguarda la parte sud della Puglia e il Salento. Quindi per quanto riguarda la parte nord 5A, il ripetitore, se andate sulla vostra radio DAB dovrete attivare il canale 5A, trovare il canale 5A e quindi troverete nella lista delle radio Radio Logos. Se invece siete dalle parti di Lecce, il Salento, sotto Bari, insomma, dovrete andare sul canale 5B.
2: Sciogli le catene.
0: In attesa che si intensifichino i ripetitori, siamo sulle postazioni di Raiway e le società che curano il nostro servizio sono SpaceDub e MediaDub. SpaceDub per la zona dell'area nord della Puglia e MediaDub per l'area sud della Puglia. Poi naturalmente in modo più semplice per chi non è in Puglia ma è nelle altre parti d'Italia potrete benissimo ascoltarci in internet, in streaming. Se andate sul nostro sito radiologos.it in alto troverete due link, uno canale 1, però questo link è più accessibile da computer perché Google Chrome ha imposto delle restrizioni, quindi abbiamo anche difficoltà a farci ascoltare sul telefonino. Invece se andate sull'altro link, Radio Italiane, ci potete ascoltare benissimo. Per la prima volta scaricherete l'app e poi dopo rimarrà memorizzata, quindi radio-italiane/radiologos, quindi richiamate in cerca tra le radio e il cerca Radio Logos, quindi ci potrete ascoltare da lì. Quindi ripeto, il link si trova in alto nel nostro sito radio-italiane Radio Logos, ricercate Radio Logos. Allora, ora lascio spazio al silenzio e alla riflessione. Il messaggio all'interno del culto sarà da parte di Ciro Colella il tema che ci lo tratterà, lo sport reale, il calcio. Primo Corinzi, capitolo 9, versetti 24 a 27. Ci risentiamo intorno alle ore 12 per i saluti finali alla fine del culto. Deborah, ripeto, non curerà la parte tecnica, ci sarò io oggi, e quindi ci risentiamo per i saluti finali appunto intorno alle ore 12. Buon ascolto con il culto evangelico.

molti si domandano la vita che cos'è, cercando nel profondo fino al cuore, fino a che un giorno come l'altro ti svegli e sai che c'è risposta ad ogni

0: voce. Tu sei colui che decide se piove o c'è il sole. Con te ricomincio a sognare, ricomincio ad amare, se la verità.
1: Ora un benvenuto ancora a tutti noi qui presenti, anche a tutti gli ascoltatori di Radio Logos, i nostri fratelli e sorelle che stanno poco bene e vogliamo essere vicini anche a loro nella preghiera, che possono sentirsi incoraggiati da noi ed insieme partecipare attraverso la radio a questo culto che leviamo al Signore questa mattina tutti insieme. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per questa mattina che ci hai condotti qui, grazie perché ci doni la vita, grazie perché in questa domenica vogliamo esserti riconoscenti, Signore, adorarti, ringraziarti per quanto tu hai fatto, fai e continuerai a fare per ognuno di noi, Signore, nel tuo amore infinito, nella tua grandezza, nella tua misericordia, Signore, nel tuo amore. Ti ringraziamo per questo, Signore, ti chiediamo di guidare questo incontro attraverso lo Spirito tuo Santo, Signore, che possiamo insieme portare a te la lode e il ringraziamento che ti spetta. Signore, ti ringraziamo fin da ora per quanto tu ci dirai e ci darai ancora, nel nome di Gesù. Amen. Ora passiamo al tempo di lode attraverso i canti.
2: Vogliamo questa mattina iniziare il nostro culto di lode e adorazione lodando colui che è l'Eterno, colui che è il nostro Signore. Gloria all'Eterno.

0: Adesso trascorreremo un tempo di lode attraverso la preghiera.
1: Signore Padre nostro, che sei nei cieli, vogliamo ringraziare, lodare, benedire che questa mattina ognuno di noi ha pagato quel desiderio di stare in comunione con la Chiesa locale e in comunione con te in modo particolare, Signore, per renderti un punto di adorazione per ciò che sei, per ciò che hai fatto. Per ciò che fai ogni giorno. Tu ci hai amato per prima, ci hai dato il nostro Signore Gesù e si è sacrificato per ognuno di noi, per la nostra salvezza, la nostra redenzione, morendo in croce. Noi non possiamo fare altro che con tutto il cuore adorarti, benedirti e ringraziarti per il tuo grande amore nei nostri momenti. Ti vogliamo pregare di condurci con il tuo Santo Spirito momento per momento, che staremo insieme questa mattina per renderti questo punto e ricordare anche con il pane di Dio la morte e la risurrezione del nostro Signore Gesù. Grazie Padre, sii il tuo Spirito a guidare ognuno di noi, sii il tuo Spirito a guidare che è preposto anche per la tua parola, sia il tuo spirito a mettere nei nostri cuori un pensiero di umiltà, un terreno fertile per essere pieni di te, pieni del tuo amore, pieni del tuo spirito che ci sostiene in ogni momento. Ti ringraziamo, ti benediciamo nel nome santo di Gesù. Amen.
2: Amen. Caro Padre Celeste, vogliamo ringraziarti perché questa mattina ci hai condotti qui con lo scopo di adorarti, lodarti, Signore, e ringraziarti per quanto tu fai giornalmente nella vita di ciascuno di noi. Tu ci istruisci, Signore, attraverso la tua parola. Tu ci dai buoni consigli, Signore, da vivere secondo la tua volontà. Signore, il sacrificio più grande è che tu sei morto per i nostri peccati. E noi grazie a questo oggi possiamo dire che siamo tuoi figli, Signore. Aiutaci a vivere secondo la tua volontà in ogni campo, Signore. Possiamo anche testimoniare della nostra fede in te, ad amici, parenti, a quanti ancora non ti conoscono. Ma oggi, Signore, siamo qui anche per fare ricordare il tuo sacrificio, la cena del Signore, quando tu, Signore, hai fatto l'ultima cena con i tuoi apostoli, che possiamo, Signore, partecipare con un cuore puro da ogni peccato a questi due simboli che rappresentano il tuo corpo straziato e il tuo sangue che hai versato alla croce, Signore. Ma tu non sei rimasto sulla croce, sei risuscitato e ora siedi alla destra del Padre e intercedi continuamente per me. Signore, benedici anche il fratello Ciro che avrà il compito di darci un po' della tua parola, Signore, e che possiamo essere attenti a quanto tu vorrai dire a ciascuno di noi. Ti ringraziamo nel nome del Signore Gesù. Amen.
3: Amen. Amen.

0: anche a te, Signore, la nostra lode sincera per quanto tu hai fatto per ciascuno di noi. Grazie, Signore
1: Gesù, perché sono il legno della croce, tu hai sofferto sofferenze immani, indicibili, perché potessimo essere rilegati al Padre Celeste, per non rimanere sue creature, ma diventare suoi figli. Grazie, Signore, grazie per il tuo sacrificio. Grazie, Padre, perché tu vuoi continuare a darci questo tempo di lode, di adorazione, che possa salire fino a te. Grazie, nel nome del Signore Gesù. Amen.
2: Dell'Evangelo. Signore, abbiamo fatto di Gesù il nostro Salvatore, il nostro Re, il nostro Signore. Grazie per avercelo dato. Grazie perché lo hai sacrificato per noi, per i nostri peccati. Signore, grazie del tuo amore immenso. Signore, il suo sangue ha purificato i peccati di chiunque va a Lui e chiede perdono. Signore, è la Tua grazia che ci può salvare. Noi non meritavamo nulla, ma Padre, Tu ci hai visti miseri, peccatori, e avevi già previsto il piano di salvezza del tuo figlio Gesù. Signore, lo hai fatto incarnare, lo hai fatto soffrire per noi, ma lo hai anche resuscitato, io ero a fianco a te. Grazie, Padre, del tuo amore, della pace che hai messo in noi da quando abbiamo accettato il suo sacrificio. Grazie della gioia, grazie per tutto ciò che fai per noi. E Padre, vogliamo ringraziarti, lodandoti, adorarti, dichiarando il nostro amore per te. Grazie nel nome di Gesù.
3: Amen.
4: Amen. Amen.
3: Prima di cantare degno l'agnello della vicinanza singoli, 5 versetto 11 al versetto 14. E vide Dio una voce di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani. Il loro numero era di miliardi, di migliaia e di migliaia, che dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. E tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra, nel mare, tutte le cose che sono in essi, le udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Le quattro creature viventi dicevano: Amen. E gli anziani si prostrarono e adorarono.

Questa mattina leggeremo e mediteremo la seconda parte per quanto riguardano le sofferenze di Gesù. La volta scorsa, il 3 di questo mese, abbiamo considerato le sofferenze di Gesù dal momento che lui fu appeso alla croce. Sofferenze e disprezzo subite da parte degli uomini, i due ladroni, le persone che passavano dal luogo della crocifissione, i capi dei sacerdoti, i soldati romani. Ed abbiamo detto che per quanto tutto questo erano terribili, queste sofferenze, non erano però la sofferenza peggiore. La sofferenza peggiore non veniva dagli uomini, ma da Dio stesso. E per comprendere la sofferenza che Gesù Cristo ricevette da Dio Padre, dobbiamo considerare il rapporto che c'era tra il Padre e il Figlio. Dall'eternità passata Gesù è il Figlio di Dio, eterno e pienamente divino. È sempre stato con il Padre con una comunione perfetta. Leggiamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 17, i versetti 1, 2 e 5. Gesù disse queste cose, poi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, l'ora è venuta. Glorifica tuo Figlio, affinché il Figlio glorifichi te, poiché gli hai dato autorità su ogni carne, perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Versetto 5, ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Gesù Cristo era in perfetta ed assoluta comunione con il Padre, e quindi il fatto di essere separato dal Padre era per lui una sofferenza terribile. Eppure, per poter pagare la condanna per i miei, per i nostri peccati, Gesù doveva essere separato dal Padre per essere punito dal Padre al posto nostro. Là sulla croce Dio versava la sua ira contro il peccato su Gesù. Questa era la sofferenza che ci ha procurato il perdono e la salvezza. Matteo 27,45 dice: dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. Fu in questo arco di tempo che Gesù portò su di sé la maledizione del nostro peccato. In quelle tre ore Gesù ha pagato il prezzo, ha saldato il debito e compiuta l'opera necessaria per la redenzione dell'uomo. Rileggiamo il versetto 45, leggiamo anche il versetto 46, sempre di Matteo 27. Dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese, fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non era una vera domanda, in quanto Gesù conosceva perfettamente il motivo per cui stava soffrendo l'ira di Dio. Era un grido di agonia. Perché Dio l'aveva abbandonato? Perché Dio è santo, non può ignorare il peccato, al contrario deve punirlo. Quando Dio, come giudice, vide i nostri peccati su colui che ci sostituiva, anche se Gesù era l'unico che non aveva mai peccato, si allontanò dal Figlio. Dio si allontanò dal Figlio. Fu questa separazione a straziare il cuore di Gesù e a fargli lanciare quel grido. Dopo che Gesù aveva gridato in agonia, le persone continuavano a disprezzarlo. Leggiamo i versetti 47 e 49, sempre in Matteo 27. E alcuni fra i presenti, udito questo, dicevano: costui chiama Elia.
E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatala di aceto, la pose in cima ad una canna e gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. A questo punto il Vangelo di Matteo racconta che Gesù rese il suo spirito. Matteo 27,50. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. E nel Vangelo di Giovanni aggiunge un dettaglio importante. Leggiamo in Giovanni 19,30 ciò che Gesù disse appena prima di rendere il suo spirito. Giovanni 19,30: quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto. E chinato il capo, rese lo spirito. A questo punto Gesù aveva compiuto tutto quello per cui era venuto sulla terra, tutta l'opera che il Padre gli aveva dato da fare. Aveva predicato l'Evangelo, aveva compiuto tanti miracoli per provare che era il Cristo, e ora aveva compiuto la sua opera principale, pagando con la sua morte la condanna del peccato. La sua missione era compiuta. Ora, ancora oggi, per mezzo di quel sacrificio c'è perdono e salvezza per chi si ravvede e crede nell'opera di Cristo Gesù. Riflettiamo sulle sofferenze di Cristo e soprattutto la sofferenza di subire l'ira di Dio, per poter capire quanto terribili sono i nostri peccati. Quando la provvidenza di Dio porta sofferenze nella nostra vita, ricordiamoci che non è nulla in confronto con la sofferenza di Gesù Cristo. Subire l'ira di Dio per poter capire quanto terribili sono i nostri peccati. Quando la provvidenza di Dio porta sofferenze nella nostra vita, ricordiamoci che non è nulla in confronto con la sofferenza di Gesù Cristo. La vera sofferenza

come primo giorno della settimana ricordiamo la morte del Signore Gesù mediante questi due simboli del pane e del vino, che rispettivamente rappresentano il corpo del Signore, un corpo lacerato, straziato, e il suo sangue versato per la nostra redenzione. E leggiamo in Luca capitolo 22, versetti 19 e 20. Poi prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi. Amen.

0: Leggo parte del Salmo 18. Io ti amo, o Signore, mia forza. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe, in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Sì, caro Padre, oggi siamo qui davanti a te, Signore, per adorarti e ringraziarti del sacrificio perfetto e unico del Signore Gesù, fatto alla croce per la nostra remissione dei peccati, Signore. Grazie che un giorno ci hai condotti a te e ci hai fatto prostrare davanti a te per adorarti e ringraziarti, Signore. Voglio tu continuare a benedire il resto del culto d'adorazione, fa che possiamo predisporre le nostre menti sempre ad cogliere le bellezze del tuo amore, Signore, e fortifica il fratello che ci introdurrà la tua parola, Signore. Voglio tu benedire il resto del tempo con te. Questo te lo chiedo nel nome santo e prezioso di Gesù. Con te benedetto in eterno. Amen.
1: Non a caso ho chiesto di cantare il canto che abbiamo appena cantato, e grazie a Filippo perché ha letto anche il Salmo 18. Questa mattina andremo a vedere come il Signore ci aiuterà nel nostro cammino, anche se userò una metafora abbastanza particolare questa mattina. Mi staccherò un po' per un istante nella mia introduzione per poi arrivare agli insegnamenti che il Signore attraverso lo Spirito Santo certamente ci darà. E in proposito, il tema che voglio trattare insieme a voi è il seguente: lo sport reale, il calcio. Sì, fratelli e sorelle, il calcio, questo titolo possiamo dire, gli appartiene di diritto, poiché è la disciplina, pensate un po', più seguita, praticata e amata al mondo. Infatti ci sono circa 3,5 miliardi di appassionati capaci di unire le diverse culture di ogni latitudine e di incoronare i suoi campioni come veri e propri sovrani del campo. Attraverso questo sport, come vi dicevo prima, questa mattina arriveremo ad analizzare alcuni punti che saranno utili per la nostra vita spirituale. Il calcio, come ben sappiamo, è una straordinaria metafora dell'esistenza e autentica palestra spirituale. Dal campo possiamo trarre, dal campo di calcio, possiamo trarre insegnamenti profondi. In che cosa? Come lo spirito di sacrificio, l'importanza del lavoro di squadra e il rispetto del prossimo. Elementi fondamentali sicuramente per una crescita spirituale, interiore e equilibrata. Lo sport certamente ci insegna a dare il meglio di noi stessi, superando i nostri limiti. Vi invito a questo punto di aprire le vostre Bibbie e seguire con me la lettura dell'Apostolo Paolo alla prima lettera di Corinzi, capitolo 9. Leggeremo dal versetto 24 fino al versetto 27. Prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, capitolo 9, dal versetto 24 fino al versetto 27. Norme che regolano la corsa cristiana. Qui si parla di corsa. La parola del Signore parla in questo modo perché essa è verità. Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio. Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così come in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato. Voglio il Signore benedire la sua parola nei nostri cuori. Abbiamo detto che lo sport ci insegna a dare il meglio di noi stessi, superando i nostri limiti. Assentiamoci un po' e pensiamo di essere all'interno di uno stadio. Non siete mai entrati in uno stadio di calcio? Io sì. E proviamo ad immaginare di essere uno spettatore presente questa mattina seduto negli spalti di uno stadio pieno di gente. Cosa succede? Ecco che l'aria intorno echeggia di grida di incitamento, vero? Dagli altoparlanti dei minuti immediatamente precedenti l'ingresso delle squadre si sente una sequenza standard segnata quasi ogni, diciamo, domenica di contenuti audio progettata proprio per scaldare il pubblico che è presente nello stadio. La canzone simbolo della squadra di casa, in questo caso dell'Inter, vero caro Fares? O della Juve, non siamo di parte. Cantata da tutto lo stadio, lo speaker cosa fa? Elenca a voce alta con il microfono i giocatori titolari che scenderanno in campo e le riserve in panchina non sono da meno, spesso urlando il nome e lasciando che il pubblico che è seduto all'interno dello stadio gridi il proprio cognome dei propri beniamini. Ecco che l'atmosfera è ripiena di odori, di sapori, di ricordi e perché no anche di rimpianti quando il nostro Foggia giocava in Serie A di Zeman. È quasi arrivato il momento che stavamo aspettando con trepida attesa, vero? Cari fratelli e sorelle, adesso, esattamente fra, ho fatto il calcolo ieri sera mentre scrivevo i miei appunti, fra 18 giorni inizia qualcosa specialmente per noi maschietti e perché no, anche per qualche donna, qualcosa di sensazionale, vero, di esistenziale. Qualcuno è capace di rispondere. Che cosa inizierà fra 18 giorni? Il famoso mondiale. Ahimè, la nazionale italiana purtroppo dopo 8 anni non si è qualificata al mondiale, però saremo costretti in un certo senso come sportivi ad assistere le partite di calcio delle altre nazionali. Cosa succede? Sono 90 minuti di massima tensione quando si entra in campo per giocare una partita di calcio. Si sussurra, si soffre, si urla, si fischia, si gesticola, si è felici o addirittura delusi perché la squadra perde. La reazione avviene e tutto dipende da ciò che avviene in campo. Come dicevo prima, non ci sarà quest'anno la nostra nazionale ai mondiali. Delusione per noi italiani, vero? Di nuovo fuori. Sollievo e gioia invece per altri. Ci è andato nuovamente male, purtroppo, tra virgolette. Tutto qui ci chiediamo? Una cosa è certa, fratelli e sorelle, caro amico e cara amica che stai ascoltando per radio, il calcio è vero, è molto divertente e io l'ho praticato per tanti anni. Non può essere tutto nella vita, assolutamente no, specialmente per noi credenti, per noi figli di Dio. Però, perché no? Dal calcio, per la nostra crescita spirituale, prenderemo dei giusti insegnamenti per la nostra crescita spirituale come chiesa locale. Altrimenti finiremo soltanto con il disperdere le nostre forze o con il mancare il nostro obiettivo giocando una partita di calcio, è vero? Dopo vedremo qual è il nostro obiettivo quando effettuiamo una partita di calcio. Ecco che dobbiamo essere più che mai, come suoi figli, motivati verso la meta. Certamente non perderemo il sonno, come dicevo prima, anche se non c'è la nostra nazionale mondiali, o la ragione per un pallone e un numero di calciatori che addirittura gli corrono dietro. Ma fare gol, nel vero senso della parola, significa raggiungere qualcosa di molto importante. Noi giochiamo una partita per fare gol e per vincere. Per fare gol però si deve lavorare, non sono escluse queste cose. Sudare, correre, organizzare, pianificare e crederci più di tutto, vero? È fondamentale essere motivati e desiderare ardentemente raggiungere la nostra meta. E prima di tutto rivolgo a me stesso la domanda. Io, parlo in plurale adesso a tutti noi, noi come figli di Dio vogliamo fare gol? Ogni giorno vogliamo dare il meglio di noi stessi per raggiungere le mete che certamente Dio, nostro Padre, ci ha messo davanti. Ecco così, umilmente, qualche, tra virgolette, qualche dritta per riuscirci. Passo numero uno, giocare in squadra. Raramente riusciamo a fare gol da soli, vero? Anche il miglior attaccante ha bisogno di tutta la squadra, portiere, difensori, centrocampisti e le ali esterne, vero Fares? Abbiamo bisogno degli altri componenti della squadra, anche, perché no, le riserve in panchina, molto importante anche il loro compito, pronti per entrare in campo a partita già in corso e il loro ruolo potrebbe cambiare addirittura il risultato della nostra partita. Dio nella sua infinita saggezza ha deciso che i suoi figli e le sue figlie devono lavorare insieme per creare una vera e ottima squadra per la sola sua gloria. Egli ha messo ognuno di noi come elemento importante nella struttura di una famiglia spirituale. La Bibbia parla di questa famiglia come di un edificio con tante pietre che si reggono a vicenda e sono tutte ben collegate e radicate sull'unico fondamento, quello solido, di Gesù Cristo, la nostra pietra angolare. Atti capitolo 4, versetto 11. Egli è la pietra che è stata da voi costruttori rifiutata ed è divenuta la pietra angolare. Quindi possiamo dire che l'armonia e l'intesa del nostro gruppo di lavoro, parliamo di gruppo come squadra, è davvero cruciale e Dio vuole che i suoi figli e le sue figlie siano uniti tra di loro. Viviamo in armonia di intenti e lottiamo tutti quanti insieme, mai da soli. In una squadra di calcio tutti lottano per la stessa cosa, fare il famoso gol, ma non tutti fanno le stesse cose. C'è chi attacca, chi difende, chi para, chi guida, la regia, come il nostro bravo interista Barella, oppure c'è l'attaccante, come il mio bravo Martinez, Lautaro. Questa implica anche certamente una preparazione individuale da parte della squadra. E per essere competitiva una squadra deve poter disporre dei singoli giocatori ben allenati in tutti i ruoli che ho detto poco fa. Un solo pigrone, facciamo bene attenzione, o un indisciplinato nel gruppo di una squadra può definitivamente compromettere la vittoria di tutto il gruppo, perché potrebbe mettere discordia all'interno dello spogliatoio. Ecco che a questo punto subentra la figura eccelsa dell'allenatore, vero? Il famoso tecnico. E parlando in termini spirituali e metaforici, il grande nostro allenatore è spesso identificato con il nostro Signore Gesù, che guida spiritualmente noi, guida i suoi figli. È una metafora potente, è vero. e spesso viene utilizzato per descrivere proprio la vita cristiana come una forma di allenamento intenso o una partita, vero, nel vero senso della parola, da giocare con che cosa? Con fede, disciplina e gioia, perché abbiamo la certezza di essere diventati dei suoi figli. Il personal trainer spirituale, parlando nel gergo inglese. Gesù viene visto come un allenatore che prepara noi, suoi figli, ad affrontare le fatiche, le nostre fatiche della vita, esortandoci ad allenarci ogni giorno per essere in forma spiritualmente. Come nel calcio, la vita spirituale è allenamento e disciplina. Queste due cose vanno sempre a braccetto, anche nella vita cristiana, allenamento e disciplina. L'Apostolo Paolo, che abbiamo letto, descrive la vita cristiana come una gara atletica. In 1 Corinzi 9,25, nel brano che abbiamo letto nella nostra lettura, dice: chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Ecco che la disciplina spirituale è paragonata all'allenamento fisico per ottenere una corona. Abbiamo anche cantato nel nostro canto, vero? Una corona che dura per sempre, e ci vuole uno spirito di squadra. Come un vero coach, Gesù incoraggia la cooperazione tra di noi, il gioco di squadra e l'aiuto reciproco tra di noi. Vedete il legame con il calcio? E l'Apostolo Paolo non era l'ultimo arrivato, perché ha usato lo sport come metafora e come esempio. In sintesi, questa prospettiva trasforma la fede in un percorso attivo e dinamico, dove Cristo guida i suoi figli a dare il massimo nella partita della vita. Sì, la nostra vita è una partita giornaliera da vivere ogni giorno con il nostro Signore. Noi siamo, possiamo dire, come suoi figli, una vera squadra. Abbiamo compiti differenti, viviamo situazioni differenti, perché no? Incontriamo persone differenti, abbiamo capacità differenti, ma abbiamo la stessa meta: fare gol per segnare. E per il nostro Padre Celeste è far vedere al mondo intero la nostra bandiera, quella della grazia, dell'amore e della misericordia del nostro Signore. Il nostro impegno unito è una bellissima testimonianza per il Regno dei Cieli. Dio ci ha fatti suoi figli per lo scopo di onorare solo Lui e di tenere alta la nostra bandiera, tutti insieme, uniti come una vera squadra. Salmo 133, il salmista poteva dire al versetto 1: ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli, non c'era il fratello Antonio che faceva la battuta, dimorano e vivano insieme nell'unità. Passo numero 2. Per giocare da grande squadra abbiamo bisogno di conoscere le regole e rispettarle, vero? Quindi abbiamo bisogno del famoso arbitro per farle rispettare. È abbastanza importante la presenza dell'arbitro. Certamente possiamo paragonare il nostro arbitro di calcio allo Spirito Santo, vero? È un'immagine tanto originale quanto efficace per comprendere la sua azione nella nostra vita, nella vita del credente. Il vero figlio di Dio, ecco perché questo paragone funziona. E voglio elencare molto velocemente 6 punti per ciò che riguarda il nostro arbitro. Non gioca al posto tuo, non gioca al posto nostro. L'arbitro non scende in campo per calciare il pallone o segnare al posto dei calciatori. Allo stesso modo, lo Spirito Santo non vive la nostra vita al posto nostro, assolutamente no, ma ci guida e ci sostiene mentre noi affrontiamo le nostre sfide quotidiane qui sulla terra. Secondo, garantisce il rispetto delle regole. Come l'arbitro fa rispettare il regolamento per il bene comune e la lealtà sportiva, così lo Spirito Santo, spesso definito nella Bibbia come il Consolatore o come Spirito di verità, illumina la nostra coscienza aiutandoci a distinguere il bene dal male e a fare quelle scelte giuste e quelle scelte da evitare ingiuste. Fischia ai falli, vero? È correzione, l'arbitro non può fare a meno del fischietto, fischia. E quando sbagliamo non ci condanna lo Spirito Santo per farci del male, ma ci corregge. In poche parole, tra virgolette, fischia il fallo per aiutarci a cambiare la strategia, rialzarci e tornare a giocare anche a costo di un cartellino giallo, ammonendoci, vero? È meglio evitare un cartellino rosso, il calciatore non giocherebbe più. Dobbiamo stare attenti. Egli conosce ogni calciatore o giocatore che è in campo e si fa rispettare, sì. Lo Spirito Santo fa lo stesso con i talenti e con i doni di ciascuno di noi. Assegna a ciascuno il proprio ruolo all'interno della Chiesa e la nostra società che ci circonda, per far sì che tutti collaborino in armonia. Insomma, più che un controllore severo, è una presenza saggia, continua e imparziale, che desidera che la partita della nostra vita si giochi nel migliore dei modi, nel rispetto reciproco verso gli altri e con il massimo dei risultati possibili, perché no, vincendo la nostra partita. 4. Presenza discreta ma fondamentale. L'arbitro migliore è quello che non si nota continuamente. Quante volte alziamo la voce verso l'arbitro che sbaglia? Però l'arbitro migliore è quello che non si nota continuamente, ma la cui autorità è indiscutibile e fondamentale nella nostra vita di figlio di Dio. Lo Spirito Santo agisce spesso nel silenzio della nostra coscienza, guidando senza imporsi con la forza. Ci lasci liberi. E fischiare al momento opportuno per un brutto fallo o per un brutto errore che abbiamo commesso. 5. Custode delle regole, la parola di Dio. L'arbitro non inventa il regolamento, è tutto scritto. Lo applica per far sì che la partita sia completamente corretta. Così lo Spirito Santo aiuta il credente a comprendere e vivere la parola di Dio, traducendola nelle scelte concrete di ogni giorno nella nostra vita. 6. Protezione dei giocatori. Sì, senza un arbitro la partita diventerebbe una rissa dove vince il più forte. Lo Spirito Santo invece tutela la dignità di ciascuno, ricordandoci di rispettare il nostro prossimo e di giocare secondo quei valori dell'amore e della solidarietà. In sintesi, lo Spirito Santo è quell'arbitro interiore che vive dentro di noi e che desidera vedere una partita bellissima, corretta della mia vita, della nostra vita, giocata al massimo delle mie e delle nostre forze e possibilità, con il massimo rispetto delle regole. Dio ci ha dato tutta la Bibbia, il libro dei libri, vero? È un manuale completo, ci chiede di mangiare, di masticare, addirittura di digerire tutto ciò che è scritto nella sua parola, nella Bibbia, per raggiungere le mete divine, per giocare con efficacia e perseveranza. Devo avere la forza della sua parola vissuta nella mia vita, nella nostra vita. Possiamo fare la volontà del nostro Padre solo se le conosciamo, vero? E Salmo, il salmista, il Salmo 119, versetto 133, dice: guida, rivolgendosi al Signore, i miei passi nella tua parola e non lasciare che nessun peccato mi domini. Parla bene la parola del Signore, vero? Dobbiamo metterla in pratica nella nostra vita. Passo numero 3. Prendere bene la mira e tirare. Ahimè, per un calciatore, forse un difensore come me, era difficile che facevo gol, ma come Eliseo faceva gol di testa, aveva una elevazione enorme, faceva paura davvero Eliseo con la sua testa. Quando si è in armonia con la squadra, desiderosi di dare il meglio di sé, vero? Bene allenati e in forma, con la certezza di concentrarsi sulla meta e tirare, scusatemi, e tirare in porta. Sembra facile? Ma anche qui ci possiamo inceppare. Quante volte mi sono inceppato a tirare in porta? Avendo anche la possibilità, passavo la palla a Eliseo. Per prima cosa dobbiamo avere chiara la nostra meta, vero, fratelli e sorelle? Qual è lo scopo del mio gioco, della mia vita, della nostra vita? Perché cosa mi sto, perché cosa ci stiamo affaticando? Corro e lotto? Sembra assurdo, ma nella vita troviamo tanti calciatori, giocatori, che non hanno idea né per chi e né per cosa giocano. Per noi, suoi figli, naturalmente, non è così. Sappiamo che la nostra squadra è quella del nostro Padre Celeste e la nostra meta è dare onore e gloria solo a Lui nella nostra vita. La nostra bandiera è quella divina. E vedendo le bandiere sventolare delle squadre, la nostra bandiera non ha colore, non ha stemmi stampati sulla bandiera. Lo sappiamo, ma tante volte tra corse, vero, affanni, cadute, cadiamo spesso, ahimè, distorsioni, parlando nel gergo del calcio, falli e ammonizioni, anche noi possiamo cadere in una lieve amnesia, possiamo dire apatia spirituale, e non ricordarci più con esattezza la nostra meta. Allora è bene ricorrere sempre al manuale del giocatore per Dio e sintonizzarci perfettamente con il nostro grande giudice di gara, il nostro Padre Celeste, il nostro grande allenatore, il Figlio Gesù Cristo, il nostro grande arbitro, lo Spirito Santo che vive, che dobbiamo fare agire, liberare lo Spirito Santo da ogni cosa che lo possa ostacolare, il nostro peccato. La seconda difficoltà è tirare, come dicevo prima. Già, a che serve arrivare sotto la porta, la palla al piede, e poi non avere il coraggio giusto per tirare, perché frenati forse da mille dubbi e incertezze? Ma se poi sbaglio? Sbagliamo nel pensare così. Ti dico sì, sbagliamo. Forse è meglio che tiri qualcun altro al mio posto, vero? Mi metto da parte. Non sono all'altezza di questo compito. Meglio che tiri qualcun altro al posto mio. Meglio lasciar perdere. No, fratelli e sorelle, è sbagliato avere un atteggiamento del genere. Troppi avversari intorno a me. Ho paura. Quale gamba uso per tirare? Vero? La destra o la sinistra? Che cosa vuole Dio da me in questa situazione? Ecco che gridiamo: aiuto! Signore, aiutami. non so cosa fare. Quante volte mi è successo nella mia vita? Ma grazie al Signore, perché Egli risponde alle nostre preghiere e ci viene incontro. Tutto questo può sembrare ridicolo? No. Abbiamo fatto un bellissimo esempio con il mio sport preferito, il calcio. Forse lo è, ma non è così che ci comportiamo a volte quando siamo davanti alla porta da prendere una decisione per il nostro Signore e tiriamo così questa palla. Non possiamo essere assolutamente, eternamente indecisi e timorosi. Tiriamola questa palla, usciamo fuori dal nostro guscio e diamo la gloria al nostro Signore con la nostra vita, con il mio modo di essere umile davanti al Signore ed operare per la sua gloria. Seconda Timoteo, capitolo 1, versetto 7, perché Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di disciplina. E con questi tre passi saremo una squadra davvero competitiva, forte, possiamo dire, come la mia Inter. Ha vinto lo scudetto perché è stata competitiva, unita, forte, a differenza delle altre squadre. Quello che c'è da fare lo dobbiamo fare ora. Riordiniamo adesso la mia vita, la nostra vita, attenendoci alle regole del nostro Signore che ci trasmette nella sua parola, perché essa è verità. Per riuscire a seguirle, per tenere duro fino alla fine, abbiamo a disposizione, pensate un po', il Signore stesso, che non ci abbandona mai. Abbiamo lo Spirito Santo che ci guida, che vuole vivere liberamente nella mia e nella nostra vita. Dio sa che spesso ci manca il fiato, vero? Succede. Che la corsa è faticosa e che a volte vorremmo gettare la spugna, come avviene nel pugilato, quando un pugile è agli estremi. Cosa fa il suo allenatore? Butta la spugna. Sa e vede anche che in questa nuova vita riceveremo calci, graffi, a volte anche pugni che ci faranno male. Probabilmente saremo vittime di falli ingiusti e talvolta, ahimè, dovremmo sopportare anche i famosi dolori muscolari, parlando spiritualmente. Ma Lui, il nostro Signore Gesù, non ci abbandonerà mai. È l'unico vero amico che ci proteggerà in ogni momento e circostanza nella partita della nostra vita. Ed ecco che la sua presenza continua in noi ci manterrà immuni da ogni attacco del nostro avversario, il diavolo, Satana, che ci gira intorno come un leone ruggente. E ce lo ricorda la sua parola in 1 Pietro, capitolo 5, versetto 8 e 9, la sua prima parte: siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede. Inoltre, se dovesse accadere di essere derisi, quante volte mi è successo tra colleghi di lavoro, quando parlavo del Signore, e indicati col dito, il Signore non ci escluderà assolutamente dal suo team. Anzi, Lui non ha bisogno di professionisti, tra virgolette, del gioco, bensì del nostro cuore che batte ogni giorno per il nostro Signore. Nel calcio non si vince da soli, vero? Lo sappiamo molto bene. Il talento del singolo serve al gruppo, alla squadra, abbiamo detto. Allo stesso modo, nella Chiesa oggi non si cammina isolati, ma si è membra di un'unica comunità, assemblea, chiesa nel vero senso della parola, intesa non come mura, non le nostre mura qui, ma come membri legati tra di loro che collaborano tutti insieme per il bene e la crescita collettiva. Il campo ha regole precise e un allenatore, il famoso mister che guida la squadra, senza di lui la squadra andrebbe allo sbando. Gesù è il nostro allenatore, abbiamo detto. La vita della Chiesa si fonda sul Vangelo e sulla guida suprema dello Spirito Santo, che ci aiutano a orientarci e a fare quelle scelte giuste nella nostra vita di figli di Dio. In senso spirituale si intende vivere la fede cristiana come una disciplina costante, un combattimento interiore e una corsa focalizzata verso un traguardo eterno, proprio come il calcio. Essendo cresciuto nel mondo ellenistico, l'Apostolo Paolo conosceva bene i giochi atletici, vero? Come abbiamo letto nel nostro brano, come i giochi istimici di Corinto, e ha utilizzato proprio lo sport, quello che stiamo facendo noi questa mattina, come metafora perfetta della vita interiore del Figlio di Dio. L'Apostolo Paolo parla e scrive nella sua lettera, dai versetti 24 a 27, come abbiamo letto all'inizio, prende come paragone l'atleta che corre, che ha bisogno di allenamento. Perché corre l'atleta? Per ottenere il suo premio. Così anche noi, come figli di Dio, dobbiamo correre per ottenere il nostro premio. E un vero atleta di Cristo deve essere disciplinato nella sua disciplina, fatemelo passare questo termine, sportiva, ma più di tutto quella spirituale della nostra vita. Così il credente deve essere disciplinato nella vita spirituale di ogni giorno davanti al Signore, per ottenere invece una corona incorruttibile, non corruttibile. Rappresenta quella incorruttibile la vita eterna, la salvezza e la grazia divina che ci vengono dati dal nostro Signore. È un premio spirituale che dura per sempre, per tutta l'eternità, e non si deteriora e né perde mai il suo valore. Vincere le sfide quotidiane significa allenare l'anima attraverso la preghiera, la rinuncia dell'egoismo, il dominio di sé, superando la pigrizia, quella spirituale. L'Apostolo specifica di correre non come chi è senza meta e di fare pugilato non come chi batte l'aria. L'abbiamo letto. Per vincere le sfide di ogni giorno, un cristiano deve mantenere lo sguardo, il nostro sguardo, fisso sul traguardo, sulla nostra meta. E le sfide non sono le persone che ci circondano, assolutamente no, ma dobbiamo essere attenti perché ci attacca Satana, come ho detto prima. Efesini 6:11, il Signore ci dice, sempre l'Apostolo Paolo, ci invita a indossare: rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Indossare la vera armatura di Dio, fatta con quali elementi? Fatta di verità, giustizia, fede e parola di Dio. Vincere non significa essere perfetti, perché solo una persona è perfetta, è Dio. In sintesi, lo Spirito Santo questa mattina ci invita a vincere la nostra vera partita di calcio con un secco 5-0. Bellissimo risultato. La nostra sfida quotidiana significa trasformare ogni nostra fatica, incomprensione o sofferenza in un'occasione di crescita spirituale collettiva, sapendo che la nostra vittoria finale non si ottiene con le sole nostre forze, ma affidandoci alla grazia di Dio. Infine, la motivazione, abbiamo visto, qual è come figli di Dio? Paolo scrive in 2 Timoteo 4:7: ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, parla di atletica, di sport l'Apostolo Paolo. Ho conservato la fede, la motivazione nostra, conservare la nostra fede in Dio. è il suggello perfetto dell'adesione alla chiamata. Anche per un sportivo vero, in una gara, e nel nostro caso in una partita di calcio, ciò che dà la spinta e che porta a un buon risultato è la motivazione, cioè fare gol. C'è una forza interiore che viene dallo Spirito Santo, che vive e agisce dentro di noi. Mentre gli atleti dell'antichità si allenavano duramente per una corona di alloro destinata a svanire, sarebbe quella corruttibile, il credente invece corre verso una vita di fede per ottenere una grandissima ricompensa eterna, una corona incorruttibile che non finirà mai, sarà per sempre. Apocalisse capitolo 2 versetto 10: sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori, benedica la nostra vita. Ogni giorno possiamo avere davanti la nostra meta e sforzarci con l'aiuto del Signore di raggiungere la nostra meta e fare il quinto gol oppure il sesto gol, affinché la nostra vita porti frutto alla sua gloria. Preghiamo insieme. Caro Padre, ti ringraziamo perché la tua parola, attraverso l'azione potente del tuo Santo Spirito, ha parlato alla mia vita, ha parlato ai nostri cuori. Fa che possiamo farne tesoro nella nostra vita di ogni giorno come tuoi figli, affinché possiamo portarti onore, gloria, con la nostra testimonianza di figlio di Dio, figlia di Dio. E grazie perché abbiamo la certezza di essere diventati tali per il tempo e per l'eternità, attraverso quel perfetto ed unico sacrificio che il tuo figliolo Gesù, donando la sua vita, ci ha dato la vita eterna. E grazie perché il nostro sguardo è verso quella meta, il cielo, affinché un giorno tu, Signore, ritornerai e ci porterai con te e staremo per sempre, per tutta la nostra eternità, alla tua presenza, glorificandoti, lodandoti e adorandoti. Grazie per la tua parola, perché essa è verità e fa che possiamo farne tesoro nella nostra vita di ogni giorno. Nel nome prezioso e meraviglioso di Cristo Gesù. Amen.
2: Non abbiamo altre notizie se non di dire a tutti i fratelli e sorelle che sono stati con noi di portare i nostri saluti alle vostre rispettive assemblee, così che possiamo darci i saluti di comunione gli uni gli altri. Il nostro prossimo appuntamento è martedì per l'incontro di preghiera alle 19:30. Il Signore ci benedica.
3: Abbiamo trasmesso il culto evangelico in diretta dalla Chiesa Evangelica di Foggia.
4: Molti si domandano la vita che cos'è, cercando nel profondo fino al cuore, fino a che.
3: Il messaggio all'interno del culto era di Ciro Colella, lo sport reale, il calcio, prendendo spunto da Primo Corinzi capitolo 9 versetti 24 a 27.
4: Non moriremo mai.
3: Vi ricordo che siete stati in diretta su Radio Logos 97.300 MHz, canali DAB 5A e 5B e in internet in streaming audio su radio-italiane del sito Radio Logos. Allora il culto si chiude qui. Vi do appuntamento a domenica prossima, Dio volendo, sempre sulla stessa fascia oraria per la diretta del culto.

e auguro a tutti voi un buon proseguimento di giornata, di domenica e di ascolto, se lo farete, con Radio Logos. Vi ricordo, questa sera alle ore 19:30 non c'è la diretta con Cristiano Online, ma mandiamo le repliche del predicatore Paolo Moretti, che abbiamo ascoltato ormai da tanti anni, che ora è col Signore. Grazie allora a tutti voi per l'ascolto, e un buon proseguimento di domenica. Ciao a tutti da Eliseo, oggi vi ha condotto in questa diretta Deborah, non c'era, e quindi grazie a tutti voi di cuore per l'ascolto prestato. Ciao.

La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Sono le ore 12 e 42 minuti.
1: Dalla voce di Giuseppe Pugliafito ascoltiamo il motivo. A chi ti rivolgi?

0: La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.
1: Dal CD di Stefano Rigamonti, Silenzio, ascoltiamo il motivo omonimo, Silenzio.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Notiziario del 24 maggio 2026. Buona domenica a tutti voi. Nonostante la giovane età, solo 21 anni, Basile Bessera, già conosciuto dagli agenti del Secret Service, è lui l'assalitore che all'esterno della Casa Bianca ha innescato una sparatoria in un checkpoint della sicurezza, ferendo un passante e venendo poi ucciso dagli agenti. Secondo quanto riferito dai media americani, Bessa aveva alle spalle precedenti contatti con la polizia e con gli agenti incaricati della protezione del presidente degli Stati Uniti. Se da una parte il presidente Trump ha sottolineato che gli aspetti finali dell'accordo con l'Iran e i dettagli sono attualmente in fase di discussione e verranno annunciati a breve, confermando la riapertura dello stretto di Hormuz, ora il nodo da sciogliere è quello relativo al nucleare. L'agenzia di stampa iraniana, vicino ai Pasdaran, afferma che non è stato preso alcun impegno in merito al programma nucleare di Teheran, questo nonostante fosse una delle condizioni principali e imprescindibili di qualsiasi accordo. Dall'altra parte, secondo il New York Times, che cita due fonti americane, nell'accordo l'Iran si impegna a rinunciare alle proprie scorte di uranio altamente arricchito e le modalità saranno discusse nel prossimo ciclo di colloqui. Nuovo ciclo di negoziati che il Pakistan spera di ospitare molto presto, come detto dal primo ministro Shehbaz Sharif. Inoltre, secondo un funzionario statunitense, nell'accordo che Washington e Teheran starebbero per firmare ci sarebbe anche lo stop della guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Netanyahu. Il presidente Trump ha inoltre affermato che lo stretto di Hormuz sarà riaperto. Trump ha anche parlato con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, è andata bene. L'agenzia di stampa iraniana Fars News però smentisce Trump, sostenendo che lo stretto di Hormuz rimarrà sotto la gestione dell'Iran qualora si raggiungesse un accordo. Saranno sottoposti alla custodia cautelare la madre e il patrigno che avrebbero abbandonato i due bimbi francesi di 3 e 5 anni in un bosco qualche chilometro a sud di Lisbona in Portogallo, dopo averli bendati e averli convinti a giocare a nascondino. I due sono accusati di abbandono ed esposizione al pericolo di due minori. All'uomo la procura portoghese di Setúbal ha contestato anche le lesioni personali aggravate. I piccoli rimangono presso la famiglia affidataria che li ha accolti da qualche giorno in attesa degli sviluppi giudiziari. È atterrato intorno alle 13 di ieri il volo della Turkish Airlines che ha portato dalle Maldive fino in Italia le salme dei 4 sub morti durante un'immersione, dopo che nei giorni scorsi la salma del padovano Gianluca Benedetti era rientrata. Si tratta di Monica Montefalcone, docente di biologia marina all'Università di Genova, la figlia Giorgia Somacal e i ricercatori Federico Gualtieri e Muriel Odenino. Le salme sono state immediatamente composte all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, provincia di Varese, struttura di riferimento per Malpensa. Ha insultato il coach di basket del figlio che in una partita giovanile aveva lasciato in panchina il minore fino alla sirena di fine match, poi è passato alle mani, lo ha spinto a terra facendogli sbattere con violenza la testa e gli è saltato addosso e l'ha addentato ad un pollice. Un 55enne residente a Reggio Emilia è stato condannato in secondo grado per lesioni personali, dovrà pagare 800 euro di multa, 3.000 euro di provvisionale alla parte civile, nonché risarcire le spese legali di entrambi i gradi di giudizio. Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone africano è un po' meno forte al sud. La giornata è contrassegnata da un tempo in gran parte stabile, soleggiato e con caldo estivo. Soltanto sui monti di Calabria e Sicilia orientale ci saranno occasionali temporali pomeridiani anche se rari. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali. I mari risulteranno più mossi quelli meridionali. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario e quindi auguriamo un buon proseguimento di domenica a tutti voi.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È una nuova puntata del nostro almanacco radiofonico, quella targata 24 maggio, dove io do a tutti voi il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Era proprio come oggi, il 24 maggio, ma del 1810, quando l'Argentina iniziava la sua rivolta contro la Spagna. 1883, il ponte di Brooklyn viene aperto al traffico dopo 14 anni di costruzione. 1900, nasce il 24 maggio di quell'anno Eduardo De Filippo. 1915, dal forte Verena sull'altopiano di Asiago parte un primo colpo di cannone verso le fortezze austriache situate sulla piana di Vezzena. L'Italia inizia così ufficialmente le operazioni militari nella Prima Guerra Mondiale. All'evento è dedicata la prima strofa della Canzone del Piave. 1941, nasce il cantautore americano Bob Dylan. 1974, muore invece Duke Ellington, maestro del jazz. 1976, a Washington entra in servizio un famoso aeroplano, il Concorde. E per concludere, una notizia del 1993, l'Eritrea ottiene quel giorno l'indipendenza dall'Etiopia.
0: Pensieri cristiani.
1: Come sa chi ci segue ogni giorno, stiamo in questo periodo parlando, in questa rubrica, dello Spirito Santo. E oggi vedremo cosa significhi spegnere lo Spirito, come un versetto biblico ci ricorda. La Bibbia usa dei simboli per farti capire come lo Spirito Santo operi nella tua vita. Un simbolo dello Spirito Santo è il fuoco. Il fuoco purifica le cose. Lo Spirito Santo ripulisce la tua vita dalle cose che non piacciono a Dio. Egli ti convince quando sbagli, ti aiuta e ti guida. Hai mai visto un falò o le foglie bruciare? Il fuoco diventa più potente quando viene alimentato dall'aria e si può spegnere con l'acqua. Il fuoco dello Spirito Santo cresce nella tua vita quando preghi, testimoni, leggi la Bibbia, ubbidisci a Dio. Quando disubbidisci, spegni invece lo Spirito Santo. Lo spegni anche quando ti rifiuti di far sì che egli guidi la tua vita nel servire Dio. Senza la direzione del suo spirito, infatti, non hai né pace né gioia interiore. La Bibbia dice: non spegnete il fuoco dello spirito. Ciò non significa che lo spirito ti abbandonerà, perché egli è la tua garanzia di vita eterna. Significa invece che non sarai più controllato e riempito da lui. Confessa allora i tuoi peccati, comincia a ubbidire a Dio e permetti al suo Santo Spirito di operare nella tua vita.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: I vegetariani di tutto il mondo devono essere grati a Konrad Adenauer, sindaco di Colonia durante la Prima Guerra Mondiale e poi in seguito cancelliere tedesco, che in un periodo di carenza di carne dovuto agli embarghi britannici trovò il modo di produrre salsicce a base di soia. L'idea, per quanto geniale e sana, fu tuttavia snobbata dall'ufficio brevetti tedesco. Non si poteva chiamare salsiccia qualcosa che carne non era, infatti. Ironia della sorte e anche forza dell'idea, ebbe invece molto successo fra i suoi nemici in Gran Bretagna, dove le salsicce di soia ottennero il brevetto già dal 1918.

0: nomi.
1: Oggi parliamo di un nome che ha riscosso grande successo anche in Italia, soprattutto negli ultimi decenni, vale a dire Katia, che è la forma abbreviata di Caterina, probabilmente creata

basarsi sull'influsso della forma russa che porta al posto della C iniziale una K e al posto della I una J. Caterina deriva dal greco Ail Caterine e a sua volta da Ecate, nome della dea degli inferi, o da Ecatos, che significa che saetta, e che era un modo per chiamare il dio del sole Febo. Il nome però, per etimologia popolare, è stato interpretato come collegato all'aggettivo Kataros, che significa puro, e latinizzato come Catarina.

0: Le citazioni celebri.
1: Mark Twain una volta intorno ai cimiteri disse: non capisco perché si cinga di mura il cimitero. E infatti quelli che sono dentro non hanno alcuna voglia di uscire e quelli che sono fuori non domandano certo di entrare.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Un altro appuntamento con A come almanacco sta per concludersi. Naturalmente ce ne sarà uno nuovo domani alla stessa ora. Nel frattempo vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con la nostra radio, che ha tante altre cose da proporvi. Perché allora non rimanere all'ascolto? Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Siamo in compagnia del pastore Pavel Gajewski, pastore teologo evangelico. Ben trovato Pavel, grazie ancora una volta per essere in nostra compagnia. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutte le persone in ascolto.
1: Allora, su tutti i giornali campeggiano le foto di Trump, di Xi, sorrisi, sfide, ma insomma forse si chiarirà meglio a distanza di qualche giorno o forse qualcosa di più l'esito di questo incontro.
3: Per me è stato un incontro fantastico con Xi, veramente abbracci, sì,
1: ma
3: baci.
1: Mi sembra che hai un accento americano, sbaglio?
3: Sì, certo, molto americano.
1: vabbè. Allora, quindi vabbè, ce la riserviamo per magari anche per qualche considerazione. Pavel, oggi però è una giornata importante perché è la giornata dedicata alla famiglia, se non sbaglio, dall'ONU. Giornata internazionale della famiglia, istituita dalle Nazioni Unite per rimarcarne il valore quale risorsa fondamentale per la società. Uno potrebbe dire, ma insomma c'era proprio bisogno di una giornata, non è ovvio, evidente che la famiglia è la risorsa fondamentale per la società. Non lo so, qual è la tua impressione? Poi parliamo anche perché noi abbiamo la bellezza della famiglia, ma a volte anche la pesantezza delle famiglie quando sono disfunzionali, insomma. Una tua riflessione.
2: Sì, penso che ci sia bisogno di una giornata particolare all'anno per ricordare che durante l'anno, tutti quanti i giorni dell'anno, alcune questioni, alcuni temi dovrebbero essere sempre al centro della nostra attenzione. Io ho apprezzato molto, lo confesso, la citazione di Tolstoi fatta proprio all'inizio della nostra trasmissione. È chiaro che la famiglia, il nucleo, per così dire, fondamentale della società, che è la principale risorsa, però non dimentichiamo che oggi abbiamo appunto diverse situazioni in cui appunto questa centralità della famiglia non è che sia messa in discussione, ma c'è tanta sofferenza. Io penso anche ad una dimensione molto più ampia rispetto alla nostra occidentale, perché da un lato possiamo, credo, dirlo molto francamente, la famiglia nella nostra società occidentale, la società del benessere totale, penso che sia in crisi. Se guardiamo anche i tassi, la natalità in Italia, in generale nei paesi anche dell'Unione Europea. D'altra parte vediamo che i continenti come Africa, Asia, continuano in qualche modo anche quel modello che da noi sembra già quasi tramontato, la famiglia in cui convivono diverse generazioni, la famiglia molto anche allargata, dove
1: c'è una rete di solidarietà anche molto
2: una
1: forte.
2: Rete, esattamente, sì, volevo dire questo, una rete di solidarietà, però anche sul piano dell'educazione c'è questa trasmissione molto fluida tra appunto nonni, nipoti, genitori, figli.
1: Senti Pavel, ti interrompo un attimo per chiederti, tu hai detto la famiglia da noi è un po' in crisi, in effetti un matrimonio su due insomma trova grandissime difficoltà, però non è che abbiamo una un'alternativa, cioè tutto sommato l'idea di famiglia rimane comunque un'idea ancora centrale. Poi magari non ci riusciamo come obiettivo rispetto alle aspettative che abbiamo, ma cos'è? Qual è l'alternativa che anche i ragazzi hanno, insomma? Non lo so, è una mia riflessione. Claudio voleva aggiungere qualcosa.
2: Roberto, non vedo alternative alla famiglia, perché comunque oggi come oggi, ripensando ai nuovi modelli di famiglia, che non sono modelli, sono situazioni assolutamente reali, abbiamo anche famiglie composte, sembra un'esagerazione, ma composte da una sola persona, che anche dal punto di vista legale e fiscale è in qualche modo riconosciuta come un nucleo familiare. Quindi penso che prendere atto, sviluppare la consapevolezza che oggi non esiste un unico modello, certo, che possiamo applicare alla famiglia, quello magari bellissimo, intergenerazionale, multigenerazionale, e su questo bisogna riflettere. Però io penso altresì che ormai in una civiltà che è planetaria, questi scambi, questo confronto tra diversi modelli, confronto non accademico, intendiamoci, qui non parliamo dei teoremi o dei paradigmi, ma proprio questo confronto vissuto nello stesso condominio, nello stesso paese, penso che possa arricchire tutti in modo diverso, però è anche un modo per combattere l'infelicità, quell'infelicità molto personalizzata, molto diversa talvolta. Però ripeto, per me convivere realmente, convivere tra situazioni, nuclei familiari spesso molto molto diversi tra di loro, è sicuramente una via da percorrere o almeno da sperimentare.
1: La Chiesa è un laboratorio anche da questo punto di vista, dove si incontrano culture diverse,
2: esattamente.
1: E quindi è interessante. Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
3: No, dicevo che comunque c'è sempre questa ricerca della famiglia, anche nelle nuove situazioni, come diceva Pavel, di famiglie che si sono andate creando, anche che prima non si vedevano, no? Oggi ci sono tante tipologie, però persone che desiderano comunque stare insieme e creare un nucleo, quindi vuol dire che c'è anche qui un cambiamento.
1: Sì, però rimane comunque l'idea di un nucleo che in qualche modo ci accompagna e va bene. Forse un'ultima battuta su questo argomento, tu sei un pastore e c'hai famiglia, tra virgolette. Qualcuno potrebbe dire, ma insomma, chi si occupa delle cose di Dio, tra virgolette, c'ha tempo per dedicarsi alla famiglia?
3: La famiglia ce l'aveva anche Gesù, se no qui sembra addirittura...
1: Sì, è vero, però non si è sposato neanche... Però Pietro sì, Pietro era sposato. Vabbè, chiusa parentesi. Prego.
2: Sì, ma comunque assolutamente non c'è nessun contrasto, nessuna contraddizione. Anche io direi di più: il fatto che i ministri delle chiese evangeliche in generale sono sposati, o se parliamo delle donne, delle sorelle sono sposate, è proprio per me la principale risorsa anche pastorale. Viviamo la vita in una famiglia normale come tante altre. Poi se qualcuno sceglie un altro stile di vita, decide di non sposarsi, sono scelte assolutamente personali, non c'è l'obbligo, intendiamoci, non c'è nelle nostre chiese l'obbligo di essere sposati e magari con tanti figli, però io penso che chi si occupa delle cose di Dio deve essere in qualche modo uguale in tutto e per tutto con le altre persone, altrimenti non funziona la relazione di aiuto, non funziona nemmeno il confronto. Perché in qualche modo poi chi magari vive una vita proprio in solitudine, ma non solitudine scelta liberamente, ma talvolta imposta, non credo che abbia le stesse risorse di chi magari con mille difficoltà, ma vive in una famiglia, per così dire, piena, una famiglia in cui ci sono figli, in cui anche ogni giorno bisogna affrontare qualche problema, qualche difficoltà, e questa penso che sia, ripeto, una grande risorsa per il lavoro pastorale, per la relazione d'aiuto.
1: Bene, allora Pavel, a questo punto io direi, Claudio, proprio una battuta, dopo
3: io
1: ascoltiamo.
3: Aggiungerei a questo tema della famiglia un aggettivo, accogliente, perché questo fa la differenza.
1: Se
3: la
1: famiglia sono anche
3: accogliente,
1: le famiglie anche...
3: non lo è.
1: Certo, giusto. Noi torniamo ai temi dell'attualità insieme al pastore Pavel Gajewski. Oggi grande evidenza il discorso di Draghi che scuote l'Europa. Ora siamo davvero soli. Su Repubblica in prima pagina, un richiamo poi all'interno. Tra l'altro, difesa priorità numero uno. Questo è il tema, è l'Europa e la difesa. Ma sempre su Repubblica c'è un discorso importante del Papa alla Sapienza, all'Università della Sapienza, il quale a un certo punto agli studenti dice: nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo e in particolare in Europa è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Roba da sinistra radicale, qualcuno potrebbe dire, cioè proprio da... insomma, visto che prima si definiva questo Papa sin troppo prudente, mi pare che... Allora, non è la prima volta che affrontiamo questo tema e lo affronteremo anche con altri ospiti, lo annunciamo sin da adesso, insomma. Pavel, però la tua impressione a pelle, diciamo, rispetto a queste due impostazioni molto diverse, Mario Draghi, il Papa, insomma, vediamo un po'.
2: Allora, cominciamo, Roberto, dal Papa. Non è roba da sinistra radicale, è roba da testimonianza cristiana. È veramente, adesso senza nessuna ironia, ma sono parole che dobbiamo fare nostre, che dobbiamo sottoscrivere. Ne abbiamo parlato già diverse volte. Io credo che Leone XIV ha colto veramente il cuore del problema. Io non credo nelle soluzioni militari, ci troviamo pienamente d'accordo, credo nella forza della democrazia, credo negli accordi, credo anche nella necessità di avere una diplomazia, personale diplomatico veramente formato e preparato per i compiti estremamente difficili, però continuo a ripetere la mia convinzione cristiana che con la violenza, con le armi,
1: non è la prima volta
2: si risolve niente, non si risolve niente. Non si risolve niente. L'Europa sta commettendo, secondo me, un gravissimo errore se seguirà, sta già seguendo in effetti la linea che è stata teorizzata da ex nostro premier Draghi, comunque un personaggio di grande, grande rilievo nell'Unione Europea, e mi dispiace proprio che sia stato lui a portare avanti discorsi, ripeto, che per me personalmente non sono affatto condivisibili.
1: Allora, noi ricordiamo il nostro numero di WhatsApp, perché su questi temi ci piacerebbe anche sentire l'opinione dei nostri ascoltatori: 348 222 72 94. Chiudiamo però con un appuntamento, che è l'appuntamento che tu hai con la parola del Signore, la tua comunità, la predicazione. Dove predicherai domenica, a chi e su che cosa? In un minuto.
2: Allora, predicherò nella Chiesa Metodista di Portici. La Chiesa Metodista di Portici è una delle nostre chiese storiche, è sempre cresciuta insieme ad una grande opera che adesso ha cambiato radicalmente la sua forma. Casa Materna era un grande istituto, un grande progetto educativo dove sono passati veramente migliaia di bambine, bambini, ragazze, ragazzini, orfani in gran parte o orfani sociali. Oggi è vivo lo spirito di questo grande progetto educativo, sociale. Io predicherò su Geremia 31, in particolare i versetti 31-34, è anche facile da imparare questo riferimento biblico. Qui il profeta riporta la parola del Signore, in cui viene annunciato un nuovo patto, un patto non solo formale, ma proprio io scriverò sul loro cuore questa nuova legge, questo nuovo patto. E quindi una cosa che è anche molto molto sentita nella spiritualità metodista, il rinnovamento del patto, questa categoria biblica così potente nella tradizione metodista, all'inizio dell'anno, di solito la prima domenica dell'anno, rinnoviamo questo patto. Però così a metà dell'anno non guasta ricordare questo richiamo ad un patto basato su una relazione profonda, intima tra Dio e il suo popolo. Questo sarà il tema della mia predicazione.
1: Grazie Pavel per essere stato con noi, anche per queste belle parole che in qualche modo ci coinvolgono tutti, non solo i metodisti. Abbiamo sempre bisogno di rinnovare questo patto con il Signore. Grazie mille, a risentirci la settimana prossima su Revo S. A presto.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Corrado Grottoli, oggi leggiamo dal libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetto 28. Benché non trovassero in lui nulla che fosse degno di morte, chiesero a Pilato che fosse ucciso. Con queste parole, Paolo esorta i giudei a non ripetere l'errore commesso dal Sinedrio e dagli abitanti di Gerusalemme, che non trovarono colpe in Gesù, ma avanzarono imputazioni sufficienti da costringere i romani a condannarlo. Secondo uno storico, i sacerdoti erano convinti che l'insegnamento di Gesù mettesse in pericolo qualcosa di profondo della religione mosaica di cui essi si ritenevano i custodi. La loro autorità e il potere che gliene derivava erano messi a repentaglio. Normalmente, quando questo accade, prevale l'interesse umano. La verità passa in secondo piano e qualcuno deve essere messo a tacere. Fu così per Gesù di Nazaret. La verità e la luce, spiega l'Evangelista Giovanni, erano venute nel mondo. Ma gli uomini hanno preferito le tenebre dell'ignoranza e della menzogna perché le loro opere malvagie non venissero scoperte. Chi invece mette in pratica la verità, conclude l'Evangelista, viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo in 2 Timoteo capitolo 1 versetto 10 e dice: Il Salvatore nostro Cristo Gesù ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. E ancora 1 Corinzi capitolo 15 versetto 54. La morte è stata sommersa nella vittoria. Perché Gesù è morto? La morte è presente ovunque. Il fatto che ci sforziamo di ignorarla non cambia nulla. Essa riguarda ognuno di noi. È la sentenza di Dio sulla disubbidienza dell'uomo nel giardino dell'Eden. Certamente morrai, ha detto Dio all'uomo, ed è scritto in Genesi capitolo 2 versetto 17. E la morte, dice in Romani capitolo 5 versetto 12, è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. In contrapposizione, Gesù, figlio di Dio, è chiamato principe della vita. Atti capitolo 3 versetto 15. Lui non era assoggettato alla morte, che è il giudizio contro il peccato, perché la Bibbia ci dice ancora che è santo, innocente, immacolato. Ebrei capitolo 7 versetto 26. Perché dunque Gesù Cristo è morto? Lasciamo rispondere la parola di Dio. È scritto in 1 Corinzi capitolo 15 versetto 3: Cristo morì per i nostri peccati. Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Romani capitolo 5 versetto 8. Gesù doveva morire per riunire in uno i figli di Dio dispersi. Evangelo di Giovanni capitolo 11 versetto 52. Così Gesù, unico uomo perfetto, non avendo fatto nulla di male, lui, che non meritava la morte, ha liberato, come scritto in Ebrei capitolo 2 versetto 15, tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Pertanto, dopo la sua morte, Dio l'ha risuscitato per mostrare che rende giusti tutti coloro che credono in Lui e dà loro la vita eterna. Meravigliosa soluzione del Dio d'amore al problema del peccato e della morte. Concludiamo con un versetto che è in Romani, quello al capitolo 6 versetto 23. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno, ben ritrovati. È il 24 maggio e dal Libro degli Atti leggeremo nel capitolo 13 il verso 52. Quando cerchiamo di portare il messaggio evangelico tra la gente, succede spesso che siamo rifiutati, respinti o derisi o addirittura visti come una minaccia. Tutto ciò ci mortifica profondamente, ci scoraggia e ci rattrista, ma Dio ci sorprende sempre. Infatti il verso che leggeremo mostra due apostoli, Saulo e Barnaba, gioiosi e ripieni di Spirito Santo. Eppure erano appena stati scacciati da Antiochia. Cosa stava succedendo? Voglio precisare che se erano stati scacciati dalla città non era perché avevano fallito, ma perché avevano infastidito i giudei, proprio perché molti avevano ascoltato le loro predicazioni, erano stati colpiti e li seguivano con interesse. Anche alcuni giudei avevano creduto e questo aveva fatto traballare le certezze dei farisei. Addirittura tutta la città si era raccolta il sabato successivo per ascoltarli parlare. I giudei si erano fatti vincere dall'invidia e avevano spinto le donne di alto rango e i notabili della città contro di loro, organizzando addirittura una persecuzione. Ecco che qui dobbiamo considerare la prospettiva di Dio. Tutto questo trambusto non era un fallimento, perché la parola era stata predicata e gli apostoli, lasciando la città, scuotendo la polvere dai loro calzari, lasciavano così a tutti la responsabilità delle loro scelte. Da parte loro Saulo e Barnaba erano destinati per questa missione dallo Spirito Santo e sapevano di averla compiuta con onore e fedeltà. Molti avevano accettato la salvezza e molti l'avevano rigettata, ma l'importante era che tutti l'avessero conosciuta. Aver fatto un buon lavoro e aver obbedito al comando dello Spirito Santo li riempiva di gioia nonostante le apparenze. Dio sceglie chi mandare e obbedire alla sua chiamata è un onore che nessuno potrà mai toglierci. E dice così il verso di oggi, ma per completezza leggerò anche il verso precedente, il 51, che dice così: essi allora, scossa la polvere dai loro piedi contro di loro, si recarono a Iconio e i discepoli erano ripieni di gioia e di Spirito Santo.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Pieni di gioia. La felicità non è come la gioia che Dio ci dà. La felicità dipende da circostanze esterne, successi, beni materiali, relazioni o momenti piacevoli. La gioia di Dio invece non dipende da ciò che abbiamo o da ciò che sperimentiamo, ma da chi Dio è e dalla certezza di essere nel suo proposito. Quando camminiamo nella sua volontà, quando sappiamo di essere dove Lui ci vuole, proviamo una gioia che trascende qualsiasi circostanza. Non importa se affrontiamo momenti difficili, prove o sfide, dentro di noi c'è pace, sicurezza e gioia, perché sappiamo di stare realizzando il proposito di Dio. La gioia dello Spirito Santo non è solo un sentimento, è una forza. Ecco perché la Bibbia dice che la gioia del Signore è la nostra forza. Senza questa gioia diventiamo più deboli e vulnerabili alla tristezza, all'ansia o allo scoraggiamento. Ma quando permettiamo allo Spirito Santo di riempirci, anche nel mezzo delle prove, possiamo sperimentare la gioia del proposito di Dio nella nostra vita. Quando siamo al di fuori della volontà di Dio, invece, siamo esposti al nemico, che cerca di prendere il controllo. Caro amico e cara amica, forse oggi ti trovi ad affrontare situazioni che ti rubano la gioia, problemi, incertezze, delusioni o difficoltà. Ma Dio ti chiama a vivere con gioia, perché anche se le cose non vanno per il meglio, il suo proposito rimane saldo nella tua vita. E cosa fare se non siamo nella sua volontà? Semplice: scegliere di camminare in obbedienza alla sua parola e lasciare che il suo spirito ci riempia di gioia e ci sostenga nelle avversità. Dio ci benedica.
3: l'ha sperimentato sa bene che quando invitiamo Gesù ad entrare nel nostro cuore come nostro Salvatore e nostro Signore, una gioia soprannaturale entra in noi, la gioia della sua presenza, appunto. Una gioia che mette letteralmente in fuga ogni peso e ogni tristezza. Quella gioia è come la linfa dell'albero che non smette di scorrere al suo interno, anche se in autunno l'albero sembra quasi senza vita. Lo stesso è per noi, nei momenti di deserto, di difficoltà, quando è tutto buio intorno, ci sentiamo privi di forze, ma in realtà quella gioia è la nostra marcia in più e anche se non riusciamo a manifestarla, pure ci sostiene. Questa è la potenza della presenza di Dio in noi. Stiamo attenti però, perché il peccato ci può far perdere la gioia della presenza di Dio, come dice Davide nel Salmo 51. Perciò confessiamo il nostro peccato davanti a Lui e abbandoniamolo. Facciamo stima dei consigli divini perché ci garantiranno una gioia eterna. Se in questo momento c'è qualcuno all'ascolto che vive nella tristezza, oggi è proprio il giorno giusto per conoscere Dio e per lasciarsi riempire dei suoi sentimenti. Vi saluto con un caro abbraccio e vi do appuntamento a domani.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Quest'anno Pesach, la Pasqua ebraica, si è svolta praticamente in concomitanza con la Pasqua cristiana. Associated Press ha ricordato che la festività celebra il ricordo di una liberazione e ha approfondito come i bombardamenti abbiano in parte modificato quest'anno la percezione del rito.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Ed eccolo, eccolo qui, appuntamento con Dio. Un ben trovato a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto del programma, che ci seguite forse da alcuni minuti, da un bel po', oppure vi siete sintonizzati, se siete sulla FM vi siete sintonizzati solo da pochissimo. E leggiamo allora il versetto di oggi, così come ci viene proposto dal nostro calendario di letture bibliche, Apocalisse capitolo 11, versetto 15. Apocalisse 11, 15. Poi il settimo angelo suonò la tromba, e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: «Il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli».

Apocalisse, rivelazione, si può dire altrimenti, la rivelazione di Gesù, è questo la prima frase, la prima scritta, il primo annuncio che viene fatto proprio all'interno di questo libro così particolare, libro profetico unico nel Nuovo Testamento della Bibbia. Rivelazione di Gesù per quanto riguarda il futuro rispetto a Giovanni che riceve questa grande visione, questa grande rivelazione, Giovanni l'Evangelista. Rivelazione su tante cose importantissime, ovviamente non ci potremo trattenere sul senso dell'Apocalisse, sul senso di questa rivelazione, di questa grande catena profetica che dura secoli indubbiamente, e molte cose ancora si devono realizzare. È una delle cose che si dovrà realizzare, anzi la cosa ultima che si dovrà realizzare è proprio questa, è il regno del mondo, il regno di questo pianeta che passerà definitivamente nelle mani del Signore, nelle mani anche di Gesù. E ci sarà questo regno che ricorda qui Giovanni in base all'annuncio di queste voci potenti che nel cielo si alzavano, ci sarà questo regno che durerà nei secoli dei secoli, durerà per tutta l'eternità. Qui Giovanni in base all'annuncio di queste voci potenti che nel cielo si alzavano, ci sarà questo regno che durerà nei secoli dei secoli, durerà per tutta l'eternità.

dice: il regno di Dio è dentro di voi, il regno di Dio è nei vostri cuori. Ma anche Gesù dice: il regno di Dio è in mezzo a voi. E parlava in quel momento in cui si era incarnato come uomo, parlava in quelle circostanze, già in quelle circostanze, fra quella gente, fra quegli ascoltatori, il regno di Dio esisteva, perché c'era Gesù, ma esisteva anche nei loro cuori, nella loro mente, semmai lo avessero voluto, semmai lo avessero accolto, e tanti infatti lo accolsero, tanti infatti in quei giorni accoglievano il regno di Dio.

E sono sicuro che ci stiamo chiedendo, ma in che cosa consiste il regno di Dio? Che cos'è il regno di Dio? Io credo si possa entrare in una risposta a questa domanda, forse e soprattutto per esperienza personale. Ma Paolo, l'Apostolo Paolo, scrive nella sua lettera ai credenti di Roma, la lettera ai Romani, appunto, al capitolo 14, il versetto 17, qualcosa di veramente importante. Dice: il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Lui dice questa frase a conclusione di un certo discorso, ma credo sia valida in ogni circostanza, perché ci spiega bene. Il regno di Dio è giustizia, il regno di Dio è pace, il regno di Dio è gioia nello Spirito Santo. Il regno di Dio arriva già oggi, se vogliamo, nel nostro cuore, nella nostra vita, e arriva anche fra di noi uomini, fra di noi persone appartenenti all'umanità. Arriva nel momento in cui noi ci facciamo portatori di giustizia, nel momento in cui noi ci facciamo portatori di pace, artigiani della pace, costruttori pazienti della pace, che guardano le cose piccole, che operano nelle cose piccole per realizzare anche quelle grandi. Il regno di Dio si realizza alla fine con la gioia nello Spirito Santo, con la trasformazione che lo Spirito Santo sa dare alla nostra mente, al nostro cuore, in cui un cuore sfiduciato, una mente sfiduciata, riacquista la fede, riacquista la forza d'animo, in cui degli occhi spenti ridiventano vivaci, perché la speranza ritorna, in cui forse una pelle del viso corrugata, corrucciata, in cui gli occhi accigliati si distendono, ecco, le rughe, gli occhi stretti, le fessure diventate quasi degli occhi diventano invece degli occhi aperti, degli occhi chiari, degli occhi che guardano con sincerità e degli occhi che guardano lontano. Quando accade questo, allora il regno di Dio già oggi è qui, già per noi e per gli altri è qui. E a proposito di vivanda, di bevanda, di regno di Dio, Gesù stesso dirà: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia,

tutte le altre cose vi saranno date in più. E ancora Gesù parlerà nel Vangelo di Matteo, nel suo discorso sulla montagna, parlerà, come sappiamo, di beatitudini, o meglio, di persone che sono beate se. E parlerà di questo: beati coloro che sono perseguitati a motivo di giustizia, coloro quindi che non hanno ricevuto la giustizia che era opportuno che ricevessero, coloro che sono stati messi ai margini perché non parlassero, perché non ricevessero ciò che era giusto. Beati loro, perché a loro giustizia sarà fatta. E leggendo le varie beatitudini, i poveri in spirito, beati coloro che si procacciano per la pace, che cercano la pace, beati tutti loro, ecco, queste beatitudini in qualche modo ci fanno capire che nel momento in cui il regno di Dio arriva, o nel momento in cui noi aspettiamo comunque il regno di Dio e operiamo affinché questo si realizzi, in questo momento stesso il regno di Dio è già in qualche modo realizzato, è già in qualche modo arrivato.

Rileggiamo il versetto di partenza del nostro appuntamento con Dio di oggi, Apocalisse 11:15. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: «Il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli». Ma evidentemente questo è ancora un altro aspetto del regno di Dio. Abbiamo iniziato a parlarne per quanto riguarda aspetti immediati, aspetti attuali, aspetti che possiamo vivere, se vogliamo, già oggi, o forse già li viviamo. Li dobbiamo solo incrementare, li dobbiamo solo rafforzare, dobbiamo solo sublimare forse questi aspetti importantissimi che riguardano la nostra spiritualità, la nostra vita, che riguardano il nostro rapporto con gli altri, con coloro che incontriamo, con coloro che ci stanno accanto. E il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli, dice Giovanni l'Evangelista, riportando questo grido, riportando queste voci potenti, riportando la frase di queste voci potenti che si alzano nel cielo e che vengono udite ovunque.

cosa vuol dire il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Beh, c'è il principe di questo mondo, come è stato definito. Molti di noi, forse tutti, sicuramente, anzi tutti, ricorderemo le tentazioni di Gesù, in cui il nemico di Dio, dopo un digiuno che Gesù aveva fatto, un digiuno di preghiera che Gesù aveva fatto nel deserto, durato ben 40 giorni e 40 notti, il nemico di Dio che porta Gesù in vari luoghi, mostra a Gesù varie cose e gli dice: se tu farai questa cosa, se tu mi adorerai, addirittura arriva a dire: io ti darò, io farò il principe di questo mondo. Il principe di questo mondo che ha strappato all'uomo, ai nostri progenitori con l'inganno, l'amministrazione di ciò che Dio aveva creato, che ha fatto cadere i nostri progenitori in un peccato profondo, quello di non avere più fiducia in Dio, non avere più fiducia in ciò che Dio aveva detto, in ciò che Dio aveva promesso, in ciò che Dio addirittura aveva mostrato. Aveva mostrato la sua benevolenza, aveva mostrato la sua paternità, il suo amore paterno nei nostri confronti. Eppure l'inganno ha portato a dubitare, a non credere più in tutto questo. E l'uomo ha perso la sua integrità, ha perso la sua moralità, ha perso la sua innocenza. È entrato il peccato nel mondo. E l'uomo ha acquisito varie cose che Dio non voleva che l'uomo acquisisse. Ma al di sopra di queste è entrata la malattia, è entrato il dolore, è entrata la morte. E il principe di questo mondo ha operato in quel mondo che in qualche modo è diventato, sotto la sua amministrazione, qualcosa di totalmente diverso di quello che Dio aveva stabilito per i suoi figli. Ed è questo il momento, ed è questo il giorno, Apocalisse 11:15, in cui il regno del mondo passa al nostro Signore, che lo ha riconquistato con la sua umanità, al posto di Adamo. Infatti l'apostolo Paolo chiama Gesù in un certo frangente, lo chiama il secondo Adamo, che ha riconquistato tutto con la sua forza umana, anzi con la sua debolezza umana. E dirà ancora Paolo: ha dimostrato Gesù a tutti i principati, a tutte le potestà dell'intero universo, ha dimostrato cosa c'era nel suo piano, qual era l'intento di Dio e quale sarà quindi la realizzazione vera, reale, profonda del piano di amore, del piano diventato poi un piano di salvezza per l'intera umanità. Il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli.

il regno di Dio, che quindi nella pratica si realizzerà rispetto a noi in un certo luogo nel tempo già focalizzato. Gesù dice: solo il Padre conosce il giorno e l'ora in cui io ritornerò, in cui io ristabilirò il regno. E Paolo Apostolo preannuncia questo momento nel tempo nella prima lettera che scrive ai credenti di Tessalonica, Prima Tessalonicesi capitolo 4. Lui dice, leggo dal versetto 13: fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Gesù riprenderà il regno, Gesù resusciterà i morti, Gesù trasformerà i credenti che saranno trovati in vita, e tutti quanti incontreranno il Signore nell'aria, saliranno con Gesù sulle nuvole. E dice qui Paolo: saremo sempre con il Signore, saremo con Gesù per tutta l'eternità, con Gesù che ha ripreso il regno, con il regno che è passato nelle mani di Gesù per sempre, e non esisterà più la morte, il dolore, il peccato, la malattia. Non esisterà più il pianto, dice altrove la Bibbia. Non esisterà più il fatto che qualcuno abbia costruito qualcosa per sé, per i propri cari, e poi venga a mancare e questo qualcosa non si realizzi. Non esisteranno più degli episodi che sembrano quasi delle beffe nei confronti dell'essere umano. Qualcuno che si prepara perché domani si dovrà sposare e magari perisce in un incidente. Qualcuno che ha studiato, si è preparato per un lavoro, magari andando come apprendista oppure studiando all'università o alle scuole superiori, e poi magari succede qualcosa che lo impedisce, lo impedirà per sempre, una malattia, chissà. Non voglio entrare nei dettagli, nei particolari, perché sono dolorosi forse per diversi di noi che ricordano delle situazioni che sono già accadute a se stesso, a se stessa o a dei propri cari. Non parliamone, pensiamo soltanto invece che tutto ciò non accadrà più, che tutto ciò finirà, perché, come dice Giovanni l'Evangelista nell'Apocalisse, il regno è passato nelle mani di Gesù, è passato nelle mani di Dio, ed egli regnerà nei secoli dei secoli.

Ed è questo è quel giorno. La Bibbia così lo definisce, quel giorno, in quel giorno accadrà questo. Potrebbero essere tanti, credo, i versetti che si riferiscono a quel giorno. Non abbiamo il tempo di vederli, di analizzarli. Sarebbe forse anche un ripetere delle cose che abbiamo già detto nell'ambito di questa puntata di appuntamento con Dio o di altre. Io come esempio vorrei leggervi intanto un piccolissimo brano di Michea, profeta minore, profeta Michea, al capitolo 4, i versetti 6 e 7. Quel giorno, dice il Signore, io raccoglierò le pecore zoppe, radunerò quelle che erano state scacciate e quelle che io avevo trattato duramente. Di quelle zoppe io farò un resto che sussisterà, di quelle scacciate lontano una nazione potente. Il Signore regnerà su di loro, sul monte Sion, da allora e per sempre. Per chi è il regno di Dio? Per chi è preparato il regno di Dio? Non per i perfetti, perché i perfetti non esistono. La Bibbia dice non c'è nessun giusto, neppure uno. E dice anche il giusto pecca 7 volte al giorno. Chi può essere definito giusto allora davanti a Dio? Nessuno. Il regno di Dio è per coloro che credono. Sì, per coloro che credono in Dio, che credono nella sua forza, nella sua potenza, che credono nell'efficacia del sacrificio di Gesù. Per coloro che amano Dio, nonostante le loro imperfezioni, nonostante zoppichino, nonostante siano ai margini, Gesù dice: le prostitute, i ladri vi precedono nel regno di Dio. Lo dice a quelli che si credevano perfetti e che apparentemente forse lo erano perfino, apparentemente. Qualunque sia il nostro peccato, se noi ci pentiamo, se noi crediamo nell'efficacia del sacrificio di Gesù, se noi crediamo che Gesù è il re che viene nel suo regno, noi facciamo già parte oggi di questo regno. Apocalisse 11:15, il versetto di appuntamento con Dio di oggi. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Il re che viene, e ricorderemo sicuramente nel Vangelo una moltitudine di persone che gridava Osanna al figlio di Davide, Gesù che entrava in Gerusalemme su un puledrino d'asina, che veniva acclamato, i mantelli venivano messi sulla strada affinché lui passasse sopra questo tappeto variegato. E il momento in cui Gesù ritornerà a prendere il regno è un momento simile. Osanna, ascoltiamo questa canzone, Gesù Re di Gloria. Osanna, Signore ti preghiamo, perdonaci. Osanna, Osanna.

Ed era Osanna, Gesù Re di Gloria, Sefora Tripodi, con questa canzone di ispirazione cristiana che ci riportava con la mente, con il cuore a varie parti del Vangelo, a varie parti della scrittura, poi in generale parti che preannunciavano, come nel profeta Isaia, l'arrivo di un figlio che ci è nato, di un figliuolo che ci è stato dato, di un bambino che verrà e su cui riposerà il regno per sempre, lui che verrà per dare la salvezza. O di Gesù stesso, che dirà nel Vangelo: c'è più gioia nel cielo per un solo peccatore che si ravvede che per chissà quale altra situazione. E nel momento in cui un peccatore, una peccatrice si ravvede, entra a fare parte del regno di Dio. Apocalisse 11:15, ripetiamo in chiusura il versetto di appuntamento con Dio di oggi a cui ci siamo riferiti secondo il nostro calendario di letture bibliche. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore, al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Bene, per oggi è veramente tutto. Appuntamento con Dio di oggi finisce qui, ma ne abbiamo un altro domani alla stessa ora. Mi raccomando, un abbraccio da parte di Mario Calvagno e buon proseguimento d'ascolto. Ciao.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Tu mi risponderai, di Jeremias Bodden. Si può fare del bene è un inno di edificazione potente, il cui messaggio è l'unica medicina è l'amore con la A maiuscola. Questo testo tratta il tema dell'evangelizzazione attraverso i talenti con cui Gesù ha equipaggiato ciascuno di noi. Del brano ho tratto questi versi fortissimi. Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Perché si può fare del bene. Nella terra più arida può nascere un fiore. Lanciare un seme può fare la differenza. Ritmo e accordi, dove riecheggia il timbro Maugeri Canigiula, produzione Hopeful Music. Ascoltiamola. Si può fare del bene. Jeremias Bodden.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non cambi veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: Riusciamo sempre a capire ciò che leggiamo e quando si tratta della Bibbia abbiamo maggiori difficoltà? Allora, se volete confrontarvi con noi, perché anche noi amiamo imparare, studiare, apprendere e cercare di scoprire sempre nuove cose che ci aiutano attraverso la storia, attraverso la cultura, attraverso l'esegesi, che ci aiutano a capire meglio il testo biblico, che è un testo molto lontano da noi perché è stato scritto in un periodo molto lungo e sono tanti gli autori. E per farlo con noi Davide Sciarabba, pastore ventista ma anche professore all'Andrews University di teologia sistematica ed etica. Benvenuto Davide.
2: Grazie, è sempre un piacere essere qui con tutti voi.
1: Ormai è questo ruolo, Davide, che deve aiutarci a comprendere per quello che possiamo e per quello che anche tu puoi, perché ci rendiamo conto, ci vuole saggezza dall'alto e quindi abbiamo sempre bisogno dell'intervento di Dio, che cerchiamo di chiamare in causa ogni volta che noi ci accingiamo a studiare la Bibbia.
2: Esatto, sì, infatti il primo atteggiamento necessario è l'atteggiamento dell'umiltà, perché quando leggiamo la Bibbia dobbiamo sicuramente interpretarla, e quindi per interpretarla abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo, se no possiamo arrivare a interpretazioni sbagliate, ma comunque facciamo quello che possiamo e quindi siamo qui per poter cercare di capire. E quello che presenteremo sarà, ecco, la nostra comprensione di quello che è la lettura dei passaggi, dei testi che abbiamo preso in esame.
1: Davide, è liberatorio, no? Pensare che oggi possiamo confrontarci con la Bibbia, interpretarla e non rischiare la vita. Nel passato sappiamo che interpretazioni diverse portavano anche a delle pene capitali, quindi è veramente bello avere la libertà di poter studiare la Bibbia, di poterla condividere e di non aver paura di rischiare, almeno nel nostro tempo, soprattutto in alcuni luoghi della terra, perché purtroppo le persecuzioni ci sono in altre parti del nostro pianeta. Davide, qual è il testo che prenderemo in esame quest'oggi?
2: Oggi sì, volevo proporvi un testo che si trova in Giovanni, un testo molto conosciuto, Giovanni 17, al versetto 3, dove Gesù prega per i suoi discepoli. Il testo dice: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. E poi Gesù continua. Comunque è interessante questo testo perché dice: questa è la vita, la vita eterna. Quindi si parla, a volte ci chiediamo: ma come possiamo sapere che cosa significa la vita eterna e come accedere alla vita eterna, no? Come la possiamo ricevere, se vogliamo. Ecco, questa è la vita eterna, dice Gesù, che conoscano te. Quindi c'è prima di tutto una necessità nel conoscere. Il verbo conoscere qui non è un verbo che si riferisce solo a...
1: Scusami Davide, voglio fare un passetto indietro prima che tu vada avanti. Quando Gesù dice questa è la vita eterna, usa il presente, questo mi fa pensare che noi iniziamo la vita eterna su questa terra. A questo punto, questa è la vita eterna, cioè noi iniziamo a gustare la vita eterna, iniziamo ad entrare in qualche maniera nella vita eterna già su questa terra, perché nella maniera e nella misura in cui impariamo a conoscere Dio già stiamo gustando questa vita eterna, sbaglio?
2: Esatto, no, hai ragione. Infatti la vita eterna la iniziamo a gustare, diciamo a pregustare già da adesso, anche se ci rendiamo conto dei nostri limiti, del fatto che purtroppo siamo mortali, che la vita a volte finisce presto, oppure siamo ammalati, no? Ci ammaliamo, ma però questa è la vita eterna, nel senso che inizia proprio con che cosa? Con la conoscenza, con la conoscenza di Dio. Ecco, stavo dicendo sì che questa conoscenza non è una conoscenza teorica, non è una conoscenza di dottrine, non è una conoscenza di principi, ma è una conoscenza pratica, pratica nel senso totale, olistica, diciamo, chiamiamola così, una conoscenza olistica dove noi entriamo in relazione con il solo vero Dio. Quindi Gesù vuole che noi conosciamo il solo vero Dio, il Padre, no? Il Padre, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Quindi per poter iniziare a pregustare questa vita eterna, dobbiamo iniziare a conoscere il solo vero Dio e Gesù Cristo. Ora, Gesù Cristo, come sappiamo, è venuto per farci conoscere il Padre, giusto? Lo scopo più grande, diciamo, l'obiettivo più grande di Gesù Cristo era proprio quello di farci conoscere chi è Dio, qual è il carattere di Dio. E Gesù stesso, abbiamo letto in altri passaggi, in altre volte, che era proprio lo splendore della gloria di Dio. Per esempio, mi riferisco a Ebrei 1:3. E allora qui Gesù dice che conoscono te il solo vero Dio. Allora, qual è il problema con questo testo? Il problema è che alcuni leggono questo testo dicendo: ah, vedi,
1: Gesù non è Dio perché non si inserisce in questa frase.
2: Il solo vero Dio, il solo vero Dio è Dio il Padre, quindi non è Gesù Cristo. Allora, purtroppo quelli che hanno questa interpretazione della Bibbia non hanno nella loro mente quello che Giovanni ha detto prima. Se vogliamo, proprio ritornare all'inizio dell'Evangelo di Giovanni, Giovanni è molto chiaro, no? All'inizio, quando dice: nel principio, adesso vi leggo il testo, nel principio...
1: È bello sentire che sfogli, perché sei fra i pochi che usano ancora la Bibbia cartacea, quindi sentir sfogliare è bello.
2: Esatto. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. No, quindi questo testo, se c'è un solo testo che parla dell'ontologia di Dio, cioè della natura dell'essere di Dio, no? È proprio questo testo, ed è l'unico testo dove, perché il pensiero ebraico non è un pensiero, non è come il pensiero greco. Il pensiero greco cerca di analizzare, cerca spiegare, di dividere, no? Suddividere per poter, di compartimentalizzare per poter spiegare, no? Questo è il pensiero greco. Ma Giovanni è un pensiero ebraico, no? Esprime un pensiero ebraico, quindi è tutta la Bibbia nello stesso modo, quindi non troveremo mai una nella Bibbia, quando parliamo della Trinità, non troveremo mai un testo che tratti l'ontologia, questo è il termine tecnico, cioè che tratti la natura di Dio stesso, no? In modo da fare, diciamo, sì, un trattato, no? E quindi non troveremo mai questo. Perché? Perché il pensiero ebraico è un pensiero, anche se è scritto in greco, Nuovo Testamento, no? È sempre gli autori sono autori ebrei, esprimono i loro pensieri attraverso non un'analisi, ma una sintesi, cioè una visione d'insieme. È una visione d'insieme per la vita pratica dell'essere umano, per la vita olistica dell'essere umano. E quindi
1: c'è molta filosofia nella Bibbia, quindi discorsi elaborati per giungere a delle conclusioni.
2: Esatto, non fanno mai speculazioni, chiamiamole così, mai speculazioni su cose astratte. Ecco, quindi se c'è un solo testo che può farci capire, che parla proprio dell'essenza di Dio, è proprio questo, Giovanni 1:1, che Gesù Cristo è Dio, no?
1: Ci fermiamo qui, quindi Gesù è Dio, questo è quello che Giovanni ci dice al capitolo 1. Ascoltiamo un brano musicale e torniamo. Riprendiamo da dove abbiamo lasciato, quindi abbiamo letto prima Giovanni 17, in cui Gesù dice: questa è la vita eterna, che conoscono te il solo vero Dio e Gesù Cristo, colui che tu hai mandato. E poi tu ci hai riportato un po' indietro, sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, dove Giovanni afferma che la parola era Dio ed era con Dio, e che questa parola si è fatta carne e ha anche un nome, di Gesù Cristo. Quindi come mettere insieme l'idea ebraica anche di Dio uno, che Dio è un Dio unico, quindi non c'è nessuno al di fuori di me, lo dice anche il comandamento, è l'idea di Gesù che è figlio di Dio e che è Dio. Quindi come mettere insieme questo? Mi veniva in mente un'immagine stamattina, in Ezechiele, quando si presentano, diciamo, non so se le creature viventi o i cherubini, ognuna ha quattro facce. cioè è una sola entità, però ha più facce, più sfaccettature. Non lo so se questa lontanamente potrebbe aiutarci a capire come un Dio unico quindi può essere Padre, Figlio e Spirito Santo, perché poi questa è la cosa un po' più complessa da capire per la nostra mentalità umana, ecco.
2: Certo, è molto complesso per noi, perché tutte le rappresentazioni che possiamo fare sono purtroppo, voglio dire, non riescono a spiegare a fondo chi è veramente Dio. D'altra parte, filosoficamente, se riuscissimo a spiegare chi è Dio e come spiegare, saremmo Dio stesso, capito? Quindi, dato che siamo creature, siamo limitati già come creature, in più siamo sotto il peccato, per noi è estremamente difficile capire chi è Dio, e io penso che non dovremmo cercare di
1: spaccare il capello,
2: accontentarci di una definizione, no? Perché quello che tu hai proposto è stato già proposto nel passato tanti secoli fa, e viene chiamato modalismo, no?
1: Ah, non lo sapevo, così mi era venuta così, ma non sapevo che ci fosse.
2: Sì, ed è stata identificata come un'eresia, capito?
1: Ah, ok, quindi avrei rischiato il rogo, forse.
2: No, nel senso che la Chiesa aveva deciso di non andare verso quella direzione, cioè di avere un'entità con tre facce diverse. No, non è che cambia maschera ogni volta che, capito, non è una persona che cambia maschera. Qui noi l'abbiamo identificato, noi cristiani, con il fatto che Dio è uno, nel senso che un'unità, ma sono tre persone, quindi non sono tre maschere, sono tre persone. È vero che persone, la parola persona in italiano, poi che viene dal latino, no? La parola persona significava maschera, no? Nel latino. Però non è la migliore rappresentazione, anche se può dare un'idea, ok? Può dare un'idea, ma non possiamo dire questa è la soluzione, no? perché sicuramente
1: è molto altro, è molto di più rispetto a tutto quello che noi possiamo spiegare.
2: Esatto, però è vero che c'è questa comprensione, per esempio anche nell'Antico Testamento, che Dio è uno, no? E mi viene in mente lo Shema Israel, no? Che viene detto,
1: sì, ascolta Israele, è unico, no? È uno, quando dice Israele, sì, è l'unico Dio.
2: Esatto. Quella parola uno, adesso qui il greco usa la parola monos, no? Qui in greco, nel Giovanni 17:3, ma quella parola uno lì, echad, in ebraico, è una parola che indica una unità, ma un'unità complessa, non un numero, non è un aggettivo numerico, per dire.
1: È simile a quando Dio dice che l'uomo e la donna, Adamo ed Eva, no, sarebbero uniti e sarebbero diventati una stessa carne. È lo stesso termine o no?
2: È lo stesso termine, infatti è una parola che indica un'unità complessa, così come Adamo ed Eva erano una sola carne, però erano due persone. Allora qui il ascolta Israele, lo Shema Israel, come lo chiamano, ci dice che Dio è un'unità complessa, quindi capiamo composta da più persone. Mm-hmm. Per questo il cristianesimo ha deciso di lasciare il più spazio possibile, no, a questa tensione fra uno e tre, e non risolverla, e non dare un esempio che può in qualche modo ridurre la grandezza della diciamo,
1: non possiamo fare matematica, non possiamo stabilire dei teoremi
2: dell'ontologia di Dio. Allora, per questo è importante capire che cosa significa che Gesù dice il solo vero Dio, no?
1: Allora, siccome il tempo a nostra disposizione è terminato, io direi che ci lasciamo con questa frase: solo vero Dio. Cosa voleva dire Gesù, e quindi Giovanni che scrive, che riporta queste parole di Gesù? Lasciamo con questa domanda e ci sentiamo la prossima settimana.
2: A presto, ciao.
3: Come abbiamo annunciato, abbiamo qui nei nostri studi il pastore avventista Nino Plano. Buongiorno Nino, ben trovato.
4: Buongiorno,
3: ben ritrovato, grazie per essere con noi. E come facciamo spesso con Nino, prendiamo in considerazione dei testi biblici che ci sono suggeriti dal lezionario evangelico Un giorno una parola. Vediamo quali sono i testi che ci sono consigliati per oggi.
4: Sì.
3: Dato, abbiamo qui nei nostri studi il pastore avventista Nino Plano. Buongiorno Nino, ben trovato.
4: Buongiorno,
3: ben ritrovato, bene. Grazie per essere con noi. E come facciamo spesso con Nino, prendiamo in considerazione dei testi biblici che ci sono suggeriti dal lezionario.

0: capitolo 24, da versetti 46 a 48, e dice: Gesù dice ai discepoli: così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose.
1: Sono due testi naturalmente belli, però non si coglie immediatamente la relazione tra i due.
0: E il primo brano dice: il tuo cuore non porti invidia ai peccatori.
1: Sì.
0: Perché in effetti c'è l'idea, insomma, che insomma il peccatore è colui il quale, stando un po' al Primo Testamento, è quello che sbaglia il bersaglio, cioè che procura sofferenza, male, che
1: però apparentemente
0: e che magari apparentemente le va tutto bene, no? Nella vita, no? Infatti. Quindi tu che sei un credente, che cerchi di comportarti in maniera corretta, di vivere in maniera, se possiamo dire così, etica, e cercando di poter fare del bene agli altri, invece vedi che le cose ti vanno male. E uno dice: ma Signore, dov'è la tua giustizia? Quindi, dov'è la tua presenza nella mia vita?
1: La tentazione di invidiare, viene anche da, forse anche da una mancanza di fede, per certi aspetti, in certi momenti. No, è una cosa naturale.
0: È una cosa naturale. Penso che se tu hai una relazione con Dio, possa anche accadere che alzi lo sguardo al cielo e dici: ma com'è possibile, Signore? Se tu ci sei, io sono tuo figlio e ho una relazione con te, perché mi accade questo? Io penso che sia anche normale, fisiologico, nell'esistenza di
1: allora,
0: una...
1: La teologia della prosperità dice probabilmente tu non hai veramente fede.
0: Assolutamente, sì. Ed è una teologia che non ci piace.
1: Esatto, perché non ha fondamenti biblici, tra
0: assolutamente.
1: L'altro.
2: Io riprendo invece la frase che ci ha lasciato il professor Ferrario, che poi è stata ampliata da questa parola tensione. La grazia, la tensione della grazia è un gigantesco tuttavia del quale la fede vive. Tuttavia, a quello che ci accade, la fede vive.
0: Ed è proprio così, e quindi il secondo brano, quello appunto di Luca, ci ricorda al contrario che c'è una persona che sarebbe Gesù, che invece è morta per i peccatori, cioè per tutti noi, perché in misura diversa, a livelli diversi, se possiamo dire così, ma nessuno tra noi può dirsi di aver raggiunto la sufficienza per dire: io non ho bisogno della grazia del Signore. E quindi quel tuttavia in realtà coinvolge tutti gli uomini, non alcuni, ma proprio tutti.
2: E oggi è l'ascensione di Gesù al cielo, ma è anche il momento in cui Gesù poi ci manderà il Paracleto, no? Il Consolatore.
0: Il Consolatore.
2: Gesù non c'è qui, come ha detto sempre Ferrario, non lo puoi telefonare, non lo puoi trovare, però c'è la sua presenza.
1: Una cosa interessante è che viene citato i Proverbi 23:17, no?
0: Sì.
1: Il tuo cuore non porti invidia ai peccatori, ma perseveri sempre nel timore del Signore. Ma c'è il versetto 18, immediatamente successivo, che secondo me è bellissimo. Io lo vorrei leggere.
2: Sì.
1: Perché c'è un avvenire e la tua speranza non sarà delusa. C'è un avvenire. Perché uno dei motivi, diciamo appunto, un po' di depressione, se vuoi, è quando uno non trova più un avvenire, che sia giovane o che sia anziano, quando l'avvenire scompare o diventa una cosa molto, molto, forse una minaccia per certi aspetti. Invece qui dice: c'è un avvenire e la tua speranza non sarà delusa alla fine. Non lo so, mi sembra molto consolatorio questo.
0: E il testo, il versetto 17, prima di sfociare in quello che tu hai letto, c'è scritto appunto di vivere nel timore del Signore. E in questo caso timore non
1: che
0: deve essere appunto nella paura, ma nel rispetto, cioè considera quella relazione che tu hai con Dio, cioè quella relazione non è qualcosa di che non abbia valore, è importante, e quindi continua a viverla, tuttavia, no, nonostante appunto le problematiche della vita, perché poi quella relazione ti porterà ad avere un futuro.
1: Allora, c'è un bel versetto che normalmente troviamo insomma in questi termini: temete Dio e dategli gloria. Poi dice: perché l'ora del suo giudizio è venuta, ma alcune traduzioni traducono in questa maniera: prendete Dio sul serio e dategli gloria. Quindi temere Dio significa semplicemente, forse tradotto in termini più contemporanei, prendete Dio sul serio. E allora la domanda è: ma noi Dio lo prendiamo veramente sul serio? quanto effettivamente

0: veramente conta nella nostra esistenza. Certo, non siamo sempre in ginocchio in preghiera, no? Questo è normale, però ecco, a volte c'è qualche domanda che possiamo legittimamente porci. Don't stop praying, non smettete di pregare. Allora sono andato a vedere così un po' per curiosità alcuni testi che in qualche maniera nella Bibbia indicano questa esigenza e ne ho trovate diversi. Pregate continuamente, prima Tessalonicesi 5,17, prima lettera dell'Apostolo Paolo, e ancora Colossesi 4,2, pregate senza stancarvi e non dimenticate mai di ringraziare Dio. Filippesi 4,6, non angustiatevi di nulla, ma rivolgetevi a Dio, chiedeteli con insistenza ciò di cui avete bisogno. Romani 12, quindi la lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, siate allegri nella speranza, pazienti nelle tribolazioni, perseveranti nella preghiera. Efesini 6,18, pregate sempre, chiedete a Dio il suo aiuto in ogni occasione e in tutti i modi, guidatevi dallo Spirito Santo. Beh, sono solamente alcuni, e il che significa da una parte che la preghiera è veramente importante, dall'altra che istintivamente tendiamo a dimenticare questa o metterla un poco da parte. Allora Claudio, prima di sentire...
1: Ma secondo me significa anche un'altra cosa, che il Signore sa benissimo che c'è quel tuttavia, che noi siamo qui, lo dicevo già nascendo, Nino, noi siamo dentro una piscina acquatica, ci staremo lì con forza. Pensa già a quel passaggio di espulsione dal corpo della madre e arrivare in questo mondo. Quindi secondo me tutte quelle frasi, siate allegri, ma ripeto, siate sempre allegri, è il fatto che Gesù è stato in questo mondo, quindi c'è questa consapevolezza della difficoltà, è un invito costante a non deprimerci.
0: Però perché pregare incessantemente, no? Senza, con continuità, non smettete? Qual è il motivo? Cioè, giustamente Claudio ci ricordava che Dio già conosce la nostra realtà, perché c'è bisogno?
2: Perché dialoghi, perché se hai una relazione con qualcuno, con qualcuna, non puoi evitare di parlare, di relazionarti, di costruire diciamo un rapporto che possa in qualche maniera cambiare la tua vita e arricchire la tua esistenza, no? E quindi io direi che il linguaggio certamente non può che essere quello biblico, no? Che tu, insomma, attraverso questa citazione di versetti biblici. Ma io direi che oggi forse possiamo dire che la preghiera non è semplicemente l'inginocchiarsi, il pregare, ma è proprio dedicare la tua esistenza a questo Signore che è al di sopra di te e che in qualche maniera è la tua bussola, orienta la tua vita. E quindi forse non hai, come dire, hai bisogno, certo, ma anche non bisogno di dover inginocchiarti necessariamente, quindi accadrà che lo farai, altre volte no, ma sai che c'è quella relazione, sai che c'è quel rapporto che, appunto, il Proverbi dice, un rapporto nel quale tu sviluppi un atteggiamento di rispetto nei confronti di Dio. E se sviluppi un rapporto di rispetto, vuol dire che intanto l'hai frequentato questo Dio, come attraverso la tua vita, che ha dei momenti certamente di preghiera, ma in realtà è addirittura tutta la tua vita è immersa nella preghiera. Ecco, io direi la tua vita è immersa nella preghiera.
1: Allora, diciamo che la preghiera serve a noi, cioè il pregare alla fine, l'invito di Dio non è solo per la richiesta, è per restare in questo collegamento. Forse alla fine è come dicevi te, è questa tensione che alla fine diventiamo una preghiera, cioè la nostra vita è una preghiera che non è una preghiera solo di
2: tantissimo nella preghiera,
1: ma di relazione.
2: Certo, credo tantissimo nella preghiera pedagogica, cioè che in qualche maniera la tua vita è già una preghiera, il fare teologia è già una preghiera, il leggere la parola di Dio è già una preghiera, gli incontri che noi abbiamo, questa radio che trasmetti in questo momento, stiamo pregando assieme. Ma poi ci sono dei momenti in cui tu preghi anche inginocchiandoci.
1: Quindi non distinguerei, è un insieme.
2: E quel momento in cui tu esprimi quelle parole sono veramente qualificanti per la tua esistenza. Cioè c'è bisogno di parlare, di sentirti dire dentro di te delle parole che possono cambiarti. E le devi dire prima tu queste parole.
0: Certo, anche il fatto che Gesù stesso ribadisca, addirittura cito una parabola, per, dice l'Evangelista, per insegnare che non bisogna mai stancarsi di pregare, vuol dire che c'è la tendenza nella nostra vita a smarrirci e forse a perdere contatto anche con la nostra interiorità, oltre che nella relazione con Dio, e quindi il bisogno che qualcuno ci dica: bene, però trovati uno spazio tuo, tuo con te stesso, con Dio. Naturalmente la tua vita è una preghiera, però che si tenga la bussola.
2: Io quello che vorrei far comprendere è che, per esempio, il canto liturgico che viviamo il sabato quando noi ci riuniamo in chiesa, gli altri fratelli la domenica, quei canti sono preghiere.
1: Certo.
2: Il Vangelo che viene predicato dai pulpiti delle nostre chiese, quelle sono preghiere. Cioè, dobbiamo entrare nell'ottica che il concetto di preghiera è più grande, cioè la preghiera è relazione con Dio.
1: Mandare un messaggio a un fratello che in quel momento sai che è una preghiera che lui non si aspetta, che arriva.
2: Quindi
1: un abbraccio. Cioè,
2: assolutamente, come
1: la preghiera
2: dicessimo...
1: è molto più ampia, se nel mio,
2: sì,
1: mio modo
2: è molto
1: di
2: più ampia, ma tutte sono indirizzate in forme diverse a questa relazione.
0: Bene, naturalmente ci farà piacere conoscere anche l'esperienza e l'opinione dei nostri ascoltatori, per cui ricordo il nostro numero di WhatsApp, che è il 348 222 72 94.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: A Radio Logos. Sono le ore 16. Buon ascolto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vangelo di Matteo, capitolo 19, si parla del matrimonio e del divorzio. Matteo capitolo 19, i primi 12 versetti. Ripeto, Matteo capitolo 19, dal versetto 1 al versetto 12. Dice così: ora avvenne che quando Gesù ebbe finiti questi ragionamenti, si partì dalla Galilea e se ne andò sui confini della Giudea, oltre il Giordano. E molte turbe lo seguirono e qui guarì i loro malati. E dei farisei si accostarono a lui tentandolo e dicendo: egli è lecito di mandare via per qualunque ragione la propria moglie? Ed egli rispondendo disse loro: non avete voi letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la sua moglie e i due saranno una sola carne. Talché non sono più due ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha congiunto l'uomo non separi. Essi gli dissero: perché dunque comandò Mosè di darle un atto di divorzio e mandarla via? Gesù disse loro: fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandar via le vostre mogli, ma da principio non era così. Ed io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per cagione di fornicazione, e ne sposa un'altra, commette adulterio. I discepoli gli dissero: se tale è il caso dell'uomo rispetto alla donna, non conviene di prendere moglie. Ma egli rispose loro: non tutti sono capaci di praticare questa parola, ma quelli soltanto ai quali è dato. Poiché vi sono degli eunuchi i quali sono nati così dal seno della madre, vi sono degli eunuchi i quali sono stati fatti tale dagli uomini, e vi sono degli eunuchi i quali si sono fatti eunuchi da sé a cagione del regno dei cieli. Che è in grado di farlo, lo faccia. Bene, qui dice che il Signor Gesù, dopo aver fatto tanti miracoli, andò per i confini o nelle parti della Giudea. Vediamo che il Signor Gesù ovunque andava era la benedizione, portava vita, portava gioia, portava pace. E così questo vale anche per oggi, no? Per quelli che credono in Lui. Anche se Gesù non lo vediamo, però sappiamo che Lui è presente e che se noi osserviamo la Sua parola, i Suoi comandamenti, un cambiamento avviene nella nostra vita. Come giustamente è avvenuto, perché noi non saremmo qui se quello che leggiamo nella parola fosse stato soltanto, diciamo, lettera morta, ma bensì è parola vivente che trasforma i cuori e le vite delle persone. Bene, andando nelle parti della Giudea, il Signore, vediamo che viene interrogato dai farisei per ciò che riguarda il matrimonio. Ebbene, cosa possiamo imparare? Cosa disse il Signore a loro e cosa dice ancora a noi oggi? In quanto oggi, nella società in cui viviamo, questa è una cosa scottante, il matrimonio, il divorzio, e ne sentiamo di tutti i colori in quanto tanti si separano. Ma vediamo che cosa dice il Signore. Gesù, diciamo, risponde citando i versetti proprio della Genesi. Il matrimonio è la più antica istituzione divina. Infatti questa istituzione è nata nel giardino d'Eden, quando Adamo ed Eva erano lì e il Signore pronunziò queste parole. In Genesi capitolo 2, versetto 21 e 22, proprio leggiamo le testuali parole, dicono così: allora l'Eterno Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo che si addormentò e prese una delle costole di lui e rinchiuse la carne al posto d'essa. E l'Eterno Dio con la costola che aveva tolta all'uomo formò una donna e la menò all'uomo. E l'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. Poi in Genesi capitolo 5, versetto 2 dice: li creò maschio e femmina, li benedisse e dette loro il nome di uomo nel giorno che furono creati. Quindi questi sono, diciamo, ciò che dice la Scrittura proprio all'inizio
quanto Dio condusse Eva proprio da Adamo, avendola tratta dalla sua costola. È interessante che in ebraico, sapete come si chiama l'uomo? L'uomo si chiama Ish, è la parola per definire l'uomo, e la donna si chiama Isha, in quanto deriva dall'uomo. Interessante, cosa che non troviamo in italiano, uomo, donna, ma in ebraico è proprio così, c'è tratta dall'uomo. Ebbene, l'istituzione del matrimonio quindi è una cosa che viene da Dio, direttamente da Dio, non l'ha inventato l'uomo, il matrimonio. Purtroppo dobbiamo dire che questa istituzione va sempre, come? Scomparendo. Prima era normale, normalissimo. Oggi spessissimo sentiamo: quello è il mio compagno, quella è la mia compagna. Non si dice più: quella è mia moglie, quello è mio marito. Cioè, vediamo che questa istituzione va, ripeto, scomparendo. Ma è una cosa che Dio approva, e Dio approva il fatto che due persone vivono da marito e moglie senza contrarre matrimonio secondo la legge dello Stato. Perché dice la Scrittura che noi come cittadini dobbiamo essere sottoposti alle autorità che Dio ha costituite, e che se uno si ribella alle autorità si ribella a Dio. Infatti, profeticamente parlando, l'Apostolo Paolo scrisse riguardante gli ultimi tempi, riguardante il ritorno di Gesù. In 1 Timoteo capitolo 4 leggiamo i versetti che riguardano il matrimonio. E dicono così, 1 Timoteo capitolo 4, versetto da 1 a 3, ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni aposteranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, per via dell'ipocrisia di uomini che proferiranno menzogna, segnati di un marchio nella loro propria coscienza, i quali vieteranno il matrimonio. Vediamo che ci sono religioni che vietano il matrimonio, cioè impongono il celibato forzoso. E sappiamo qual è questa religione, o altre religioni, e anche le istituzioni sociali cercano ormai di approvare, di accettare questa unione fra due persone che hanno contratto matrimonio secondo la legge dello Stato. Vediamo che questo non è secondo la parola del Signore. Quindi il Signore Gesù menziona un passo proprio alle origini, e questo, il matrimonio è benedetto da Dio. Diciamo che approvato e benedetto da Dio. Quando Gesù fu invitato alle nozze di Cana, era ospite con sua madre e con i suoi discepoli e con i fratelli di Gesù. E lui fece il primo miracolo. Quale fu il primo miracolo? Di cambiare l'acqua in vino. Proprio lui, diciamo, ha benedetto lo sposalizio, ha benedetto il matrimonio, e lo benedice e lo approva, in quanto lui l'ha istituito, essendo Dio, e questo vale proprio fino a oggi, dopo 6.000 anni da che l'uomo vive sulla terra. Quindi non è una cosa, possiamo dire, trapassata. Il matrimonio è approvato fino a oggi da Dio, è l'uomo che cambia le leggi. Qual è il significato profondo del matrimonio? Il matrimonio è una cosa importantissima. L'Apostolo Paolo lo porta come esempio alla lettera agli Efesini fra Cristo e la Chiesa. Quindi il matrimonio non è soltanto un'unione fisica, ma è molto più di là, in quanto ha qualche cosa di celestiale, rispecchia l'unione che c'è fra Cristo e la sua Chiesa. Cristo lo sposo celeste, la Chiesa la sposa celeste. Quindi va oltre, per cui è una cosa molto importante che un credente si sposi con un altro credente o con un'altra credente.
Leggo solo un versetto in Esodo, dove il capitolo 2, versetto 1, dove dice: ora un uomo della casa di Levi andò e prese per moglie una figliola di Levi. Presso il popolo di Israele era, possiamo dire, vietato che un ebreo o un'ebrea si sposasse con uno straniero o con una pagana. Cioè, questa era una cosa voluta da Dio. Il Signore parla molte volte nella scrittura che un credente è buono che si sposa con un altro credente. Ma non soltanto nell'Antico, ma anche nel Nuovo Testamento. In Seconda Corinzi, capitolo 6, è l'Apostolo Paolo che parla ai credenti di Corinto dicendo queste parole: non vi mettete con gli infedeli, perché quale comunanza vegli fra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione fra la luce e le tenebre? O quale armonia fra Cristo e Belial? O che vedi comune tra il fedele e l'infedele? E quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli? Perché noi siamo il Tempio di Dio vivente. Come disse Dio: io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di mondo, e io vi accoglierò e vi sarò per padre, e voi mi sarete per figlioli e per figliole, dice il Signore Onnipotente. E il Signore, per, possiamo dire, evitarci delle conseguenze che durano tutta una vita, perché il matrimonio dura tutta una vita. Sapete, la nostra vita sulla terra è una sola e la dobbiamo saper vivere. E se sbagliamo, specialmente nel scegliere lo sposo o la sposa sbagliata, sono guai per tutta la vita. Noi come credenti non possiamo ragionare e agire come quelli del mondo, che a volte si lasciano, si prendono un altro, quello non ci piace, si prende il terzo, fanno proprio una serie di matrimoni che non sono approvati da Dio. Il matrimonio dura tutta la vita. E abbiamo passi della scrittura, perché è la Bibbia che deve parlare, non siamo noi. L'autorità è la parola di Dio. In Romani capitolo 7, versetto 2 a 3, dice l'Apostolo Paolo: infatti la donna maritata è per la legge legata al marito mentre egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge che la lega al marito. Onde che se mentre vive il marito ella passa ad un altro uomo, sarà chiamata adultera. Ma se il marito muore, ella è libera di fronte a quella legge, in guisa che non è adultera se diviene moglie di un altro uomo. Questo è chiaro, che il matrimonio è dichiarato sciolto se uno dei due coniugi muore. È così chiaro. È inutile che poi cerchiamo sottofugi e vogliamo forzare la scrittura. Perché torniamo a quello che disse il Signore: quello che Dio ha congiunto l'uomo non separi. Il matrimonio, l'abbiamo sentito e risentito, è indissolubile, per cui l'uomo non lo può sciogliere. Né autorità ecclesiastiche, né istituzioni civili, sociali o dello Stato possono annullare la parola di Dio. Assolutissimamente. È parola di Dio, è Dio che parla. Ma vediamo che se una dei due commette adulterio, uno di due conosce cosa accadeva sotto la legge. In Levitico capitolo 20, versetto 10, perché ripeto, è la parola di Dio che deve parlare, non è l'uomo. Levitico capitolo 20, versetto 10 dice così: se uno commette adulterio con la moglie di un altro, se commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte. Questa era la legge che deve parlare, non è l'uomo. Levitico capitolo 20, versetto 10 dice così: se uno commette adulterio con la moglie di un altro, se commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno

tollerava minimamente il peccato, sotto tanti aspetti. Ecco perché era un popolo santo, non poteva immischiarsi con quelli che erano da fuori. Quindi con lui o con lei o coloro che commettevano peccato venivano messi a morte. Perché? Perché con lui o con lei che aveva commesso adulterio aveva ucciso il suo matrimonio. Tu hai ucciso il tuo matrimonio e tu sarai messa a morte. Sarai uccisa anche tu. Perché trasgrediva anche che cosa? Il settimo comandamento, che dice non commettere adulterio. Non commettere adulterio. Quindi questa era la legge che il Signore aveva applicato. E il Signore Gesù va oltre. Attenzione, sotto la legge chi veniva preso in flagrante adulterio venivano messi a morte. Ma Gesù va oltre. Sentiamo in Matteo capitolo 5, versetto 27 a 32. Qui il Signore Gesù parla di cose che vanno oltre l'atto materiale. Dice così, versetto 27, capitolo 5, voi avete udito che fu detto, non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ora se l'occhio tuo destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché vale meglio per te che uno dei membri perisca e non sia gettato l'intero tuo corpo nella genna. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, mozzala e gettala via da te, poiché val meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non vada l'intero tuo corpo nella genna. Fu detto chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto del divorzio. Ma io vi dico, chiunque manda via la moglie, salvo che per cagion di fornicazione, la fa essere adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via, commette adulterio. Allora, sotto la legge, l'atto pratico veniva punito con la morte. Oggi il Signore va oltre. Non bisogna andare all'atto pratico, basta solo il pensiero. Il Signore vede e conosce i nostri pensieri. Qualcuno incredulo potrebbe dire, ma è impossibile non commettere adulterio col pensiero. È impossibile. Io ci credo che è impossibile. Ma è impossibile per chi? Per l'uomo del mondo? Per la gente del mondo? Ma per il credente è possibile non commettere adulterio col pensiero. Perché la nostra mente, il nostro cuore, sì che siamo tentati, è normale. La persona può essere tentata, però anche i pensieri, mediante la forza e la potenza dello Spirito di Dio che è in noi, non ci permette di peccare, neanche col pensiero. La nostra mente è stata purificata col sangue di Gesù. Dice l'Apostolo Paolo, noi abbiamo la mente di Cristo. Come dice l'Apostolo Giacomo, la concupiscenza partorisce il peccato e il peccato produce la morte. Quindi per il credente ciò è possibile, non peccare col pensiero, perché la nostra mente è, possiamo dire, guidata dallo Spirito di Dio, perché noi siamo santificati, il nostro parlare, la nostra mente, i nostri occhi, il nostro udire, il nostro camminare col Signore ci allontana da queste cose. Quindi se il Signore lo dice è perché ciò è possibile, ma questo vale per i credenti, ma da incredulo certo che si può peccare. Ebbene, sotto la legge il fornicatore veniva punito con la morte, oggi chi commette fornicazione non viene più punito con la morte, ma la persona che è stata tradita puoi lasciare il tuo coniuge. Salvo che per cagion di fornicazione tu puoi lasciare il tuo coniuge. Vale a dire, lo puoi lasciare. Salvo che per cagion di fornicazione, ma non per altri motivi futili. Perché qui ci viene detto al Signore, ma possiamo mandare per qualunque ragione nostra moglie? No, tu non la puoi lasciare.
Una persona ammesso che commette fornicazione

Cosa succede allora? Ebbene, prima voglio citare due versetti dalla scrittura che il Signore Dio odia e ripudio. In Malachia, capitolo 2, versetto 14, dice: eppure dite, perché l'Eterno è testimonio fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale ti conduci perfidamente, benché ella sia la tua compagna, la moglie alla quale sei legato da un patto. Poi, versetto 16, capitolo 2, poiché io odio il ripudio, dice l'Eterno, il Dio di Israele, e chi ripudia copre di violenza la sua veste, dice l'Eterno degli eserciti, badate dunque allo spirito vostro e non agite perfidamente. Quindi il Signore odia il ripudio, il divorzio. La parola di Dio parla di separazione. Voglio leggere, perché è la scrittura che deve parlare, in Prima Corinzi, capitolo 7, dice: ma agli altri dico io, non il Signore, se un fratello ha una moglie non credente ed ella è contenta di abitare con lui, non la lasci. E la donna che ha un marito non credente, se gli consente di abitare con lei, non lasci il marito. Perché il marito non credente è santificato nella moglie e la moglie non credente è santificata nel marito credente. Altrimenti i vostri figlioli sarebbero impuri, mentre ora sono santi. Però se il non credente si separa pure, in tali casi il fratello o la sorella non sono vincolati, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Allora, qui è chiaro che il credente da parte sua non deve lasciare la moglie o la moglie il marito. Cioè il credente non deve lasciare, anche se il coniuge non è credente. Se colui o colei non credente vuole lasciare il credente, lo lascia pure se vuole, però da parte del credente non deve avvenire nessuna separazione, ammesso che quella non abbia commesso fornicazione. È chiaro? Quindi se però si possono riconciliare dopo un certo tempo, perché uno deve cercare sempre di guadagnare, di riconciliare la coppia, qui dice l'apostolo Paolo, i due non hanno più vincoli, cioè si fa una vita indipendente. Cioè, non ci lega più nulla dal punto di vista, possiamo dire, familiare, affettivo forse. Ma il punto è questo: i due si possono sposare? No, non si possono sposare, anche se uno è stato lasciato per fornicazione. E cito due versetti molto importanti. Prima Corinzi 7, 10, 11 dice così: ma i coniugi ordino non io ma il Signore che la moglie non si separi dal marito, e semmai si separa, rimanga senza maritarsi o si riconcili col marito, e che il marito non lasci la moglie. Non si può risposare, rimanga senza maritarsi. E sempre nel capitolo 7 di Prima Corinzi, versetto 39, dice: la moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, e le libera di maritarsi a chi vuole, purché sia nel Signore. È chiaro? Qui vediamo che la Bibbia non dà nessun accenno, anche se si trattasse di fornicazione, sia colui che ha lasciato o sia colui che è stato lasciato. Quindi non dà nessun indizio, nessuna, possiamo dire, indicazione a la possibilità di potersi risposare di nuovo. È una cosa triste che purtroppo tante famiglie o tante coppie vivono questa tragedia, che colui che è stato tradito, e io conosco di credenti che purtroppo ne portano le conseguenze per la loro fede. Conosco dei cari fratelli che, perché si sono convertiti, le mogli l'hanno lasciato. Purtroppo vediamo che tanti invece si risposano fra i credenti, però dico, se la vedranno col Signore. E il Signore dà tre motivazioni per cui gli uomini non si sposano. Gli eunuchi sono, sappiamo, persone che sono celibi, che non possono sposarsi, ecco, non vogliono sposarsi. Primo,
Vi sono quelli che lo fanno perché per natura non sono portati alla vita coniugale. Dice: io sto bene da solo. Secondo, quelli che sono stati fatti dagli uomini e quindi non adatti al matrimonio. E questo vediamo che viene imposto il celibato forzoso nella religione di Stato. Terzo, quelli che lo fanno per il regno di Dio. Infatti voglio citare due versetti dalla scrittura dove dice l'Apostolo, 1 Corinzi capitolo 7, versetto 32 e 33, dice: or io vorrei che foste senza sollecitudine, che non è ammogliato a cura delle cose del Signore, del come potrebbe piacere al Signore, ma colui che è ammogliato a cura delle cose del mondo, del come potrebbe piacere alla moglie. E l'Apostolo Paolo dice un altro versetto, dice così, versetto 6 e 7, capitolo 7: ma questo dico per concessione, non per comando, perché io vorrei che tutti gli uomini fossero come sono io, ma ciascuno ha il suo proprio dono da Dio, l'uno in un modo, l'altro in un altro. E qui si parla anche di un dono che il Signore dà, che ha la persona di saper vivere da solo, senza avere accanto una moglie. Però voglio sottolineare una cosa: la parola celibato vuol dire non sposarsi, però l'Apostolo Paolo dice un'altra frase a Timoteo: con le giovani mantieniti casto, non celibe, casto. Casto vuol dire puro, e non come tanti: io non mi sposo, sono celibi, ma non sono casti, giusto? Quindi la castità è quella che vale e non il celibato. Quindi vediamo qui che è capace di farlo, lo faccia, dice il Signore. E l'Apostolo Paolo dice: è meglio sposarsi che ardere. E per evitare la fornicazione, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni moglie abbia il proprio marito. Fuori dal contesto del matrimonio, questo si chiama adulterio. E la Bibbia dice che Dio giudicherà gli adulteri e i fornicatori, e nessuno scamperà. Quindi noi come figlioli di Dio ci vogliamo attenere alla sua meravigliosa parola, e che il Signore ci dia e ci guardi dal peccare. E non possiamo conformarci a quelli del mondo. E che il Signore ci aiuti e ci benedica in questo.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Salve amici. Eccoci giunti ad un altro incontro con meditazioni bibliche giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. La meditazione di oggi ha per titolo «Siamo davvero disposti a vincere?» Leggiamo nella prima lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto alla Chiesa di Corinto, al capitolo 15, al verso 57. E dice così l'Apostolo: «Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo». La Bibbia parla di vittoria, ne parla il Signore stesso e la promette ai Suoi figli. La vittoria sull'avversità, sulla persecuzione, sulla malattia, sulle sofferenze, sul peccato. Vittoria. Eppure, nonostante questa parola sia dolce, essa nasconde impegno e virtù che spesso sono poco considerati. Tutti gli uomini vogliono vincere, e nella fattispecie tutti i credenti allo stesso modo vogliono vincere, certo, ma non tutti i credenti, non tutti i cristiani sono poi disposti a pagare il prezzo. Tutti i credenti desiderano avere la vittoria, vittoria sulle prove, sulle circostanze negative della vita, ma poi non tutti sono disposti ad assumersi le proprie responsabilità che queste vittorie comportano. Ci sono vittorie alle quali tutti i veri cristiani sono stati destinati, ma c'è anche un prezzo da pagare affinché queste vittorie si manifestano, un prezzo che tutti, in un modo o in un altro, dovrebbero anche essere disposti a pagare. Attenzione però, non sto parlando e non sto per nulla dicendo che Dio sia a chiedere questi prezzi. No, non è così. Sto semplicemente dicendo che questi prezzi esistono per logica della vita, per conseguenze naturali, che in un modo o in un altro occorre affrontarle. Allora, quale sarebbe il prezzo da pagare? Beh, uno di essi è il sapere rimanere fermi nella fede e non mollare mai. Non mollare mai nella fede quando la malattia o, come dicevo, le avversità sembrano prevalere nella propria vita. Un altro prezzo da pagare può essere camminare in amore, camminare nella piena facoltà di amare gli altri più di se stessi e non cedere alle contese, alle provocazioni. E questo, a mio modesto parere, a mio modo di vedere anche, è parte del prezzo da pagare. Infatti,
se è facile rimanere nella fede quando le cose vanno bene, non lo è per nulla quando invece le circostanze sono avverse e la soluzione sembra tardare. Ed è proprio in quei momenti che la vittoria si costruisce. Spesso si pretende la vittoria, ma poi non si ha la costanza di rimanere fermi durante i momenti di prova. Si cede allo scoraggiamento, si cede alla paura, si cede all'ansia e così via. Ma non possiamo ottenere la vittoria senza la radice che la determina. Cari amici, la vittoria sui problemi, sui persecutori, non viene all'improvviso, come fosse una sorta di magica soluzione, ma è il frutto di un cammino consigliato dal Signore e di una reazione in linea con le promesse di Dio. Vedete, amici, non si vince la battaglia quando le cose vanno bene. Non c'è nessuna battaglia, infatti, quando tutto è tranquillo. La battaglia incalza nel momento in cui ci sono prove, ci sono sofferenze. E la parola di Dio ci sta dicendo che se combattiamo il buon combattimento, seguendo le regole che essa stessa ci consiglia, la vittoria ci viene garantita. E un mio consiglio mi permetto di dare a tutti voi: leggete gli Evangeli, perché dalla conoscenza di essi potete riuscire a comprendere appieno tutto il tesoro contenuto e tutti i consigli che il Signore Gesù vuole dare per la vostra salvezza eterna, ma anche per una vita abbondante sulla terra. Bene, amici, il tempo a nostra disposizione termina qui. Non mi resta che ringraziarvi per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio benedica tutti voi.

0: disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: "Tu mi risponderai" di Jeremias Bodden, ispirato al Salmo 13 "Tu mi risponderai" di Jeremias Bodden. Parlando dell'autore del brano, nativo di San Pedro Sula in Honduras, Jeremias ha potuto sperimentare fin da piccolo la musica che gli è stata trasmessa dal papà musicista formatosi al conservatorio e che ha anche ascoltato e vissuto nei momenti di chiesa. Inizia "Tu mi risponderai", canta Jeremias Bodden.
0: Disco Highlight.

0: A Radio Logos sono le ore 17:20 minuti.
1: Eccoci ancora una volta insieme a Gabby Vuote e in particolare abbiamo con noi ancora una volta Elena che abbiamo intervistato la corsa. Buongiorno Elena, ben trovata.
2: Buongiorno.
1: La volta scorsa abbiamo parlato di gatti e credo che sia normale a questo punto parlare di mi sembra.
2: Ma sì, dai, parliamo qui.
1: Croce delizia dei gatti che amerebbero ogni tanto acchiappare qualcuno, però io ce ne sono in abbondanza. Una buona stampa i topi, per la verità.
2: Infatti,
1: portatori di malattie, numerosissimi.
2: La paura del topo è classificata come propria fobia, e quando si dice fobia non è solo il disgusto, la paura del topo, ma proprio una fobia grossa che addirittura pingere le persone a non andare in campagna o a evitare i luoghi, a paralizzarsi in presenza di un topo, eccetera. Ed era, se vi ricordate, una caratteristica stereotipata delle d'epoca prefemminista, no? Nelle lettere si vedevano queste donne isteriche urlare, salire sui tavoli alla vista di un topo.
1: Beh, è successo con mia moglie qualche anno fa.
2: Ah,

0: vero, è successo
1: sì,
0: davvero?
1: Sì, sì, sì, è successo davvero, quindi non è solo uno stereotipo, almeno nel caso familiare.
0: Perché diciamo così, in realtà pare che fobia colpisca
1: anche gli uomini.
0: Kafka era terrore dei topi, lo scriveva nel 1907, diceva: è purissimo errore quello che sento, esplorarne le origini è un lavoro da fisti. Ma in realtà la psicoanalisi la fa molto più complicata di quel che è, perché interpreta questa paura come risultato di ansie represse, conflitti che risalgono all'infanzia, oppure pone enfasi al meccanismo della proiezione. Un individuo attribuisce le proprie considerate inaccettabili ai topi, quindi enti repressi che vengono proiettati sugli animali. È una pace. Pensate che negli Stati Uniti hanno fatto una statistica da cui risulta che il 3% delle persone intervistate pone fra le prime 5 paure, pensate che roba assurda, fra le prime 5 mettono l'ipotesi di essere aggredite da un topo che sguscia fuori dalla tazza del water quando ci si sta seduti. Cioè, che è pazzesco.
1: È la variante del serpente, che a volte invece è il serpente che esce da lì, insomma, no? Invece
0: questa volta è il topo.
1: Ecco, ma tutto questo che è veramente atavico, è qualcosa che viene da lontanissimo.
0: Una ragione c'è, perché i topi davvero sono stati vettori di malattie letali come la peste bubbonica, no? La morte nera nel Medioevo, e quindi questo legame storico tra le malattie, che purtroppo è vero, ha lasciato un'impronta immaginario collettivo. Per effetti, oltre alla peste, i topi possono portare leptospirosi, che è causata dai batteri presenti nel del topo, o la salmonellosi, eccetera, anche questi attraverso le feci. Inoltre, forse i movimenti rapidi e imprevedibili dei topi possono scatenare risposte di allarme nel sistema nervoso umano.
1: Poi la notte li senti rovistare tra la roba, insomma, a me è successo,
0: infatti,
1: non è un bel sonno. Ecco,
0: le loro abitudini notturne, la tendenza a nascondersi negli angoli bui possono essere percepiti come minacciosi. E c'è chi ne ha appunto una paura spropositata. L'ipotesi appunto più banale di questo terrore è di solito che ci sia stata un'esperienza traumatica associata ai topi, ma in realtà questa paura è diffusa anche tra persone che non hanno mai incontrato un topo in vita loro. Probabilmente appunto c'è un aspetto evolutivo che gioca un ruolo in questa fobia. Cioè, è possibile dal punto di vista evoluzionistico, che è il paradigma principale per interpretare queste cose, è possibile che una certa dose di paura sia appunto un carattere vantaggioso verso un essere che poteva veramente rappresentare una minaccia di malattia o di pericolo. Quindi questa paura si è sviluppata come carattere vantaggioso.
1: Poi naturalmente possiamo anche pensare a diciamo la necessità in una società contadina agricola di preservare le proprie risorse,
0: certo,
1: il grano, quindi insomma,
0: infatti,
1: i topi erano una minaccia costante.
0: Questa paura ultimamente è alimentata dalle notizie sulla quantità di topi nelle città.
1: Pare che a New York ci sia più topi che gente, insomma.
0: Sì, ma in quasi tutte le città ci sono più topi che gente. Londra, Parigi, New York e Chicago sono tra le città con le più alte popolazioni di topi al mondo. A Londra ce ne dovrebbero essere 20 milioni, a Parigi 6-7 milioni, ma anche a Roma l'ultimo dato dice 7 milioni più o meno, ma fino ai 10 milioni ce ne possono essere.
1: Comincia a diventare difficile la convivenza.
0: Sì, ma infatti ci sono varie operazioni di monitoraggio, derattizzazione attraverso trappole con esche.
1: Però non è che funzionino in maniera meravigliosa.
0: Ma no, perché ci sono dei fattori che giocano contro, e le cause dell'infestazione urbana sono prima di tutto la gestione dei rifiuti, perché è chiaro che l'accumulo di spazzatura e residui alimentare fornisce cibo costante.
1: Poi se c'è gente che addirittura lascia i sacchetti al di fuori del bidone della spazzatura, per i topi è una meraviglia.
0: L'odore lo sentiamo anche noi,
1: figuriamoci
0: l'olfatto di un topo.
1: Certo.
0: E poi il clima, pare che le temperature più miti di questi ultimi anni favoriscano la riproduzione durante tutto l'anno, quindi ci sono più topi. E questo è uno studio serio fatto dalla Richmond University, che ha coordinato appunto lo studio dei topi in relazione all'aumento delle temperature globali. Insomma, questi inverni più miti allungano la stagione riproduttiva dei topi.
1: Il che naturalmente crea tutta una serie di

0: difficoltà nelle nostre città. Ne parliamo fra poco, dopo una canzone, e poi torniamo a parlare con Elena Corna dell'associazione Gabbie Vuote. Ricordo che siamo in compagnia di Elena Corna dell'associazione Gabbie Vuote, e questa volta stiamo prendendo in considerazione un animale che, preso singolarmente, può anche essere un animaletto persino simpatico e carino. A me è successo in campagna di trovarmi con un topolino che esteticamente era anche molto molto carino, poi naturalmente ci creava delle difficoltà perché di notte insomma faceva i suoi viaggi in mezzo alle buste della spesa, non era proprio una gran bella vacanza. Poi abbiamo a che fare anche con dei topi di una stazza superiore che possono obiettivamente diventare pericolosi, e soprattutto un numero fuori controllo. Ecco, tutto questo ci pone il problema: è possibile una convivenza? Cosa fare? Ecco.
1: Sì, nelle città mi sa che la battaglia è abbastanza persa, perché appunto abbiamo detto le temperature più calde, molta spazzatura in giro e anche la crescente densità della popolazione umana, più abitanti nei centri urbani significa più rifiuti lasciati in giro, e poi c'è il fatto che il loro habitat si è ridotto.
0: Perché?
1: Quindi la distanza tra l'habitat degli animali e l'habitat dell'uomo si è ridotta. Il calcolo dei danni è piuttosto considerevole, perché soltanto negli Stati Uniti i topi causano danni per quasi 27 miliardi di dollari all'anno. Perché? Perché a parte i danni alle colture, ma poi rosicchiano le infrastrutture, rosicchiano i cavi, e quindi i danni sono questi. Ed è un peccato, perché ultimamente appunto sono molto studiati, perché sono anche animali molto intelligenti.
0: Molto,
1: e anzi,
0: certo.
1: I topi di città risultano più intelligenti dei topi di campagna, perché probabilmente perché sono costretti a sviluppare una capacità di problem solving superiore rispetto a quella che normalmente serve in natura.
0: A questo proposito devo dire che abbiamo cercato anche di venire a capo in quella famosa vacanza col topolino che ci girava per casa. Non era facile, perché era estremamente intelligente e capiva quando c'erano delle esche che eventualmente avrebbero potuto metterlo in difficoltà. Quindi
1: infatti.
0: Sono dei mammiferi intelligenti. E un'altra notizia che non so se tu ne sei a conoscenza: ci sono quelle ditte che si propongono di attirare con del cibo, però loro dicono attenzione, perché non puoi utilizzare come esca un'esca universale. Se hai a che fare con i topi di New York devi mettere qualche cosa che abbia a che fare con il fast food oppure il cibo tipico americano. Se sei in Italia è un'altra storia, quindi addirittura si sviluppano gusti diversi, no? I topi hanno
1: perché hanno sviluppato gusti diversi, sì. e qui viene il paradosso, perché se ci pensate, i topi sono i personaggi più amati nelle narrazioni. I topi sono spesso protagonisti delle favole, no? La favola del topo di campagna, del topo di città.
0: Poi abbiamo Topolino anche,
1: appunto,
0: Mickey Mouse.
1: E fra l'altro, dato che sono favole che si traducevano dal latino, e dato che il topo è mus muris, una parola molto simile al muro, mi diceva una mia collega che in una versione lei aveva tradotto il topo sempre come se fosse un muro, e si è accorta poi a un certo punto che qualcosa non andava, perché questi muri si sono messi a saltellare qua e là. Ecco.
0: La traduzione.
1: E poi naturalmente, come dicevi tu, c'è Topolino. Disney nel 1932 ha preso un Oscar per la creazione di Topolino, che è una narrazione paradossale, perché Gambadilegno è un gatto, quindi qui abbiamo un topo che dà la caccia a un gatto. Topolino è stato molto molto amato. E poi c'è Topo Gigio.
0: Certo, quindi c'è una tradizione proprio.
1: Pensa che io non li conosco perché sono per bambini, però c'è un topo investigatore, Geronimo Stilton, e pare che i suoi libri siano secondi in classifica subito dopo Camilleri, quindi un topo molto amato. Negli Aristogatti è il topolino a risolvere la situazione, e in Cenerentola abbiamo Jack e Gus, che sono i due topi che l'aiutano, e questa coppia di topi ha avuto così successo che poi sono stati esportati in altre storie, per esempio quelle di Nonna Papera. E poi c'è il topo Ratatouille, che anche ha avuto molto successo, Bianca e Bernie, e poi c'è Jerry di Tom e Jerry.
0: Insomma,
1: e ti ricordi di Gonzales?
0: Certo, una situazione in cui noi vediamo da una parte una sorta di odio implacabile, no? Da parte del, sì, del genere umano nei confronti dei topi, e dall'altra invece una accoglienza nell'immaginario collettivo come anche animali intelligenti amabili, e amabili, sì, intelligenti e amabili. Infatti, come si risolve questo paradosso?
1: Ma è un paradosso, io me ne sono resa conto sentendo lì nel giardino una nonna, ma ce ne sono che chiamano i nipotini Topino, vieni Topino, ma si sente spesso, e poi è la stessa persona, questa donna, che ha una grande paura dei topi.
0: Quindi è un paradosso che non si risolve, è lì a testimoniare un rapporto complicato, diciamo.
1: Ma infatti, perché anche tanti uomini chiamano la ragazza Topolina o Micina, ecco, e questo è anche buffo, perché dire che una donna, ora se posso permettermi, è una topa è un complimento.
0: Sì.
1: E il cane
0: siamo
1: è
0: un po' borderline, diciamo, va bene, okay.
1: Ma non, sì, non è che un uomo chiama la propria donna cagnolina, no, perché perché è un
0: insulto. Allora, il problema è, come abbiamo già detto, che è una convivenza molto difficile nelle grandi città soprattutto. Qual è il suggerimento che un animalista come te darebbe, ammesso che esista una soluzione?
1: Dunque, non so se una certo i consigli sono i soliti: non avere troppa paura, perché alla fine è solo il contatto con l'urina o con le feci o col morso che può causare malattie, e poi chiudere, se uno non vuole i topi, chiudere fori, crepe, fessure nei muri, nelle cantine, ma soprattutto mantenere puliti gli ambienti, rimuovere i resti di cibo, insomma chiudere i bidoni, mettere l'immondizia dove va messa.
0: Quindi è una sorta di igiene elementare, ecco, direi.
1: Ma sì, al di là da quello non saprei che dire, anch'io in campagna i topi nelle cantine, e quindi non ci metto niente, se no mi mangiano tutto. Per ora sto pensando di appunto chiudere i buchi nei muri e cambiare la porta, così almeno ci potrò mettere qualcosa.
0: Rimane il fatto, come tu accennavi, che possono essere dannosi anche per le infrastrutture, cioè sì, insomma, a partire dai cavi.
1: Sì, sì, i cavi elettrici, per esempio. Se loro vogliono aprirsi una strada, sanno come fare. Ecco, però la cosa curiosa è proprio questa convivenza nell'immaginario collettivo di una grande paura, ma sommato di utia che si ha verso il topo. Perché appunto sembra che sia l'animale più amato nelle narrazioni.
0: Che stranezza. Vabbè, comunque diciamo che per gli amanti dei gatti, fate in modo che eventualmente facciano anche le tra virgolette.
1: Alla fine il gatto è il miglior deterrente.
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: quindi
0: la cosa un po' che magari può lasciare per qualcuno è che il gatto, che come ha di riconoscenza, di cortesia e di affetto, vi lascia il morto davanti alla porta di casa. Ecco, questo è un poco
1: no. Va bene, ma si rimuove, insomma.
0: Non è un problema, d'accordo. Allora, Elena, ho fatto un po' di conversazione sui topi e insomma ci rendiamo conto che ci sono e rimangono. Forse la nostra società così profondamente urbanizzata è origine di tanti problemi, anche se anche la storia dell'agricoltura preceduto nei secoli non è che appunto avesse rapporti splendidi con i topi. Rimane un rapporto di odio e amore nei confronti di questi animali molto intelligenti.
1: È proprio così.
0: Qualcuno dice troppo intelligenti.
1: Siamo noi la specie più diffusa, ubiquitaria del pianeta,
0: insieme
1: e lo è anche il topo. Abbiamo questo in comune.
0: Va bene, speriamo di fare ancora tanta strada insieme, di non essere folli da mettere fine a tutto in maniera magari in maniera strana. Ecco, poi abbiamo paura dei topi e ci armiamo di bomba topi. Grazie,
1: certo,
0: grazie davvero per essere stati nostri. A risentirci presto.
1: Grazie Roberto, a presto. Arrivederci. Ciao.
2: Ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo appuntamento con Dio. 38 222 7294, il numero WhatsApp di RWS al quale potrete inviare un messaggio o un vocale come preferite per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso pubblico Scegli Gesù, e qualora abbiate ancora una Bibbia potete riceverne una sempre in gratuita. E andiamo con la nostra riflessione estanea e con il versetto che ci viene dato oggi dal nostro calendario di letture di Deuteronomio, il versetto 6. Sarà qualche tuo fratello bisognoso in mezzo a te, in alcuna delle città del paese che l'Eterno il tuo Dio ti dà, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la tua mano.

davanti al tuo fratello bisognoso. Ecco, è un versetto che è incastonato all'interno di questo capitolo che parla della remissione dei debiti, che veniva celebrata alla fine di ogni 7 anni, per poi fare dopo 7 volte 7 anni il cosiddetto giubileo, l'anno in cui tutte le proprietà che erano state vendute, alienate per motivi di età, ad esempio, o anche le persone che si è dovute vendere servizi per pagare dei debiti e così via, ecco, tutte queste situazioni estreme vanno risanate proprio alla fine di questi 7 anni, con l'anno del giubileo in cui tutto tornava nella sua azione iniziale di equilibrio. Ma non è questo ovviamente il tema, questo momento di riflessione, quanto il fatto che il Signore aveva ed ha un occhio di riguardo per coloro che sono bisognosi, per coloro che sono poveri. Tanto che nel Nuovo Testamento della Bibbia ci troviamo, nel Nuovo Testamento della Bibbia c'è questa frase in una delle lettere apostoliche che dice che la vera religione è aiutare l'orfano e la vedova. Cioè, le persone fra le più bisognose, ovviamente se ne poteva aggiungere anche altre, come le persone ammalate, le persone quindi più deboli nell'ambito di quella società, erano, sono anche oggi nelle varie nostre età guardate con occhio di riguardo da parte del Signore, tanto da dire che la vera religione non è qualcosa che si fa a parole, non è un bla bla cose spirituali, magari sì, lette fino dalla Bibbia, è amare il prossimo, amare innanzitutto il prossimo più debole, più fele, e amare tu in generale. Questo è quello che ha insegnato Gesù. E quindi c'è questa prescrizione, cioè se vi sa qualche tuo fratello bisognoso in qualcuna di queste città, che io in pratica, dice il Signore, io te le ho donate, ti ho donato questa terra, ti ho promesso questa terra e te l'ho data, alla fine ce l'hai e non hai speso nulla, non hai faticato per nulla e hai ottenuto qualcosa per te. E allora se ci sarà qualcuno che è caduto in disgrazia, che ha avuto dei problemi così gravi da non avere più di che mangiare, di che vestirsi, se c'è qualcuno che soffre per qualche motivo, che soffre in qualche modo, io ti dico aiutalo. Aiutalo e risollevalo dalla sua situazione di bisogno. Anzi, dice il Signore, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la tua mano come per voler trattenere per te quello che c'è dentro, no? le monete, le tue finanze, eccetera, ma apri la tua mano davanti al tuo fratello che è bisognoso. E allora su questo tema, anche per attualizzarlo e per in qualche modo legarlo alla nostra situazione personale, la mia e la vostra, fra pochissimo, ecco, riprenderemo la riflessione con appuntamento con Mario Calvagno. Riprendiamo la nostra riflessione estemporanea con appuntamento con Dio. 348 222 72 94 è il numero WhatsApp di RWS per contattarci. È disponibile gratuitamente il corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù, ma ce ne sono anche tanti altri di approfondimento biblico, storico, archeologico, ecco, varie tematiche. Sicuramente chiedeteci anche delle delucidazioni attraverso WhatsApp. Se ancora non avesse una Bibbia, possiamo anche inviarvene gratuitamente. Quindi se ci mandateci un vocale, ripeto il numero 348 122 72 94. E,

scritto alla nostra riflessione sul versetto di Deuteronomio, capitolo 15, versetto, il Signore che dice: sarà qualche fratello moso in mezzo a te, in alcuna delle tue città del paese che Eterno il tuo Dio ti dà, non indurirai il tuo cuore, non chiuderai la tua mano davanti al tuo fratello bisognoso. Abbiamo già visto qualcosa nel precedente momento e basterebbe continuare la lettura nei versetti successivi per capire ancora meglio, ancora in maniera più approfondita, e io vorrei dire in maniera più umana, perché di questo si tratta, quale debba essere il mio, il vostro rapporto con le persone che si trovano in svantaggio, le persone fragili per un qualunque motivo. Qui al versetto successivo, ad esempio, dice: ma gli aprirai, ecco, non chiuderai la tua mano davanti al tuo fratello bisognoso, ma gli aprirai generosamente la tua mano e gli presterai quanto gli occorre per venire incontro al bisogno in cui si trova. E poi ancora: dagli generosamente e il tuo cuore non si attristi quando gli dai, perché proprio per questo il tuo Dio ti benedirà in tuo lavoro e in ogni cosa a cui porrai mano. Ecco, prestare, donare, dare a chi è nel bisogno, a chi ha qualche problema, dà anche se stessi, la propria opera. Non si tratta soltanto e genericamente questioni stare senz'altro anche di aiutare in altro modo. Ad esempio, nelle società, nella società in cui noi viviamo, quando si parla di povertà non c'è solo la povertà economica. Dalla economica parte altre povertà, tanti altri settori della vita oltre a quello economico. La persona vengono toccati dalla povertà. Pensiamo ad una famiglia povera con figli in cui c'è anche età educativa, ci sono problemi per la scuola, ci sono problemi per l'acquisto di libri, di sussidi di altro tipo per permettere ai figli di studiare, attività extrascolastiche che non possono essere fatte perché non c'è il modo di le pagare e così via. Ma c'è anche una farmaceutica, per esempio, non ci si può curare spesso proprio per mancanza di medicine, nei casi in cui queste debbano essere acquistate in toto oppure si debba pagare un ticket che, per quanto basso in genere possa essere, però incide sicuramente in una famiglia povera in cui ci siano persone che sono ammalate, così via. Ecco, aprire la propria mano, aprire il proprio cuore in questi significa anche aiutare in modi diversi, oltre a quello economico sicuramente. E voglio avviarmi alla conclusione con qualche passo parallelo dal Nuovo Testamento della Bibbia, dove ad esempio Giacomo al capitolo 2, i versetti 15-16, scrive: se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e statevi, ma non date loro necessarie al corpo, a che cosa serve? Sono soltanto parole. E anche Giovanni, la sua prima lettera, capitolo 3, versetti 16-17, da questo abbiamo con l'amore. Egli ha dato la sua vita, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Se qualcuno possiede dei beni di mondo e vede suo fratello in bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Ecco, l'amore c'è quando c'è anche l'aiuto che viene dato a chi ne ha bisogno, l'andare contro a chi ha necessità di ogni genere. Non bastano le parole, sì. Non solo le parole in casi diventano superflue, diventano dannose, paradossali, diventano inutili. Quello che è aiutare. E allora entriamo in questa ottica e che il Signore ci benedica per camminare su questa via. Per oggi concludiamo qui.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza, è il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere, la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo. Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare.

scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 23 minuti.
1: A come almanacco, in studio Mauro Ferraris.
2: È una nuova puntata del nostro almanacco radiofonico, quella targata 24 maggio, dove io do a tutti voi il benvenuto all'ascolto.

0: Cadde oggi.
1: Era proprio come oggi, il 24 maggio, ma del 1810, quando l'Argentina iniziava la sua rivolta contro la Spagna. 1883, il ponte di Brooklyn viene aperto al traffico dopo 14 anni di costruzione. 1900, nasce il 24 maggio di quell'anno Eduardo De Filippo. 1915, dal forte Verena sull'altopiano di Asiago parte un primo colpo di cannone verso le fortezze austriache situate sulla piana di Vezzena. L'Italia inizia così ufficialmente le operazioni militari nella Prima Guerra Mondiale. All'evento è dedicata la prima strofa della Canzone del Piave. 1941, nasce il cantautore americano Bob Dylan. 1974, muore invece Duke Ellington, maestro del jazz. 1976, a Washington entra in servizio un famoso aeroplano, il Concorde. E per concludere, una notizia del 1993, l'Eritrea ottiene quel giorno l'indipendenza dall'Etiopia.
0: Pensieri cristiani.
1: Come sa chi ci segue ogni giorno, stiamo in questo periodo parlando, in questa rubrica, dello Spirito Santo. E oggi vedremo cosa significhi spegnere lo Spirito, come un versetto biblico ci ricorda. La Bibbia usa dei simboli per farti capire come lo Spirito Santo operi nella tua vita. Un simbolo dello Spirito Santo è il fuoco. Il fuoco purifica le cose. Lo Spirito Santo ripulisce la tua vita dalle cose che non piacciono a Dio. Egli ti convince quando sbagli, ti aiuta e ti guida. Hai mai visto un falò o le foglie bruciare? Il fuoco diventa più potente quando viene alimentato dall'aria e si può spegnere con l'acqua. Il fuoco dello Spirito Santo cresce nella tua vita quando preghi, testimoni, leggi la Bibbia, ubbidisci a Dio. Quando disubbidisci, spegni invece lo Spirito Santo. Lo spegni anche quando ti rifiuti di far sì che egli guidi la tua vita nel servire Dio. Senza la direzione del suo spirito, infatti, non hai né pace né gioia interiore. La Bibbia dice: non spegnete il fuoco dello spirito. Ciò non significa che lo spirito ti abbandonerà, perché egli è la tua garanzia di vita eterna. Significa invece che non sarai più controllato e riempito da lui. Confessa allora i tuoi peccati, comincia a ubbidire a Dio e permetti al suo Santo Spirito di operare nella tua vita.

0: Gospel Jukebox,
1: dove oggi ospitiamo Angelo Maugeri con la canzone intitolata Non più io.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: I vegetariani di tutto il mondo devono essere grati a Konrad Adenauer, sindaco di Colonia durante la Prima Guerra Mondiale e poi in seguito cancelliere tedesco, che in un periodo di carenza di carne dovuto agli embarghi britannici trovò il modo di produrre salsicce a base di soia. L'idea, per quanto geniale e sana, fu tuttavia snobbata dall'ufficio brevetti tedesco. Non si poteva chiamare salsiccia qualcosa che carne non era, infatti. Ironia della sorte e anche forza dell'idea, ebbe invece molto successo fra i suoi nemici in Gran Bretagna, dove le salsicce di soia ottennero il brevetto già dal 1918.

0: nomi.
1: Oggi parliamo di un nome che ha riscosso grande successo anche in Italia, soprattutto negli ultimi decenni, vale a dire Katia, che è la forma abbreviata di Caterina, probabilmente creatasi sull'influsso della forma russa che porta al posto della C iniziale una K e al posto della I una J. Caterina deriva dal greco Ail Caterine e a sua volta da Ecate, nome della dea degli inferi, o da Ecatos, che significa che saetta, e che era un modo per chiamare il dio del sole Febo. Il nome però, per etimologia popolare, è stato interpretato come collegato all'aggettivo Kataros, che significa puro, e latinizzato come Katarina.

0: Le citazioni celebri.
1: Mark Twain una volta intorno ai cimiteri disse: non capisco perché si cinga di mura il cimitero. E infatti quelli che sono dentro non hanno alcuna voglia di uscire e quelli che sono fuori non domandano certo di entrare.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Un altro appuntamento con A come almanacco sta per concludersi. Naturalmente ce ne sarà uno nuovo domani alla stessa ora. Nel frattempo vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con la nostra radio, che ha tante altre cose da proporvi. Perché allora non rimanere all'ascolto? Ciao!
0: A Radio Logos sono le ore 18 e 36 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Corrado Grottoli, oggi leggiamo dal libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetto 28. Benché non trovassero in lui nulla che fosse degno di morte, chiesero a Pilato che fosse ucciso. Con queste parole, Paolo esorta i giudei a non ripetere l'errore commesso dal Sinedrio e dagli abitanti di Gerusalemme, che non trovarono colpe in Gesù, ma avanzarono imputazioni sufficienti da costringere i romani a condannarlo. Secondo uno storico, i sacerdoti erano convinti che l'insegnamento di Gesù mettesse in pericolo qualcosa di profondo della religione mosaica di cui essi si ritenevano i custodi. La loro autorità e il potere che gliene derivava erano messi a repentaglio. Normalmente, quando questo accade, prevale l'interesse umano. La verità passa in secondo piano e qualcuno deve essere messo a tacere. Fu così per Gesù di Nazaret. La verità e la luce, spiega l'Evangelista Giovanni, erano venute nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre dell'ignoranza e della menzogna perché le loro opere malvagie non venissero scoperte. Chi invece mette in pratica la verità, conclude l'Evangelista, viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo in Seconda Timoteo capitolo 1 versetto 10 e dice: il Salvatore nostro Cristo Gesù ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. E ancora Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54: la morte è stata sommersa nella vittoria. Perché Gesù è morto. La morte è presente ovunque. Il fatto che ci sforziamo di ignorarla non cambia nulla. Essa riguarda ognuno di noi. È la sentenza di Dio sulla disubbidienza dell'uomo nel giardino dell'Eden. Certamente morrai, ha detto Dio all'uomo, ed è scritto in Genesi capitolo 2 versetto 17. E la morte, dice in Romani capitolo 5 versetto 12, è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. In contrapposizione, Gesù, figlio di Dio, è chiamato principe della vita. Atti capitolo 3 versetto 15. Lui non era assoggettato alla morte, che è il giudizio contro il peccato, perché la Bibbia ci dice ancora che è santo, innocente, immacolato. Ebrei capitolo 7 versetto 26. Perché dunque Gesù Cristo è morto? Lasciamo rispondere la parola di Dio. È scritto in Prima Corinzi capitolo 15 versetto 3: Cristo morì per i nostri peccati. Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo: che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Romani capitolo 5 versetto 8. Gesù doveva morire per riunire in uno i figli di Dio dispersi. Evangelo di Giovanni capitolo 11 versetto 52. Così Gesù, unico uomo perfetto, non avendo fatto nulla di male, lui, che non meritava la morte, ha liberato, come scritto in Ebrei capitolo 2 versetto 15, tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Pertanto, dopo la sua morte, Dio l'ha risuscitato per mostrare che rende giusti tutti coloro che credono in Lui e dà loro la vita eterna. Meravigliosa soluzione del Dio d'amore al problema del peccato e della morte. Concludiamo con un versetto che è in Romani, quello al capitolo 6 versetto 23. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno, ben ritrovati. È il 24 maggio e dal Libro degli Atti leggeremo nel capitolo 13 il verso 52. Quando cerchiamo di portare il messaggio evangelico tra la gente, succede spesso che siamo rifiutati, respinti o derisi o addirittura visti come una minaccia. Tutto ciò ci mortifica profondamente, ci scoraggia e ci rattrista, ma Dio ci sorprende sempre. Infatti il verso che leggeremo mostra due apostoli, Saulo e Barnaba, gioiosi e ripieni di Spirito Santo. Eppure erano appena stati scacciati da Antiochia. Cosa stava succedendo? Voglio precisare che se erano stati scacciati dalla città non era perché avevano fallito, ma perché avevano infastidito i giudei, proprio perché molti avevano ascoltato le loro predicazioni, erano stati colpiti e li seguivano con interesse. Anche alcuni giudei avevano creduto e questo aveva fatto traballare le certezze dei farisei. Addirittura tutta la città si era raccolta il sabato successivo per ascoltarli parlare. I giudei si erano fatti vincere dall'invidia e avevano spinto le donne di alto rango e i notabili della città contro di loro, organizzando addirittura una persecuzione. Ecco che qui dobbiamo considerare la prospettiva di Dio. Tutto questo trambusto non era un fallimento, perché la parola era stata predicata e gli apostoli, lasciando la città, scuotendo la polvere dai loro calzari, lasciavano così a tutti la responsabilità delle loro scelte. Da parte loro Saulo e Barnaba erano destinati per questa missione dallo Spirito Santo e sapevano di averla compiuta con onore e fedeltà. Molti avevano accettato la salvezza e molti l'avevano rigettata, ma l'importante era che tutti l'avessero conosciuta. Aver fatto un buon lavoro e aver obbedito al comando dello Spirito Santo li riempiva di gioia, nonostante le apparenze. Dio sceglie chi mandare e obbedire alla sua chiamata è un onore che nessuno potrà mai toglierci. E dice così il verso di oggi, ma per completezza leggerò anche il verso precedente, il 51, che dice così: essi allora, scossa la polvere dai loro piedi contro di loro, si recarono a Iconio e i discepoli erano ripieni di gioia e di Spirito Santo.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Pieni di gioia. La felicità non è come la gioia che Dio ci dà. La felicità dipende da circostanze esterne, successi, beni materiali, relazioni o momenti piacevoli. La gioia di Dio invece non dipende da ciò che abbiamo o da ciò che sperimentiamo, ma da chi Dio è e dalla certezza di essere nel suo proposito. Quando camminiamo nella sua volontà, quando sappiamo di essere dove lui ci vuole, proviamo una gioia che trascende qualsiasi circostanza. Non importa se affrontiamo momenti difficili, prove o sfide, dentro di noi c'è pace, sicurezza e gioia, perché sappiamo di stare realizzando il proposito di Dio. La gioia dello Spirito Santo non è solo un sentimento, è una forza. Ecco perché la Bibbia dice che la gioia del Signore è la nostra forza. Senza questa gioia diventiamo più deboli e vulnerabili alla tristezza, all'ansia o allo scoraggiamento. Ma quando permettiamo allo Spirito Santo di riempirci, anche nel mezzo delle prove, possiamo sperimentare la gioia del proposito di Dio nella nostra vita. Quando siamo al di fuori della volontà di Dio, invece, siamo esposti al nemico, che cerca di prendere il controllo. Caro amico e cara amica, forse oggi ti trovi ad affrontare situazioni che ti rubano la gioia, problemi, incertezze, delusioni o difficoltà. Ma Dio ti chiama a vivere con gioia, perché anche se le cose non vanno per il meglio, il suo proposito rimane saldo nella tua vita. E cosa fare se non siamo nella sua volontà? Semplice: scegliere di camminare in obbedienza alla sua parola e lasciare che il suo spirito ci riempia di gioia e ci sostenga nelle avversità. Dio ci benedica.
3: l'ha sperimentato sa bene che quando invitiamo Gesù ad entrare nel nostro cuore come nostro Salvatore e nostro Signore, una gioia soprannaturale entra in noi, la gioia della sua presenza, appunto. Una gioia che mette letteralmente in fuga ogni peso e ogni tristezza. Quella gioia è come la linfa dell'albero che non smette di scorrere al suo interno, anche se in autunno l'albero sembra quasi senza vita. Lo stesso è per noi, nei momenti di deserto, di difficoltà, quando è tutto buio intorno, ci sentiamo privi di forze, ma in realtà quella gioia è la nostra marcia in più e anche se non riusciamo a manifestarla, pure ci sostiene. Questa è la potenza della presenza di Dio in noi. Stiamo attenti però, perché il peccato ci può far perdere la gioia della presenza di Dio, come dice Davide nel Salmo 51. Perciò confessiamo il nostro peccato davanti a Lui e abbandoniamolo. Facciamo stima dei consigli divini perché ci garantiranno una gioia eterna. Se in questo momento c'è qualcuno all'ascolto che vive nella tristezza, oggi è proprio il giorno giusto per conoscere Dio e per lasciarsi riempire dei suoi sentimenti. Vi saluto con un caro abbraccio e vi do appuntamento a domani.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Quest'anno Pesach, la Pasqua ebraica, si è svolta praticamente in concomitanza con la Pasqua cristiana. Associated Press ha ricordato che la festività celebra il ricordo di una liberazione e ha approfondito come i bombardamenti abbiano in parte modificato quest'anno la percezione del rito.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 52 minuti.
1: E come sempre torniamo ad innamorarci delle sacre scritture. Sì, questo libro straordinario, bellissimo e che stiamo scoprendo come un libro estremamente attuale, estremamente attinente. Ma soprattutto quello che è straordinario di questo libro è che sembra veramente conoscere l'essere umano. Conoscerlo in tutte le sue sfaccettature, in tutta la sua bellezza, ma anche in tutta la sua fragilità e in tutto il suo bisogno veramente di Dio. Ok, inizieremo una piccola serie, una breve serie su un libro che si trova nel Nuovo Testamento. Come ho detto altre volte, devi sempre concepire la Bibbia in realtà come una biblioteca, cioè un insieme di libri, una raccolta di libri di genere svariati, molto diversi l'uno dall'altro, insomma, ma di libri tutti con una loro particolare, straordinaria capacità di trasmetterci qualcosa di Dio e del suo carattere, ma in particolare di lui e della sua relazione con l'essere umano. Una relazione che ha, una relazione che desidera, una relazione a volte da noi esseri umani rifiutata o negata, una relazione per la quale lui ha dato tutto, ha dato se stesso, ha dato la sua vita, e quindi una relazione a cui lui tiene con tutto se stesso, ma una relazione anche che può essere e deve essere vissuta nella piena libertà. Una libertà che può anche portarci però a pagare le conseguenze delle nostre scelte, ad assumerci insomma anche la responsabilità di questa nostra scelta. Nella Bibbia spesso si legge della possibilità dell'essere umano di rifiutare proprio consapevolmente quello che è l'offerta di Dio di questa riconciliazione, di questa relazione appunto con Lui in Cristo Gesù. E questo rifiuto, se da una parte ovviamente da Dio viene accettato con rispetto per quello che è la libertà dell'uomo, avrà però anche delle conseguenze molto negative, molto devastanti sull'essere umano, proprio perché Dio è la sua fonte di energia, nel vero senso della parola, è la vita, la parola, il fiato, l'alito proprio col quale è stato creato e portato in vita, e quindi solo in una riconciliazione, una relazione con Lui, l'essere umano poi ritrova il pieno senso della propria vita. Nel rifiuto di Dio troviamo purtroppo una desolazione, una disperazione interna che, lo so, molti, probabilmente anche tu che mi stai ascoltando, potreste comunque tra virgolette negare e dichiarare che anche senza di Dio si può vivere una vita bellissima e stare benissimo, insomma. E tutto questo, tutte anche queste nostre opinioni e visioni su questa cosa, non possono neanche queste essere di per sé giudicate dall'essere umano, ecco perché la parola di Dio parla poi di un tempo, di un momento in cui tutto ciò che è vero, tutto ciò che è reale verrà a galla, anche tutto il senso della vita verrà portato alla luce davanti a Dio, che è colui che veramente la può portare alla luce al di là dell'essere umano. Comunque sia, per qualsiasi possa essere la mia o la tua opinione a riguardo, quello che noi scopriamo nei nostri 10 minuti dedicati qui a innamorarci delle sacre scritture è invece quello che è il pensiero di Dio, e sta poi a noi lasciare che anche il suo spirito, come dice la Bibbia, ci convinca di peccato, cioè ci convinca di aver mancato quel bersaglio, e cioè quello di essere in relazione con Lui. Bene, il libro che ho scelto, a cui dedicheremo i prossimi appuntamenti, insomma, di innamorarci delle sacre scritture, è un'epistola, una lettera. Sì, perché nella Bibbia ci sono anche proprio delle vere e proprie lettere, delle comunicazioni scritte appunto da credenti, da cristiani che si erano dati proprio a divulgare il messaggio di Cristo e a trasmetterlo e a preservarlo, indirizzate a persone o anche a gruppi di credenti o a chiese, insomma, sono di diverso genere. Ebbene, due di queste lettere sono attribuite a Pietro. All'Apostolo Pietro, in realtà nel Nuovo Testamento solo questa piccolissima porzione del Nuovo Testamento è appunto attribuita a Pietro ed eppure è una porzione molto speciale, molto bella, che credo riveli anche di Dio qualcosa di particolare e straordinario. Ricordavo che proprio a Pietro Gesù aveva predetto che la sua morte, insomma, la sua vita sarebbe finita in un modo tragico. Dice: ti condurranno lì dove tu non vorrai andare. E parla, insomma, del fatto, infatti, che Pietro poi è morto a causa della persecuzione, insomma, come martire. Ebbene, proprio Pietro, nelle sue lettere, scrive per incoraggiare i credenti che stavano vivendo una persecuzione. La sua lettera è volta proprio a far comprendere che il senso della vita va al di là di quello che viviamo, che spesso anche un cristiano si ritrova a vivere situazioni di ingiustizia, nel senso che vive situazioni di oppressione non dovuti ad un suo reale comportamento sbagliato, ma proprio a delle situazioni che l'uomo, che l'essere umano va a creare, di appunto intolleranza e persecuzione. E quindi la lettera di Pietro è volta proprio a credenti che vivono questo tipo di situazione. E lui inizia così, inizia con quella che è un po' la presentazione della sua lettera. Dice: Pietro, apostolo di Gesù Cristo, scrive agli eletti, quindi ai credenti, che risiedono come stranieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la preordinazione di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per obbedire e per essere aspersi col sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicati. È bello questa espressione che lui usa, dice che siete eletti, no? Ma poi specifica anche a che cosa è eletto un cristiano. Non è eletto ad essere migliore o a ritenersi migliore di qualcun altro, ma è eletto all'obbedienza. Il cristiano sceglie di essere scelto da Dio per obbedire a Dio, e questo è straordinario. Ebbene, quindi dice: siete stati eletti appunto a questo per obbedire, ma anche per essere cosparsi del sangue di Gesù. Questa immagine, che in un certo senso può sembrare macabra, l'idea di essere cosparsi di sangue, certo non è un'idea no, angelica o celestiale, però è un'idea estremamente reale, perché è l'idea, è l'immagine che rende l'idea del fatto che la nostra salvezza, la salvezza di un cristiano, è dovuta proprio ad un grande sacrificio, il sacrificio di Cristo. Senza essere coperti dal suo sangue, senza che qualcuno, insomma, avesse pagato per il nostro limite, per il nostro essere mancanti, insomma, davanti a Dio, noi non avremmo la possibilità neanche di instaurare questa relazione, questa riconciliazione con Dio. Pietro quindi continua e dice: benedetto sia il Dio e il Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere, ci ha rigenerati ad una speranza viva per mezzo della resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, incontaminata, immarcescibile, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. Bene, Pietro inizia sicuramente con un senso di benedizione a Dio, perché riconosce che tutto quello che abbiamo e siamo viene da Lui. Riconosce la sua misericordia, dice proprio grazie alla sua benevolenza verso di noi che ci ha dato una speranza viva per mezzo della resurrezione di Gesù. È vero, se Gesù non fosse risorto, se Gesù fosse un uomo morto, che avesse magari anche fatto dei discorsi bellissimi, che avesse mostrato una via stupenda, come tanti esseri umani poi, no? Hanno anche fatto. Ci sono tante persone che hanno rivelato delle verità, che ci hanno dato delle perle di saggezza, che poi però sono morte e quindi il loro compito è finito lì. Diciamo era il compito di un essere umano, limitato per l'essere umano. Beh, la straordinarietà di Gesù è che lui non solo, insomma, ha rivelato perle di saggezza, se così vogliamo chiamarle, non solo ha dato parole di vita, ma lui poi è stato la vita stessa, perché appunto ha sopraffatto alla morte con la sua resurrezione. Ovviamente è questo che rende Cristo unico rispetto anche a qualsiasi maestro religioso che ci possa essere o essere stato. Quindi Pietro riafferma nei credenti che questa è la forza della loro speranza, ma dice anche che questa salvezza non è stata data per nulla, no? Ma che c'è uno scopo, e questo scopo è un'eredità. Un'eredità, bello perché mi viene in mente appunto il famoso gioco, no? Dell'eredità, dove si immagina di poter vincere questi milioni, milioni che comunque poi vanno a sparire, vanno a finire, vanno ad essere consumati o forse rubati o forse comunque in qualche modo sciupati. E invece la bellezza dell'eredità che si ha con Dio è che è qualcosa, come dice qua, che è incorruttibile, incontaminato, no? Non può essere rubato, non può essere rovinato, ma si trova nei cieli per noi, è qualcosa che adesso non si tocca, che non dà un benessere così materiale, ma che è qualcosa che darà al nostro spirito un giorno, appunto, quella vita al di là della morte. E lui dice proprio, poi ecco, quindi non solo diciamo abbiamo ricevuto questa salvezza, non solo abbiamo una speranza a cui guardare, cioè un futuro, ma abbiamo anche un presente, quindi abbiamo un passato, abbiamo un futuro, ma il credente ha anche un presente nel quale è bello, dice Dio ci custodisce, dice mediante la fede voi siete custoditi per questa salvezza che poi Dio rivelerà quando verrà. Quindi anche questo è straordinario, l'opera che Dio compie oggi verso di noi è quella di custodirci e ne abbiamo bisogno, perché l'essere umano anche qua, dopo che si è rivolto a Dio, anche dopo che ha riconosciuto questo suo bisogno di Lui, che ha trovato una riconciliazione con Lui, ha bisogno veramente di essere custodito, soprattutto nel mezzo delle prove e delle difficoltà. Ed è proprio di questo che Pietro parlerà, lo leggeremo insieme nei nostri prossimi appuntamenti con Innamorarci delle Sacre Scritture. Ciao!

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio

ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 32 minuti.
1: Il collegamento con Cristiano Online la domenica sera era riservato al compianto Paolo Moretti con la sua rubrica Osservatorio sul Mondo. Continuiamo a dargli spazio anche stasera con uno dei suoi studi, Paolo Moretti.
2: Ancora un altro appuntamento con Cristiano Online, queste trasmissioni che mandiamo in replica e che abbiamo preso direttamente dalla diretta, ecco, gioco di parole, con Cristiano Online. Questa sera è la volta di Paolo Moretti che continua lo studio su Maria nei Vangeli. Oggi è la settima trasmissione su questo tema e il sottotema è Nel Tempio, purificata, consolata e preparata. Allora diamo subito la parola a Paolo Moretti con Maria nei Vangeli e ci risentiamo alla fine per i saluti finali.
3: Mille grazie, chiedo al Signore di poterla utilizzare bene la linea sotto la sua guida, in modo che il valore della sua parola, della sua rivelazione, soprattutto nelle pagine dei Vangeli, possa emergere ancora nelle riflessioni di questa sera. Nel nostro cammino relativo a quello che i Vangeli ci dicono intorno alla vita di Maria, ci siamo fermati domenica scorsa a considerare la nascita di Gesù, quindi il fatto che sia nel testo di Matteo che nel racconto di Luca ci venga presentato come il primogenito di Maria. E questa sera proseguiremo nel racconto leggendo il testo del Vangelo di Luca al capitolo 2 dal versetto 21. E vorrei subito leggere questo testo in modo che possiamo già entrare direttamente nel tema delle nostre riflessioni. Quando furono compiuti gli 8 giorni dopo i quali Gesù doveva essere circonciso, gli fu messo il nome di Gesù, che gli era stato dato dall'angelo prima che egli fosse concepito. Vi ricorderete che questo nome fu indicato dall'angelo sia nell'annunciazione a Maria sia nella sua apparizione in sogno a Giuseppe. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore. E per offrire il sacrificio di cui parla la legge del Signore, di un paio di tortore e di 2 giovani colombi. Apro una parentesi per sottolineare che la legge del Signore parla del sacrificio per la purificazione della mamma, quindi non per la presentazione di Gesù. Vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Quest'uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Egli, mosso dallo Spirito, andò nel Tempio e, come i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge, lo prese in braccio e benedisse Dio dicendo: ora, mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che si dicevano di lui. E Simeone li benedisse, dicendo a Maria, madre di lui: ecco, egli è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele come segno di contraddizione, e a te stessa una spada trafiggerà l'anima affinché i pensieri di molti cuori siano svelati. Vi era anche Anna, profetessa figlia di Fanuel della tribù di Aser, era molto avanti negli anni. Dopo essere vissuta con il marito 7 anni dalla sua verginità, era rimasta vedova e aveva raggiunto gli 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio e serviva Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quella stessa ora, anche lei lodava Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Credo che prima di addentrarci nel considerare gli aspetti relativi al viaggio che Giuseppe e Maria compirono da Betlemme a Gerusalemme, credo che sia importante mettere ordine negli avvenimenti relativi alla nascita e immediatamente successivi alla nascita di Gesù. Questo, scusate, lo possiamo fare incastrando i due racconti di Matteo e di Luca, che sono evidentemente complementari fra di loro. Allora, il primo avvenimento dopo la nascita fu la circoncisione. 8 giorni dopo la nascita Gesù viene circonciso, sicuramente a Betlemme. Il secondo avvenimento, il 40° giorno dopo la nascita, Giuseppe e Maria vanno a Gerusalemme per la purificazione di Maria e per la presentazione di Gesù. Terzo avvenimento, dopo il ritorno a Betlemme avviene la visita dei magi. I magi non visitarono Maria, Giuseppe e Gesù nella mangiatoia, come normalmente si illustra con un evidente errore storico nei presepi, ma lo visitarono nella casa, come ci ricorda Matteo al capitolo 2, versetto 11, nella casa dove Maria e Giuseppe erano andati a vivere dopo il parto. Quindi la stella non li condusse alla mangiatoia o alla grotta, la stella li condusse alla casa. Il quarto avvenimento, la fuga in Egitto per sfuggire a Erode. Erode, come sappiamo, per paura, dopo quello che i magi gli avevano detto, che un re aspirasse in futuro a sostituirlo sul trono, che cosa fece? Fece uccidere i bambini dai 2 anni in giù. Il quinto avvenimento, il ritorno dall'Egitto dopo la morte di Erode, e quindi il ritorno definitivo a Nazareth. Credo che sia interessante aver messo in ordine cronologico questi avvenimenti, anche per ricordare che negli episodi relativi alla visita dei magi, alla fuga in Egitto e al ritorno a Nazareth, non ci viene detto nulla di particolare relativamente a Maria. Ci viene soltanto detto che Maria evidentemente era presente ed accolse i magi quando andarono ad adorare suo figlio, era con il suo bambino in braccio quando scapparono in Egitto ed era ancora con il suo bambino, probabilmente già cresciuto, perché non si ha un'idea precisa sul tempo che fu necessario a trattenersi in Egitto per evitare l'ira di Erode. E quindi era presente in questi episodi. Possiamo soltanto immaginare l'alternarsi dei sentimenti di Maria in queste diverse situazioni, la gioia per la visita dei magi, la riconoscenza per i doni che avevano ricevuto dai magi e che, pensando alla loro povertà familiare, saranno sicuramente risultati utili per il viaggio e per la sopravvivenza in Egitto. Pensiamo alla sofferenza per la fuga, alla sofferenza forse per le notizie che gli arrivavano da Betlemme, dalla Giudea, dei bambini fatti uccidere da Erode. Pensiamo al suo arrivo in Egitto, profuga, con un piccolo figlio, ma diversamente da quanto accade in altre parti del mondo anche oggi, non una profuga respinta, ma una profuga accolta. Pensiamo poi al suo sollievo, alla notizia della morte di Erode, quindi all'annuncio dell'angelo che avrebbero potuto ritornare in patria, a Nazaret. Allora, fra tutti questi episodi che ho cercato di mettere in ordine, l'unico episodio che ci offre notizie precise relativamente alla presenza di Maria, non tanto relativamente a quello che lei ha detto, perché è in silenzio nell'episodio che abbiamo letto poco fa, ma relativamente a quello che lei ha fatto, quello che lei ha ascoltato, l'unico episodio è relativo al suo viaggio nel Tempio di Gerusalemme. Come abbiamo letto domenica scorsa, l'Apostolo Paolo ci ricorda in Galati 4, versetto 4, che Gesù era nato da donna e sotto la legge. E questo per ricordare che i riti previsti dalla legge furono osservati al momento della nascita di Gesù. Gesù fu circonciso, sua madre fu purificata, e anche se la legge non prevedeva, come dirò fra poco, un rito specifico per la presentazione, Gesù fu anche consacrato al Signore. Ora, due di questi eventi di osservanza della legge, la circoncisione e la consacrazione del figlio primogenito, sono relativi a Gesù, anche se evidentemente la presenza di Maria fu importante. Il terzo momento di osservanza della legge, la purificazione, riguardò Maria e riguardò anche Giuseppe, che come capo famiglia doveva essere attento che la legge divina fosse osservata all'interno della sua famiglia. A questi tre avvenimenti che abbiamo letto insieme, circoncisione, purificazione, presentazione, si aggiunge, mentre Maria e Giuseppe stavano arrivando al Tempio, l'incontro non previsto con queste due persone anziane che erano in attesa della venuta del Messia, un maschio, un uomo, Simeone, e una donna, Anna, proprio per rivelarci come nella parola del Signore non vi sia mai distinzione nell'ascolto della parola fra uomini e donne. Quindi saranno in particolare quattro i momenti della vita di Maria come madre che questa sera considereremo: la circoncisione, la presentazione di Gesù, la purificazione e l'incontro e l'ascolto soprattutto delle parole di Simeone e delle parole di Anna. E lo faremo, quindi il ricordo di questi quattro momenti, lo faremo, lo vivremo, rimanendo sempre legati a quello che ci dicono i Vangeli ed evitando le aggiunte della tradizione che hanno finito con il presentarci un'altra Maria, disonorando Maria, Quando Maria ha detto all'angelo alla fine dell'annunciazione: sia fatto di me secondo la tua parola, quindi secondo la parola di Dio, la parola che Dio gli aveva detto, è come se Maria mandasse attraverso questa sua dichiarazione un appello a tutti noi: sia fatto di me, cioè abbiate di me l'immagine che viene dalla parola di Dio, dalla parola dei Vangeli, e non dalle tradizioni, dalle sovrapposizioni popolari di eventi che non hanno nulla di storico e che hanno finito purtroppo con il presentarci un'altra Maria, non la Maria dei Vangeli. Spesso, ed è giusto che facciamo questo, ci preoccupiamo degli avvertimenti con i quali il Signore nella sua parola ci dice di guardarci bene dall'annuncio di un altro Vangelo, di un altro Cristo. Bene, io credo che presentando un'altra Maria si finisca proprio per presentare un altro Vangelo e indirettamente anche un altro Cristo. Quindi il nostro intento non è sicuramente quello di attaccare chi crede in certe storie, in certe tradizioni, è quello di essere noi attaccati alla parola del Signore, alla parola di Dio. Sia fatto di me secondo la parola di Dio, ha detto Maria, e noi vogliamo fare di Maria, vogliamo illustrare Maria secondo la parola di Dio. Il primo momento, la circoncisione di Gesù. La circoncisione, come sappiamo, era un segno voluto da Dio sulla carne dei figli maschi, quindi era l'incisione, la rimozione del prepuzio nell'organo sessuale maschile, ed era un segno che doveva servire come testimonianza del patto fra Dio e la discendenza di Abramo. Il primo a circoncidere i propri figli, Isacco, Ismaele, e a circoncidere anche i maschi che erano presenti nella sua casa, fu Abramo. Questo patto della circoncisione come segno dell'appartenenza della discendenza di Abramo a Dio, questo patto venne confermato anche nella legge di Mosè, in un testo che fra poco noi ricorderemo, al capitolo 12 del libro del Levitico, leggiamo: l'ottavo giorno il bambino sarà circonciso. Quindi ecco che è importante questa ubbidienza da parte di Maria e di Giuseppe, che, come abbiamo letto, appena furono compiuti gli 8 giorni dopo i quali doveva essere circonciso, fu circonciso, e in questa occasione gli fu posto il nome che l'angelo aveva ordinato, cioè il nome di Gesù. Apro una piccola parentesi per ricordare che già Mosè era stato guidato dal Signore a sottolineare che la circoncisione era solo un segno esteriore, ma che la realtà più importante che dimostrava l'appartenenza a Dio era il segno interiore della presenza di Dio. Tanto è vero che in uno dei suoi ultimi discorsi, prima di essere chiamato alla presenza del Signore, Mosè rivolse queste parole al popolo, Deuteronomio capitolo 10, versetto 16: circoncidete dunque il vostro cuore e non indurite più il vostro collo. E l'apostolo Paolo ricordò in Romani, nella lettera ai Romani capitolo 2 versetto 29, che giudeo non è colui che lo è esteriormente, giudeo è colui che lo è interiormente, perché la circoncisione che conta è quella del cuore, nello spirito. Ora, Maria e Giuseppe circoncisero Gesù come previsto dalla legge. Probabilmente fu Giuseppe stesso a circoncidere suo figlio e sicuramente come qualsiasi intervento sul corpo del proprio figlio per una madre, fu anche per Maria un momento di sofferenza. Però è interessante ricordarci che proprio grazie all'opera di quel figlio, all'opera del Signore Gesù sulla croce, alla venuta dello Spirito Santo, oggi noi non abbiamo più bisogno, grazie al Signore, di essere circoncisi o di circoncidere i nostri figli maschi, se lo vogliamo fare soltanto per motivi igienici, ma la circoncisione che dobbiamo ricercare per noi, per gli altri, maschi e femmine indistintamente, è la circoncisione del cuore, cioè il segno della presenza di Dio nella vita interiore di ciascuno. Quindi ubbidienti circoncidendo Gesù. Secondo momento, arrivano a Gerusalemme, come abbiamo detto, quando furono compiuti i giorni della purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme. Dopo la partenza dall'Egitto, non di Maria e di Giuseppe, ma del popolo di Israele, quindi sto parlando dell'esodo, della fuga del popolo dall'Egitto, Dio aveva richiesto a Mosè la consacrazione di ogni primogenito. Vi ricorderete che nella decima piaga furono sacrificati, uccisi tutti i primogeniti d'Egitto, sia i primogeniti fra gli uomini che i primogeniti degli animali. Ma i primogeniti di Israele furono salvati attraverso il sangue, il sacrificio dell'agnello e il sangue sparso sugli stipiti della porta delle loro case. Quindi la consacrazione di ogni primogenito doveva servire come ricordo della salvezza che i primogeniti israeliti avevano ricevuto dal Signore al passaggio dell'angelo che portò il giudizio. Quindi ci fu questa richiesta da parte di Dio, ma non legata a un rito particolare, cioè nella legge, mentre si parla della circoncisione, non si parla mai di un rito particolare relativo alla presentazione. E sappiamo poi, leggendo il libro dei Numeri al capitolo 3, versetti 11 e 13, che la consacrazione dei primogeniti passò sulla tribù dei Leviti, cioè Dio prescrisse attraverso Mosè che i Leviti, cioè gli appartenenti alla tribù di Levi, nel loro servizio sacerdotale avrebbero rappresentato i primogeniti di tutte le famiglie del popolo. In nessun testo si parla di un rito della presentazione, ma c'è un precedente storico importante, cioè in Prima Samuele capitolo 1 versetto 22 ci viene detto che Anna, la madre di Samuele, portò nel Tempio a Gerusalemme il suo figlio per lasciarlo lì in dono al Signore come aveva promesso nella sua preghiera, e il racconto ci dice proprio che Samuele fu presentato davanti al Signore. Quindi vi era evidentemente questa tradizione per cui la consacrazione del figlio primogenito si esprimeva attraverso la presentazione nel Tempio, la presentazione di questo figlio al Signore. Questo fecero per Gesù, ma fecero anche un'altra cosa. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, la purificazione di Maria, loro anche di Giuseppe, perché Giuseppe ne era davanti a Dio il responsabile. Quindi il viaggio fino al Tempio aveva soprattutto lo scopo di purificare Maria, una cerimonia che era prevista dalla legge. Al capitolo 12 del libro del Deuteronomio leggiamo queste parole: quando una donna sarà rimasta incinta e partorirà un maschio, sarà impura. In una traduzione cattolica ho letto una parola molto più forte: sarà immonda. Sarà impura per 7 giorni. Sarà impura come nei giorni del suo ciclo mestruale. L'8º giorno il bambino sarà circonciso. La donna poi resterà ancora 33 giorni a purificarsi del suo sangue. Non toccherà nessuna cosa santa e non entrerà nel santuario finché non siano compiuti i giorni della sua purificazione. Allora, non c'era un periodo stabilito per la presentazione del figlio primogenito. Tanto è vero che si pensa che quando Anna portò il piccolo Samuele nel tempio e lo presentò davanti al Signore, Samuele dovesse avere almeno 4 o 5 anni. Ma vi era un periodo stabilito per la purificazione della mamma. Questo periodo era formato dagli 8 giorni prima della circoncisione del figlio, ai quali andavano aggiunti altri 33 giorni, quindi 40 giorni, e al 41esimo giorno dovevano presentarsi le madri con, ovviamente con il marito, nel tempio per la purificazione. Credo che valga la pena soffermarci un momento: ma perché la donna che partoriva era impura? Ci sono due considerazioni, e non voglio approfondirmi in argomenti teologici discussi e dibattuti da tempo, ma voglio darvi due semplici indicazioni che possono essere anche degli spunti per ciascuno di voi di ulteriore riflessione. Come sappiamo, il sangue aveva un valore particolare nel rapporto fra Dio e l'uomo. Nella legge leggiamo che la vita è nel sangue e che nel sangue è la vita. Tanto è vero che era proibito mangiare il sangue, era considerato impura qualsiasi perdita di sangue, cioè una persona che perdeva del sangue, le donne regolarmente nel loro ciclo mestruale e occasionalmente dopo il parto, le donne erano considerate impure proprio per il valore santo che veniva dato al sangue, anche per un principio importante. In Ebrei capitolo 9 versetto 22 leggiamo che senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati, e Giovanni nella sua prima lettera ci ricorda che a purificarci da ogni peccato è il sangue di Gesù. Quindi la perdita di un elemento di vita come il sangue costituiva un motivo di impurità, perché causava impurità, perché il sangue richiedeva il massimo rispetto. Ma c'è un'altra considerazione da fare. Come sappiamo, leggendo il capitolo 3, versetto 16 della Genesi, il modo di partorire da parte di una donna era ed è ancora oggi un'espressione del giudizio di Dio: moltiplicherò i dolori della gravidanza, con dolore partorirai i figli. Quindi il rito della purificazione era causato anche dal fatto che il parto in sé richiamava il giudizio di Dio proprio nella moltiplicazione dei dolori, come Dio aveva detto alla donna esprimendo le sue parole di giudizio. Ora, c'è una considerazione da fare su questo. Maria sapeva di essere impura e sapeva che una persona impura, come abbiamo letto in Levitico, non poteva né servire Dio né presentarsi alla sua presenza. Ora, davanti a questa testimonianza di Maria, che fu lei ad andare nel Tempio per la sua purificazione, come è possibile, davanti a questa testimonianza, parlare di Immacolata Concezione e di verginità perpetua? Sono due dottrine create dagli uomini, create dal magistero della Chiesa cattolica, ma che non hanno alcun fondamento biblico, anzi sono contrarie alla testimonianza stessa di Maria. Ho già detto, in conclusione delle nostre riflessioni di domenica, in un momento finale di conversazione con Corrado, ho già detto che la questione della verginità permanente di Maria è una questione, dal punto di vista della mia salvezza, dal punto di vista del dono che Dio mi ha fatto di Cristo, è una questione, se vogliamo, di lana caprina, cioè che lascia il tempo come trova. Che Maria sia stata vergine solo fino al momento del parto o sia stata vergine per tutta la vita non incide assolutamente nulla, non aumenta né diminuisce il valore dell'opera di Cristo, perché io non sono salvato grazie alla verginità di Maria, io sono salvato grazie alla croce, sono salvato grazie al dono di Gesù. Però è importante mettere in evidenza quello che i Vangeli ci dicono di Maria, è importante fare costruire il personaggio Maria secondo la parola di Dio, come Maria ci ha implicitamente incoraggiato a fare. Noi non stiamo offendendo Maria nella maniera più assoluta, anzi sottomettendoci alla parola di Dio, all'autorità dei Vangeli, noi stiamo onorando il personaggio di Maria. C'è poi una considerazione che taglia la testa al toro, come si suol dire. Ci viene detto da Luca che per la purificazione offrirono un paio di tortole e due giovani colombi, come previsto dalla legge. Ora, questo dono ci permette di fare due considerazioni. La prima considerazione è che, anche se nella dottrina dell'Immacolata Concezione Maria viene presentata senza peccato, Maria in realtà considerava se stessa peccatrice, lo abbiamo già ricordato, come nelle parole del Magnificat ella esaltò Dio come Salvatore. Ma al capitolo 12 del Levitico, nello stesso testo che abbiamo letto prima, al versetto 8 leggiamo che per il sacrificio, per il peccato, il sacerdote farà l'espiazione per lei ed ella sarà pura. Cioè, per chi non aveva mezzi per offrire un agnello, era prevista l'offerta di un paio di tortore o di due giovani colombi, e il sacerdote farà l'espiazione per lei. La purificazione era un sacrificio per il peccato. Non sono io che lo dico, è la parola del Signore che lo dice. E Maria, andando a Gerusalemme e esponendosi e vivendo il rito della purificazione come previsto dalla legge, offrì un sacrificio per il peccato. Non certo per quello di Giuseppe, non certo per quello di Gesù, ma per il suo. C'è davvero materiale sul quale riflettere. Io ho cercato di capire come si sia giunti ad affermare la dottrina dell'Immacolata Concezione nonostante la chiarezza della parola di Dio, e vi dico che ho trovato teologi cattolici, ho trovato tanti testi che mi hanno semplicemente allibito. O si fa riferimento alla tradizione orale, quindi al sentimentalismo popolare che aveva bisogno di sostituire la regina divina degli dei pagani del cielo con una loro regina, oppure ci si arrampica sugli specchi. Maria stessa testimonia di aver offerto un sacrificio per il peccato. La seconda cosa che testimonia questo particolare sacrificio, come abbiamo letto, un paio di tortore o due giovani colombi, non sappiamo se Maria e Giuseppe abbiano portato tortore o colombi, Luca ci lascia lì nel dubbio, citando però testualmente il capitolo 12 del libro del Levitico. Che cosa ci testimonia ulteriormente questa particolare offerta? Ci testimonia che erano poveri, non avevano soldi per comprarsi un agnello, per offrire un agnello. Chi non aveva mezzi, leggiamo al capitolo 12, versetto 8 del Levitico, poteva offrire degli uccelli in alternativa all'agnello. E qui non possiamo fare a meno di ricordare le parole di Paolo: essendo ricco il Signore Gesù si è fatto povero per amore nostro, non soltanto povero perché ha abbandonato la gloria del cielo ed è venuto a condividere le miserie della nostra umanità, i limiti della nostra umanità, ma povero perché non è nato figlio di Erode, figlio di Pilato, figlio dell'imperatore Augusto. È nato figlio di un povero falegname, figlio di una povera vergine di Betlemme, che non avevano soldi neppure per offrire un agnello per la loro purificazione. E questo ci porta ad amare di più non soltanto Gesù, ci porta ad amare di più anche Maria, che nella sua povertà ha allevato, portato avanti il figlio che Dio le aveva donato. Infine, quarto momento, il tema di questa sera, come avete letto, è purificata, consolata, preparata. Abbiamo per ora dato risposta soltanto al primo di questi aggettivi con cui ho definito il nostro cammino insieme a Maria nei Vangeli stasera, l'aggettivo purificata. Vediamo ora ai due aggettivi, consolata e preparata. Un vecchio uomo di nome Simeone attendeva la consolazione di Israele. Chi era la consolazione di Israele? Era il nome che veniva dato al Messia che era stato annunciato dai profeti e che tutto il popolo aspettava. Ci sono almeno tre testi nel libro del profeta Isaia nei quali si fa riferimento alla venuta del Messia, alla venuta dell'unto, del Cristo di Dio, alla venuta del Figlio di Dio che sarebbe diventato uomo, e vi si fa riferimento ricordandoci che il Signore consola il suo popolo. Isaia 51, versetto 3. Il Signore consolerà il suo popolo. Isaia capitolo 61, versetto 1. E al capitolo 40, dal versetto 1 in poi, quando Dio attraverso la bocca del profeta Isaia annuncia la venuta del suo unto, apre questo annuncio con le parole: consolate, consolate il mio popolo. C'erano a Gerusalemme uomini che attendevano la venuta del Messia. Non c'erano soltanto Simeone ed Anna, c'era anche Nicodemo, come sappiamo, c'era anche Giuseppe di Arimatea, colui che gli avrebbe poi donato temporaneamente la sua tomba, il suo sepolcro. Lo Spirito Santo venne su quest'uomo, su Simeone. Lo Spirito Santo sarebbe disceso, venuto permanentemente nel mondo, come sappiamo, dalla Pentecoste in poi. Prima della Pentecoste, lo Spirito di Dio scendeva e veniva in modo temporaneo negli uomini. Ecco, in quel giorno, nel giorno in cui Maria e Giuseppe stavano arrivando al Tempio, lo Spirito Santo rivelò a Simeone la consolazione di Israele, il Messia che stai aspettando è arrivato. E forse qualcuno avrebbe potuto dire: povero Simeone, sapeva che sarebbe morto nel momento in cui questo annunzio gli sarebbe stato rivolto, nel momento in cui avrebbe visto la consolazione di Israele finalmente giunta. Povero me, muoio, la mia vita finisce. Invece no. Quanto sono belle le parole di Simeone: ora, Signore, lascia andare il tuo servo in pace secondo la tua parola. Ho visto la cosa più bella, la cosa che attendevo, anzi non la cosa, ma la persona che vedevo. Per cosa possiamo intendere l'evento che aspettavo, la venuta del Signore. Ed è straordinario vedere che lo Spirito Santo non va dai sacerdoti all'interno del Tempio, non va dagli scribi, dai farisei. Lo Spirito Santo va da questo uomo anziano che aspettava la venuta del Messia. Gli altri religiosi la venuta del Messia non l'aspettavano. Mi fa pensare un po' al fatto che ancora oggi nella religione si parla poco, non si parla affatto degli avvenimenti futuri, della venuta del Signore Gesù, del suo ritorno per rapire la Chiesa, del suo ritorno definitivo per trionfare sull'Anticristo e per regnare. Ecco, i religiosi non attendono oggi il ritorno del Signore Gesù come allora i sacerdoti religiosi non aspettavano la prima venuta di Gesù. C'era quest'uomo, Simeone, e Maria fu straordinariamente consolata. Perché ho utilizzato questo aggettivo, che poi è il participio passato del verbo consolare? Perché Maria e Giuseppe furono i primi a sapere che quel fagottino di 8 giorni che portavano in braccio era addirittura la consolazione di Israele. È vero che Giuseppe aveva avuto un sogno, Maria aveva avuto l'annunciazione dell'angelo, avevano visto i pastori arrivare alla mangiatoia di Betlemme per adorare il loro figlio. È vero che erano successe delle cose straordinarie, ma dopo aver sentito quello che aveva detto Simeone, restarono meravigliati delle cose che si dicevano di lui. Cioè furono i primi ad avere la rivelazione di chi fosse quel figlio, quel fagottino che tenevano in braccio. Era addirittura la consolazione di Israele, e quest'uomo pieno di gioia: Signore, ora posso morire in pace, fammi morire perché ho visto la consolazione di Israele. Quale consolazione ha ricevuto Maria, ma anche Giuseppe? Non dimentichiamo mai l'importanza e la presenza di Giuseppe. Quale consolazione avranno ricevuto dall'ascoltare le parole di Simeone? Come ha chiamato Simeone questo figlio? Lo ha chiamato la tua salvezza. I miei occhi hanno visto la tua salvezza. Come? Salvato da un piccolo bambino. Era il segno che l'angelo aveva detto ai pastori: troverete un piccolo bambino fasciato e coricato nella mangiatoia. Il Salvatore, oggi nella città di Davide è nato il Salvatore, che è un bambino. E davanti a un fagottino di 8 giorni Simeone dice: gli occhi miei hanno visto la tua salvezza. Perché Simeone sapeva chi era quel bambino, e Maria e Giuseppe ricevono la rivelazione: quel loro bambino sarebbe stata la salvezza di Dio offerta per tutti gli uomini, la luce che avrebbe illuminato tutte le genti, la salvezza che hai preparata dinanzi a tutti i popoli, l'universalità della salvezza. Gesù è venuto prima di tutto per il suo popolo Israele, ma è venuto anche per tutti i popoli. La sua luce avrebbe illuminato tutte le genti, la luce della verità contro la luce della menzogna, la luce della verità che avrebbe liberato gli uomini dalla schiavitù della menzogna. Ma quel bambino, quel piccolo bambino, non era soltanto la salvezza di Dio, preparata per tutti i popoli, ma era anche la gloria di Israele. Ed è veramente una grande tristezza pensare che Israele abbia rifiutato nella sua grande maggioranza allora e ancora oggi la gloria di quel bambino che era l'unto dell'Eterno annunciato dai profeti. Giuseppe e Maria, meravigliati, stupiti, proseguivano per loro le rivelazioni che li avrebbero aiutati a scoprire chi fosse davvero quel figlio. E queste prime rivelazioni furono di grande consolazione. Ma le altre rivelazioni, perché Simeone proseguì il suo discorso, le altre rivelazioni che li avrebbero aiutati a scoprire chi fosse davvero quel figlio. E queste prime rivelazioni furono di grande consolazione. Ma le altre rivelazioni, perché

dicendo a Maria, madre di lui, ecco, egli è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele come segno di contraddizione. Cioè, il messaggio che il suo figlio avrebbe portato, la sua stessa persona che si sarebbe rivelata come l'eterno figlio di Dio diventato uomo, io sono uno con il Padre, avrebbe più volte dichiarato Gesù, la sua opera sulla croce sarebbero stati segno di contraddizione, perché per alcuni, cioè per coloro che avrebbero creduto in lui, sarebbe stato un segno di rialzamento, rialzamento dal peccato, nuova nascita, redenzione, consolazione. Per gli altri, per coloro che avrebbero scelto di rifiutare, di credere in lui, sarebbe stato un segno di caduta. Quindi no, è vero, la salvezza di Dio preparata per tutti i popoli, la luce che illuminerà le genti, la gloria di Israele. Questo è l'obiettivo di Dio, ma l'obiettivo di Dio si scontra con la responsabilità dell'uomo. Ed è davanti a questa responsabilità che Simeone vuole mettere Giuseppe e Maria nel rivelare che la responsabilità degli uomini davanti al suo figlio sarebbe stata esercitata in due modi. I credenti in lui sarebbero stati rialzati, gli increduli davanti a lui sarebbero definitivamente caduti in una condizione di perdizione eterna. E qui c'è un riferimento profetico per il quale, attraverso il quale Simeone non prepara soltanto Maria a comprendere quale sarà la diversa accoglienza che il suo figlio avrebbe ricevuto in mezzo al popolo, ma la prepara anche alla sua sofferenza personale. Una spada ti trafiggerà l'anima. Maria non è preparata, come ho detto, soltanto sapendo quale accoglienza gli uomini avrebbero riservato a suo figlio, ma Maria sa che non le sarà risparmiato il più grande dei dolori, vedere suo figlio morire. Una spada trapasserà l'anima. Come sappiamo dalla teologia cattolica relativa al dogma della addolorata, le spade sono diventate, da una sono diventate sette, tant'è vero che vedrete delle immagini di Maria trafitta da sette spade, e in quei paesi dove vige il rito, permettetemi, lo dico con dolore ma con convinzione, il rito pagano di portare per le strade della città la statua della addolorata, facendola piegare anche davanti alla casa dei mafiosi, come è successo di recente in un paese in Calabria. Questa statua di Maria è presentata trafitta da sette spade. Queste spade sarebbero questa rivelata da Simeone, poi sarebbero la fuga in Egitto, scusate, ho l'elenco qui da una parte, la seconda spada, la fuga in Egitto, la terza spada addirittura l'episodio della perdita di Gesù che rimase nel Tempio, di cui parleremo, se piace al Signore, domenica prossima. Le altre quattro spade sono tutte frutto dell'emotività popolare che ha visto Maria abbracciare suo figlio durante la Via Crucis, la Via del Calvario, che l'ha vista accogliere suo figlio fra le braccia nella deposizione che Michelangelo ha ben rappresentato, ma che non ha nessun fondamento storico nel Vangelo, e Maria addirittura deporre il corpo di Gesù nel sepolcro. Ora, nel Vangelo le spade sono una, e dobbiamo dire, dal momento che noi vogliamo fare di Maria quello che la parola di Dio ci dice, noi

0: ci rimaniamo a questa spada. E pensando a questo, e mi avvio alla conclusione, Maria è davvero un esempio per noi. Pensando alla spada che, vedendo il suo figlio morire sulla croce, le ha trafitto il cuore. È un'atroce sofferenza per una madre vedere morire un figlio, una figlia, perché è una realtà, come si dice normalmente, contro natura. È più naturale che a morire siano prima i genitori che i figli. Ma quale sofferenza avrà provato Maria vedendo il suo figlio, il suo Gesù, crocifisso sulla croce? Maria, per quella spada che le trafisse il cuore, è un esempio per noi. Ma non è un esempio perché, come si dice, soffrì come Gesù, dal momento che le sofferenze di Gesù sono uniche. Maria è un esempio perché soffrì con Gesù. La sua sofferenza non aggiunse nulla al perfetto sacrificio di Cristo. Il sangue che idealmente, non fisicamente, idealmente è colato dal suo cuore trafitto, non ha aggiunto assolutamente nulla al sacrificio di Gesù. Maria è un esempio nella sofferenza per noi, ma non sicuramente un esempio che abbia a che fare con l'opera di salvezza. E concludo. Ci fu un'ulteriore consolazione per Maria e Giuseppe. Dopo queste parole, non tutti accoglieranno bene tuo figlio. Una spada ti trafiggerà il cuore. C'è un'ulteriore consolazione. Una donna, una vedova di 84 anni, che lodava Dio, sopraggiunta in quel momento, sicuramente avrà sentito le parole di Simeone, lodava Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Ecco, un ulteriore motivo di consolazione, un figlio che è la salvezza di Dio, un figlio che è la luce che Dio manda per illuminare le genti. Il tuo figlio sarà, come abbiamo letto, la gloria del suo popolo Israele. Il tuo figlio sarà la redenzione di Gerusalemme. Ma tutto questo a costo della sofferenza, a costo della sua morte. Maria non è morta per me è morto Gesù. Maria ha sofferto vedendo Gesù morire e io raccolgo il suo esempio di persona che ha saputo soffrire, ma che Dio ha voluto purificare dal suo peccato, come abbiamo visto, ha voluto consolare attraverso la sua parola, ha voluto preparare agli avvenimenti che la aspettavano. Vi è una grande lezione qui anche per noi. Quel piccolo bambino, quel fagottino portato quel giorno nel Tempio a Gerusalemme, quel fagottino conteneva il corpo che sarebbe stato offerto alla croce per ciascuno di voi che state ascoltando, per me, per tutte le genti, per tutti i popoli, perché tutti potessero essere salvati, illuminati, redenti. Ma c'è una cosa da fare. Dobbiamo fare in modo che questo sacrificio di Gesù diventi per noi motivo non di caduta, ma di rialzamento. E per essere rialzati non abbiamo che una cosa da fare: credere. E Maria sarà un esempio per noi, come vedremo concludendo il nostro studio, come donna credente. Maria non vista soltanto come madre di Gesù uomo, ma Maria vista anche come mia sorella, come sorella che mi ha preceduto nella fede. Che il Signore davvero benedica la sua parola e che sia fatto di ciascuno di noi secondo la parola che abbiamo ascoltato. Amen.
1: Amen, amen. Grazie Paolo. Una meravigliosa meditazione riguardante questo tema. Veramente siamo stati molto attenti a tutto quello che hai detto, e ho visto anche nei commenti che quando hai detto l'espressione che siamo stati salvati grazie a Cristo, non alla verginità di Maria, c'è stata un'esultanza, perché effettivamente la gente pensa che difendere questa verginità quasi significa essere salvati oppure no. Non è così. La salvezza appartiene al sacrificio di Cristo, il sangue di Gesù che purifica da ogni peccato. Ma certamente noi ringraziamo Dio per il grande esempio, come hai detto nell'ultima battuta tu, di Maria questa sera. Bene, noi invitiamo sempre a tutti quelli che ci ascoltano, se vogliono possono scriverci, commentare, e se vogliono anche fare delle domande sicuramente siamo disposti a dare delle risposte con la scrittura. Paolo, permettimi di pregare insieme perché chiudiamo qui questa sera.
0: Grazie.
1: Preghiamo insieme e poi manderemo subito la grafica e il canto di chiusura, con l'invito a tutti quanti a essere di nuovo sintonizzati, essere qui. Ringraziamo anche Radio Logos, domani sera alle 19:30 con Meditando la Parola di Dio sugli Atti degli Apostoli. Ma adesso vogliamo ringraziare per quanto abbiamo ascoltato da quello che Dio ha messo nel cuore di Paolo. Preghiamo insieme. Padre, noi ti ringraziamo questa sera per questa meravigliosa opportunità che abbiamo avuto nel poter ascoltare, meditare, Signore, la tua parola, e la tua parola, Signore, non può essere contraddetta dai dogmi o dalle religioni o dal proprio pensiero personale, perché la tua parola è verità, è luce. Signore, ti ringraziamo per la chiarezza che stai portando su questi argomenti e perché stai aiutando a molti, Signore, a comprendere la verità sulla persona di Maria. Io personalmente ti ringrazio, Signore, noi ti ringraziamo perché un giorno noi vedremo Maria nel Regno dei Cieli. Perché? Perché Cristo è il suo Salvatore e Dio è il suo Salvatore, e perché chi riceve la salvezza allora ha sicuro il posto in paradiso, perché tu l'hai promesso: dove sono io sarete anche voi. Quindi Padre, io ti ringrazio per Maria, ti ringrazio per la sua testimonianza, come tutti gli altri apostoli, Paolo e tanti altri che sono stati tuoi servi, Signore, hanno anche durante la propria vita, come Maria, sofferto vedendo un figlio, ecco, legato nella carne e vedendolo alla croce. Signore, voglio tu benedire Paolo nella preparazione di questi messaggi e ogni persona, Signore, che se qualcuno ha qualche domanda, che possono essere incoraggiati a trovare chiarezza nella tua parola, nel nome di Cristo Gesù. Amen.
0: Amen. Amen. Amen.
2: Grazie anche a Corrado per la sua preghiera e le sue presentazioni al programma. Grazie a Paolo Moretti per lo studio che ha tenuto. Ripeto, Maria nei Vangeli, come ho detto all'inizio, Maria nei Vangeli è il tema, e oggi era la settima trasmissione, il sottotema: nel Tempio, purificata, consolata, preparata. Grazie a tutti voi per l'ascolto che avete prestato.
3: A Radio Logos sono le ore 20 e 32 minuti.
4: Siamo in compagnia del pastore avventista Saverio Scucimarri, docente alla Facoltà Avventista di Teologia di Firenze, e vogliamo riprendere un articolo che è apparso sul Corriere della Sera di ieri, 14 maggio. La firma è quella di Renato Brunetta. Io e il body shaming, perché è violenza. E l'articolo inizia proprio così: il body shaming è violenza, violenza psicologica capace di produrre sofferenza misurabile, abbandono scolastico, isolamento, disturbi della nutrizione, depressione, un dolore provocato che può sfociare in conseguenze devastanti per chi le subisce e per i propri cari. Per anni è stato considerato una bizzarria del costume, una rude consuetudine, al massimo una mancanza di tatto. Dal 16 maggio lo Stato lo riconoscerà per quello che è: violenza psicologica, morale e materiale, e gli dedica una giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone. Era ora. Poi l'articolo prosegue, parlando anche della propria esperienza personale. Renato Brunetta parla anche della sua sofferenza, di cui tra l'altro insomma fece partecipe anche i telespettatori il 24 luglio del 2022, ospite di Lucia Annunziata a mezz'ora in più su Rai 3. Poi magari leggiamo qualcos'altro di questo articolo, però Saverio Scucimarri, che emozioni suscita in te, che riflessioni suscita il fatto che lo Stato dedicherà da domani una giornata nazionale contro il body shaming? Sentiamo.
5: Allora, io sono molto contento di questo, devo dire, perché secondo me questa è la via, anche per tante altre cose, più che fare leggi di repressione, che voglio dire, sì, hanno una certa utilità nel sottolineare la gravità dei comportamenti, però poi alla fine si scontrano con tante questioni pratiche, altre, e anche altre questioni ancora relative all'efficacia della repressione. Invece gli strumenti educativi sono assolutamente la via da percorrere. Istituire una giornata della sensibilizzazione è un modo molto efficace di fare cultura. Io voglio ricordare che, per esempio, dell'autismo non si sapeva quasi nulla prima che fossero indette le giornate sull'autismo il 2 aprile, e da quel momento la conoscenza si diffonde sempre di più. Oggi le persone sono molto più consapevoli di questa realtà, quindi sono strumenti efficaci.
4: Ma basta conoscere il problema?
5: Non basta conoscere, ma conoscere è già metà della soluzione, perché ciò che non si conosce lo si teme, si reagisce in base a pregiudizi, non si è consapevoli nemmeno del male che si fa. Quindi la conoscenza è già un'ampia parte del percorso verso la guarigione.
6: Ma questa affermazione di Saverio è molto importante, perché noi che abbiamo fatto la trasmissione, la rubrica Handicappati in Orbita, tante volte con la disabilità, anche la disabilità di movimento, no? Quella fisica, ma poi legata a quella psicologica, tante volte Mauro Sbrillo, che era praticamente il promotore della trasmissione, il protagonista, diciamo, che è su una carrozzina, tante volte ci ha insegnato questo. Cioè, pensate alle persone disabili o che venivano chiamati proprio gli scemi del paese. Uh-huh. Tante famiglie, le persone che quando avevano dei figli o delle persone che avevano una non normalità, le tenevano nascoste, chiuse. Quindi quello che dice Saverio è molto importante, certo. Cioè, prima di tutto rappresentare il problema che esiste, perché l'altra cosa è ancora peggio.
4: Allora, sempre Brunetta nell'articolo del Corriere di ieri scrive: permane in molti, inoltre, l'illusione che la rete, quindi internet, sia un territorio franco dove ogni licenza è concessa perché protetta dall'anonimato. Quell'illusione va smontata. La rete è uno strumento di democrazia e va difesa dalla violenza che vi attecchisce. Educare al rispetto del corpo altrui e della persona significa anche educare alle parole, ai gesti digitali, alla responsabilità di ciò che si scrive credendo che nessuno legga. Per parte mia ho scelto di trasformare quella confessione televisiva del luglio 2022 in un impegno costante. Al CNEL, organo che ho l'onore di presiedere, è stato recentemente istituito un osservatorio permanente dedicato alle condotte denigratorie sull'aspetto fisico. Una sola istituzione però non basta, servono famiglia, scuola, media, sport, terzo settore, corpi intermedi, serve fare rete. Una giornata è un atto simbolico, gli atti simbolici contano nella misura in cui generano comportamenti virtuosi. Mi auguro che il 16 maggio non resti una data sul calendario, che diventi piuttosto un banco di prova quotidiano per chiunque abbia una voce pubblica. Le chiese possono dare un contributo in questo senso?
5: Le chiese devono dare un contributo in questo senso, soprattutto in questo tipo di battaglie, che sono battaglie culturali, per l'inclusione, il rispetto, la dignità di tutti gli esseri umani. Cioè, questa è proprio una tematica religiosa in generale, in particolare una tematica cristiana, no? Il tema della diversità, del fatto che Dio ci accoglie nella nostra condizione, qualunque essa sia. Insomma, sono tutti approcci che ci devono sostenere in questo. Forse non tutti sanno che il problema, ecco, specifico di Brunetta ora, della bassa statura, è presente nella Bibbia. È presente. Ora c'è una norma, nel libro del Levitico, dove diciamo è un libro di norme scritto 3000 anni fa, d'accordo? E quindi diciamo che come ci sono norme che in qualche modo vietano l'accesso a determinate funzioni sacerdotali a persone con vari tipi di handicap, riguardano anche le persone con nanismo. Ma a parte questa norma, poi dopo ci sono invece tante storie che superano tutto questo, e in particolare nel caso specifico nella Bibbia ci sono almeno due racconti che affrontano questa questione. Uno è quello dello scontro tra Davide e Golia, no? Dove di Davide viene sempre sottolineata la bassa statura, non solo nello scontro con Golia che era un gigante, ma anche nel confronto con il re Saul. Il re Saul era il re più alto, la persona più alta di tutto Israele, era più di 2 metri, superava di 2 palmi il secondo dopo di lui, mentre di Davide viene sempre sottolineata la sua bassa statura, e in qualche modo questo invece viene collegato a una predilezione da parte di, come dire, Dio sceglie tra virgolette le cose più piccole, no? Le cose apparentemente considerate più deboli, ultime, perché invece c'è tanto potenziale. Nel Nuovo Testamento, scusa, lo so che stai fremendo perché prendendo molto spazio, però nel Nuovo Testamento c'è anche un bel racconto che è quello di Zaccheo, forse questo si conosce un po' meno, ma Zaccheo era un omino anche lui di bassa statura, e insomma tra le righe si legge che questa bassa statura in qualche modo, va bene, era motivo anche di discriminazione, di derisione, e Gesù invece si autoinvita proprio a casa sua di questo Zaccheo e ne fa un paladino della conversione, della giustizia sociale. Quindi insomma
4: due esempi interessanti
5: per dire come assolutamente, cioè nelle corde della religione in generale, ma soprattutto delle religioni bibliche, quello di evidenziare l'importanza di una corretta comunicazione che sia rispettosa di tutte le forme di diversità che ci sono nella condizione umana.
4: Se non sbaglio, quando Samuele, il profeta Samuele, giudice, no? Va a scegliere tra i vari fratelli, non c'era Davide, no? Per ungerlo
5: c'era
4: come
5: il primo,
4: futuro,
5: che era Eliab,
4: futuro re di Israele, e insomma dice no, questo non va bene, questo non va bene. E non c'era Davide, era pascolare.
5: Esatto, lui piccolino. Avevano ritenuto che non fosse necessario, cioè lì c'era una festa, una grandissima festa di tutto il villaggio, perché la star del momento, diciamo il profeta di Samuele, era presente lì a Betlemme, si era raccomandato che tutti fossero presenti, però il piccolo Davide.
4: Il piccolo Davide era troppo piccolo. Ecco, vabbè, abbiamo capito. E ricordo che siamo in compagnia del pastore avventista Saverio Scuccimarri, che è docente alla Facoltà Avventista di Teologia di Firenze. A questo punto io vorrei chiedere un commento a Saverio a proposito di una cosa che ho trovato sulla prima pagina del Fatto Quotidiano di oggi. È una rivista che ha un argomento monotematico, Millennium, si chiama così, è la rivista, il mensile diretto da Peter Gomez, che nel numero di maggio, leggo, ci accompagna in un viaggio affascinante verso i confini della conoscenza umana. Tutte le prove dell'esistenza di Dio. Ci sono prove? Se ne discute da millenni, ma in quest'epoca tecnologica e materialistica il dibattito è delegato agli addetti ai lavori. Paradossalmente, proprio le scoperte scientifiche più avanzate fanno rientrare Dio dalla finestra. Libri di successo enunciano le nuove prove, tra virgolette, sulla sua esistenza con la, virgolette, benedizione di luminari e premi Nobel. Le traggono dalle nuove conoscenze sul Big Bang, sulla meccanica quantistica, sul passaggio dalla materia inorganica a quella organica, alla vita intelligente. Questo è un testo che si propone di vagliare, insomma, ecco, queste teorie, non so con quale taglio. Però ripropone una vecchia storia, e cioè il bisogno che avremmo, che abbiamo, di poter avere conferme razionali a quello che normalmente è la fede, per cui qualche cosa che, insomma, tu puoi credere in Dio, quell'altro crede in Babbo Natale, eccetera, eccetera, no? Però sono esperienze che uno dice, vabbè, ma non sono normalmente riconosciute come razionalmente attendibili? Ecco, allora qui si gioca anche sulle parole il discorso. Saverio, che impressione hai di queste operazioni, tra virgolette?
5: Allora, se uno mi dovesse chiedere se ci sono delle prove dell'esistenza di Dio, io a pelle direi, bisogna capire che intendiamo per prove. Se per prove intendiamo come sembra l'articolo, no? Da quello, che poi diciamo è un numero, non è solo un articolo, giusto, è proprio
4: un mensile.
5: Un mensile, esatto. Sembra proprio che ci si riferisca a prove scientifiche, d'accordo? Quindi, allora, se ci sono prove intese in altro senso, cioè l'essere umano non è solo razionalità e la conoscenza non è solo la conoscenza razionale, esistono altre dimensioni, allora io dico che per me la prova più grande dell'esistenza di Dio è il fatto che miliardi di persone ci credono, per cui per me quella è una prova dell'esistenza di Dio, d'accordo? Se mi si chiede invece, se mi si chiedono delle prove scientifiche, inoppugnabili, eccetera, allora io credo che questa non sia la via, Primo per una ragione, diciamo, puramente biblica, no? C'è un bellissimo testo nel Nuovo Testamento che dice così, dice: per fede crediamo che Dio ha creato i mondi. Cioè il fondamento della creazione e quindi dell'esistenza di Dio è la fede, non è la razionalità. Cioè la ragione può essere di supporto, è una dimensione dell'essere umano, ma non è la prova ultima. Né la razionalità e né la scienza possono darci la prova ultima dell'esistenza di Dio, è comunque qualcosa che si vive nell'ambito della fede. E ripeto, secondo me non è questa la via, cioè quella di cercare le prove scientifiche, perché anche a sentire un po', non l'ho letto il libro, il numero, va bene, ma giusto quella piccola recensione che viene fatta, cioè se questa prova sarebbe il fatto che la creazione è così complessa, no? Che ci deve essere per forza un autore che l'ha fatto, perché tutto è ordinato secondo leggi, allora questa è una seria argomentazione, va bene? Però alla fin fine non è una prova.
4: Anche perché uno potrebbe dire c'è anche il disordine oltre che l'ordine.
5: Perché c'è il disordine, ma anche perché se il fatto che c'è tanto ordine e tanta perfezione implica che ci deve essere un Dio creatore, il problema semplicemente poi si sposta su quel creatore. Quel creatore, chi l'ha creato? Perché anche quel creatore sarà ancora più complesso della sua creazione. Allora come fai tu a dire che si è generato da solo, pur essendo così complesso? Quindi semplicemente noi non facciamo che spostare il problema. Cioè l'origine delle cose è un qualcosa che noi dobbiamo accettare, che la nostra razionalità può arrivare fino
4: a un determinato
5: punto. Ma
4: il povero Tommaso lo vogliamo in qualche maniera aiutare, ecco, oppure no? O non c'è verso?
5: C'è un vedere nella fede, cioè la fede non è costruzione per chi, ecco, c'è la famosa frase, no? Io credo per conoscere, non conosco per credere, cioè per la persona che come dire, istintivamente sceglie il percorso della fede, poi la fede diventa anche un percorso che ti aiuta a vedere, ti fa vedere tante cose, per cui io non sto dicendo che non c'è niente, tutto costruzione mentale, io sto solo dicendo che non è la via, però della prova scientifica definitiva non è quella la via, non c'è stata data da Dio per il semplice fatto che Dio si rende invisibile ai nostri sensi, come dire, impercepibile ai nostri sensi. Se Dio avesse voluto manifestarsi nell'ambito della pura dimostrazione scientifica si sarebbe reso visibile, a quest'ora non ne staremmo qui a parlare. Quindi noi dobbiamo accettare il fatto che Dio abita in quest'altra dimensione, almeno per il momento è così. Poi noi, la fede cristiana ci dice che un giorno, va bene, anche questa barriera tra il sensibile e il non sensibile verrà rimossa e quindi tutto quanto verrà riportato, diciamo, a un'esperienza più diretta, ma per il momento è così e questo va accettato. Dal punto di vista cristiano noi dobbiamo accettare che per fede noi crediamo che Dio esiste e ha creato
4: noi
5: i mondi.
4: Vediamo come in uno specchio, dice l'apostolo Paolo, solo che lo specchio al tempo dei Romani era uno specchio
5: buio,
4: insomma non è che come i nostri specchi, era molto deformante.
5: Sì.
4: Va bene Claudio, un'ultima battuta e poi ci dobbiamo lasciare.
6: No, credo che sia interessante questo spunti di riflessione che vengano, no? Però secondo me quando si parla della fede, di questo grande mistero, bisogna accettarlo proprio in questo, perché è di questo che stiamo parlando, di qualcosa che si presenta così e quindi non è che vuole essere per forza spiegato, e non dobbiamo neanche nasconderci di non volerlo spiegare, però sono due piani diversi.
5: Esatto. Esatto, bravo, hai usato la parola giusta. Dio abita l'ambito del mistero e quello che noi conosciamo di lui è per rivelazione, perché lui ce lo rivela, quindi non c'è alla base la possibilità né della dimostrazione né dello studio scientifico.
4: Ci ritorneremo anche su questi argomenti, naturalmente, fateci sapere cosa ne pensate, ma intanto Jarvis Camp con Move On. Andiamo avanti.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e un minuto.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme. Questo fatto rallegra molto i nostri cuori, perché vogliamo occuparci della parola del Signore, leggendo e meditando dal capitolo 9 del Vangelo di Giovanni, il versetto 17.

Essi dunque dissero di nuovo al cieco: «Tu che dici di lui, poiché ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta».

0: Il cieco guarito continuò ad essere interrogato. Prima spiegò ai farisei come era avvenuta la sua guarigione. Poi gli chiesero la sua opinione intorno alla persona del guaritore, cioè intorno a Gesù. Con la stessa franchezza usata per raccontare il miracolo avvenuto, quell'uomo espresse il suo parere circa Gesù. È un profeta. Chiamando in causa il miracolato, è possibile che le parti avverse cercassero di ricevere dal suo parere qualche ulteriore elemento per un giudizio onesto e giusto. Ma certamente coloro che erano ostili a Gesù tentavano di trovare una testimonianza che li aiutasse a condannarlo. Però furono sconfitti dalle semplici parole di quel povero uomo. È un profeta. È un profeta. Con questo si vuol significare un uomo al servizio di Dio, un uomo suscitato da Dio per compiere le sue opere. E fra queste si poteva porre benissimo la guarigione. Riconoscendo in lui lo strumento per il quale Dio lo aveva guarito, raggiungendolo là dove si trovava, là nel suo bisogno, essendosi inchinato fino a lui per risollevarlo dalla misera condizione in cui si trovava, fornendogli una speranza, una prospettiva sul futuro e facendolo sentire amato, quel cieco rese una testimonianza a Gesù che superava di molto le sue laconiche parole. Certamente quell'uomo guarito parlava sulla base della sua personale esperienza. Non tendeva a farne una questione teologica. Non voleva parlare per il popolo in un discorso dal carattere generale, né varcava i confini del suo piccolo mondo. Espresse ciò che lui, proprio lui, solo lui, aveva conosciuto della grazia guaritrice e dell'amore di Dio. Le sue parole erano la logica conseguenza di un'esperienza diretta, di un'esperienza personale, intima e riservata al suo cuore, all'interno del suo cuore. Sappiamo benissimo che Gesù è il Figlio di Dio venuto in terra per salvare l'umanità attraverso il suo sacrificio sulla croce. Sappiamo che la grazia divina è rivolta a tutti gli uomini. Sono questi dati molto importanti per la nostra conoscenza. Ma quanto è più prezioso capire, sentire, credere che Dio ama, ama me, proprio me, ed è pronto a raggiungermi nella mia miseria, nel mio bisogno, per farmi del bene. Che Dio ami tutti è una grande verità, ma se realizzo che ama me, diviene attualità quotidiana che trasforma la vita. Cari ascoltatori, realizzate individualmente di essere oggetto del tenero amore di Dio.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 32 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Ieri, come ricorderai, abbiamo cominciato ad affrontare il tema del dolore e fra l'altro ti avevo letto una lettera scritta da un ragazzo di 21 anni a uno psicanalista in cui confessava che non riusciva, nonostante la terapia seguita con appunto uno psicanalista di fiducia, non riusciva a staccarsi dal suo dolore al quale si sentiva molto legato, forse perché, diceva, è tutto ciò che ho. Allora, Claudio Risè, psicanalista e scrittore, che cura una rubrica sul settimanale Io Donna, in risposta a questa lettera, fra l'altro, dice che il dolore è qualcosa che arricchisce, e su questo sono anche d'accordo. Dice che nel dolore attraversato c'è un valore, quello di una prova che è stata superata, visto che siamo ancora vivi. La felicità reale, sostiene Risè, dipende innanzitutto dalla capacità di riconoscere i dolori attraversati come un aspetto straordinario, anche se terribile, della bellezza e ricchezza della nostra vita. Non si può dunque lasciare il dolore per entrare nella felicità. La felicità è un sentimento totale che comprende il dolore. Questo in sostanza è quello che dice Claudio Risè. La mia domanda è questa, e la rivolgo a te. Per quanto ti riguarda, tu ritieni che il dolore sia un elemento integrante della tua ricchezza personale? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Oggi vorrei condividere con te una storia che Nick Vujicic ha raccontato quando ha portato un messaggio in Francia ad Havre e che io ho avuto il meraviglioso privilegio di tradurre per lui. Ha detto di essersi immaginato nel giorno del giudizio, dopo la sua morte. Si è visto lì, davanti a Dio, il giudice, e c'erano anche i suoi accusatori, che elencavano tutti i suoi peccati. Oh Dio, Nick è un peccatore e ha commesso tutti questi peccati. Ha peccato per tutta la vita, non merita il paradiso, non merita la vita eterna, è un peccatore, il suo posto è all'inferno. E poi Nick dice di aver visto Gesù al suo fianco. Gesù, rivolgendosi a Dio, gli diceva: «Sì, padre, Nick era un peccatore, ma all'età di 15 anni ha affidato la sua vita a te. Credeva che tu, padre, avessi mandato me a morire per i suoi peccati e mi chiese perdono. Nick ha vissuto, padre, per la tua volontà e ha raccontato al mondo di me. Egli è perdonato. Sono morto per tutti i suoi peccati e poiché Nick ha creduto, Nick è nostro». Allora Dio si rivolse a Nick e disse: «Bentornato a casa». Gesù è al fianco di Nick. Sì, Gesù è proprio accanto a noi. Egli è proprio accanto a te. E anche in cielo, Egli sarà di nuovo al tuo fianco per difenderti quando i tuoi accusatori cominceranno a parlare. Poiché credi in Gesù e hai riposto la tua fede in Lui e nella sua opera sulla croce per te, un giorno sentirai Dio Padre dirti: «Bentornato a casa». Che grande gioia sarà! Grazie di esistere, Eric Sellerier.

0: randomai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
3: A Radio Logos sono le ore 22. Buon ascolto.
5: Da Angelo Maugeri ascoltiamo il motivo, il senso della vita.
6: Ibrida illusione, torbida chimera.

0: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!
1: Da Angelo Maugeri ascoltiamo il motivo Celebra il Re.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace. Dal duo La Promessa ascoltiamo il motivo A Modo Mio.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto! Dalla voce di Franca ascoltiamo il motivo: noi abbiamo un grande Dio.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono al

e il tuo amore immenso come l'infinito. Ho bisogno solo di te. Dolcemente parlami e ritroverò un'aurora e una nuova melodia. Le tue mani sfiorerò.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Gentili amici e gentilissime amiche all'ascolto, un ben ritrovati da parte di Roberto in quella che è la serie di trasmissioni dal titolo I Grandi della Musica Classica, quest'oggi arrivata al suo secondo appuntamento.

cari amici appassionati di musica classica, i prossimi 60 minuti sono dedicati a voi e nel corso del programma avremo modo di conoscere meglio il profilo di questo grande compositore austriaco e poi ascoltarne la sua straordinaria musica.

Wolfgang Amadeus Mozart nacque a Salisburgo il 27 gennaio 1756 e morì il 5 dicembre del 1791. Mozart, definito come il compositore con la valigia, espresse il suo genio musicale in un modo tale da sembrare soprannaturale. Nacque, infatti, in un periodo musicalmente fertile, nel quale le sue doti trovarono gli stimoli che gli necessitavano per svilupparsi e per fiorire. Nei pochi anni di vita, 35, Mozart compose oltre 600 opere, tra le più perfette della storia musicale. Come Beethoven, anche Mozart, fin da bambino, dimostrò il talento per la musica. Basti pensare che all'età di 3 anni batteva i tasti del clavicembalo, a 4 suonava brevi pezzi e a 5 componeva. A partire dal 1763, il padre Leopold, che aveva intravisto nel figlio un futuro genio musicale, lo condusse nei più grandi centri musicali europei, quali Monaco, Augusta, Stoccarda, Magonza, Francoforte, Bruxelles, Parigi, Londra, Amsterdam. Ma anche in Italia suonò, come a Rovereto, sede nel 1769 del suo primo concerto italiano, Milano, Roma e Bologna. La motivazione di tutto questo viaggiare la si può riassumere nel rifiuto della vita musicale di Salisburgo, che gli impediva di esprimere il suo talento. Naturalmente, viaggiare rappresentava un costo, e quindi la sua vasta produzione era anche finalizzata al guadagnarsi il pane quotidiano. Fermiamoci qui un attimino e andiamo subito a dare voce alla musica di Mozart. Ascolteremo infatti il concerto per pianoforte numero 21 in Do maggiore K467 in quello che è il suo secondo movimento, Andante. Il brano è eseguito dalla Mozart Festival Orchestra con il direttore Alberto Lizio e Svetlana Stanceva al pianoforte. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato il concerto per pianoforte numero 21 in Do maggiore K467 di Mozart, in quello che è il secondo movimento andante. Prima di ritornare alla musica, diamo un po' un'occhiata a quella che è stata la produzione di questo grande compositore. Sicuramente nella lirica, suo supremo amore, ebbe modo di raggiungere il suo apice come compositore. Il Don Giovanni del 1787 è unanimemente considerato una delle più grandi creazioni di tutti i tempi. Né il Matrimonio di Figaro del 1786, Mozart fu il primo ad utilizzare l'intero potenziale lirico di un'orchestra sinfonica. In Così fan tutte del 1790 e nel Il flauto magico del 1791, Mozart si rivelò come un grande maestro drammaturgo. Naturalmente, questo compositore fu grandissimo anche nella musica strumentale, tant'è vero che concepì per primo il concerto per pianoforte moderno. Portò quindi la sinfonia a nuovi livelli di espressività, tant'è vero che i suoi concerti per violino sono una tappa obbligata del repertorio di ogni grande violinista. Anche il concerto per clarino fu tale da non avere uguali. Una delle figure musicali che influenzarono con il suo stile il giovane Wolfgang fu Johann Christian Bach, figlio del grande Johann Sebastian Bach, che gli presentò il più leggero e lirico stile italiano. Anche Giovanni Manzuoli, però, cantante d'opera, fu di grande aiuto a Mozart, perché gli insegnò l'aspetto vocale di quella che era l'arte musicale dell'epoca. Fermiamoci ancora per un altro intermezzo musicale. Questa volta ascolteremo la sinfonia numero 40 in Sol minore, K550, in quello che è il primo ed il secondo movimento, il primo molto allegro, il secondo andante. Eseguirà questo brano l'Orchestra Filarmonica Slovacca diretta da Libor Pesek. Buon ascolto.

State ascoltando Il Mondo della Classica, un programma della durata di 60 minuti condotto in studio da Roberto, riguardante profili di grandi compositori tra musica e riflessioni sulla loro vita alla luce delle Sacre Scritture, cioè la Parola di Dio, la Bibbia. Abbiamo appena terminato di ascoltare di Mozart la Sinfonia numero 40 in Sol minore, K550, in quello che era il primo movimento, molto allegro, ed il quarto movimento, allegro assai. In questo rettifico quanto avevo detto prima dell'ascolto, in quanto avevo annunciato il secondo movimento. Tuttavia era il quarto movimento, quello che abbiamo ascoltato. Ritorniamo ora a parlare di quella che è la produzione mozartiana. Furono oltre 600, chi dice 626, altri sostengono 654, le opere di Mozart. La prima in assoluto fu la Finta Semplice del 1768, seguita da una composizione di musica sacra con una messa, la K49. Nel tardo 1780 ricevette una commissione per comporre un'opera seria in occasione del Carnevale di Monaco, l'Idomeneo, K366 del 1781, il quale fu acclamato con entusiasmo. Durante gli anni tra il 1784 e il 1785, Mozart divenne per il suo virtuosismo il più popolare esecutore al pianoforte di Vienna, K366 del 1781, il quale fu acclamato con entusiasmo. Durante gli anni tra il 1784 e il 1785, Mozart divenne per il suo

Splendide sinfonie, di cui la numero 39 in Mi bemolle, K534, la 40 in Sol minore, K550, che abbiamo appena ascoltato, e la numero 41 in Do maggiore, K551, che sono davvero delle sinfonie superlative. Questi brani sono descritti come una trilogia che abbraccia l'intera gamma della maestosa e matura composizione musicale mozartiana. Naturalmente non si può dimenticare la famosissima Messia di Requiem, la K626, commissionata segretamente da un uomo d'affari che rifiutò di identificarsi. Nel novembre del 1791, mentre stava lavorando su questa imponente opera, Mozart però si ammalò e non fu più in grado di completarla. Fermiamoci ora per il nostro terzo intervallo musicale. Ascolteremo la serenata numero 13 in Sol maggiore, K525, tutta intera, ovvero i quattro movimenti che sono il primo allegro, il secondo andante, romanza, il terzo allegretto con minuetto, trio e minuetto ed il quarto movimento un allegro rondò. Il tutto eseguito anche in questo caso dall'Orchestra Filarmonica Slovacca diretta da Libor Pesek.

Abbiamo ascoltato la serenata numero 13 in Sol maggiore K525 di Mozart nella sua completezza. Siamo quasi giunti al termine della nostra trasmissione ed ora vogliamo trarre un profilo dal punto di vista biblico di Mozart. Mozart che, ricordiamo, nonostante la sua immensa gloria come compositore, il 5 dicembre del 1791 morì di quello che i dottori credettero fosse una nefrite o un'infiammazione acuta epatica. Il suo corpo fu interrato in una fossa comune del cimitero di San Marco a Vienna, di cui però l'esatta locazione è rimasta sconosciuta. Ed il monumento a Mozart si trova infatti in un'altra località. Dunque Mozart, per tutta la sua vita, attraverso ogni difficoltà, aveva continuato incessantemente a creare come un meccanismo divino messo in moto da forze che andavano al di là dei limiti della sua esistenza. La musica era stato il suo scopo e finché la vita era durata lo aveva pienamente ottenuto. Spiritualmente parlando, però, la Bibbia esprime in modo chiaro che il fine per il quale l'uomo è stato creato non fu quello di immergersi in una specie di esaltazione personale, bensì quello di rendere lode, onore e gloria a Dio, ovvero al Creatore. Il libro dell'Apocalisse, al capitolo 4 e al versetto 11, infatti, proclama queste parole riguardo a Dio. «Degno sei, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché tu creasti tutte le cose e per la tua volontà esistettero e furono create». Dunque, gentile amico all'ascolto, ancora oggi purtroppo gli interessi delle persone stridono con ciò che insegnano le Sacre Scritture, perché il cuore umano è egoista e pensa solo al proprio appagamento. Nell'Antico Testamento, la prima parte della Bibbia, nel libro del profeta Geremia, al capitolo 17, a versetti 9 e 10, leggiamo: «Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa ed insanabilmente maligno. Chi lo conoscerà? Io, il Signore, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni, per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle proprie azioni». Cari amici all'ascolto, vale la pena di girare il mondo come fece Mozart, ma poi accorgersi che tutto questo è inutile nel rapporto con Dio per l'eternità? Terminiamo questi pochi minuti ancora con la musica di Mozart. Ascolteremo il secondo movimento, andatino, tratto da quella che è l'opera K299, ovvero il concerto per flauto, arpa ed orchestra in Do maggiore. L'orchestra del Festival belga, diretta da Pierre Narrato, eseguirà questo pezzo. Al flauto Akiko Miyazashi, all'arpa Tazi Ozawa.

siamo purtroppo giunti proprio agli sgoccioli della nostra trasmissione di oggi. Dobbiamo sfumare queste bellissime note tratte dal concerto per flauto, arpa ed orchestra in Do maggiore K299 di Mozart per dare spazio alla nostra sigla. Come sempre, comunque, e vi do appuntamento al prossimo programma, nel quale esamineremo il profilo di un altro grande compositore. Un ciao a tutti da Roberto e a presto!

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

un saluto particolare a tutti voi amici ed amiche all'ascolto. Siamo giunti ad un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. La meditazione di oggi ha per titolo Desideri e desideri. Leggiamo dalla lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Galati al capitolo 5, i versi 16 e 17. Dice così l'Apostolo: Or io dico, camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrario allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro. Prima di fare qualche considerazione, precisiamo subito che non tutto ciò che si può umanamente desiderare è lecito, e non solo agli occhi di Dio, che è già importante, ma anche per il nostro bene. Anche se una cosa a noi può essere tale per il solo fatto che la desideriamo ardentemente, non vuol dire che è cosa buona. Il progetto divino prevede che la Chiesa del Signore non sia un popolo apatico, ma al contrario un organismo spirituale animato da santi desideri, potenti desideri, invincibili, inarrestabili. L'Apostolo Paolo parla di buoni desideri, lasciando intendere che esistono anche desideri non buoni. La Bibbia incoraggia tutti i credenti a manifestare i propri desideri a Dio, perché Dio è sensibile ai giusti desideri dei suoi figli. Dice nel Salmo 10 al verso 17: O Eterno, tu esaudisci il desiderio degli umili. Oppure nel Salmo 20 al versetto 4 dice: Ti dia egli quel che il tuo cuore desidera e adempia ogni tuo desiderio. Oppure c'è un altro salmo famoso, il 37 al verso 4, che dice: Trova la tua gioia nel Signore ed egli appagherà i desideri del tuo cuore. Sapete, amici, senza desiderio non si fa nulla, e questo vale per tutti i campi della nostra vita. Senza una buona motivazione non si va da nessuna parte. Senza una sana ambizione non ci sarà risultato positivo. Praticamente non si ottiene nulla se non lo si desidera veramente. A chi non è capitato almeno una volta di uscire di casa con una mezza idea di comprare qualcosa, di visitare diversi negozi e magari poi tornare a casa senza aver fatto nessun acquisto? Magari non ci ha colpito nulla veramente, scatenando il nostro desiderio magari irrefrenabile di avere quella certa cosa. Nella vita cristiana non è possibile andare avanti con le mezze idee.
occorre prendere delle precise posizioni, fare delle giuste scelte, esercitare una volontà positiva senza lasciare le cose al caso o al come mi sento, ma portarle davanti al Signore.

A volte, diciamo, prendo quella cosa se mi convince. Può andare bene, forse può andare bene per me o per un altro mio parente. Ma sapete, gentili amici, questo concetto lo prendo se mi convince. Può andare bene per un capo di abbigliamento, ma una tale attitudine nelle cose della vita vissuta con il Signore non va certo bene. Ci lascerebbe con l'amaro in bocca. Quindi, una volta chiarito che il desiderio è fondamentale nel nostro rapporto con Dio, vediamo alcuni desideri che Dio vuole. Desideri importanti, desideri fondamentali per la nostra vita sulla terra, ma certo, ma nella nostra vita spirituale, soprattutto in comunione con Lui. Allora, quali sono alcuni desideri che Dio vuole? Bene, conoscerlo meglio, e questo lo si può fare, lo si può realizzare, conoscere meglio la sua parola. La comunione fraterna, cioè con altre persone che hanno la stessa fede, quindi frequentare la Chiesa. Oppure il desiderio di salvezza per i perduti, e quindi fare di tutto per proclamare il Vangelo. Un altro desiderio è il ritorno del Signore Gesù, perché Lui lo ha promesso e noi come cristiani dobbiamo desiderarlo più di ogni altra cosa. Un altro desiderio è la famiglia, i figli, il lavoro, lo svago, eccetera. Allora, amici, il credente, il vero cristiano, può dunque porre tutta la sua fiducia in Dio e nelle sue promesse, con la consapevolezza che Dio risponde ai nostri desideri. Basta solo metterlo alla prova, amici. Siccome il nostro Dio è un Dio fedele che mantiene le sue promesse, e questo incoraggia molto. Allora, vi ringrazio, amici, per il vostro ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Un'altra settimana innanzi a noi. Il tempo vola, ragazzi. Oggi leggiamo l'undicesimo capitolo del Vangelo secondo Marco e leggerò da un'altra traduzione, la riveduta del 2006. Quando furono giunti vicino a Gerusalemme, a Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate nel villaggio che è di fronte a voi. Appena entrati, troverete legato un puledro d'asino, sopra il quale non è montato ancora nessuno. Scioglietelo e portatelo qui da me. Se qualcuno vi dice: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno e lo rimanderà subito qua». Essi andarono e trovarono un puledro legato a una porta, fuori sulla strada, e lo sciolsero. Alcuni tra quelli che erano lì presenti dissero loro: «Che fate? Perché sciogliete il puledro?» Essi risposero come Gesù aveva detto, e quelli li lasciarono fare. Essi condussero il puledro a Gesù, gettarono su quello i loro mantelli, ed egli vi montò sopra. Molti stendevano sulla via i loro mantelli, e altri delle fronde che avevano tagliate nei campi. Coloro che andavano avanti e coloro che venivano dietro gridavano dicendo: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nei luoghi altissimi». Oggi con il capitolo 11 stiamo entrando nell'ultimo terzo del Vangelo di Marco. E perché menziono questo? Perché questo terzo si focalizza sugli ultimi 7 giorni della vita di Gesù. Proprio come nel Vangelo di Giovanni, dove l'ultima metà del suo Vangelo si concentra anche lì sull'ultima settimana della vita di Gesù. E questa enfasi è dovuta al fatto che gli scrittori hanno compreso che dal momento in cui Gesù è arrivato a Gerusalemme fino al momento in cui è morto, risorto e salito al cielo, tutta l'energia della promessa di redenzione di Dio si è concentrata su questo breve periodo di tempo. Se avessimo solo il Vangelo di Marco, potremmo pensare che questo fosse il primo viaggio di Gesù a Gerusalemme, ma il Vangelo di Giovanni ci parla di viaggi precedenti, poiché lui era un uomo ebraico devoto, per cui ha partecipato a molte delle principali festività in città. Questo probabilmente spiega anche come mai sapeva dove mandare i suoi discepoli per ottenere un asino, altrimenti sembrerebbe quasi che li avesse incaricati di rubarne uno. La sua entrata a Gerusalemme su un asino non fu casuale, poiché adempì a un'antica profezia di Zaccaria 9:9 riguardante l'arrivo del Messia a Gerusalemme su di un asino. Scelse deliberatamente un giovane asino, non un cavallo, e ne venne a piedi. E questo perché in quel tempo venire a cavallo di un asino invece che su un possente cavallo significava venire come un uomo di pace. La gente cercava il regno del loro padre Davide, non il regno del figlio di Davide, che Gesù era venuto ad inaugurare. Cercavano un ritorno ai gloriosi giorni di Israele, quando Davide e Salomone regnavano con un regno ebraico unico. Cercavano un regno principalmente fisico e geopolitico e non compresero affatto il re. Gridarono Osanna, che significa salvaci ora, e presto lo avrebbero consegnato per la crocifissione. Riflessione. Il profeta Isaia ha detto che c'è un tempo per la salvezza. Se ancora non ti sei arreso alla sua sovranità, non indugiare. Signore, la nostra natura non è cambiata negli anni. Come vediamo, la folla qui urla Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, e nel giro di una settimana urla crucifiggilo. Eppure tu vai avanti con il tuo sacrificio, perdonando proprio le stesse persone che ti hanno crocifisso, come me e come quelli che stanno ascoltando. Un qualcosa che non riusciremo mai a capire, la profondità del tuo amore nei nostri confronti. Grazie. Grazie. Amen.
Carissimi, grazie anche per oggi e vi auguro una buona giornata. Ci sentiamo domani. Ciao. There's a lot of things I can do. There's a lot of things I can say. But there's one thing I definitely

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 27 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

dal Vangelo di Matteo, capitolo 19. Capitolo 19, versetto 13 a 15, dove l'intestazione dice: Gesù benedice i bambini. Leggiamo. Allora gli furono presentati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse. Ma i discepoli sgridarono coloro che gli ripresentavano. Gesù però disse: lasciate i piccoli fanciulli e non vietate loro di venire a me, perché di tali è il regno dei cieli. E imposte loro le mani, si partì di là. Si dice che era usanza in Israele che le mamme pie, le mamme timorate da Dio, portarono i loro bambini da Gesù. Vediamo nella scrittura che, per esempio, la mamma di Samuele, Anna, ancora Samuele piccolo, fu preso e condotto dal sommo sacerdote Eli, non solo per portarlo, magari benedirlo, bambino, ma anche per consacrarlo al Signore. Perché Anna aveva promesso a Dio, dice: se tu mi darai un maschio, io lo consacrerò a te. E così è stato. Anna era una donna che non poteva avere figli e soffriva moltissimo, perché per una donna ebrea non avere figli era quasi un castigo, una maledizione, e ci tenevano tanto ad avere dei figli. Bene, che cosa possiamo imparare da questo episodio? Un'azione di cui si dovrà prendere esempio. Facciamoci una domanda: perché le mamme portano i loro figli a Gesù? Per quale motivo? Perché loro credevano in Gesù. È così. Perché loro credevano in Dio. Perché loro credevano, magari, avranno sentito parlare che questo Gesù di Nazareth era il Messia, era il Cristo, era il Re del Regno. E quindi era importante presentare i loro figli al Re del Regno. Forse perché magari conoscevano ciò che disse anche più avanti l'Apostolo Paolo, quando si trovava nei carceri di Filippi. Cosa disse l'Apostolo al carceriere di Filippi? Quando questo uomo disse: Signore, che cosa devo fare per essere salvato? L'Apostolo ha risposto: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Questa è una promessa del Signore, e noi credo che dobbiamo credere alle promesse di Dio. Dobbiamo credere fino in fondo che i nostri figli il Signore ce li vuole donare, ed è molto importante questo. Quindi quelle mamme amavano i loro figli e l'hanno portato a colui che per eccellenza ama tutti i bambini del mondo. Non ama soltanto i bambini ebrei, ma ama tutti i bambini. E amare i bambini, sapete che cosa vuol dire? Amare anche i loro genitori. Quindi le mamme amavano i loro figli, e non c'è amore più grande dei genitori verso i loro figlioli di portare loro dove? Da Gesù. Da Gesù. Sono povere quelle mamme che non pregano e non presentano a Gesù i loro figli quotidianamente. I genitori oggi fanno di tutto e danno di più e tanto ai loro figli. Ma chi sono quelle mamme o quei padri che pregano quotidianamente per i loro figli? Queste donne hanno portato i loro figlioli da Gesù perché amavano i loro figlioli. Ho letto un libro molti anni fa, questo libro si intitolava La preghiera, di un certo Allesby. Lui diceva che la migliore eredità che noi possiamo dare ai nostri figli è di portarli a Gesù. Noi possiamo dare ai nostri figli ricchezze, possiamo dare tesori, possiamo dare, non so, un'eredità immensa, ma la cosa più grave è quella di non portare i nostri figli a Gesù. A volte penso,
quella ha ereditato un grande, non so, ricchezza, un grande patrimonio, ma deve lasciarlo. Devo lasciarlo. Io lo lascio come genitore, lo do ai miei figli, ma i figli a sua volta dovranno lasciarlo. E Gesù dice: tu puoi dare tutto l'oro del mondo ai tuoi figli, ma se non li porti a me, se non preghi per loro e non parli loro di me, tu non ami veramente i tuoi figli. Perché noi abbiamo parlato della persona più preziosa, più importante della nostra vita. Non possiamo noi sottovalutare questo. Infatti qui vediamo un versetto che dice: ma i discepoli sgridarono coloro che gli presentavano, ma Gesù prese e disse loro: lasciate i piccoli fanciulli e non vietate loro. Con il Vangelo di Marco lo dice un altro passo, lo stesso, però con altre parole. In Marco capitolo 10, versetto 13, dice: o gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che li ripresentavano. E Gesù, veduto ciò, si indignò. Pensate un po', Gesù si è indignato e disse loro: lasciate i piccoli fanciulli venire a me, non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio. Gesù si è indignato contro i suoi discepoli. Mi fa pensare a quell'uomo dalla mano secca che si trovava nella sinagoga di Capernaum, e Gesù fece una domanda agli astanti: è lecito guarire una persona malata nel giorno di sabato? Dice: non è lecito, perché era il giorno di sabato. E Gesù nel suo cuore si è indignato, e questi discepoli vietarono alle mamme di condurre questi bambini da Gesù. Forse non l'hanno fatto certamente per male, avranno detto: ma Gesù è così impegnato per i grandi, è così occupato che non ha tempo per i piccoli. A volte noi sottovalutiamo le cose importanti. Noi a volte diciamo che pensiamo come quelle del mondo, vale a dire che un bambino non è così importante come uno grande. A volte quelli del mondo dicono: la forza, il potere, la ricchezza, i tesori sono importanti. Però Gesù dice: no, ci sono cose più importanti delle cose materiali: l'amore, la fedeltà, la fiducia in Dio, la sincerità, l'onestà. Tutte queste cose sono virtù che sono molto più importanti e più preziose agli occhi di Gesù che delle ricchezze materiali. Non è così? A che vale una persona che è ricca e poi è disonesta? Ma quanto vale più una persona povera e onesta? Non ha ricchezze, ma quello che arricchisce una persona sono i valori morali e spirituali e non le ricchezze materiali. Perché di persone ricche ce ne sono tante magari nel mondo, ma forse sono le persone più egoiste, più ingrate, più irreligiose, più disoneste, più bugiardi di tante persone povere ma generose, grandi d'animo, ricche nel dare. Queste sono quelle che valgono agli occhi di Gesù. E i discepoli, pensando, dicono: ma questi bambini ci fanno perdere solo del tempo, con tutto quello che c'è il maestro da fare perdiamo tempo. Il Signore guarda le cose piccole, alle cose che magari non sono. Noi guardiamo alle cose grandi. Ci sono tante cose che non conosciamo, non vediamo, però hanno molto più valore delle cose che vediamo. Le cose spirituali, i valori morali sono più importanti agli occhi del Signore. E dimentichiamo spesso quello che dice anche l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 5. Dice così: riguardante
la persona di Gesù, l'opera di Gesù. Romani capitolo 5, versetto 18 e 19. Come dunque con un solo fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini. Poiché siccome per la disubbidienza di uno solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. In questi molti fanno parte anche i bambini. Non sono da evitare, fanno parte della nostra famiglia. E quindi è importante avere cura di loro. Anzi, vediamo che, l'abbiamo letto nel capitolo 18, che Gesù prende ad esempio un bambino che è la persona più adatta ad entrare dove? Nel Regno dei Cieli. Infatti Gesù dice in Matteo 18,3: in verità io vi dico che se non mutate e non diventate come i piccoli fanciulli, non entrerete punto nel Regno dei Cieli. Il Signore ci vuole bambini. Paolo dice: siate bambini per quanto riguarda la malizia, ma siete uomini fatti per quanto riguarda veramente la fedeltà e tutte altre cose, l'amore. Quindi Gesù si indignò, dice: ma cosa state facendo? Ma a volte anche noi credenti valutiamo le cose sotto un aspetto diverso, sbagliato. Quindi ci studiamo e a volte noi cadiamo in queste cose. C'è un grande contrasto quindi fra il pensiero di Gesù e i suoi discepoli. C'è un bel versetto in Isaia capitolo 40 che è molto bello. Isaia 40 versetto 11: come un pastore gli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio, se li torrà in seno e condurrà pian piano le pecore che allattano. Molto bello, poetico, no? Lui prende in braccio gli agnelli. Gli agnelli sono i figli delle pecore, no? Dei montoni. Gesù prende in braccio. Gesù ha preso letteralmente in braccio anche questi bambini. Non erano stati ragazzi, ma bambini di 2, 3 anni, 4 anni, 5 anni. Quindi lui l'ha preso in braccio, perché i bambini sono l'oggetto particolare del Signore. E quindi anche noi dobbiamo avere, diciamo, questa concezione di vedere i nostri figli e i bambini preziosi agli occhi di Dio. Perché i bambini, un'altra domanda che ci facciamo, perché i bambini dovrebbero essere portati da Gesù? Affinché, dice, lui li toccasse. Sapete, troviamo nella scrittura che una donna pensò in se stessa e disse così, in Matteo capitolo 9 versetto 20, dice: ed ecco una donna malata d'un flusso di sangue da 12 anni, accostatosi per di dietro gli toccò il lembo della veste, perché diceva fra sé: solo ch'io tocchi la sua veste sarò guarita. E Gesù, voltatosi e vedutola, disse: sta di buon animo, figliola, la tua fede t'ha guarita. E da quell'ora la donna fu guarita. Quindi essere toccati da Gesù, vediamo che è una grande benedizione. Non solo il Signore ci guarisce e guarisce fisicamente, ma ci guarisce anche spiritualmente. Quante persone il Signore toccò? Proprio come ci viene detto spesso, c'è andato un lebbroso, dice: Signore, se tu vuoi puoi mondarmi, puoi guarirmi. L'Antico Testamento, coloro che erano lebbrosi dovevano stare centinaia di metri lontano dall'abitato, erano completamente isolati, perché sappiamo che la lebbra era una malattia infettiva e quindi dovevano stare isolati. In quell'occasione c'era un lebbroso che ha gridato a Gesù e Gesù l'ha toccato e quel lebbroso è guarito. Essere toccati da Gesù è la benedizione. E qui vediamo un'altra cosa, che questi bambini
Non erano malati, però le mamme ci tenevano tanto che Gesù li toccasse, li benedicesse. E questo è successo. Perché, vedete, anche se una persona non è malata fisicamente, però è malata spiritualmente o anche moralmente. Le malattie morali e le malattie spirituali li può guarire solo Gesù. Non li può guarire una medicina. E la malattia inguaribile, peggiore del cancro, la Bibbia ce lo dice che cos'è. È il peccato. È il peccato. Paolo dice il salario del peccato è la morte. E il peccato non lo può guarire nessuno, solo Gesù ci può togliere i peccati. Non ci sono riti religiosi, cerimonie che possono guarirci dal peccato. L'apostolo Giovanni dice il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato, cioè ci purga. Solo il sangue di Gesù che viene applicato nella nostra anima per mezzo della fede. E questi bambini, piccoli come erano, vengono condotti da Gesù. Perché quei bambini, anche se non erano malati fisicamente, senza dubbio avevano bisogno di Gesù dal punto di vista spirituale e morale. Quindi è molto importante portare i nostri figli a Gesù, sapendo che i figli che cosa sono? Nel Salmo 127, versetto 3, Salmo 127, versetto 3 dice: ecco, i figliuoli sono un'eredità che viene dall'Eterno, il frutto del seno materno è un premio. I figli sono un dono di Dio, sono un dono di Dio. In Deuteronomio capitolo 6, versetto 5, ci viene detto come dobbiamo noi genitori comportarci o istruire i nostri figli. In Deuteronomio capitolo 6, versetto 5 dice così: tu amerai dunque l'Eterno il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. E questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figlioli, ne parlerai quanto te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quanto ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segnale, ti saranno come frontali tra gli occhi. E li scriverai sugli stivi della tua casa e sulle tue porte. Noi genitori abbiamo il dovere davanti al Signore di istruire i nostri figli nelle vie di Dio. È una grande responsabilità che il Signore ci ha dato i figli e che dobbiamo istruire nelle sue vie. In Efesini capitolo 6 l'apostolo Paolo dice: e voi padri non provocate a dire ai vostri figlioli, ma allevateli in disciplina e in ammonizione del Signore. Che responsabilità che abbiamo noi verso i nostri figli davanti a Dio. Un giorno Dio ci dirà: cosa ha fatto dei tuoi figlioli? Sono doni che io ti ho fatti. E a volte noi diamo di tutto e di più, ma non parliamo mai del Signore. Ai nostri figli, anziché darci la Sacra Scrittura, la Bibbia, ci mettiamo davanti un computer, giocattoli a non finire, ma gli parliamo del Signore. E i bambini crescono senza nessuna conoscenza delle cose di Dio. Una persona ha detto che umanità senza divinità è bestialità. Una persona che non è umana è una bestia. È così. E poi cosa aspettiamo dei nostri figli che crescono educati, altro che educati, maleducati, anzi ci aggrediscono. Oggi i figli comandano i genitori. E i genitori devono stare zitti davanti ai figli che quasi li minacciano. E questo è un segno degli ultimi tempi di cui l'apostolo Paolo ne ha parlato. Negli ultimi tempi i figlioli saranno ribelli. Tutto questo perché i genitori hanno trascurato la cosa più importante, quella di allevarli nelle vie del Signore. Quindi tu, genitore, raccogli ciò che hai seminato nel cuore di tuo figlio, di tua figlia.
E oggi noi sappiamo e vediamo quanti giovani, o per incidenti, o per droga, o per, non so, ubriachezze, che escono dalle discoteche, dai night, vogliono rientrare a casa, ma non rientrano. Muoiono per strada perché ubriachi o drogati o stanchi o assonnati. Ma quante migliaia di giovani muoiono? Moltissimi. Questo è perché non c'è in loro nessuna conoscenza delle cose di Dio. Stiamo raccogliendo ciò che abbiamo seminato. Ma quanto è bello invece parlare di Gesù, parlare a loro delle cose del Signore. Sapete, conoscere Gesù è la cosa più straordinaria, più bella. Abbiamo l'esempio dell'Apostolo Paolo. Sapete, l'Apostolo Paolo, prima di convertirsi, dice che lui fu istruito ai piedi di Gamaliele. Era un famoso rabbino, conosciuto magari in tutto Israele. Però sapete, dopo che lui si è convertito, sapete cosa ha scritto? Queste testuali parole: io, circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo dei ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che nella legge irreprensibile, ma le cose che mi erano guadagno, io le ho reputato danno a cagion di Cristo. Anzi, a dire vero, io reputo anche ogni cosa essere un danno di fronte alla eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale rinunziai a tutte queste cose e le reputo tanta spazzatura a fin di guadagnare Cristo. Quindi la conoscenza di Cristo vale più della conoscenza che possiamo apprendere dai libri di scuola. Perché il Signore ci ha lasciato il libro dei libri, e questa è la Sacra Bibbia, la parola di Dio, che è valida e buona per ogni persona, sia grande, sia piccola, sia adulta, per tutti è preziosa. Un esempio meraviglioso di una mamma, o meglio anche di una nonna, che si sono presi cura del loro nipotino, Timoteo. Infatti l'Apostolo Paolo scrive queste bellissime parole proprio riguardante a Timoteo. Seconda Timoteo capitolo 1 versetto 5 dice: io ricordo infatti la fede non finta che è in te, la quale abitò prima nella tua nonna Loide e nella tua madre Unice, e sono persuaso abita in te pure. Ora lui è ormai adulto, collaboratore dell'Apostolo Paolo. Proprio alla fine della seconda lettera che scrive, che è la lettera in cui l'Apostolo Paolo dice è imminente la mia dipartenza da questo mondo, come un padre scrive queste parole al suo figliolo spirituale Timoteo. E dice così, secondo Timoteo, capitolo 3, versetto 14, dice così: ma tu persevera nelle cose che hai imparate e delle quali sei stato accertato, sapendo da chi le hai imparate, che fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri, i quali possono renderti savio a salute, mediante la fede che è in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto appieno, fornito per ogni opera buona. Sapete, questo era il cibo di Timoteo quotidianamente. E se un credente trascura la lettura della parola di Dio, quello non cresce. Cosa fece Gesù? Ha preso il bambino, se l'ha messo in braccio, l'ha toccato e l'ha benedetto. Perché la benedizione vuol dire prosperità, crescita, benessere. Questo significava. E quanto è bello quanto il Signore tocca i nostri figli. Com'è possibile che i nostri figli siano toccati? Gesù non è più su questa terra. Ma come possiamo portare i nostri figli? In preghiera. Pregare Gesù, perché Gesù ha detto: io sono con voi. Voi non mi vedete, ma io sono presente. Beati quelli che non hanno veduto, ma hanno creduto. Gesù è presente. Abbiamo la sua parola che è operante e vivente in noi.
abbiamo il suo spirito. E quindi Gesù non è di meno di quanto era col corpo. Gesù è sempre presente. Ogni giorno noi come genitori prendiamo a cuore i nostri figli. Essi sono una parte di noi stessi, non è così? E se noi vogliamo veramente bene o amiamo i nostri figli, la cosa più grande che possiamo fare loro o dare loro è portarli a Gesù. E non diamoci pace fin quando i nostri figli, di portarli a Gesù. È importante questo. Diamoci tutto, ma non trascuriamo la cosa più importante è

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: you so much for being here tonight. This is a song that talks about coming alive in God. So we want to see you come alive in the house tonight. Maybe see some jumping in the house on the choruses. All right, here we go.
1: A Radio Logos sono le ore 1:06.
2: Diamo forma alla speranza e cerchiamo di farlo in maniera concreta. Siamo in compagnia di Andreas Mazza. Benvenuto Andreas.
3: Grazie, buongiorno, bentrovata Daniela, bentrovato Luigi.
2: Allora, tu sei responsabile di redazione di Eudi News, assistente di direzione per la comunicazione, gli affari pubblici, libertà religiosa e per l'Associazione Internazionale per la Difesa della Libertà Religiosa presso la Divisione Intereuropea della Chiesa Avventista. Un sacco di roba, un sacco di informazioni, un sacco di persone che conosci, che hai intervistato. Ecco, e tra tutte le cose che, diciamo, fra tutte le informazioni che ti arrivano, fra tutti coloro che a volte, no, diciamo, intercetti, vengono fuori delle belle notizie, ecco, non ci sono cose solo negative, ma c'è anche del bello. Parlaci del bello e di cose buone che vengono realizzate.
3: Esattamente, Daniela, parliamo del bello. È bello parlare del bello. sì, noi siamo circondati da notizie nefaste, purtroppo ne dobbiamo anche parlare molto spesso, merito alla libertà religiosa, all'ambiente. Abbiamo toccato noi in questi anni, direi, tanti temi molto importanti. In particolare, anche la volta scorsa abbiamo parlato dell'ambiente, eccetera, eccetera. E mi volevo soffermare su qualcosa che è veramente molto positivo, molto bello. E per varie ragioni anche, Daniela. Perché alla fine, ecco, noi vogliamo accendere la speranza, ma come la accendiamo se abbiamo, come dire, nutriamo sfiducia nei confronti del mondo, delle istituzioni, di chi ci governa, nonostante ovviamente diciamo ci sono cose che non vanno e lo sappiamo, forse bisognerebbe anche un pochino sottolineare ciò che va, così per appunto dare più fiducia ai cittadini e dare, accendere la speranza, perché se siamo appunto in un mondo governato dal male sarà molto difficile essere speranzosi, no? Allora, l'Italia ha, nel 2022 ha approvato alcune leggi molto importanti, addirittura ha modificato alcuni principi fondamentali della Costituzione per la prima volta. Non so se vi ricordate, era il governo Draghi. In pratica c'è stata la riforma dell'articolo 9 e 41 della Costituzione. Perché e come mai? E come è stato fatto? Perché, Daniela, anche qui vediamo sempre litigi, no, in Parlamento.
2: Lasciamo stare, abbiamo certe immagini.
3: In televisione, dibattiti, litigate. Io faccio molta fatica, dico la verità, a guardare dei dibattiti politici, perché comunque, ecco, non c'è calma e non si riesce a capire bene neanche il merito delle cose, no? Allora bisogna un attimino fermarsi e capire di cosa stiamo parlando. E in questo caso, guarda, tutto il Parlamento, sappiamo che per modificare la Costituzione ci vogliono i tre quarti del Parlamento che voti a favore, in questo caso è successo proprio questo, quindi è stato un qualcosa, e riguarda l'ambiente, adesso magari ne parliamo in maniera più approfondita, e riguarda l'ambiente, e il Parlamento praticamente quasi unanime ha approvato queste modifiche ai principi fondamentali della nostra Costituzione, che nasce nel 1948, ricordiamolo, e che da a livello secolare, a livello laico, viene definita addirittura sacra. Ecco, per chi non crede, noi crediamo, diciamo, come cristiani, che, diciamo, la Bibbia sia sacra, però a livello secolare possiamo anche dire che è un qualcosa di molto importante la Costituzione. La modifica dell'articolo 9 cosa dice? In pratica si dice così, riassumo: la Repubblica Italiana tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina le forme e i modi di tutela degli animali. Ora, prima di questa legge, qua in due righe si dicono cose importantissime, perché prima, in pratica, ci si concentrava semplicemente sul patrimonio storico-artistico del nostro paese. Quindi era, diciamo, l'attenzione era su questo. Invece questa volta cosa succede? L'ambiente diventa un valore primario, quindi non è visto solo come il paesaggio, una cosa estetica, ma come un ecosistema da proteggere in quanto tale. In più si parla, attenzione, di future generazioni, ecco la speranza, Daniela, future generazioni, è la prima volta che questo concetto entra nella Costituzione, cioè pensare al futuro, pensare ai nostri figli, ai nostri nipoti. Quindi questo significa che cosa? Che il legislatore non può prendere decisioni che possano compromettere le risorse di chi verrà dopo di noi, appunto i nostri figli. Questo è importantissimo, questo è il principio forse base della politica, pensare a chi viene dopo, non amministrare semplicemente ciò che c'è oggi, ma pensare anche al domani. E per ultimo, attenzione, si parla anche degli animali. Sì, per la prima volta si riconosce una dignità giuridica agli animali, sottraendoli alla mera categoria di cose o proprietà. Quindi, in tre righe è stata fatta una vera e propria rivoluzione, direi, nel 2022. Questa cosa non so chi se la ricorda, non so chi ne ha preso atto, ma bisogna saperla. Questa è una cosa molto positiva, no? Che ha fatto, diciamo, il legislatore, il Parlamento italiano, e qualche anno fa. Invece l'articolo 41 pone anche dei limiti all'impresa pubblica e privata in questo senso. Questo sarebbe importantissimo. Anche noi siamo, tra l'altro, vorrei dire anche questo, perché l'Italia, noi diciamo amiamo spesso parlarne male, ma siamo praticamente anche pionieri in questo campo, dopo questa legge a livello mondiale. L'articolo 41 cosa dice? L'iniziativa economica privata e pubblica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Quindi qui cosa si fa? Si pone l'ambiente e la salute prima del profitto. Una cosa importantissima, è qualcosa che non si fa. Se noi vediamo i dati dell'inquinamento a livello mondiale, lo smog, eccetera, eccetera, non si fa in altri paesi. Io ho visitato tanti paesi, non voglio fare nomi, ma praticamente è riempiti le città, riempite di calcestruzzo, senza poter respirare, smog, inquinamento, eccetera, eccetera, e poi danni per la salute, per i cittadini, no? Quindi anche in questo caso, Daniela, la protezione dell'ambiente e della salute diventa un limite che non si può oltrepassare per le imprese che devono fare qualsiasi, diciamo, tipo di prodotto, eccetera, eccetera.
2: Tu sai che le imprese a volte preferiscono pagare delle sanzioni anziché rivoluzionare il loro modo di fare impresa? Perché sì, i profitti sono, diciamo, consentono loro di pagare la sanzione, invece se loro magari dovessero fare quei cambiamenti, questo poi a livello economico sarebbe un peso e quindi una perdita. E invece bisognerebbe capire che è una perdita a livello economico, ma non sarebbe una perdita a lungo termine, perché come tu dicevi, noi dobbiamo pensare alle generazioni che verranno, non possiamo guardare al nostro orticello fino a quando ci siamo noi, ma dobbiamo vedere anche gli orticelli accanto a quello nostro, perché sappiamo che poi c'è questa influenza. Quindi se noi proteggiamo l'ambiente, qualcosa che fa bene a noi oggi e a quelli che verranno, però sappiamo, come dicevi tu, che ci sono non solo delle leggi che possono solo restare sulla carta, ma ci sono persone al di là della politica, persone che dal basso cercano di attuare queste leggi, di proteggere il creato come un grande giardino, quindi persone che utilizzano le energie rinnovabili, che fanno anche delle si mettono insieme, ecco, per consumare quell'energia rinnovabile, quindi dividere la spesa, dividere anche quella che è l'energia, o chi si occupa degli orti urbani. Ho sentito parlare che in Italia ci sono diverse città che hanno questi orti urbani, che mettono insieme poi giovani e meno giovani per lavorare e per produrre qualcosa a chilometro zero. Quindi le iniziative ci sono, grazie Andrés perché ci porti a galla queste notizie, perché ci sono delle delle concretezze, ecco. Non si parla solo di Luigi, non si parla solo di cose scritte da qualcuno, ma qualcosa di fatto, di realizzato. Prego Luigi.
4: Volevo dire questo, certo è stato un importantissimo passo avanti, però poi, come dicevi tu, si possono scrivere tutte le più belle cose, però poi ci vogliono anche le risorse, anche economiche, per poterle attuare queste cose, perché purché non rimangano lettera morta, perché molto della salvaguardia dell'ambiente poi è in mano delle associazioni, del privato, del volontariato. Perché io ho un ricordo ancora della gioventù, proprio con Mario, che facevamo parte del Fondo Mondiale per la Natura, e facevamo durante l'estate i servizi antincendio sull'Etna.
2: Con Mario Calvagno, che è un autospicchio di RWS.
4: Sì, sì, facevamo il servizio antincendio sull'Etna. Per cui viene lasciato molto poi all'iniziativa o del privato, o delle associazioni, così, di enti. E quindi lo Stato si dovrebbe impegnare anche di più per le risorse, perché certo ci vogliono anche risorse economiche, e pensare un po' di meno a risorse di inviare armi e cose varie, e pensare di più anche a queste cose. Scusatemi se sono stato un po' critico.
2: No,
4: questo.
2: Diciamo una giusta considerazione.
4: Così come lo abbiamo elogiato per il fatto che abbiano cambiato la Costituzione in questo senso, che è una cosa molto positiva, perché prima non era stata mai fatta, e quindi già questo fatto.
2: Ci ascoltiamo un brano. La nostra terra dobbiamo proteggerla, perché è la nostra casa, e ripetiamo, come abbiamo detto tante volte, che l'uomo è stato tratto dalla terra e che noi siamo simili. Ci sono delle cose che ci fanno essere simili alla terra, quindi non possiamo maltrattarla, ma dobbiamo rispettarla, e dobbiamo imparare a rispettare noi stessi, perché a volte non ci prendiamo cura nemmeno del nostro corpo. C'è anche questa differenza. Allora Andreas, ci sono delle belle iniziative, Luigi metteva in luce che molto viene dal volontariato, e lo Stato ringrazia spesso tutti i vari movimenti e le associazioni che aiutano dove magari lo Stato viene un po' meno, però sarebbe bene che ognuno facesse la sua parte, chi dall'alto e chi dal basso.
3: È verissimo, condivido assolutamente quello che dice Luigi, ma non ci dobbiamo far prendere dalla sfiducia nei confronti delle istituzioni, perché ci prende lo scoraggiamento, anche se fosse, ed è vero appunto che Stato è mancante in parecchie, diciamo, iniziative eccetera, i fondi, e manteniamo la fiducia, perché potrebbe anche venire meno anche la motivazione. Giustamente si potrebbe dire, molti giovani poi dicono: va bene, non funziona lo Stato, non funziona nulla, io non faccio nulla, tanto non fa la differenza. Invece fa la differenza, abbiamo scoperto in tante puntate, è vero Daniela, e tante iniziative, anche poche persone che si sono unite in associazioni. Ecco, io per esempio ho qui sotto casa un vicino di casa che di sua spontanea volontà pulisce una parte del parco che abbiamo qui davanti casa, senza nessun titolo, cioè, gli ho parlato tante volte, non viene premiato, non viene pagato, eccetera, ma fa un lavoro bellissimo, e questa parte del parco è veramente meravigliosa ed è bello così. E quindi dobbiamo mantenere la fiducia, che poi accende anche la speranza per un futuro migliore, per le future generazioni, eccetera, eccetera. In questo contesto, ovviamente, mi preme anche ricordare, per esempio, perché Daniela, anche lì purtroppo abbiamo tanti dubbi, tante incertezze, eccetera, critica da rivolgere all'Unione Europea, il Green Deal che è stato appunto approvato nel 2019, lanciato dalla Commissione Europea, con le stesse, diciamo, che ricalca un po' queste modifiche che abbiamo detto prima in Italia, per ridurre l'inquinamento, le emissioni del gas a effetto serra, eccetera, eccetera. Ci sono varie specifiche che adesso non sto qui a elencare, raggiungere la neutralità carbonica, cioè, è una serie di leggi che magari, per carità, sono leggi, vanno applicate, vanno interpretate, ci vogliono i fondi, ecco, però vengono fatte tante cose buone e come cittadini abbiamo il piacere, anche come cristiani, Daniela, l'hai detto anche te, cristiani, voglio ricordare, per esempio, parlando da Hope Media, che è una radio cristiana avventista, la Chiesa avventista ha nelle sue delle posizioni ufficiali molto chiare al riguardo, che si riferiscono alla Bibbia, no? Come dicevi prima, Daniela, perché noi abbiamo il dovere e il piacere di rispettare il creato. Nel nostro caso, come cristiani, riteniamo che la natura sia stata creata dal Signore e quindi abbiamo veramente questo privilegio di non rovinare ciò che il Signore ha fatto con tanta cura nella settimana della creazione che leggiamo nella Genesi 1, no? Bellissimo. Il Dio che ne va fiero, molto fiero, diceva era tutto buono, bello, la bellezza, no?
2: Certo.
3: Signore, e quindi abbiamo veramente questo privilegio di non rovinare ciò che il Signore ha fatto con tanta cura nella settimana della creazione che leggiamo nella Genesi 1, no? Bellissimo.

0: condomino che va a pulire, insomma, tiene in ordine il parco, e se ognuno di noi facesse qualcosa, potrebbe essere un piccolo parco, potrebbe essere anche quando si trovano per terra delle cartacce, quindi cercare di mostrare, magari mostrando col nostro agire agli altri che si può fare la differenza, non limitandosi alla lamentela. Forse questo, se ognuno fa qualcosa, l'altro può essere invogliato a dire: ma se in questo posto ci sto io, quindi questa è casa comune, anch'io prendo, ecco, la scopa e vado a spazzare, senza anch'io faccio la mia parte.
1: Sì, e soprattutto questo può avvenire quando c'è motivazione e fiducia. E quindi è importante non perdere questi elementi, no? Perché giustamente si potrebbe dire: beh, nessuno fa nulla, non faccio neanche io. Invece, tramite una scintilla, poi lo Stato fa la sua parte e noi cerchiamo di contribuire a modo nostro, no? E talvolta funziona, talvolta non funziona, però cerchiamo di contribuire, di fare la nostra parte, di essere motivati, di essere pieni di fiducia e di speranza in questo caso. Quindi ecco, questi sono alcuni esempi che devono servire, e ripeto, anche il fatto che è stato approvato, mentre noi rileviamo sempre una litigiosità, è veramente...
0: Invece qui erano d'accordo, quindi c'era qui abbastanza un accordo.
1: No, c'è modo, si può andare d'accordo.
0: Ecco, ci sono degli argomenti per cui tutti si è d'accordo, e la protezione dell'ambiente è l'argomento probabilmente comune. Ci lasciamo qui, Andreas, e ci sentiamo la prossima volta, che ognuno possa pensare: cosa posso fare? Qual è la mia parte su questa terra? Come posso tenere questo giardino bello, rigoglioso? Alla prossima.
1: Alla prossima, buona giornata.
0: Il custode del giardino. E l'Eterno Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Genesi 2,15. Benvenuti a Misura Zero, no Misura Infinito. Insieme a noi la pastora Abigaila Trofin. Benvenuta, Abigaila.
2: Ben ritrovati.
0: Allora, parliamo di giardino, parliamo di custode. Di cosa si tratta? Di quale giardino?
2: Oggi applichiamo questo mandato al nostro giardino più intimo, il nostro corpo. Non siamo proprietà assoluta della nostra salute, ma custodi di un dono prezioso che va coltivato con saggezza e protetto con amore. Quindi mi piacerebbe affrontare il tema del corpo oggetto, perché trattiamo noi stesse come strumenti di lavoro, oggetti di esposizione, dimenticando la nostra dignità di creature. C'è fame di spirito, cibo di plastica, quindi cerchiamo di colmare vuoti emotivi con il cibo, ignorando i veri bisogni del nostro corpo. Tiriamo la corda finché non si spezza, ignorando i segnali di stanchezza che Dio ha inserito nel nostro sistema. Quindi pensiamo oggi come alimentare il nostro corpo, mettendo il focus sul cibo come alleato del nostro scopo quotidiano. La saggezza della tavola sta nel fatto che noi donne, noi mogli, noi madri, dovremo ereditare il rispetto per i ritmi della terra. Mangiare non è solo consumare, ma è un atto di comunione, qualità verso quantità, quindi imparare a nutrire la forza, non a nutrire lo stress, l'emozione della rabbia. Quindi attraverso quello che mettiamo in tavola, carissime donne, vi invito oggi a stare attente, perché spendere denaro per ciò che non è pane è il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia, non è, secondo Isaia, un buon modo di mettere qualcosa in tavola. Quindi la vera dieta è imparare a distinguere ciò che ci edifica da ciò che ci appesantisce soltanto. Quindi riuscire a mettere in tavola cibo vivo, cibo che possa nutrire noi stesse e le nostre famiglie.
0: Ebbene, mi chiedo quanto della nostra fame oggi è fisica e quanto invece è un tentativo di colmare un vuoto spirituale.
2: Non rispondo a questa provocazione.

0: Quindi lasciamo che ogni donna possa rispondere per se stessa. E aggiungerei alla tua domanda: quando è stata l'ultima volta che hai mangiato per un'emozione, non per la fame?
1: Perché succede spesso a noi donne, forse più degli uomini, che la fame diventa un po' diciamo, la risposta a qualcosa. Quindi siamo tristi e magari mangiamo, siamo in ansia e mangiamo. In realtà non abbiamo fame, però poi proviamo, cioè mettiamo in essere quello che sentiamo attraverso questa ricerca del cibo.
0: Quindi è da rivedere nel nostro modo di gestire lo stile di vita che cibo mangio e con quale scopo. Quindi è un tasto molto importante nella dinamica io custode del mio giardino,
1: Quindi
0: che è il mio
1: potremmo dire a
0: corpo.
1: Bighera: dimmi cosa mangi, ti dirò cosa provi. Se mangi troppi dolci, ad esempio, allora vuol dire che
0: Sì, oggi ci sono diverse
1: correnti, no?
0: possibilità di vedere se hai bisogno del dolce, cosa ti manca dal tuo corpo, se hai bisogno del salato e così via. Quindi noi apriamo solo una finestra per poter tirare un segnale d'allarme, cosa mangi e perché mangi quella cosa. E continuiamo con il riposo, perché il riposo è la sosta del guerriero, no? Quindi fermarsi per poter ripartire. Quindi abbiamo bisogno di riprendere, diciamo, una lezione che viene dalle nonne, perché loro sapevano che il lavoro non finisce mai. Ma l'essere umano sì, è finito, un giorno finisce. Il loro segreto era la sosta sacra, il ricamo, la sedia davanti all'uscio, per certe religioni il rosario, la pausa caffè, la pausa tisana e
1: La
0: così via.
1: maglia, per me la
0: La
1: maglia mi rilassa.
0: maglia, ecco. Quindi è un po' come dire: nel mio giardino, che è il mio corpo, io accetto la mia fragilità, accetto che ho bisogno di dormire e questa accettazione mi rende umana e non mi rende una macchina, perché noi abbiamo il dono di voler fare tante cose. La maggior parte delle donne, dai sondaggi molto chiari fatti negli Stati Uniti, la maggior parte delle donne lavorano più di quanto reggono. Perché c'è, cioè, questa competizione interna. Io devo avere le competitività sul lavoro ed essere la migliore, devo avere la competitività sull'ordine in casa, sul tavolo messo, fatto in un certo modo, sull'alimentazione. Quindi la donna ha questo spirito competitivo, ma stiamo attenti perché abbiamo bisogno del riposo. E Salmo 23 dice: Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli, cioè il Signore, mi ristora l'anima. Qual è il tempo che diamo al riposo?
1: Questo è importante, dovrebbe essere qualcosa di puntuale e quotidiano, oltre che poi un riposo, come quello che Dio ha dato alla creazione, che è quello del sabato, quindi settimanale, quindi un giorno tutto speciale, e poi ogni giorno avere delle soste. Ma siamo fuori questo ritmo della natura, per questo siamo fuori fase.
0: Ricordiamoci che biblicamente il riposo è lo spazio in cui Dio ripara quello che noi abbiamo consumato.
1: Interessante, ci ascoltiamo un brano, Abigail, il Salmo 23, però è in spagnolo, quindi Salmo 23 è un corazon che ci parla appunto di questo momento di riposo a cui Dio ci accompagna come il buon pastore. E lasciamo il Salmo 23 che ci invita a, diciamo, a riposarci per continuare ad andare verso il movimento, Abigail.
0: Sì, perché se pensiamo a questo bel giardino che ha bisogno dell'alimentazione giusta, che ha bisogno del riposo, ha bisogno anche dello sport, della forza della camminata, con la luce del sole, con il buio della notte, quindi ricordiamoci che il corpo non è un accessorio da esibire, né un fardello da trascinare, ma è il veicolo attraverso cui l'anima opera nel mondo. Onorare il vigore fisico significa riconoscere che una buona salute non è un fine estetico ed egoistico, ma la base biologica per compiere il bene. Prendersi cura di sé diventa così un atto di responsabilità e di amore verso noi stessi, verso Dio e verso il prossimo. Quindi un corpo in movimento vuol dire passare dalla forma alla funzione. Perché nel mondo contemporaneo lo sport è spesso ridotto a una dinamica di sottrazione, tra virgolette. Corriamo per perdere peso, per bruciare calorie, per correggere presunti difetti. Quindi noi vogliamo oggi ribaltare questa prospettiva. Non muoviamo il corpo per dimagrire, ma per essere pronte ad affrontare la vita. La forza, la flessibilità, la resistenza non servono soltanto per quando ci guardiamo nello specchio, carissime donne, ma a servire. Ci serve salute per avere l'energia di accogliere chi amiamo. La vitalità per giocare con i figli senza fiatone, con i nipoti. La prontezza per renderci utili nella comunità. E quindi il movimento si trasforma da dovere estetico a preparazione spirituale per servire. Quindi vi invito a una disciplina dolce, il corpo come alleato, non come nemico, perché la camminata, lo sport, non deve essere un tormento, un'autoflagellazione. Quanti passi ho fatto? Guardo il telefono, vediamo se oggi ho fatto tot e così via. Quindi non deve essere manco una punizione per aver mangiato troppo, perché questa visione distorta genera frustrazione. La disciplina dolce è l'arte di ascoltare il corpo, scoprendo in modo progressivo le straordinarie potenzialità che Dio vi ha dato. Quindi io vi chiedo, quando è l'ultima volta che avete sentito il vostro corpo, il bisogno di muoversi con gioia, celebrando questo corpo che ha bisogno di gioire, di fare dei salti, di correre, di camminare piano piano, di camminare sulla punta dei piedi. Quindi il movimento diventa una lode silenziosa, una scoperta grata della biomeccanica perfetta che ci è stata donata. Vorrei ricordare la parola di Dio con un testo che a me piace tantissimo, Isaia 40, il versetto 31. Ma quelli che sperano nell'Eterno, ascoltate quanto è bella la parola di Dio, acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono senza stancarsi e camminano senza affaticarsi. Questo versetto ci ricorda che la vera forza ha una sorgente che va oltre il semplice muscolo. Quando la fatica fisica si unisce alla speranza e alla fiducia in Dio, avviene un miracolo di rinnovamento. Non si tratta di non sentire la stanchezza, ma di ricevere una spinta interiore, un vento sotto le ali, che permette di andare avanti, di correre e camminare con una leggerezza che viene dallo Spirito del Signore.
1: Grazie Michele, dobbiamo proprio lasciarci. Alla prossima. A tutte
0: Buon benessere.
1: e a tutti.
2: E a questo punto vogliamo dare spazio a una bella iniziativa che si è svolta lo scorso 14 maggio nella Facoltà Adventista di Teologia di Firenze, che ospita anche degli incontri a un certo livello. Io qui vedo il primo seminario Enoch, Paolo Sacchi Meetings, Enoch, Qumran e le origini cristiane, rabbiniche e islamiche. Quale relazione tra loro? Numerosi gli interventi in questa sessione, diciamo, di ricercatori, di studiosi su questi temi, tra cui quella di Gabriele Boccaccini, uno degli organizzatori. Gabriele Boccaccini è un docente alla University of Michigan, studioso del giudaismo del Secondo Tempio, delle origini cristiane, numerosi i saggi che lui ha scritto su questi temi. Ascoltiamo il suo bilancio dell'incontro incontro dello scorso 14 maggio alla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze.
3: Dunque, questo incontro nasce da un progetto del seminario Enoche, un'organizzazione internazionale che si occupa di origini cristiane, ebraiche e islamiche, e svolge le sue attività essenzialmente organizzando dei seminari di studio tra specialisti della materia. Questo seminario italiano e fiorentino è nato da una collaborazione tra tra l'Università Adventista, la Facoltà Teologica Cattolica Teologica dell'Italia Centrale e l'Università di Firenze e la Scuola Ebraica Shema, mettendo così a confronto una quarantina di specialisti da Firenze ma anche dall'Italia, che si sono interrogati proprio su questi rapporti di relazioni tra le tre regioni monoteistiche, cercando di comprendere dal punto di vista storico quali sono i loro legami, quali sono le loro origini comuni e quindi la tradizione comune da cui tutte e tre hanno tratto alimento. Ovviamente è un tema che ha poi anche forti ripercussioni sul presente, perché aiuta a riconoscersi ebrei, cristiani e musulmani come appartenenti alla stessa famiglia di Abramo.
4: Ecco, infatti l'ultimo argomento che è stato affrontato, la separazione delle vie, cristianesimo, giudaismo rabbinico e Islam, modelli interpretativi. Ora purtroppo è inevitabile anche fare dei riferimenti alla situazione di grandissima tensione che c'è non solamente tra ebrei e palestinesi, ma più recentemente anche che ha coinvolto, insomma, credenti di fede cristiana. E, insomma, quale può essere il contributo degli studi? Insomma?
3: Bisogna, ovviamente, i rapporti tra ebrei cristiani e musulmani sono sempre stati complicati anche da questioni politiche che non hanno a che fare direttamente dalle loro fedi. Certo. No, ecco, l'importante è che si riesca un po' a tenere distinti i vari piani, cioè il piano dei conflitti politici che possono coinvolgere gruppi di cristiani, gruppi di ebrei, gruppi di musulmani, ma non essi in quanto tali. Ecco, cioè i rapporti tra queste tre comunità sono rapporti che si fondano su fondamenti molto più vaste e molto più solide di quelle che sono date poi da contingenze politiche attuali. Quindi bisogna anche un pochino pensarle in una prospettiva più ampia, non lasciandosi travolgere da quelli che sono poi problemi politici contingenti che sono legati a realtà sociali e politiche ben determinati, e non dobbiamo trasformarli in guerre di religione.
4: Ecco, un'ultima osservazione proprio in rapporto agli argomenti che voi avete affrontato. Avete parlato anche di Enoch, Qumran, le origini cristiane, punti di contatto tra cristianesimo, ebraismo.
3: L'importante è questo, che tante volte noi si è visto il cristianesimo un po' nato dal nulla o che si è sviluppato in contrasto o in opposizione alla religione ebraica. Ovviamente dal punto di vista storico, questo vale anche per l'Islam, questo dal punto di vista storico non ha alcun senso. Il cristianesimo nasce per all'interno della tradizione ebraica con una sua vocazione, con una sua identità precisa, ma come frutto anche di un processo di sviluppo che si concretizza in un dialogo molto serrato con le altre forme di giudaismo allora esistenti. Quindi non vedere, quando parliamo di Enoch, Qumran, origini cristiane, parliamo anche di come queste tradizioni abbiano influito e arricchito l'esperienza delle origini cristiane.
4: Sono molti più contatti di quello che noi pensiamo.
3: Esatto, cioè nel senso, perché il cristianesimo non nasce da nulla, si arricchisce nell'apporto di varie esperienze che sono precedenti all'esperienza stessa di Gesù. Quindi Gesù si inserisce in un contesto vitale dove alcuni problemi erano discussi e quindi davano poi forme a risposte diverse. Ecco, quindi inserire la risposta cristiana in un coro, ecco, non diciamo in un vuoto, è molto importante, perché questo ci aiuta anche a capire, per esempio, come l'importanza che testi che noi oggi consideriamo non canonici abbiano avuto poi nella formazione del cristianesimo, e quindi anche l'importanza che per noi abbia il conoscere questi testi, perché chiariscono molti degli aspetti che ci possono rimanere oscuri nella scrittura stessa.
2: E abbiamo ascoltato Gabriele Boccaccini, studioso del giudaismo del Secondo Tempio e delle origini cristiane, attualmente docente presso la University of Michigan, e in particolare l'intervista si soffermava sul seminario che si è svolto di recente nella Facoltà Adventista di Firenze sul tema Enoch Qumran e le origini cristiane, rabbiniche e islamiche, quale relazione tra loro. Vorrei in conclusione ricordare che sono numerosi saggi del professor Boccaccini: Il Medio Giudaismo, Oltre l'ipotesi essenica, I giudaismi del Secondo Tempio, dallo stesso Grembo, insomma, e poi Le tre vie di salvezza di Paolo l'Ebreo, questo per le edizioni Claudiana. Quindi chi volesse approfondire questi argomenti ha tante tante possibilità.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.